se noi non passiamo dalla teoria alla concretezza della Chiesa e ci dimentichiamo che la Chiesa esiste per dare questa concretezza al mondo, se noi passiamo dalla teoria alla concretezza della Chiesa, ci dimentichiamo che la Chiesa esiste per dare questa concretezza al mondo.

stato prendere, riempire i vuoti, Adamo ed Eva, no? Devo prendere il frutto così io sarò felice. Ha un atteggiamento nuovo nei confronti della vita, non hai più un atteggiamento predatorio, ma donativo. Cioè nasce dentro di te il desiderio di donarti. Gesù lo esprime con queste parole bellissime nel Vangelo di Giovanni: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Il mondo ci insegna il contrario: non c'è cosa migliore che prendersi la vita degli amici, così che io sono felice. Allora, vedete, noi siamo certi di aver fatto un'esperienza sana di Chiesa quando abbiamo, attraverso quell'esperienza sana di Chiesa, fatto un'esperienza profonda dell'amore di Dio. E io so che ho fatto l'esperienza dell'amore di Dio perché nasce dentro di me il desiderio di donarmi. I ministeri nella Chiesa non sono un modo di occupare un posto lasciato vuoto da qualcun altro. I ministeri nella Chiesa non sono l'opportunità di vedere la mia vita riscattata, perché siccome a casa io non comando niente, allora cerco di trovare un posto al sole da un'altra parte. I ministeri nella Chiesa non sono un altro modo di esprimere le nostre frustrazioni, ma nascono, ecco, vocazionalmente, esattamente da questo desiderio di donarmi. Cioè è talmente stato fondamentale l'amore di Dio dentro la mia vita che a un certo punto nasce dentro di me il desiderio di dire: anche io voglio fare qualcosa. E cioè la vocazione vera, qualunque vocazione, nasce per gratitudine, non per pretesa. In questo senso nessuno può pretendere un ministero all'interno della Chiesa, perché se pretende un ministero significa che si trova in una logica predatoria ancora. Può desiderare di donarsi, può desiderare, può mettersi a disposizione, dire: questa è la mia vita, questo è il mio tempo, questa è la mia salute, questa è la mia creatività, questa è la mia famiglia, la metto a disposizione, se può servire a qualcuno, se può essere utile a qualcuno. È la logica del dono. Ma capite subito che se voi prendete una persona che è rimasta incastrata nell'atteggiamento predatorio, i sentimenti di questa persona sono quasi sempre, appunto perché predatorio, la pretesa, la rabbia, il mettersi in paragone, l'invidia, la gelosia, il sentirsi sempre guardato perché l'altro mi può superare, quindi sentire come se mi viene fatta sempre un'ingiustizia. Perché in fondo io sto vivendo la mia vita, e anche quella che apparentemente dovrebbe essere un'esperienza di donazione, come una pretesa. Chi invece è nella logica del dono vive i frutti dello spirito, che sono, dice Paolo, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, che tradotto significa: ma io ho questo, se serve sono felice, se non serve sappiate che è a disposizione. Questa è la logica del dono, che non ha assolutamente niente a che fare con la logica della pretesa. Già questo dovrebbe darci una grande chiave di lettura. Perché noi siamo qui? Perché abbiamo detto alla Chiesa: ecco, c'è la nostra vita, c'è quello che io potrei fare? Perché lo stiamo facendo? Ora, sarebbe illusorio da parte nostra pensare che le cose sono bianche e nere, no? Cioè, io sono passato totalmente da una logica predatoria a una logica donativa. In realtà, Gesù ce lo insegna in maniera molto chiara, il grano e la zizzania crescono sempre insieme. E cioè, per quanto noi possiamo sforzarci, rimane un po' di pretesa nella nostra vita. Semplicemente dobbiamo far calare la percentuale. Cioè, prima era 80% di pretesa e 20% di dono, no? E man mano noi facciamo cambiare i numeri, lasciamo 20% di pretesa e 80% di dono. Questo ci fa anche capire che non dobbiamo essere violenti anche con noi stessi. E più andiamo avanti, più ci accorgiamo che abbiamo bisogno di convertirci, perché mentre io faccio l'accolito, il lettore, il diacono, il catechista, il sacerdote, il vescovo, tutte queste cose io le faccio perché ho bisogno di cambiare la percentuale, di far crescere la percentuale del dono rispetto a quello della pretesa. Volete un esempio concreto? Se io sposo una persona, sposo una donna, oppure se una donna sposa un uomo, può sposare questa persona per pretesa, cioè io pretendo che tu mi renda felice, finché poi cristianamente non mi accorgo che c'è qualcosa che mi fa essere felice nel matrimonio.

Quando io mi dono, non quando io pretendo che i miei figli mi rendano felice, ma quando io mi dono ai miei figli, è ovvio che conserverò sempre il desiderio di essere corrisposto. Ma se io vivo tutta la mia vita nella pretesa che mia moglie, mio marito, i miei figli, il mio lavoro, i miei amici mi devono rendere felice, capite che io sarò un infelice a vita. Perché solo il dono mi apre alla gioia. Dice la parola, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma questa è una cosa che noi impariamo un po' alla volta. Quindi questa che vi ho appena raccontato è la struttura vocazionale del cristianesimo, non la struttura vocazionale solo di un prete o di una suora o di un accolito o di un diacono. No, lì dove funziona il battesimo funziona questa logica di mettere in minoranza questa pretesa predatoria che tutti noi ci portiamo dentro. E cioè non posso usare la realtà per riempire il mio vuoto, ma capisco che l'unica maniera di prendere sul serio il mio vuoto è che io non faccio comandare il mio vuoto donandomi. Prendete i santi, siamo in una casa salesiana. Giovanni Bosco, Giovannino, questo bambino, è un bambino che ha un vuoto paterno. Padre gli muore, non ce l'ha il padre. E a Giovanni Bosco il padre mancherà sempre, anche se ha avuto una madre straordinaria, mamma Margherita. Però vedete, come ha preso sul serio la mancanza di un padre? È diventato lui padre. Cioè ha donato se stesso. Ora, questo è un miracolo, perché normalmente le persone trovano come grande scusa alla loro infelicità e alla loro vita sbagliata dicendo, ma se io mi sono comportato così e nella mia vita non ho combinato nulla è perché mi mancava un padre. Quindi la giustificazione, no? Questo è il mondo. Il cristianesimo non ti dice io cancello questa mancanza, ti dico tu puoi prendere sul serio quella mancanza donandoti. Se tu ti doni, quella mancanza diventa feconda, non diventa la scusa della tua infelicità, ma la causa della tua gioia. Ma attenzione, rimane mancanza, non smette di essere una mancanza. Allora, il cristianesimo non genera una chiesa di perfetti, di persone che siccome frequentano una comunità o un'esperienza ecclesiale hanno risolto tutti i problemi della loro vita, ma hanno capito che ogni dramma della propria esistenza, ogni tratto della propria umanità assume uno sguardo diverso, una postura diversa, una fecondità diversa se io la vivo nella logica del dono. Attenzione però, se io a una persona dico devi donarti e glielo do come un imperativo moralistico, otterrò l'effetto contrario. Ve lo ripeto, il dono non può essere preteso come una morale, è la conseguenza di un amore, cioè perché mi sento amato allora nasce in me il desiderio del dono. Ma se io non mi sento amato, tu mi puoi chiedere il dono a vita, ma io non so darlo perché l'amore mi abilita al dono. Perché sto insistendo su questo? Perché vedete amici, il problema non è avere competenze, facciamo degli studi biblici, giornate di approfondimento, così. La vera domanda è una domanda di fede, cioè avete fede? E avere fede significa vi siete messi nella condizione di sperimentare l'amore di Dio dentro la vostra vita, perché questa è l'unica cosa che gli altri possono pretendere da noi, che avendo incontrato l'amore di Dio noi dentro la nostra vita, quell'amore ci sta cambiando fino al punto di portarci al dono di noi stessi. Quindi non lasciatevi illudere, io questo non lo conosco qui come lo vivete a livello ecclesiale, ma posso portarvi l'esperienza dell'Italia, no? E questa cosa può far nascere il grande fraintendimento che siccome nella nostra chiesa facciamo molte riunioni, molte assemblee, molta programmazione, molti documenti, molte chiacchiere, tutto questo in qualche maniera supplisce l'esperienza cristiana, ma l'esperienza cristiana non ha niente a che fare con la programmazione, non ha niente a che fare con l'organizzazione. Queste cose sono il frutto, ma non possono prendere il posto della fede, perché una chiesa organizzata che non ha fede è destinata a fallire. È organizzata, ma anche un'azienda è organizzata, ma noi non siamo un'azienda. La base vera della nostra esperienza ecclesiale è sempre la fede. E se noi siamo in crisi, non è perché è in crisi l'organizzazione, è in crisi la fede.
L'unica cosa che io posso fare non è convincere gli altri, ma convertirmi io, fare io l'esperienza di questa fede. Quindi, vedete, questo secondo me è il punto vero di partenza, che se non inquadriamo la logica della ministerialità in questo vissuto cristiano che vi ho appena raccontato, diventa semplicemente solo una questione organizzativa. I numeri calano, non sappiamo come gestire, diamoci da fare. Ma questo non è il modo con cui noi ecclesialmente affrontiamo la questione. La questione è un'altra. Mi sento amato e dico al Signore: manda me. La mia vita è a disposizione. Sì, è vero, non ho molta molti soldi, non ho molto tempo, non ho molta salute, non ho tutto. Quello che io lo do, quello che posso dare lo metto a disposizione degli altri. Allora, qui voglio cominciare ad entrare, e capite perché allora ho insistito tanto su questa esperienza iniziale di fede, perché se la logica della ministerialità nasce proprio non c'è amore più grande di chi dà la vita, cioè quella del dono, la domanda è questa: come fa la Chiesa a dare alle persone un'esperienza dell'amore di Dio? Perché solo e soltanto se noi capiamo concretamente come fa la Chiesa a dare l'esperienza dell'amore di Dio, noi possiamo metterci a servizio della Chiesa. Cioè, nel senso che ci mettiamo a servizio affinché la Chiesa funzioni in questo scopo fondamentale: dare al mondo l'esperienza della salvezza come l'esperienza dell'amore di Dio. Punto numero uno. Ma qui vedete, se abbiamo creato una sorta di scala, lettore, accolito, catechista, diacono, presbitero, vescovo, a noi ci sembra appunto una scala gerarchica, ma la gerarchia nella Chiesa non è piramidale, è comunionale. E cioè, se in una casa c'è un papà, una mamma e dei figli, non c'è chi sta sopra o chi sta sotto, e chi ha ruoli diversi, ma non chi comanda su qualcun altro. Non dovrebbe essere così, perlomeno, no? Allora, quello che vi sto dicendo non significa: io sono basic, quindi vivo il lettorato, poi ho ricevuto un'altra medaglia e mi fanno fare, non lo so, l'accolito, poi mi hanno dato un'altra medaglia e mi fanno fare il catechista, come se ci fosse una sorta di carriera all'interno della Chiesa. Qui stiamo parlando di vocazione, e vocazione significa che quello che sto per raccontarvi fa parte del battesimo di tutti. Cioè, non è che solo i lettori toccano l'esperienza della parola di Dio, o solo gli accoliti hanno chiaro che cos'è il significato dell'Eucaristia, o solo i diaconi sanno che cos'è la carità. Questi sono aspetti che fanno parte della vita di ogni battezzato, la vita di tutti i battezzati. Semplicemente io avverto che c'è un feeling su un aspetto e voglio mettermi a servizio di quell'aspetto affinché sia veicolo dell'amore di Dio. Punto numero uno, ripeto, non in una scala, ma semplicemente a livello proprio di riflessione e di analisi. San Paolo ci dice che la fede non nasce per magia. Nella lettera ai Romani dice così: la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Quindi, quando qualcuno ci dice: dov'è che la Chiesa attinge la propria fede? Non ci nascondiamo dietro un dito, e noi cattolici su questo dobbiamo fare un grande mea culpa e spalancare la nostra consapevolezza a quello che sto per dirvi. La fede nasce dalla parola. Certo, non può essere solo la parola, ma nasce dalla parola. Questo ce lo insegna Paolo, dicendoci che in fondo la fede entra nella vita di una persona sempre attraverso questo strumento efficace della parola di Dio. Ora, capite che approcciarsi alla parola di Dio significa vincere un grande tabù che noi viviamo nella Chiesa. Cioè, quello di pensare che in fondo la Bibbia è un libro enigmatico che capiscono in pochi. E l'unica cosa che noi possiamo fare della Bibbia è prenderci qualche frase che più o meno ci emoziona e poi consegnare la comprensione della Bibbia a qualcuno che ce la dia mangiata, digerita e consegnata. Questo è assolutamente sbagliato, perché finché tu ti nutri solo dell'esperienza degli altri, è un po' come,
faccio un esempio esagerando, vi chiedo scusa degli esempi molto caserecci e terra terra, ma semplicemente perché vorrei rendere l'idea. È come se tu ti accontentassi che la pioggia cada solo sul terreno del tuo vicino, dicendo: ah, è vero, quando cade la pioggia lo rende fecondo. Sì, ma hai bisogno di pioggia sul tuo terreno anche. Anche tu hai bisogno di toccare in prima persona l'esperienza della parola di Dio. Quindi, che cosa significa questo fondamentalmente dentro la nostra vita? Che noi dobbiamo riscoprire la parola di Dio. E il primo ruolo della parola di Dio è quello di cambiare, attenzione, l'immagine distorta che abbiamo di Dio dentro di noi. Allora, voi sapete che una delle richieste che è presente nel libro del Levitico è la seguente: di Dio non ti farai immagine alcuna. Non è una questione di statue o di quadri, è la questione che ognuno di noi è figlio di una storia. Inevitabilmente la nostra storia condiziona l'immaginario su Dio. Ora, io vi auguro che tutti voi avete avuto una bellissima storia, quindi significa che il vostro immaginario su Dio vi avvantaggia. Ma se malauguratamente la vostra storia è stata una storia umanissima, che non sempre ha avuto, diciamo così, vicende liete, le vicende di buio hanno condizionato l'immaginario su Dio. Ultimamente mi è capitato di scrivere un piccolo testo come commento al Padre Nostro, e lì all'interno di questo testo raccontavo la storia, mentre spiegavo la parola padre, raccontavo la storia di un ragazzo, di un universitario che adesso è medico, che ho conosciuto nel mio ministero. Spiegavo in questo libro che Gesù usa la parola padre per parlare di Dio perché si sta rifacendo a una sua esperienza umana positiva. Chi era il padre terreno di Gesù? Giuseppe. Giuseppe è un uomo straordinario. È un uomo che molto probabilmente ha dato a Gesù un'esperienza di amore bello. Allora, quando Gesù dice: a che cosa posso paragonare Dio? A un padre. Perché io ce l'ho avuto bello il padre. Ma se tu non ce l'hai avuto bello il padre, e io ti dico che Dio è padre, ti sto aiutando secondo te? No, perché se tu hai avuto, non lo so, un padre violento, un padre assente, un padre, e io ti dico che Dio è padre, creo dentro di te un cortocircuito. Perché? Perché l'immagine di Dio che è sedimentata dentro di te stride con quello che vuole dire Gesù. E raccontavo la storia di questo universitario che un giorno venne da me un po' intimorito e mi dice: credo di essere un eretico. Dico: perché sei un eretico? Apri e chiudo una parentesi. Per vari motivi non aveva né il papà né la mamma ed era stato cresciuto da una nonna. Una nonna che gli aveva dato tutto, si era sacrificata, gli aveva voluto bene davvero più di un figlio, l'aveva portato a studiare, insomma, era stata proprio una figura decisiva. E lui mi dice: quando io penso a Dio non riesco a pensarlo come padre, perché io un padre non ce l'ho avuto, però lo penso come mia nonna. In realtà aveva capito esattamente che cosa voleva dire Gesù. Cioè, se tu pensi a Dio, devi rifarti a un'esperienza positiva di relazione umana che hai avuto nella tua vita. Quell'esperienza positiva diventa il grande tramite che ti fa capire che Dio non è contro di te, ma è uno a tuo favore. Quindi si tratta di raddrizzare l'immaginario che tu hai dentro di te. Ora, come fai a raddrizzare questo immaginario? Facendo analisi? L'analisi ti può far analizzare le cose. Ciò che raddrizza il nostro immaginario distorto è la parola di Dio. Se tu non frequenti la parola di Dio, molto spesso sei vittima di un Dio psicologico, non di un Dio reale. Di un Dio che ti sei creato dentro la tua testa, non del Dio di Gesù Cristo. Gesù racconta una parabola per farci capire com'è decisiva questa storia dell'immaginario su Dio. La parabola dei talenti. Vi ricordate, uno ne dà 10, all'altro ne dà 5, a uno ne dà soltanto uno. Proprio quest'ultimo fa questo ragionamento. Dice: il mio padrone miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Immaginate un po' che considerazione poteva avere di questo padrone, questo servo, per pensare queste cose cattive. Allora cosa farò? Lo nascondo in modo tale da non perderlo, e quando torna io glielo rendo. Voi sapete che Gesù
racconterà questa parabola esattamente per smascherare una logica, la logica della paura di questo servo, no? Ma che cos'è che condiziona il servo nel fare questa scelta? L'idea che si è fatta del suo padrone. Il padrone è uno cattivo, è furbo, e lui deve essere più scaltro e furbo del suo padrone. Non succederà in mezzo a voi, però potrebbe accadere che una persona non è guidata dall'amore di Dio, ma dalla paura di Dio. E quindi io vivo una religione che è tutta poggiata sul senso di colpa, non sull'esperienza della misericordia. Vado in chiesa, ma per senso di colpa. Frequento i sacramenti, ma per senso di colpa. Sono cristiano, ma perché ho paura dell'inferno. Allora, esternamente faccio tutto quello che dovrei fare, ma capite, lo faccio per il motivo sbagliato. Che cos'è che smaschera questa logica interna a me? La parola. Ma se noi non frequentiamo la parola di Dio, chi smaschera questa logica perversa che io mi porto dentro? Capite perché è importante la parola? Ancora. A un certo punto Gesù fa una domanda ai suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? E voi sapete che tutti fanno a gara nel rispondere. Un bravo rabbunì, Giovanni Battista, Elia, cose bellissime. Finché a un certo punto Gesù non li inchioda con una domanda: e ma voi chi dite che io, chi sono io per voi, insomma? E voi sapete che Pietro dà una risposta ortodossa, da dottrina della fede: tu sei il Cristo. Un versetto dopo, però, quando Gesù comincia a parlare del suo destino, deve andare a Gerusalemme, subire la passione, morire, risorgere, voi sapete che Pietro lo prende sotto braccio, lo allontana dal gruppo e gli dice: lo rimproverò. Interessante, Pietro vuole insegnare a Gesù a fare Gesù, eh? Interessante. A volte noi, ci possono essere dei cattolici che vogliono insegnare a Dio a essere cattolico. Allora, il problema vero di Pietro è quello che dirà Gesù ad alta voce davanti a tutti: vade retro, Satana. Guardate, in tutto il Vangelo Gesù non ha mai chiamato Satana nemmeno il peggiore peccatore. Pietro lo chiama Satana e gli dice: tu mi sei di scandalo, cioè mi sei di impedimento, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, guardate un po' il cortocircuito. Se tu mi interroghi sulla fede, io sono ortodosso, dico cose giuste, informazioni giuste su Dio. Ma se mi chiedi come ragiono, io ragiono come ragiona il mondo. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi quando sentite parlare del demonio, non immaginatevelo in maniera teatrale. Il demonio è lo spirito del mondo, Il demonio è la mentalità del mondo. È quella autoredentiva, dove ognuno vuole salvarsi per conto suo. Chi è che mi fa passare da ragionare secondo gli uomini a ragionare secondo Dio? Cioè, chi è che mi converte? La parola di Dio ti converte. Perché se tu non ti sottoponi alla parola di Dio, puoi dire cose giuste nei confronti di Dio, ma ragionare in maniera sbagliata. Come stiamo ragionando noi? Cioè, qual è la mentalità che guida la nostra vita? L'approccio che noi abbiamo all'esistenza, il modo con cui noi guardiamo le cose. Vi faccio un esempio molto, molto umano. Io ho una malattia. Come la leggo questa malattia? Secondo Dio o secondo gli uomini? Io ho una crisi familiare. Come la leggo questa crisi familiare? Secondo Dio o secondo gli uomini? Capite subito che quando esperienze del genere tu le leggi secondo gli uomini, il frutto è la disperazione. Ma quando la leggi secondo Dio, capisci che quella è materia di santificazione. Ti puoi far santo con quella roba lì, se la guardi come la guarda Dio. E la domanda è: come la guarda Dio? Chi mi insegna a guardare le cose come le guarda Dio? La parola. Ancora. Avete presente quando a un certo punto nel Vangelo ci viene detto che condussero un cieco da Gesù? E Gesù, presolo per mano, lo condusse fuori dal villaggio. A me colpisce sempre, ancora una volta lo so, che la cosa che ci impressiona di più è il miracolo che Gesù compie su quest'uomo. A me commuove di più il fatto che gli dia la mano. E che gli dà la mano quando non vede. Perché penso che nella vita tutti noi ci sono dei momenti in cui non vediamo niente. Momenti in cui, per quanto conosciamo tutte le teorie, non vediamo un senso. Non sappiamo che cosa è giusto, cosa è sbagliato.
quello è il momento in cui il Signore ci prende per mano e ci conduce da qualche parte. La parola di Dio è qualcuno che ti apre gli occhi, afferrandoti, prendendoti nel tuo buio, intercettando il tuo buio. Tu capisci attraverso la parola di Dio che Gesù non è Gesù soltanto quando splende il sole, ma anche quando è notte oscura, Gesù è Gesù. Anzi, è soprattutto Gesù in quel momento. Allora la parola di Dio diventa lampada nei tuoi passi, diventa la mano stretta che ti conduce passo passo. Senza la parola noi saremmo condannati al buio, è la parola che diventa luce per ciascuno di noi. Aggiungo un altro dettaglio. Nella storia della disperazione di un papà che perde la figlia, sto parlando di Gairo, voi sapete che all'inizio c'è semplicemente la supplica di questo papà: vieni a salvare mia figlia. Ma poi a un certo punto arriva la notizia che la figlia è morta, come capita molto spesso nelle nostre famiglie, di dover vivere dei traumi terribili, la morte di una persona che ami, la morte di un figlio. Ecco, in quel momento, secondo la nostra logica, a Gesù gli avremmo voluto domandare: perché succedono queste cose? Come mai io mi trovo qui? Come mai sto vivendo questa cosa drammatica? In quel brano del Vangelo, Gesù dice a Gairo una cosa straordinariamente bella, ma difficile a volte da intuire. Allora, fissando Gairo, gli disse: tu continua soltanto ad avere fede, gli dice, e si misero in cammino verso casa. Allora, quello è un momento in cui quel papà non capisce niente, perché soffre, e Gesù gli sta dicendo: fidati di me e mettiamoci in cammino, camminiamo insieme. Qual è il momento attraverso cui il Signore mi intercetta nella mia disperazione e mi porta a fare un cammino? La parola. La parola ha la capacità di prendere la mia vita e di accompagnarla lì dove io non trovo più nessun senso e nessun significato. Allora, perché vi ho fatto questa descrizione della parola di Dio? Raccontata così, la parola di Dio è o non è un'esperienza dell'amore di Dio? Quindi quando una persona dice: io voglio mettermi a servizio della Chiesa come lettore, si sta mettendo a servizio di questo. Sta offrendo la propria vita perché accada quello che vi ho appena raccontato, affinché, aiutando i fratelli e le sorelle a ritrovare una relazione con la parola, questa parola diventi un'esperienza di salvezza, perché diventa un'esperienza dell'amore di Dio. Corregge le immagini distorte che ho dentro di me di Dio, mi dà la chiave di lettura giusta nelle cose, mi prende per mano, mi aiuta a camminare nella mia disperazione. In questo senso, ogni vero pentimento e ogni vera confessione, cioè le confessioni, quelle che cambiano la vita, non sono quelle dove noi ci liberiamo semplicemente del senso di oppressione del peccato, no? Vado lì, ecco, sono libero dal senso di oppressione del peccato. No, la vera confessione nasce dalla frequenza della parola di Dio, perché la parola di Dio ti aiuta a guardarti dentro in maniera vera, e allora a buttar via ciò che è di impedimento e a far spazio a ciò che ti salva. Quindi vedete come la parola ci prepara alla vera conversione. La parola ci prepara a fare una buona confessione nella nostra vita. La parola ci prepara a vivere diversamente, a ragionare diversamente, a convertirci in maniera nuova a uno stile di vita che senza la parola di Dio sarebbe solo moralismo. Che cos'è il moralismo? Io ti dico di fare una cosa giusta senza che tu ci creda. Te lo dico io, devi comportarti così perché te lo dico io. Questo è moralismo. Gesù non dà mai moralismi. Conduce le persone a desiderare ciò che lui chiede, invece come una regola. Questo fa dire a Sant'Agostino, frase fraintesa per secoli: ama e fa ciò che vuoi. Non è del tipo ama e non ti preoccupare perché l'amore copre tutto. No, no, è un'altra cosa. Se tu ami, cioè se tu sei in questa relazione di amore, quello che vuoi è esattamente ciò che vuole Dio, è la volontà di Dio. Ma perché stai amando? Apro una parentesi quadra. Il problema che noi viviamo nel post concilio, lo sapete che cos'è?
e che abbiamo visto, che stiamo vivendo una sorta di nevrosi tra la liturgia e la vita. Quindi quando ci immaginiamo i ministeri, li immaginiamo sempre nella liturgia, ma non capiamo che la liturgia o ha una ricaduta nella vita o non serve. Quindi il problema non è trovare qualcuno che legge a messa, ma qualcuno che mentre proclama la parola nella liturgia la viva e la testimonia nella propria vita come un servizio. Quindi si tratta di mettere in comunicazione lo spazio della liturgia con lo spazio della vita, perché altrimenti diventa un grande pontificale inutile, una grande liturgia che non salva la nostra esistenza. Ma è vero anche il contrario: un impegno che non ha una ricaduta nella liturgia è pericoloso, perché può diventare solo mondano, può avere soltanto una prospettiva orizzontale e perdere invece la sua verticalità, il suo vero protagonismo, che nasce dall'alto, non dal basso. Ne parleremo tra qualche istante. È come se io aiutassi i poveri semplicemente perché a me piace aiutare i poveri ed è giusto aiutare i poveri, ma questo lo può fare chiunque. La carità cristiana nasce dall'Eucaristia. Se non nasce da lì, è una cosa lodevole, è filantropia, ma non è la carità cristiana, perché o nasce da lì o non è cristiana. È buona, è meravigliosa, ma noi di quale carità stiamo portando avanti? La filantropia o la carità cristiana? Allora capite che noi dobbiamo riconciliare queste due dimensioni. Noi viviamo nella liturgia ciò che è un impegno della nostra vita, e la nostra vita trova la sua motivazione e la sua energia nella liturgia. Vi leggo che cosa dice il documento del Papa. Il lettore proclama la parola di Dio nell'assemblea liturgica, in primis nella celebrazione eucaristica. Potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche di celebrazione della parola, della liturgia delle ore e delle iniziative di primo annuncio. Prepara l'assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare i brani biblici. Anima momenti di preghiera e di meditazione, di lectio divina sui testi biblici. Accompagna i fedeli e quanti sono in ricerca all'incontro vivo con la parola. È bellissimo quello che dice, perché quello che abbiamo appena raccontato è amore di Dio che passa attraverso la parola, e io che mi metto a servizio mi sto mettendo a servizio dell'amore di Dio che passa attraverso la parola. Seconda tappa, il ministero dell'accolitato, e quindi qui abbiamo il grande tema dell'Eucaristia. Ve lo ripeto, non è che chi si occupa dell'Eucaristia non gli importa niente della parola di Dio, cioè c'è tutto sempre, è semplicemente dare spazio in maniera più evidente a qualcosa rispetto a un'altra in termini di servizio. Qual è il passo biblico che può aiutarci a leggere bene che cos'è l'Eucaristia? A un certo punto Gesù nel Vangelo fa questa affermazione: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È il tema della presenza. Ora, se noi vivessimo di sola parola di Dio, sapete qual è il rischio che correremmo? Il rischio di confondere il cristianesimo con una interpretazione bellissima del reale, una filosofia, una visione delle cose. Ma noi non ci salviamo per le interpretazioni, noi ci salviamo per i fatti. A una persona che muore di fame, il convegno sulla fame del mondo non lo sfama. Un piatto di pasta sì. Allora tu puoi fare tutti i convegni sulla fame nel mondo, ma per sfamare una persona, la persona ha bisogno di un fatto, non di un convegno. Ora, l'esperienza cristiana è l'esperienza di un fatto, non di una parola astratta. Quella parola di cui abbiamo parlato prima si è fatta carne, è diventata un fatto, è diventata una presenza. Questa presenza salva il mondo, la presenza di Cristo. Quando Gesù dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ci sta dicendo che lui è il più attuale di tutti. Dov'è Gesù? È qui, è adesso, non è ieri.
Ancora tuttora, per esempio, noi non ci accorgiamo, abbiamo celebrato da qualche settimana la Pasqua. A noi la Pasqua che cos'è? Ricordare quello che è successo 2000 anni. Noi non ricordiamo un bel nulla. La liturgia attualizza, cioè noi siamo contemporanei di quello che celebriamo. Tant'è vero che se vi andate a leggere il Messale, voi non troverete mai: «Oh Signore, che 2000 anni fa sei risorto, ascolta oggi le nostre preghiere». No, c'è scritto: «Oggi tu sei risorto, oggi tu sei nato, oggi ci hai donato lo oggi». Il tempo di Dio è il presente, e questo presente è abitato dalla sua presenza. L'Eucaristia è ciò che di più eterno esiste al mondo, cioè ciò di cui è più presente che noi possiamo avere nella nostra vita. Però attenzione, che ho usato un termine, il mistero dell'Eucaristia. Non esisterà un momento in cui uno dice capito tutto, e rimane un mistero per noi, qualcosa che è sempre più grande. È come se io mi affacciassi sul lago di Lugano e dicessi: beh, guardando da qui ho visto e capito tutto. No, guardi tanta bellezza, ma non puoi dire tutta la bellezza. Ce n'è molta di più di bellezza che semplicemente quella che in quel momento sta riempendo i tuoi occhi e il tuo cuore in quel momento. Questo significa che il mistero dell'Eucaristia è un mistero inesauribile, ma è il mistero di una presenza. Qual è lo scopo della presenza di Cristo, di questa presenza? Io dico spesso che è una cosa a cui io tengo molto sottolineare. La vera disperazione dell'uomo è la solitudine. Il vero inferno è saperci soli. L'inferno non è soffrire, è soffrire da soli. L'inferno non è mi capita una cosa bella e la spreco, mi capita una cosa bella e non posso condividerla con nessuno. Perché noi siamo degli esseri relazionali, per noi la presenza è tutto ciò che salva la nostra vita e la umanizza. Allora Gesù è venuto a esorcizzare ogni inferno, perché la sua presenza ha riempito di compagnia ogni anfratto della vita umana. Non c'è più una cosa che ci capita che non sia riempita dalla presenza di Cristo, perché Egli è l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi capite che soltanto quando tu ti accorgi che Lui c'è, tutto cambia. Se tu non hai consapevolezza che Lui c'è, tu sei disperato, anche se hai capito tutta la teoria. Se Lui c'è, ti è cambiata la vita. Chi è a servizio dell'Eucaristia è a servizio di questa presenza, perché le persone ne conservino costantemente la consapevolezza. Quindi uso una frase come una sorta di forzatura: è una presenza che ci rende presenti. Ecco perché vi leggo che cosa dice il documento del Papa sul Ministero dell'Accolitato. L'esperienza dell'Eucaristia è legata a questo tipo di servizio. È colui che serve all'altare, coordina il servizio della distribuzione della comunione nella e fuori dalla celebrazione dell'Eucaristia, in particolare alle persone impedite, soprattutto ai malati, impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l'adorazione e le diverse forme del culto eucaristico. Allora, che senso ha essere a servizio dell'Eucaristia e non diventare noi presenza per chi è solo? Un malato che vive un dolore, una malattia, non ha solo bisogno che io gli porto Cristo, ma che io stesso divento il prolungamento di quella presenza. Andate dai poveri, da chi soffre, e dite loro, dice Gesù, è vicino a voi il regno di Dio. Allora, il servizio all'Eucaristia è il servizio alla prossimità anche. È una presenza che ci invita a diventare tutti noi presenti nella vita del prossimo. Altrimenti può succedere anche a noi che agli altri diamo delle ricette, ma gli altri non hanno bisogno delle nostre ricette, hanno bisogno di noi, della nostra presenza. È la nostra presenza che fa la differenza, è la nostra presenza che umanizza la vita degli altri. Io non posso risolvere le croci di tutti quelli che incontro, ma posso stare con loro però. Posso condividere con loro, posso essere presente
con loro. Quando muore Lazzaro e Gesù si reca a Betania, Marta, cintura nera di catechismo, risponde nella maniera più perfetta possibile, perché quando Gesù gli parla di risurrezione dice: io lo so che mio fratello alla fine della storia risorgerà. E Gesù la guarda e le dice: Marta, tu non hai ancora capito, sono io la risurrezione. Cioè, fratelli, tutto quello che stiamo cercando non dobbiamo aspettarlo domani, noi ce l'abbiamo ora. Gesù è attuale, non è una promessa del futuro, è presente, è presente. Allora, più noi ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi diventiamo presenti ai nostri fratelli. Più ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi educhiamo gli altri a svegliarsi a questa presenza. Se Dio c'è ed è qui, tutto cambia nella mia vita. Allora, l'adorazione eucaristica o il culto eucaristico non è un devozionismo di qualcuno, no, è quel modo attraverso la quale noi ci ricordiamo che il fatto di Cristo è qui, ora, e cambia la disperazione di tutti. Se Lui è qui, esagero, se Lui è qui io posso permettermi anche di perdere, posso anche morire, Lui è qui. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Questo dice il Salmo. Allora capite che non è semplicemente siamo molti, beh, dai la comunione anche tu. No, non è semplicemente un fatto organizzativo. Io che distribuisco, sono io che divento quella presenza. Io che distribuisco, sono io che divento una presenza che aiuta gli altri a diventare consapevoli di questa presenza. E lì dove Cristo è presente tutto cambia, tutto cambia. Allora Gesù si destò e rimproverò la tempesta e si fece calmo intorno. La sua presenza ha il potere di placare le tempeste. Io, la mia domanda è molto seria, ma noi ci crediamo ancora nella presenza reale? Perché può diventare qualcosa che noi abbiamo chiuso nei nostri tabernacoli, ma noi non ci crediamo che lì è veramente presente Dio. Perché se noi credessimo che il Figlio di Dio è lì presente, amici, nessuno si arrabbi, non andremmo alla ricerca di nient'altro, A volte l'esperienza cristiana è diventata la ricerca del sensazionalismo, semplicemente perché ci siamo dimenticati che la cosa di cui più noi avevamo bisogno era la presenza reale di Cristo. Noi ce l'abbiamo. Che cosa andiamo a cercare? Dove andiamo a cercare? Per quale motivo? Tutto quello che abbiamo c'è. Essere a servizio di questo è collegare la presenza con la carità. È qui che nasce la vera carità, Dalla vicinanza con l'Eucaristia. Più tu sei prossimo a Cristo, più diventi prossimo degli altri. Più questa presenza cresce dentro la tua vita, più tu diventi concreto nella vita degli altri. Poche parole per queste persone, molti fatti. Molti fatti. Terza esperienza è l'esperienza del ministero del catechista. Anche qua c'è tutta una diatriba perché assomiglia molto a quella del lettore, Però c'è qualcosa di specifico che nasce dal ministero del catechista. E permettetemi, l'abbiamo letto qualche giorno fa nella liturgia della parola, di leggervi un brano degli Atti degli Apostoli che fa capire bene qual è il ruolo di un catechista. Siamo al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. E Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E quelli rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire.
e a sedere accanto a lui. E il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotta al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. E rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice di questo, di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. E proseguendo lungo la strada giunsero a un luogo dove c'era acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è l'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? E fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. E quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si ritrovò ad Azoto e proseguendo predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Ecco che cos'è un catechista: l'incontro, l'annuncio, la catechesi, il battesimo. Solo su questo brano ci sarebbe da fare una giornata di studi, perché è bellissimo come è stato strutturato, no? Quest'uomo Filippo si lascia stimolare dallo Spirito che lo porta a correre dinanzi a quest'uomo, quindi significa che non rimane in un posto per annunciare il Vangelo, va lui, intercetta le persone, sale sul carro della loro vita, si mette accanto a loro, prende le loro domande, entra in relazione con i dubbi che queste persone hanno, parla con loro, annuncia il Vangelo, fa nascere in queste persone il desiderio di Cristo. Guardate che è l'eunuco che chiede il battesimo. Non è Filippo che lo obbliga a qualcosa, che non significa semplicemente il battesimo come il sacramento del battesimo, ma il desiderio di Dio è qualcosa che deve sgorgare dal cuore delle persone. Se tu annunci veramente il Vangelo, a un certo punto ti dicono: dammi sta roba qua, io la voglio. E poi ultimo, dopo che ha fatto quello che deve fare, dice: è sparita la sua vista. Non ci sono protagonismi nella Chiesa dove a un certo punto tu sei mio. A noi piacciono i brand nella Chiesa, Tu sei di Tizio, di Caio, di Sempronio, no. Il vero servizio ecclesiale è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo dei movimenti ecclesiali è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo di qualsiasi associazione o esperienza di chiesa è quello di portare a Cristo e di togliersi di mezzo, perché se non si tolgono di mezzo sono esperienze settarie, sono sette se non si tolgono di mezzo. Se portano a Cristo, no, sono strumento di salvezza. Allora, leggiamo che cosa dice il documento sul catechista. Cura l'iniziazione cristiana di bambini e adulti e accompagna quanti hanno già ricevuto i sacramenti nella crescita di fede. Può coordinare, animare e formare altre figure ministeriali laicali all'interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione e cura pastorale. La parola, l'Eucaristia, l'annuncio. Chiudo, perché ho già parlato molto, toccando solo di sfuggita e lasciandola come una grande provocazione, anche se so che in mezzo a voi ci sono diversi che vivono la vocazione al diaconato, no? Non siamo più in ministeri laicali, un ministero ordinato quello del diaconato, è il primo grado di partecipazione al sacerdozio. Qui vi lascio come una sorta di provocazione. Ogni tanto si sente parlare della questione del celibato all'interno della Chiesa, no? Celibato i preti, sì, no, bu, eccetera. Noi dimentichiamo una cosa molto importante. Cioè, la Chiesa ci insegna questo. Ci dice così: i presbiteri si scelgano tra i celibi. Quindi significa che la prima vocazione che deve essere verificata è quella al celibato. Se tu sei chiamato al celibato, la Chiesa latina
può sceglierti come presbitero. Mettiamo il caso che io mi sento chiamato al sacerdozio, ma non mi sento chiamato al celibato. Ecco il diaconato, dove io partecipo del primo grado sacerdotale, non venendo meno nemmeno alla vocazione che mi è data, che non è celibataria, ma è familiare, ad esempio è matrimoniale. Allora, non si tratta di pretendere di fare altre cose all'interno della Chiesa, ma di dare di nuovo valore a ciò che già c'è e che noi non usiamo. E un diacono può fare tutto, tranne due cose: celebrare l'Eucaristia e confessare. Per il resto può fare tutto quello che fa un presbitero. Ora, grande mondo quello del diaconato, no? Però come sarebbe interessante se ciascuno di noi comprendesse che non c'è serie A e serie B, che il sacerdozio vissuto nel grado del diaconato non è un ripiego ed è una grande risorsa all'interno della Chiesa, se vissuta sempre come donazione, come espressione dell'amore di Dio, come mettersi a servizio di questa misericordia che passa attraverso la Chiesa. Allora si tratta di dar voce a coloro che a volte, quando ci stanno, ripeto, non sarà il vostro caso, sono ridotti semplicemente ad essere dei chierichetti attrezzati all'interno delle liturgie, no? Ma non nascono per questo motivo. Il fatto che abbiano un ruolo nella liturgia significa che hanno un ruolo nella Chiesa. Qual è il ruolo del diaconato oggi all'interno della Chiesa? Che coraggio noi abbiamo di dare spazio di nuovo a questo? Molto spesso può succedere che a me presbitero io vivo male il mio ministero sacerdotale semplicemente perché nessuno mi ha aiutato a fare discernimento sul ministero, sulla chiamata celibataria che io avrei dovuto fare. Perché certe volte succede che a una persona tu gli dici: vuoi fare il prete? Sì. Ah, però non devi sposarti. Ah, ok, fa parte del contratto. Non funziona così. Funziona che la prima cosa che tu devi verificare è proprio la chiamata al celibato, e lì dove non c'è la chiamata al celibato non essere un frustrato, c'è, la Chiesa ti dà l'opportunità di vivere la tua vocazione, e c'è quella del diaconato che non è un ripiego, è una grazia all'interno della Chiesa, una grazia. Che bella la Chiesa e che bello tutto quello che la Chiesa esprime. Ecco, mi piacerebbe, e concludo davvero, che tutto quello che ci siamo detti, più che spiegare nel dettaglio tutto, io ho semplicemente dato delle linee generali, abbia fatto venire desiderio. Cioè, vi abbia fatto venire il desiderio di dire: ma anche io vorrei mettermi a servizio di questo, di quest'altro, eccetera. Allora vi accorgerete che è bello essere amati da Dio, è ancora più bello restituire questo amore in qualche modo. Ecco, la ministerialità è semplicemente un modo di dire grazie a Dio perché ci ha amati, perché ha donato la sua vita, perché è morto e perché è risorto per noi. Grazie.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, vita eterna. Amen.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

Grazie. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo.
misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato, misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù, misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori, misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia, misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa, misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo, misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo, misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Quinto incontro. La povertà.
1: Un caro saluto amici in ascolto e bentrovati all'appuntamento con Don Giuseppe Forlai che è con me in studio. Buongiorno Don Giuseppe.
2: Grazie, bentrovati.
1: A te la parola per parlarci del terzo consiglio evangelico, la povertà.
2: La povertà è la carta d'identità di Gesù. Gesù è il povero per eccellenza. Quando ascoltiamo le beatitudini del Vangelo, la prima è beati i poveri, questo beato, questo povero beato che eredita il regno è Gesù stesso. Quindi parlare del consiglio evangelico della povertà e parlare di Gesù è in un certo senso la stessa cosa. Come funziona nel nostro organismo spirituale il consiglio evangelico della povertà? Beh, prima di tutto dobbiamo dire che la povertà, ancor prima di essere una virtù, è un dato di fatto. Cioè, noi siamo delle povere creature. Ecco, quindi questo consiglio evangelico va, prima ancora che vissuto, semplicemente riconosciuto. Noi siamo delle persone limitate e delle persone che non sono il creatore, e questa è la povertà. Povertà verso Dio, la povertà verso noi stessi, la povertà verso gli altri, che è l'unico atteggiamento intelligente. Lo stolto non è povero perché non si conosce, ma la persona sapiente sa istintivamente di essere povera, perché davanti a Dio si riconosce per quello che è, cioè semplicemente una creatura, e davanti alla propria vita si vede e si scopre sempre di più, anche andando avanti con gli anni, sempre più limitato e fallibile, e soprattutto il povero è colui che riconosce con semplicità anche la povertà dell'altro. E questa è una cosa molto importante, perché nel momento in cui noi non riconosciamo la povertà dell'altro, noi presumiamo che l'altro sia come vogliamo, e questo non è possibile ed è sommamente illusorio. Gli altri non sono mai come li vogliamo noi, non ci amano mai come vogliamo noi o come ci aspettiamo, non ragionano come noi. Quindi la povertà è tridimensionale. Il vero povero è povero davanti a Dio, è povero davanti alla propria storia, a se stesso, ed è povero soprattutto nel riconoscere la povertà dell'altro. Una cosa molto simpatica, un confratello spiegava questa realtà in una maniera molto molto semplice, quando diceva: nella mia vita ho scoperto tre cose. La prima, che io non valgo nulla. La seconda, che gli altri non valgono nulla, e la terza, che solo Dio è qualcuno. Questo penso che sia veramente quello che c'è da dire proprio all'inizio sulla povertà. Poi bisogna dire anche un'altra cosa molto importante: come funziona la povertà rispetto alla virtù teologale della speranza, perché Tommaso d'Aquino collega la povertà e la speranza. Questo è molto interessante, perché che cos'è la fede? La fede è credere alla presenza di Dio nell'oggi, fidarsi di questo Dio che mi viene incontro oggi. La speranza che cos'è? Credere che questo Dio che mi viene incontro oggi mi verrà incontro anche domani. Questa è la speranza. Guardare il domani sapendo che Dio verrà. Quindi la fede e la speranza sono collegate, in un certo senso la speranza è la fede proiettata nel domani. E cosa trasforma la fede in speranza? La povertà. Perché io, sapendo di essere bisognoso, mancante, ho bisogno di Dio anche domani. Diceva Don Giussani con un'espressione bellissima: chi è il povero? Colui che non ripone le certezze nelle cose che già ha. E poi questo è il senso, se vogliamo, molto profondo del Padre Nostro, no? Della richiesta: dacci oggi il nostro pane quotidiano. È una richiesta che accende la speranza, ma che si fonda sulla fede, perché Dio provvede a me oggi e quindi anche domani, perché Dio non si stanca. Quindi la povertà è il veicolo della speranza, solo il povero spera. Solo il povero spera, ma non nel senso che intendiamo noi volgarmente. I poveri sperano perché non hanno nient'altro a cui attaccarsi. No, la speranza è fondata sulla povertà perché solo il povero sa che colui che può tutto è Dio, non io. Quindi la povertà trasforma la fede in speranza.
3: Dal Vangelo secondo Luca. Poi disse ai discepoli: per questo io vi dico, non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete. Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli, come crescono. Non filano, non tessono. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede. Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.
4: Dopo averci spiegato come la povertà sia capace di trasformare la fede in speranza, cosa aggiunge in più questo brano appena ascoltato al discorso della povertà? Come ce lo spiega?
2: Ecco, questo brano è chiamato anche il brano della provvidenza o del Padre provvidente. È un brano in cui Gesù spiega ai suoi discepoli come affrontare la vita quotidiana, una vita quotidiana che è una vita che spesso incontra la privazione e soprattutto la preoccupazione per il domani. Cosa mi metterò addosso? Cosa mangerò? Come noi potremmo dire, come verrò riconosciuto, verrò apprezzato, e come darò da mangiare ai miei figli, il futuro, il domani, no? Tutto ciò che è fonte di preoccupazione, Gesù l'affronta in questo brano in cui parla del Padre provvidente. E Gesù dice una cosa molto semplice, che solo gli orfani hanno paura del domani. Chi ha un padre, e in questo caso un padre che provvede a tutto il creato e quindi anche all'uomo, non può aver paura del domani. Quindi già questo ci dice una cosa, che la povertà, il consiglio evangelico della povertà, per essere vissuto, presuppone il non preoccuparsi, cioè la serenità. La mia vita riposa nelle braccia di Dio. Una persona ansiosa non può essere povera, perché è incapace di fidarsi. La spiegazione e la chiave di lettura, se vogliamo, di tutto il brano è nella parola di Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, cioè le cose necessarie per la vita, vi saranno date in aggiunta. E quindi bisogna sapere che cos'è questa giustizia. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno date in più. Che cosa vuole dire Gesù? Non preoccuparti di quello che mangerai, di come ti vestirai, di come sarà il tuo domani, della malattia, se ti arriverà. Ti devi preoccupare di una sola cosa, cioè della giustizia del regno di Dio. Che cos'è questa giustizia? Gesù dice che è legittimo preoccuparsi solo per questo, per questa giustizia. Ecco, nel contesto del Vangelo di Luca, la giustizia del regno di Dio è il perdono. Come si manifesta questo regno di Dio che arriva in mezzo a noi? Con la sua giustizia. C'è il regno di Dio là dove si perdona. Allora è come se Gesù dicesse: preoccupati solo di perdonare e tutto il resto ti sarà dato in più. Questo è un aspetto molto bello che si ricollega a quello che dicevamo prima. Io posso perdonare se conosco e accetto la povertà dell'altro, e in questo io sono giusto. Perdonare vuol dire non fare della povertà dell'altro, umana, morale, intellettuale, una pietra d'inciampo. Ma se io accolgo la povertà dell'altro, Dio accoglierà la mia povertà e se ne farà carico e mi darà quello che è necessario per il domani. Ecco, questo vuol dire cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in più. Cioè devi preoccuparti solo di una cosa, di perdonare, e questo perdono provvederà alla tua vita. È interessante come Gesù sposti il piano delle semplici preoccupazioni materiali a un piano molto più profondo interiore. E in realtà questo è un accorgimento, noi potremmo dire quasi di fine psicologia, no? La persona in grado di provvedere a sé è una persona anche riconciliata. La prima provvidenza è il perdono, ci dice Gesù. Chi sa perdonare sa anche trovare il pane, sa anche trovare il vestito, sa anche trovare la serenità. E quindi noi diciamo che in questo senso ricolleghiamo, e questo è molto importante, la richiesta del Padre nostro, dacci il pane quotidiano, al rimetti a noi i nostri debiti. Sono collegate. Dio mi dà il pane come io do oggi al fratello il perdono. Ecco, quindi la giustizia del regno di Dio, che è il perdono, fa dell'uomo non più un essere affannato, ma un essere riconciliato che può provvedere a sé nel domani serenamente con l'aiuto di Dio.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
4: Don Giuseppe, in apertura ci hai detto che la carta d'identità di Gesù è proprio la povertà, e San Paolo fotografa proprio questo concetto.
2: Sì, qua Paolo ha un'intuizione straordinaria della condizione di Gesù, e anche se prende quasi sicuramente in prestito un inno cristologico già in uso nella comunità, ma lo inserisce proprio in un contesto diverso, cioè nel contesto della carità. Per spronare i filippesi all'amabilità, alla carità verso il fratello, Paolo parla della povertà di Gesù. Perché? Perché l'amore o è povero o non è amore. Cioè solo chi è povero, cosciente del limite, sa amare. Un amore pretenzioso non è un amore. E quindi è interessante questa cosa, che Paolo inserisca l'inno ai filippesi sulla povertà, sulla spogliazione di Gesù, in un contesto in cui vuole parlare dell'amore. Amore e povertà vanno insieme, e qua c'è anche una eco della cultura classica, no? Nel Simposio di Platone Eros, l'amore, è povero, quindi questo è molto importante. Allora, la povertà di Gesù qua arriva a un livello profondissimo, perché qua sono dette nell'inno dei Filippesi due cose. Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, e poi l'altra cosa, ma ha assunto la forma di servo. Ecco, cerchiamo di capire bene queste due espressioni. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. E qua la traduzione sarebbe: non considerò una preda, o meglio un bottino, la sua uguaglianza con Dio, cioè la sua natura divina. Che cos'è il bottino di guerra? Il bottino di guerra è quando io vado in guerra e vinco, mi spetta una parte del bottino. Quindi, e non è un regalo, è un qualcosa che spetta a me, mi è proprio. Ecco, Gesù che cosa aveva in quanto Verbo eterno di proprio? La divinità. Quindi una cosa sommamente apprezzabile, al di là di ogni considerazione per noi umani. Ecco, Gesù non ha ritenuto per sé quello che gli spettava, non ha fatto della sua divinità un tesoro geloso da esibire agli uomini. E questa è la prima forma profondissima e sostanziale della povertà di Gesù. Gesù è povero non semplicemente perché poteva essere povero economicamente, ma Gesù è povero perché ha rinunciato a una cosa sommamente buona, cioè alla sua divinità. Ora, questo è molto importante perché noi consideriamo la rinuncia sempre collegata a cose cattive. Bisogna rinunciare al peccato, bisogna rinunciare alle proprie tendenze egoistiche, bisogna rinunciare al superfluo. No, qua ha detto una cosa molto molto più profonda, cioè Gesù non rinuncia al superfluo, ma Gesù rinuncia a una cosa sommamente buona. Gesù rinuncia al bene sommo che è la sua divinità. E questo ricorda molto e mi fa venire in mente quello che dice San Giovanni della Croce nella salita al Monte Carmelo. È la via del nulla, della rinuncia, anche la rinuncia alle cose buone, anche la rinuncia alle virtù, anche la rinuncia ai carismi. Ecco, Gesù ha rinunciato alla sua natura divina, non sostanzialmente, perché uno non può rinunciare alla propria natura, ma ha rinunciato a esibirla. E questo lo capiamo meglio se ci ricordiamo le tentazioni nel deserto. Gesù rinuncia davanti alla tentazione del maligno, rinuncia a presentarsi come un Dio potente che usa il suo potere per convincere gli uomini. Questo vuol dire che si è spogliato della natura divina, non che l'ha tolta da sé, questo è impossibile a livello proprio ontologico, ma l'ha voluta usare con povertà, con spogliazione, senza offendere. Kierkegaard diceva: troppa luce abbaglia. Allora Gesù non ha voluto abbagliarci con la sua divinità, ma si è spogliato perché noi la comprendessimo e non la sentissimo come una minaccia. Questo è il primo significato. Il secondo: Gesù si è spogliato, ma si è rivestito di cosa? Della condizione di servo. Ecco, qua bisogna capirsi bene, perché noi viviamo in Italia e non abbiamo più la schiavitù, almeno legalizzata. Poi siamo schiavi di 3.000 altre cose e facciamo schiave le persone, ma la schiavitù a livello legale non c'è più. Che cosa voleva dire assumere la forma di servo al tempo di Paolo, quando Paolo parla? E Paolo parla ai filippesi, quindi in un contesto di grecità, non parla dei giudei. Il servo chi è? Il servo è uno che fa solo quello che dice il padrone. Allora, che Gesù si sia rivestito della forma di servo vuol dire questo: che Gesù ha voluto fare solo quello che voleva per lui il padre. Questo è il servo. E quindi qua è svelata un'altra forma della povertà, che è la vera povertà nel suo apice, la spogliazione della propria volontà. Mio cibo è fare la volontà del Padre. Questo è l'aspetto più alto della povertà di Gesù. Una volontà, quella del Padre, che non è percepita come la tirannia di un Dio oscuro nella propria vita. Gesù dice: mio cibo è fare la volontà del Padre, cioè la volontà del Padre mi nutre. Se io non la faccio, rimango denutrito, muoio, quindi è una cosa appetibile, buona. La somma spogliazione è rinunciare alla propria volontà perché si riconosce che quella del Padre è la volontà migliore. Non è sottoporsi a un intelletto cieco che comanda cose incomprensibili. Ecco, Gesù ha assunto la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E anche gli uomini sono servi, ma non del Padre. E questa è la differenza. Gesù è servo perché volontariamente obbedisce al Padre. Gli uomini purtroppo sono servi perché obbediscono a un loro simile. E qua c'è l'aspetto liberante della povertà. La povertà è sposare l'unica volontà che conta, che è quella di Dio, non quella degli uomini. Ecco, concluderei così. Il beato Giacomo Alberione diceva che la povertà è la porta d'ingresso nella vita spirituale, e questo per un fatto molto semplice, che solo il povero sa una cosa semplicissima e fondamentale, che la vita si riceve e non si programma. Non entrerà mai nella vita spirituale chi pensa che la vita si possa programmare.
4: Don Giuseppe, il brano che hai scelto per chiudere questo incontro è di Antonio Sicari, tratto dal volume Ci ha chiamati amici, edito da Yakabook. Lo ascoltiamo insieme. Con questo salutiamo gli amici che ci hanno seguito per l'incontro di questa serie. Grazie Don Giuseppe.
2: Grazie a voi.
5: La Chiesa è povera quando vive piena di speranza, persuasa che tutti i pesi, suoi e del mondo, non bastano ad arrestare il dono della salvezza e la venuta del regno di Dio. La Chiesa è povera quando si mostra piena di carità, persuasa che l'amore è una sorgente sempre disponibile e feconda, e non pretende amministrare in maniera aziendale i doni dello Spirito. La Chiesa è povera quando si abbandona alla fede, lasciando che la sua mente aderisca alla verità rivelata in maniera casta e rinuncia ad agghindarsi di idee davanti ai sapienti di questo mondo. Parlando di fede, speranza e carità, abbiamo continuato a dire la Chiesa è povera quando, ma avremmo potuto dire ugualmente bene la Chiesa è ricca quando. Di fatto abbiamo descritto una Chiesa che resta aggrappata a Cristo mentre rifiuta i sostegni che il mondo vorrebbe offrirle, e si trova perciò tanto più ricca da un lato quanto più si svuota dall'altro. Per comprendere questo tipo di povertà ecclesiale basta applicare quello che abbiamo appena detto a noi stessi, a ciascuno di noi. Quando rischiamo di perdere la speranza perché le nostre forze sembrano insufficienti e i nostri calcoli umani non tornano, è il momento in cui possiamo gettarci, poveri come siamo, nelle braccia di Dio e sperare tutto da Lui, trovando in Lui una ricca certezza. Quando rischiamo di perdere l'amore, soprattutto quello per il prossimo, perché ci pare di averlo usato tutto senza aver ricevuto niente in cambio, è il momento in cui scoprire nel proprio arido terreno la sorgente misteriosa dell'amore stesso di Dio, che fluisce inesauribile.

Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Quinto incontro. La povertà. Hanno collaborato al microfono Franca Salerno e Rosario Tronnolone. Realizzazione di Monia Parente. Le riflessioni di Don Giuseppe Forlai sono raccolte nel volume Il mondo rovesciato, edito dalla San Paolo.

0: quando la Chiesa dei primi tempi gemeva sotto il giogo dei Cesari, al giovane imperatore Costantino apparve nell'alto la croce. Era il segno premonitore e al tempo stesso la causa della prossima grande vittoria. Ecco, dinanzi ai nostri occhi, un altro segno divino che ci promette la felicità. Il sacratissimo cuore di Gesù, sormontato dalla croce, risplendente in mezzo alle fiamme. In Lui dobbiamo porre tutte le nostre speranze. Da Lui dobbiamo impetrare ed attendere la salute dell'umanità.
1: Così insegnava Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum il 25 maggio 1899. L'11 giugno dello stesso anno consacra l'intero genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Era l'aurora del nuovo secolo.

0: Il culto del Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo e raggiunse un suo primo apice nel Medioevo, come scrive il padre Federico Schwendimann della Compagnia di Gesù. Conobbe poi una seconda rigogliosa fioritura nel secolo XVII, legata ai nomi di due santi, Giovanni Ed e Margherita Maria Lacock. L'uno, il 20 ottobre 1622, fece introdurre il culto del Sacro Cuore nella liturgia. L'altra, una claustrale del monastero della Visitazione di Paray-le-Monial, comunicò un messaggio di Cristo alla sua chiesa.
1: Di questo messaggio si conosce per lo più solo la parte relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
2: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
1: Premesso e rilevato che le apparizioni e le rivelazioni di Gesù a Margherita Maria Lacock furono solo l'occasione storica che rese popolare questa devozione, ne ripercorreremo in sintesi lo svolgimento attraverso l'autobiografia che la santa scrisse per ordine del suo direttore, padre Rollin.
0: La santa, nei suoi scritti, parla di molte rivelazioni, ma 4 hanno importanza tutta speciale e vengono ordinariamente chiamate le grandi apparizioni, avvenute tutte nel monastero di Paray-le-Monial, dove Margherita Maria era entrata nel 1672, il 6 novembre, all'età di 24 anni. La prima avvenne il 27 dicembre, probabilmente nell'anno 1673, ed ecco come la santa racconta.
3: Una volta, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento, mi trovai invasa da questa divina presenza, ma sì fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo ove stavo, e mi abbandonai a quello spirito divino, affidando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi disse:
2: il mio cuore è così appassionato per gli uomini che, non potendo più contenere in se stesso le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda per tuo mezzo e si manifesti loro per arricchirli dei numerosi tesori che io ti svelo, i quali contengono le grazie santificanti e salutari necessarie per ritrarli dall'abisso di perdizione.
1: La seconda apparizione avvenne qualche tempo dopo, probabilmente il primo venerdì dell'anno 1674.
3: Il divin cuore mi si presentò come su di un trono di fiamme, più luminoso di un sole, trasparente come un cristallo. Era circondato da una corona di spine che significavano le punture dei nostri peccati. Era sormontato da una croce per significare che dai primi istanti della sua incarnazione la croce vi fu piantata e fu colmata fin da quei primi istanti da tutte le amarezze che doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e della sua santa passione. Egli mi manifestò che l'ardente desiderio di essere amato dagli uomini e di ritrarli dalla vita di perdizione dove Satana li precipita a schiere gli aveva fatto concepire il disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore e di grazia che esso contiene, affinché tutti coloro che volessero rendergli e procurargli l'onore, l'amore e la gloria che sarà in loro potere, egli li arricchirà con abbondante profusione di quei divini tesori del cuore di Dio che ne è la sorgente. Questa si deve onorare sotto la figura del cuore di carne di cui egli voleva che l'immagine fosse esposta e portata sul cuore. Questa devozione è come ultimo tentativo del suo amore che voleva aiutare gli uomini in questi ultimi tempi. Con questa redenzione amorosa per sottrarli all'impero di Satana. Dopo, il sovrano dell'anima mia disse:
2: ecco il disegno per il quale io ti ho scelta e ti ho fatto tante grazie e ho avuto una cura speciale di te. Mi sono fatto io stesso tuo maestro e direttore per disporti al compimento di questo grande disegno e per affidarti il grande tesoro che io ti mostro qui svelato.
3: Allora, prostrandomi a terra, gli disse: mio Signore e mio Dio, non potendo esprimere quello che provavo, né sapevo se ero in cielo o in terra.
0: La terza apparizione avvenne quasi sicuramente il 2 luglio 1674, festa della Visitazione della Santa Vergine.
3: Una volta che il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù Cristo mi si presentò tutto splendente di gloria, con le sue 5 piaghe luminose come il sole, e da quella sacrosanta umanità uscivano fiamme da ogni lato, ma soprattutto dal suo adorabile petto, e mi scoprì il suo amante ed amabile cuore, che era la viva sorgente di quelle fiamme. Allora egli mi manifestò le meraviglie del suo puro amore per gli uomini, dai quali non riceveva che ingratitudine e disprezzo, e mi diceva:
2: questo mi è molto più doloroso che tutto quanto ho sofferto nella mia passione. Loro non hanno che freddezza e disprezzo, ma almeno tu supplisci alle ingratitudini degli uomini quanto potrai.
3: E dato che io gli mostravo la mia impotenza, mi disse:
2: tieni, prendi, ecco quello con cui supplirai a quanto ti manca.
3: E nel tempo stesso quel divin cuore si aperse e ne uscì una fiamma sì ardente che io pensai di esserne incenerita, poiché ne fui tutta pervasa e non potevo sopportarla. Perciò gli domandai che avesse compassione della mia debolezza. Egli mi disse:
2: io sarò la tua forza, non temere di nulla, ma sii attenta alla mia voce e a quanto ti domando per disporti a compiere i miei disegni. Tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà. Di più, ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti, dal giovedì al venerdì, ti farò partecipe di quella mortale tristezza che io provai nel giardino degli ulivi. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora io presentai a mio padre in mezzo a tutte le angosce, tu ti alzerai tra le 11:30 per impetrare misericordia per i peccatori, e durante quest'ora farai quello che io ti insegnerò.

0: La quarta apparizione, la più importante, chiamata perciò la grande apparizione, avvenne nel 1675, durante l'ottava del Corpus Domini, molto probabilmente il 16 giugno. Ed ecco il racconto della santa.
1: Il giorno dell'ottava, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento esposto, io ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mossa dal desiderio di rendere amore per amore, ma egli mi disse:
2: tu non mi puoi rendere un servizio maggiore che fare quello che tante volte io ti ho già domandato.
1: E scoprendomi il suo divin cuore, mi disse:
2: ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per manifestare loro il suo amore. E in risposta non riceve dalla maggior parte che ingratitudine, disprezzo, irriverenza, freddezza e sacrilegio nel sacramento d'amore. Ma quello che mi è ancora più doloroso è che sono dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Perciò io domando che il primo venerdì, dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicata ad una festa particolare, per onorare il mio cuore, facendogli ammenda riparatrice, comunicandosi quel giorno per riparare le indegnità commesse durante il tempo in cui è esposto sugli altari. E io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere largamente il suo amore su coloro che mi renderanno tale onore.
1: Ma, Signore mio, a chi vi rivolgete voi? Ad una sì miserabile creatura e peccatrice, la cui indegnità sarebbe piuttosto atta ad impedire il compimento dei vostri disegni. Voi avete tante anime generose per eseguirli.
2: Tu non sai che io mi servo dei soggetti più deboli per confondere i forti.
1: Datemi dunque il mezzo di fare quanto voi mi domandate.
2: Rivolgiti al mio fedele servo e perfetto amico e digli di fare tutto il possibile per stabilire questa devozione. Non si perda di coraggio per le difficoltà che incontrerà, ma sappia che è onnipotente chi diffida interamente di sé per confidare totalmente in me.
3: Gesù designa qui il padre Claudio della Colombière, allora superiore della residenza dei Gesuiti a Paray-le-Monial. Claudio della Colombière, nato il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien-Lauzon, entra a 17 anni nella Compagnia di Gesù e va a Paray-le-Monial il 2 febbraio 1675 come predicatore e guida spirituale, da tutti riconosciuto come un santo religioso. Benedetto XV lo chiama uomo di eminente santità. Il padre Claudio della Colombière inserì la storia delle rivelazioni di Margherita Maria Alacoque nel suo diario degli esercizi spirituali del 1677, venne poi pubblicato nel 1684. Gli esercizi spirituali ci fanno assistere all'azione ammirabile della grazia, la quale preparava il beato alla sua missione speciale. Questo diario del padre della Colombière fu il mezzo col quale Dio si servì per far conoscere le apparizioni.
0: Da principio la devozione incontrò le più vive opposizioni anche nelle file più alte della Chiesa. Vi si vedeva una novità malsana, troppo materiale, superstiziosa. Ma poco per volta le prevenzioni caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
3: 23 agosto 1856. Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale.
0: 25 maggio 1899, Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
3: 13 maggio 1920, Margherita Maria Alacoque viene elevata agli onori
0: Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
3: 13 maggio 1920, Margherita Maria

0: nel secolo XX resta attualissima la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E Pio XII, nella lettera enciclica Aurietis Aquas in Gaudio, sul mirabile sviluppo del culto al Sacro Cuore di Gesù nei tempi moderni, scriveva:
1: nel vedere che purtroppo il numero di coloro che si professano nemici di Dio va oggi crescendo e che i principi del materialismo teorico e pratico si vanno spargendo sempre di più, dinanzi all'esaltazione delle cupidigie più sfrenate, dinanzi allo spettacolo di tanti mali che oggi travagliano individui, famiglie, nazioni e il mondo intero, dove mai cercheremo il rimedio? Si potrà forse trovare una devozione più eccellente del culto al Sacro Cuore di Gesù?
0: E l'oggi San Giovanni XXIII, nel suo giornale dell'anima, scriveva:
2: talora sembra che nello sviluppo della devozione al Sacro Cuore in questi ultimi tempi si tocchino i confini dell'esagerazione. Ma se il cuore di Gesù è veramente la porta, ostium vitae, come mi piace il pensiero di Sant'Agostino che chiama il cuore di Gesù porta della vita. Non c'è nulla di troppo o di esagerato. Bisogna passare di là ad ogni costo, per entrare o per uscire. E io voglio passare di là.
0: Ascoltiamo ancora l'oggi venerabile Paolo VI.
3: Rifiorisca ogni giorno di più il culto al Sacro Cuore e sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al nostro tempo, specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
0: E Giovanni Paolo II, oggi santo, il 15 giugno 1980 così insegnava:
4: ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Oggi risuoni ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione e un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
0: Il 31 maggio 1992 lo stesso Giovanni Paolo II procede alla canonizzazione del padre Claudio della Colombière. Ecco schematicamente le 12 promesse del Sacro Cuore a quanti praticheranno la sua devozione.
5: Io darò loro tutte le grazie necessarie per il loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie. Li consolerò in tutte le loro afflizioni. Io sarò il loro rifugio sicuro in vita e specialmente in morte. Spanderò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide diverranno fervorose. Le anime fervorose si eleveranno rapidamente a una grande perfezione. Io benedirò perfino le case dove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà già mai cancellato. L'amore onnipotente del mio cuore accorderà a tutti quelli che si comunicheranno i primi venerdì del mese, per 9 mesi di seguito, la grazia della perseveranza finale. Non morranno nella mia disgrazia né senza ricevere

0: Benedetto XVI, nell'Angelus del 1 giugno 2008, così affermava:
1: ogni persona ha bisogno di un centro della propria vita, di una sorgente di verità e di bontà a cui attingere nell'avvicendarsi delle diverse situazioni e nella fatica della quotidianità. Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio, ha bisogno di sentire non solo il battito del proprio cuore, ma più in profondità il pulsare di una presenza affidabile, percepibile coi sensi della fede e tuttavia molto più reale, la presenza di Cristo, cuore del mondo.
0: Nel 1882, ad opera di un americano di nome Kemper, queste promesse di Gesù stampate sulle immagini del Sacro Cuore in oltre 200 lingue e in milioni di copie si diffusero in tutto il mondo. Ancora oggi Santa Margherita Maria Alacoque e San Claudio della Colombière ci fanno penetrare, come disse Giovanni Paolo II, nei misteri di Dio, che nel cuore di Gesù mostra di voler essere compreso nella sua assoluta volontà di amarci, perdonarci e salvarci. E concludiamo ascoltando le parole di Papa Francesco.
2: Cari fratelli e sorelle, il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, massima espressione umana dell'amore divino. La pietà popolare valorizza molto i simboli. Il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera.

il cuore di Cristo, simbolo della fede cristiana. Voci recitanti: Antonella Alessandro, Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Marco Mete, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Il battesimo della radio. Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te, e quindi ci racconti tu dove sei adesso. Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione. In realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre. È stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina. È un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare del passato nel definirlo ragazzo mi suona strano, però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizia a essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà, per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era. Però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E qual è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza?
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici, va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata, fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni, faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto, guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice, ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse, ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani perché ero un po' scettico, allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità che uno si immagina.
1: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire Galeotta fu la confessione, è una costante per tanti consacrati.
2: Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dice, vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
2: di nascosto, esatto. Sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
2: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione.
1: Certo.
2: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo, all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivono la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello. Sì. E tua sorella?
2: Mia sorella anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente. Quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro, devo dire, sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
2: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Da un lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti, se stai bene. Io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli viene della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
2: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e le non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: magari cantavi dentro, perché io ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
2: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
2: Sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
2: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
2: Ma in realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
2: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo, sì,
1: certo.
2: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio, e al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro perché sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto
1: anche io e anche vedi? Paolo, quindi ci saremo incrociati, era difficile.
2: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho che detto che c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
1: forse un altro dei Coldplay.
2: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane. Facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivato era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella parrocchia.
0: È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Ma io avrei pensato, ma sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto, vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parrocchia. Infatti era così, nemmeno a farla apposta. E poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè era un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io mi sono occupato fondamentalmente solo di quello, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era un bambino, ragazzo. Insomma, 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà, quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando diciamo ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sfumature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di sì. Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro, quindi questo mi ha colpito tanto. E anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva, ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Ma poi dopo alla fine è iniziato,
1: sì, sì.
0: Il tuo
1: mi ricordo
0: lavoro.
1: Che sì esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì,
0: ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare
0: Paolo.
1: Il DJ, tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
0: direi. Quindi, proprio di no, e a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri. Mi hai

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene, ci
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra. E quindi
1: va bene, va
0: cosa
1: bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Ma allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa, ovviamente, quindi vabbè, sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi, se capita qualche volta, insomma, qualche canzone. Ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido, quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente
1: è un po' difficile
0: perché insomma la giornata del parroco
1: è intensa.
0: Decisamente intensa, anzi grazie per aver trovato
1: è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone. I tuoi punti di riferimento, ovviamente, oltre al Signore, chi sono? Cioè, se tu hai bisogno di parlare, con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma, delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino. Per esempio, sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altra parte è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi magari tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa,
1: purtroppo.
0: È un peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me ne avrebbe offerta un'altra. Però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo, forse, nella semplicità,
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui, grazie Don
1: Paolo. È stato
0: un
1: piacere pure per me.
0: E immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti, che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.

Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.

tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione, rendici discepoli e servitori del Figlio tuo.

tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito,

tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo Figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione, consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.

0: O Dio, nostro principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

I gesuiti, con San Francesco Saverio, furono i primi ad incominciare l'evangelizzazione del Giappone, che si sviluppò con notevoli risultati nei decenni successivi al 1549, tanto che nel 1587 i cattolici giapponesi erano circa 300.000, con centro principale a Nagasaki. Ma proprio nel 1587 lo shogun maresciallo della corona Hideyoshi, dai cristiani denominato Taikosama, che fino allora era stato condiscendente verso i cattolici, emanò un decreto di espulsione contro i gesuiti, allora unico ordine religioso presente nel Giappone, per delle ragioni non chiarite. Il decreto fu in parte eseguito, ma la maggior parte dei gesuiti rimase nel paese, mettendo in atto una strategia di prudenza, in silenzio e senza esteriorità, continuando con cautela l'opera evangelizzatrice.

Tutto questo fino al 1593, quando provenienti dalle Filippine sbarcarono in Giappone alcuni frati francescani, i quali, al contrario dei gesuiti, iniziarono senza prudenza una predicazione pubblica, e a ciò si aggiunsero le complicazioni politiche tra la Spagna e il Giappone, che provocarono la reazione dello shogun Hideyoshi, che emanò l'ordine di imprigionare i francescani e alcuni giapponesi. I primi arresti ci furono il 9 dicembre del 1596 e i 26 arrestati, fra cui tre gesuiti giapponesi, subirono il martirio il 5 febbraio del 1597. I protomartiri del Giappone furono crocifissi e trafitti nella zona di Nagasaki, che prese poi il nome di Santa Collina, e proclamati santi da Papa Pio IX nel 1862. Subentrato un periodo di tregua e nonostante la persecuzione subita, la comunità cattolica aumentò anche per l'arrivo di altri missionari, non solo gesuiti e francescani, ma anche domenicani e agostiniani. Ma nel 1614 la numerosa comunità cattolica subì una furiosa persecuzione decretata dallo shogun Ieyasu Teifusama, che si prolungò per alcuni decenni, distruggendo quasi completamente la comunità in Giappone, causando moltissimi martiri, ma anche molte apostasie fra gli atterriti fedeli giapponesi.

motivi che portarono a questa lunga e sanguinosa persecuzione furono vari, a partire dalla gelosia dei bonzi buddhisti che minacciavano la vendetta dei loro dei, poi il timore di Ieyasu e dei suoi successori Hidetada e Iemitsu per l'accresciuto influsso di Spagna e Portogallo, patria della maggioranza dei missionari che erano ritenuti loro spie, per gli intrighi dei violenti calvinisti olandesi e infine per l'imprudenza di molti missionari spagnoli. Del 1617 al 1632 la persecuzione toccò il picco più alto di vittime. I supplizi secondo lo stile orientale furono vari e raffinati, non risparmiando nemmeno i bambini. I martiri appartenevano ad ogni condizione sociale, dai missionari e catechisti, ai nobili di famiglia reale, da ricche matrone a giovani vergini, da vecchi a bambini, dai padri di famiglia ai sacerdoti giapponesi. La maggior parte furono legati a un palo e arsi vivi, cosicché la santa collina di Nagasaki fu illuminata sinistramente dalla teoria di torce umane per parecchie sere e notti, altri decapitati. Non stiamo qui ad elencare le altre decine di tormenti mortali cui furono sottoposti per non fare una galleria degli orrori, anche se purtroppo testimoniano come la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere ai suoi simili, supera ogni paragone con la ferocia della bestie che perlomeno agiscono per istinto e per procurarsi il cibo. Oltre i primi 26 santi martiri del 1597 già citati, la Chiesa, raccogliendo testimonianze, poté riconoscere la validità del martirio per almeno 205 vittime fra le migliaia che persero la vita anonimamente, e Papa Pio IX il 7 luglio 1867 poté proclamarli beati. Dei 205 beati, 33 erano dell'ordine della Compagnia di Gesù, ossia i gesuiti, 23 agostiniani e terziari agostiniani giapponesi, 45 domenicani, 28 francescani e terziari, tutti gli altri erano fedeli giapponesi o intere famiglie, molti dei quali confratelli del Rosario. Non c'è una celebrazione unica per tutti, ma gli ordini religiosi a gruppi o singolarmente hanno fissato il loro giorno di celebrazione.

Dei 33 gesuiti fa parte anche l'italiano Giovanni Battista Zola, nato a Brescia nel 1575, conosciuta la spiritualità della Compagnia di Gesù, fondata da qualche decennio da Sant'Ignazio de Loyola, entrò ventenne fra i gesuiti. Per la sua inclinazione fu destinato all'attività missionaria e la sua prima destinazione fu nel 1602 l'India, dove rimase fino al 1606. In seguito fu destinato alla Corea, ma per diverse circostanze alla fine giunse in Giappone. Si stabilì nella regione del Takaku, densa di isole, dove per 20 anni svolse il suo ministero apostolico nonostante la sua cagionevole salute, riuscì anche a pubblicare piccole riviste cattoliche. Alcune testimonianze così lo descrissero: apostolo infaticabile nell'operare, di soda e provata virtù, di una suavissima carità nel trattare, per cui fu caro e stimato dai giapponesi, i cui costumi e la cui lingua aveva preso ottimamente. Scrisse anche un libro sulla devozione alla Madonna, verso la quale nutriva un tenerissimo amore. Molto si adoperò per diffonderne il culto fra i cristiani. Quando scoppiò la persecuzione nel 1614, le difficoltà aumentarono fino a mettere a repentaglio la sua vita. Fra l'altro, poté recare in carcere conforto religioso al padre gesuita Pietro Paolo Navarra prima del suo martirio, il 1622, rimanendone edificato per la sua fede e l'ardente desiderio di dare la propria vita per il regno di Cristo. Dal padre Navarra ebbe la profezia che sarebbe stato martire anche lui. Nel 1625 la persecuzione assunse toni più violenti e sanguinari. Ci fu la caccia al cristiano, o per ucciderlo o per farlo apostatare. E il 22 dicembre anche padre Giovanni Battista Zola fu arrestato insieme al suo catechista Vincenzo Caun, coreano.

Per più di 6 mesi fu detenuta a Shimabara. Sopportò questa dura prigionia aggravata dalla malferma salute, ringraziando Dio, abbandonato alla sua volontà, e secondo un suo scritto al padre provinciale, stavano contenti ed allegri aspettando la loro ora, dispiaciuti solo di non avere arredi per celebrare messa, né qualche libro spirituale, né breviario, né corone del rosario. Il 17 giugno i prigionieri da Shimabara furono trasferiti a Nagasaki, dove il 20 giugno del 1626 padre Zola insieme ad altri 8 martiri gesuiti fu arso vivo sulle colline della città.

gruppo, la cui celebrazione al 20 giugno era così composto: Francesco Pacheco portoghese, Baldassar de Torre spagnolo, Giambattista Zola italiano, Pietro Rinchei giapponese, Vincenzo Kaun coreano, Giovanni Kinsako giapponese, Paolo Xinzuki giapponese, Michele Tozzò giapponese e Gaspare Sadamatsu, fratello coadiutore giapponese.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, quando la liturgia ci farà meditare il capitolo 10 di Matteo, dai versetti 26-33. Domenica scorsa, se ricordate, Gesù ci aveva coinvolti nella sua missione, a tal punto da renderci partecipi del suo stesso sacerdozio. Siamo un popolo sacerdotale. E altresì ci aveva invitati però a lasciarci coinvolgere di fronte alle folle smarrite e affamate, cioè a lasciarci scomodare dalle nostre tranquillità, pur di sentirci parte delle gioie e delle fatiche, delle speranze e delle sofferenze di quanti incontriamo lungo il cammino della vita. Di fatto Gesù ci ha chiesto domenica di fare come Lui, di avere compassione. Un compito, una missione che non è al di sopra delle nostre possibilità, perché ci ricorda il testo del Deuteronomio, questo compito è inciso nei nostri cuori e neppure dobbiamo lasciarci frenare dal peso delle nostre fragilità, perché come a San Paolo, così il Signore ripete a ciascuno di noi: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta nella debolezza. Oggi la liturgia ci fa fare un passo in più. Aver paura di fronte al compito affidatoci è normale, è umano. La paura è uno stato d'animo che attraversa i cuori di tutti, perché siamo di natura fragili, ci ricorda il testo della Genesi al capitolo 3. È il povero che c'è in noi, la miseria che ci caratterizza, ci accompagnerà per sempre. Parafrasando un testo di Gesù, i poveri li avrete sempre con voi, e noi siamo quel primo povero che sempre ci accompagna lungo il cammino della vita. Non siamo supereroi. Se ci pensiamo, anche Gesù nel Getsemani ha avuto paura, tanto da chiedere al Padre che gli fosse evitato quel calice. E così è stato per i profeti prima di Gesù. Motivi per cui avere paura ci sono dunque e ci saranno sempre. Paura che possono nascere dall'esterno, causate dall'avversione di coloro che non condividono il nostro stile di vita o il messaggio che portiamo, come è capitato al profeta Geremia nell'esperienza descritta nella prima lettura. Sentivo la calunnia di molti. Tutti i miei nemici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo. Altre volte invece la paura può nascere dal sentirsi inadeguati, pressati dal peso delle proprie fragilità. Pensiamo, per fare un esempio, ancora al profeta Geremia, dove in un altro passo scrive: non so parlare, Signore, perché sono giovane. Altre volte la paura può essere dovuta all'aridità interiore, dal sentire Dio lontano. È un'esperienza di oscurità di cui i nostri giorni si è fatta eco Santa Teresa di Calcutta nel suo diario, una situazione che San Giovanni della Croce definì in una sua opera la notte oscura. Preso quindi atto che la paura è parte di noi e non è un incidente di percorso, dobbiamo guardare come è stata affrontata. In fondo Gesù, nell'invitarci a seguirlo, non ci ha promesso una vita facile o senza ostacoli. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce. Ci ha però garantito di essere il Dio con noi. Io sono l'Emmanuele, il Dio con noi. Lo abbiamo contemplato a Natale. Ma ci ha anche detto che il suo aiuto è garantito fino alla fine del mondo. Io sarò sempre con voi fino alla fine. I profeti, ma così anche il Signore Gesù, hanno saputo su chi appoggiarsi. Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno, ricorda Geremia di fronte ai suoi avversari. Concetto che Gesù riprenderà nell'odierno testo del Vangelo: non abbiate paura.
perché nulla sfugge allo sguardo di Dio. Questa è la forza, questa è la speranza del credente, che la liturgia ci aiuta a trasformare in preghiera nel canto del Salmo. Per te io sopporto l'insulto, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Rivolgo a te la mia preghiera. Signore, rispondimi, perché buono è il tuo amore. Entriamo allora nel dettaglio del testo evangelico per cercare di capire cosa vuole dirci il Signore attraverso la sua parola. In quel tempo, dice il testo del Vangelo, Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo nelle terrazze. Gesù dunque invita i suoi discepoli oggi, ciascuno di noi, a non avere paura, perché il messaggio non è di chi lo porta, ma di chi manda, di Dio. Il profeta Geremia sentiva la calunnia di molti, dice il testo, sentiva il fiato sul collo dei suoi persecutori, ma non ha rinunciato ad annunciare la parola, non ha rinunciato ad essere ciò per cui è stato chiamato, messaggero di Dio. Un coraggio, il suo, che non è nato a tavolino, ma è emerso proprio dalla certezza che il Signore era al suo fianco. Riprendendo un testo di San Paolo, possiamo dire che i profeti di ieri, ma anche i profeti di oggi, sanno in quali mani hanno posto la loro vita. So, infatti, in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Dio sa prendersi cura di ciascuno di noi in ogni situazione della vita, sia essa attraversata dalle gioie o dalle sofferenze, dalla serenità o dalla fragilità. La vita tutta è presa in seria considerazione da Dio e nulla a Lui sfugge. Continua il testo del Vangelo: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete molto più di molti passeri. La serenità, dunque, alla quale il Signore Gesù invita, non è la mancanza di difficoltà, di fatiche, di persecuzioni, ma sta nella certezza che Dio prende cura di ciascuno di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Potranno anche toglierci i beni, la salute e anche la vita, ma nessuno potrà toglierci la fiduciosa certezza che Dio è e rimane con noi. Nessuno può rubarci e uccidere la nostra anima, perché questa appartiene a Dio. Questa amicizia dolce e fedele nessuno potrà cancellarla. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, dice Gesù. Nessuno può rompere il legame con il Signore. Ormai l'amore di Dio per noi è inchiodato in croce e nessuno può togliercelo. Nessuno. Chiude il Vangelo: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. La fedeltà a Dio è salda perché non è appiattita qua giù, ma proiettata verso il cielo. Tutto diventa relativo, perché solo Dio è assoluto, è il tutto della vita. La testimonianza del discepolo dunque sarà tanto più efficace quanto più il suo cuore sarà libero dalla paura, perché saldo
nella fiducia in Dio, nell'abbandono tra le braccia di Dio. La perseveranza più vera e più bella non è quando tutto va bene, quando non ci sono difficoltà, quando si sente Dio particolarmente vicino. Quasi che tutto dipenda dai nostri sforzi o dai nostri stati d'animo. No, la perseveranza più bella è quando siamo saldi in Dio anche nel momento dell'aridità, della difficoltà, della solitudine. E neppure nel dubbio e nella fatica, nella vergogna, della fragilità, noi sentiamo la lontananza di Dio. Dio c'è, è il Dio con noi per sempre. Di fronte a questa parola carica di speranza, comprendiamo ancora di più il testo di domenica scorsa. Domenica è stata la missione, la chiamata, l'invito a compatire le folle affamate. Oggi la rassicurazione che di fronte a questa missione non siamo da soli e che anche le paure che attraversano e abitano il nostro cuore non devono soffocare il grande desiderio di partecipare alla stessa missione di Dio. Allora capite come il Vangelo ci sta accompagnando passo dopo passo, di domenica in domenica, come a dire: è veramente un peccato perdere una puntata, perché perdiamo un pezzo del puzzle che ci aiuta a comprendere il grande mosaico della vita, del disegno che Dio ha su ciascuno di noi. Di fronte a questa parola carica di speranza, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E noi cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi, che il sacerdote recita al termine del canto del Gloria e che riassume il testo del Vangelo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza, la sentite questa preghiera? Affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo amore davanti agli uomini. Insomma, il messaggio di Dio è posto in vasi di creta, ma Dio sa su chi ha puntato, a noi fare altrettanto. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una bella domenica e una bella settimana caratterizzata dalla fiducia e dalla speranza. Ho paura, Signore Gesù. Paura nel sentirti lontano dall'esperienza della mia vita. Paura di fronte al peso delle critiche che mi raggiungono quando parlo in tuo nome. Paura di perdere la tua amicizia a causa delle mie fragilità. Ho paura, Signore Gesù. Poi mi fermo. Nel silenzio del santuario del mio cuore lascio riecheggiare la tua parola. Non avere paura. Io ti ho scelto e chiamato. Io sono con te sempre. Mai perderai la mia fiducia e amicizia. Io ho bisogno di te. Il coraggio allora riapre la porta del cuore. Riaffiora la pace e la paura si placa. E forte di nuovo slancio dico: eccomi, Signore, manda me.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

50 Ave Maria. Quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il

Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori, e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. E soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Semprevergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra gioia.
2: Prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente contro il male.
2: Prega per noi.
1: Splendore di grazia.
2: Prega per noi.
1: Arca della nuova alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santissimo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

I gesuiti, con San Francesco Saverio, furono i primi ad incominciare l'evangelizzazione del Giappone, che si sviluppò con notevoli risultati nei decenni successivi al 1549, tanto che nel 1587 i cattolici giapponesi erano circa 300.000, con centro principale a Nagasaki. Ma proprio nel 1587 lo shogun, maresciallo della corona, Hideyoshi, dai cristiani denominato Taikosama, che fino allora era stato condiscendente verso i cattolici, emanò un decreto di espulsione contro i gesuiti, allora unico ordine religioso presente nel Giappone, per delle ragioni non chiarite. Il decreto fu in parte eseguito, ma la maggior parte dei gesuiti rimase nel paese, mettendo in atto una strategia di prudenza, in silenzio e senza esteriorità, continuando con cautela l'opera evangelizzatrice.

Tutto questo fino al 1593, quando provenienti dalle Filippine sbarcarono in Giappone alcuni frati francescani, i quali, al contrario dei gesuiti, iniziarono senza prudenza una predicazione pubblica, e a ciò si aggiunsero le complicazioni politiche tra la Spagna e il Giappone, che provocarono la reazione dello shogun Hideyoshi, che emanò l'ordine di imprigionare i francescani e alcuni giapponesi. I primi arresti ci furono il 9 dicembre del 1596 e i 26 arrestati, fra cui tre gesuiti giapponesi, subirono il martirio il 5 febbraio del 1597. I protomartiri del Giappone furono crocifissi e trafitti nella zona di Nagasaki, che prese poi il nome di Santa Collina, e proclamati santi da Papa Pio IX nel 1862. Subentrato un periodo di tregua e nonostante la persecuzione subita, la comunità cattolica aumentò anche per l'arrivo di altri missionari, non solo gesuiti e francescani, ma anche domenicani e agostiniani. Ma nel 1614 la numerosa comunità cattolica subì una furiosa persecuzione decretata dallo shogun Ieyasu Teifusama, che si prolungò per alcuni decenni, distruggendo quasi completamente la comunità in Giappone, causando moltissimi martiri, ma anche molte apostasie fra gli atterriti fedeli giapponesi.

I motivi che portarono a questa lunga e sanguinosa persecuzione furono vari, a partire dalla gelosia dei bonzi buddhisti che minacciavano la vendetta dei loro dei, poi il timore di Ieyasu e dei suoi successori Hidetada e Iemitsu per l'accresciuto influsso di Spagna e Portogallo, patria della maggioranza dei missionari che erano ritenuti loro spie, per gli intrighi dei violenti calvinisti olandesi e infine per l'imprudenza di molti missionari spagnoli. Del 1617 al 1632 la persecuzione toccò il picco più alto di vittime. I supplizi secondo lo stile orientale furono vari e raffinati, non risparmiando nemmeno i bambini. I martiri appartenevano ad ogni condizione sociale, dai missionari e catechisti ai nobili di famiglia reale, da ricche matrone a giovani vergini, da vecchi a bambini, dai padri di famiglia ai sacerdoti giapponesi. La maggior parte furono legati a un palo e arsi vivi, cosicché la santa collina di Nagasaki fu illuminata sinistramente dalla teoria di torce umane per parecchie sere e notti, altri decapitati. Non stiamo qui ad elencare le altre decine di tormenti mortali cui furono sottoposti per non fare una galleria degli orrori, anche se purtroppo testimoniano come la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere ai suoi simili, supera ogni paragone con la ferocia della bestie che perlomeno agiscono per istinto e per procurarsi il cibo. Oltre i primi 26 santi martiri del 1597 già citati, la Chiesa, raccogliendo testimonianze, poté riconoscere la validità del martirio per almeno 205 vittime fra le migliaia che persero la vita anonimamente, e Papa Pio IX il 7 luglio 1867 poté proclamarli beati. Dei 205 beati, 33 erano dell'ordine della Compagnia di Gesù, ossia i gesuiti, 23 agostiniani e terziari agostiniani giapponesi, 45 domenicani, 28 francescani e terziari, tutti gli altri erano fedeli giapponesi o intere famiglie, molti dei quali confratelli del Rosario. Non c'è una celebrazione unica per tutti, ma gli ordini religiosi a gruppi o singolarmente hanno fissato il loro giorno di celebrazione.

Dite l'entrata dei gesuiti, fa parte anche l'italiano Giovanni Battista Zola, nato a Brescia nel 1575. Conosciuta la spiritualità della Compagnia di Gesù, fondata da qualche decennio da Sant'Ignazio del Loyola, entrò ventenne fra i gesuiti. Per la sua inclinazione fu destinato all'attività missionaria e la sua prima destinazione fu nel 1602 l'India, dove rimase fino al 1606. In seguito fu destinato alla Corea, ma per diverse circostanze alla fine giunse in Giappone. Si stabilì nella regione del Takaku, densa di isole, dove per 20 anni svolse il suo ministero apostolico nonostante la sua cagionevole salute, riuscì anche a pubblicare piccole riviste cattoliche. Alcune testimonianze così lo descrissero: apostolo infaticabile nell'operare, di soda e provata virtù, di una suavissima carità nel trattare, per cui fu caro e stimato dai giapponesi, i cui costumi e la cui lingua aveva appreso ottimamente. Scrisse anche un libro sulla devozione alla Madonna, verso la quale nutriva un tenerissimo amore. Molto si adoperò per diffonderne il culto fra i cristiani. Quando scoppiò la persecuzione nel 1614, le difficoltà aumentarono fino a mettere a repentaglio la sua vita. Fra l'altro, poté recare in carcere conforto religioso al padre gesuita Pietro Paolo Navarra prima del suo martirio, il 1622, rimanendone edificato per la sua fede e l'ardente desiderio di dare la propria vita per il regno di Cristo. Dal padre Navarra ebbe la profezia che sarebbe stato martire anche lui. Nel 1625 la persecuzione assunse toni più violenti e sanguinari. Ci fu la caccia al cristiano, o per ucciderlo o per farlo apostatare. E il 22 dicembre anche padre Giovanni Battista Zola fu arrestato insieme al suo catechista Vincenzo Caun, coreano.

per più di 6 mesi fu detenuta a Shimabara. Sopportò questa dura prigionia aggravata dalla malferma salute, ringraziando Dio, abbandonato alla sua volontà, e secondo un suo scritto al padre provinciale, stavano contenti ed allegri aspettando la loro ora, dispiaciuti solo di non avere arredi per celebrare messa, né qualche libro spirituale, né breviario, né corone del rosario. Il 17 giugno i prigionieri da Shimabara furono trasferiti a Nagasaki, dove il 20 giugno del 1626 padre Zola insieme ad altri 8 martiri gesuiti fu arso vivo sulle colline della città.

gruppo, la cui celebrazione al 20 giugno era così composto: Francesco Pacheco portoghese, Baldassar de Torre spagnolo, Giambattista Zola italiano, Pietro Rinchei giapponese, Vincenzo Kaun coreano, Giovanni Kinsako giapponese, Paolo Xinzuki giapponese, Michele Tozzò giapponese e Gaspare Sadamatsu, fratello coadiutore giapponese.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi. Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo.
0: Cibo e bevanda.
1: Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo.

0: Il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
1: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
0: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
1: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto
0: e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
1: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
0: Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla.
1: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
0: Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.
1: Essa tutto conosce e tutto comprende e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
0: La fedeltà del Signore rimane per sempre. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La fedeltà del Signore rimane per sempre.
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Diritto e sicuro è il loro cammino
0: nella legge di Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Il cuore dei santi nella legge di Dio. chi fa la verità.

0: verità viene alla luce e appariranno le sue opere di figlio di Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio
1: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi fa la verità viene alla luce e appariranno le sue opere di figlio di Dio.
1: Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto, fuorché nel peccato.
0: Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo.
1: Chiami tutti alla carità perfetta.
0: Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
1: Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo.
0: Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
1: Sei venuto per servire e non per essere servito.
0: Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
1: Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza.
0: Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: O Dio, principio e fonte di ogni bene, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: abbiate paura, ce l'ha ripetuto tante volte il defunto Giovanni Paolo II. E oggi Gesù lo dice a quegli apostoli che ha inviato in missione, ma lo ripete per tutti noi. Essere cristiani vuol dire manifestare con le opere e con le parole la gioia del Salvatore, di colui che ha dato pienezza alla nostra vita. Unica salvezza è Gesù Cristo, e noi dobbiamo dirlo al mondo. In un tempo in cui la religione è sentita come fatto privato, spesso intimistico, risuona questa parola: andate, predicatelo sui tetti. Non mancate agli appuntamenti con la storia, siate vicini agli altri, annunciando, condividendo il grande segreto che ha trasformato la vostra vita. La paura si vince quando prendiamo coscienza che proprio al nostro orecchio è stata annunciata la speranza, quello che manca a tanti nostri contemporanei, che al nostro orecchio è stata data la parola della vera pace. E allora su questa parola, su questo Vangelo che è una notizia di gioia, noi vorremmo giocare la vita. E guardando i fratelli più indifferenti, più lontani, che non hanno mai sentito parlare di Lui, senza timore offrire la nostra bella testimonianza. Perché abbiamo paura? Le nostre paure sono tutte collegate con la morte. Abbiamo paura di morire nella considerazione degli altri e ci teniamo al successo, a essere ammirati. Abbiamo paura di morire ammalandoci e allora temiamo la malattia. Abbiamo paura di spegnere gli occhi su questa terra e con la morte non siamo riconciliati. Oggi Gesù dice: no, non abbiate paura neppure di quelli che possono uccidere il corpo. Temete piuttosto la perdizione, che è annullare la nostra vita, toglierle il significato, il peso che la nostra vita ha su questa terra, che è quello di rendere gloria a Dio. I veri nemici, gli omicidi, sono quelli che continuano a uccidere l'anima, la nostra anima, l'anima della nostra gioventù, l'anima a volte di tante persone che nella vita hanno faticato e che a un certo punto sono come disincantate, pensano di essersi fatte da soli e non sanno dire un grazie al Creatore e non hanno più l'umiltà di chiamare Dio con il nome di papà. Oh, quanti omicidi delle anime attorno a noi, quando strappano la purezza dal cuore delle giovani generazioni, quando insegnano che l'imbroglio, la furbizia è la strada da percorrere per poter avanzare in carriera, o quando non hanno peli sulla lingua nel disprezzare gli altri fino a togliere ogni rispetto. Oh, gli uccisori dell'anima, quelli che ci dicono che la felicità dipende dai beni materiali, dalle cose di cui possiamo disporre, quelli che ci dicono: stordisciti, divertiti, questa è la vita. Uccisori dell'anima, dai quali oggi Gesù ci mette in guardia per non cadere nella perdizione. E la morte la vorremmo considerare un fatto naturale, un ritorno a Dio. La sicurezza viene dall'abbraccio che Lui tende a coloro che completano il loro cammino su questa terra. Ci rincuora Gesù dicendo: al vostro fianco ci sono io, come sono stato con tutti i perseguitati. Noi abbiamo ascoltato la confessione del profeta Geremia, che andava controcorrente, cocciuto nel difendere l'idea di Dio in un mondo, in una società come la sua, dove i potenti andavano in cerca di appoggi, di alleanze umane. In qualche momento è così scoraggiato da chiedere: Signore, basta, non ce la faccio più ad essere un tuo profeta in questa società, lasciami tornare a casa. E poi si ravvivava dentro di lui come un fuoco la chiamata del Signore, e resisteva a questa tentazione di chiudersi nel privato. Quali occasioni abbiamo per testimoniare la nostra fede? Oh, quante volte anche noi siamo così meschini, abbiamo scarsa considerazione di nostro Signore. Oggi vorremmo domandare di essere più innamorati di Lui. Allora avvertiremo dentro di noi una ferita profonda. Saremo molto sensibili quando ci attaccano il Signore, quando ci attaccano il crocifisso, quando colpiscono la sua comunità, la Chiesa, che è nostra madre. Non ci vergogneremo di difenderlo, anche se a denigrarlo sono quelli che credono di saperla lunga, come è stato in occasione del recente referendum. Tutti i giornali, i grandi intellettuali che si schieravano per la ricerca scientifica, loro per fortuna e per grazia di Dio sono stati sconfitti dal buon senso dei semplici, che vuole mettersi dalla parte degli ultimi, anche dell'embrione che è l'ultimo, l'indifeso per eccellenza. Ma quante occasioni puoi trovare a scuola un professore che ti dice che l'aborto è segno della libertà della donna, della sua autonomia. Hai il coraggio di alzare la mano e di dire: non sono d'accordo con lei, e magari ti vedrà di brutto occhio. E poi al bar magari ci troviamo ad azzuffarci per difendere la squadra del cuore e non facciamo nessuna reazione quando sentiamo bestemmiare il nome di Dio o disprezzare i cristiani, oppure in un gruppo dove sentiamo colpire uno che non è presente, criticare pesantemente il comportamento degli altri, e non abbiamo il coraggio di dire: no, non si può parlare alle spalle di nessuno. Gesù ci ha detto di non giudicare gli altri. Quante occasioni per fare del bene. Mi diceva un primario venerdì sera che passava in corsia, si era fermato con gli altri medici davanti a una paziente molto grave che difatti è venuta a mancare nella notte successiva, giovane 27 anni, consumata dal tumore. Stava respirando con l'ossigeno, i medici avevano scritto le loro cartelle e lui aveva fatto un passo indietro, si era abbassato e le aveva sussurrato all'orecchio: domenica, sarebbe oggi, devo andare a Međugorje, la ricorderò alla Madonna. Quella parola del primario ha illuminato la paziente, è stato il suo ultimo grande sorriso, la medicina più giusta che poteva dare in quel momento. Oh, quante occasioni, tutti, nel posto dove ci troviamo, giovani e grandi, per manifestare quanto è grande il Signore, com'è vicino a noi e com'è urgente parlare di Lui in un mondo che vorrebbe seppellirlo perché presenta solo l'orgoglio, l'arroganza dell'uomo e non l'amore di Dio per noi, non la sua paternità che ci accoglie, non l'unica salvezza che viene dal Signore Gesù. Non abbiate paura. E oggi non vorremmo essere come Don Abbondio, che diceva: il coraggio uno non se lo può dare. Sì, Gesù ci dà il suo coraggio. Prendiamolo a larghe mani dall'Eucarestia e, uscendo di qui in suo nome, diventiamo testimoni un po' più coraggiosi e convinti.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Una convinzione andata maturando in me in questi ultimi anni. La famiglia è veramente una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. Una frontiera difficile, oltre che necessaria. In essa si incontrano le questioni fondamentali dell'esistenza: l'amore, l'autorità, la fecondità, la tradizione, cioè il passaggio dal passato al futuro, che costituisce il nucleo fondamentale della vicenda storica. Alla famiglia sono quindi consegnate le responsabilità più gravi, ed è comprensibile che talvolta essa ne esca segnata. La crisi delle famiglie è davanti ai nostri occhi. Durante gli ultimi decenni sono stati scritti, giustamente, centinaia, forse migliaia di libri su questo tema. Non voglio perciò ripercorrerlo. Non voglio guardare alla famiglia come a un istituto del passato da difendere, piuttosto come ad un'opportunità del futuro da riscoprire. Non desidero soffermarmi sulle sedimentazioni studiate dall'antropologia culturale, ma approfondire le opportunità di vita buona date all'uomo. Intendo riscoprire i doni che arricchiscono la realtà familiare e che offrono all'uomo le strade per camminare dignitosamente e serenamente verso il compimento della sua esistenza. L'unico metro di misura veramente interessante e umano è quello del bene e della felicità. Che cosa può rendere dignitosa e vera la nostra vita? La risposta a questa domanda rivela le strutture più profonde del nostro essere personale e della nostra vita sociale. Con questo libro desidero raccontare alle famiglie ciò che ho imparato, trascrivere per loro il mio insegnamento ai giovani. L'asse portante di queste pagine è la persona. A essa è dedicata tutta la prima parte. La seconda parte è dedicata ai figli e la terza guarda alla famiglia in rapporto alle altre famiglie, alla realtà del lavoro e alla costruzione della società.

radicati dentro il nostro essere, i nostri corpi, la nostra mente, il nostro spirito. I rapporti familiari sono la strada bellissima e talvolta complicata verso la vita. Innanzitutto i legami tra genitori e figli. Ma lo stesso si può dire dell'esistenza quotidiana tra marito e moglie. All'inizio di una convivenza matrimoniale stanno solitamente gli anni più duri. Ci si comincia a conoscere, nascono i figli, si è premuti dalle responsabilità del lavoro, si deve imparare ad essere moglie e marito, a essere padre e madre. Da soli sembra di non potercela fare. Soltanto più avanti, negli anni, arriveranno forse tempi più pacati. Ma la perdita del lavoro, improvvisi malanni o nuovi amori possono mettere in discussione tutto, in ogni momento. Tuttavia, da sempre ci sono coppie che si amano, che hanno affrontato assieme, con l'aiuto di Dio, spesso rivelatosi attraverso gli amici, le prove e le avversità. Nella vecchiaia, mio padre e mia madre si amavano come fossero una cosa sola. Tutto era diventato tra loro pacata tenerezza. Trovarono sempre la forza di restare assieme. L'amore reciproco si rivelava più forte di ogni difficoltà.

taluni il padre e la madre sono un ricordo lontano o addirittura inesistente. La madre di mio padre morì dandolo alla luce. Mio nonno, che abitava a Roma, rimasto solo, non poteva accudire il suo primogenito. Fu costretto a mandarlo a Milano da una sorella quando aveva poche settimane di vita. La zia accompagnò la crescita di mio padre fino all'adolescenza. Oltre alla morte, altre cause possono cancellare ogni possibile memoria. C'è chi è abbandonato dalla madre biologica e raccolto da un'altra famiglia. Drammi della povertà, della solitudine, dell'incapacità di essere padri e madri. Ma il riferimento alla famiglia biologica è ineludibile, anche come semplice sogno di rivedere in cielo chi non si è conosciuto sulla terra. Così fu per mio padre. All'opposto, per qualcuno la presenza del padre e della madre è stata fin troppo massiccia. Un legame pieno di pretese che è rimasto nei figli come un incubo da cui non riescono a liberarsi. Nella sua Lettera al padre, Franz Kafka racconta di colui che ambiva ad essere per il figlio la misura di tutte le cose. Costituisce una sorta di manifesto di quel peso oppressivo e odioso che molti continuano a sentirsi gravare sulle spalle, magari per un'esistenza intera. Pirandello, all'inizio del suo romanzo Uno, Nessuno e Centomila, dà voce con una sola, chiara, densissima immagine al profondo disagio provato da molti. Non già badiamo che io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma camminarci non ci camminavo. Quello che abbiamo rimproverato ai nostri genitori entra dentro di noi e la vicenda rischia di replicarsi con i nostri figli. Eppure è possibile perdonare, cambiare, imparare a rispettare l'altro nel suo destino che non è nelle nostre mani. I quattro figli, tre legittimi e uno no, di Karamazov sono, ciascuno per la sua parte, riflessi di un lato della personalità del padre e assieme il suo superamento. Infine si distaccheranno da lui fino alla ribellione di alcuni e al parricidio. Ma c'è fra loro chi saprà perdonare. Anche Manzoni, nei suoi Promessi sposi, cerca il padre, lui che era un illegittimo, e lo trova in padre Cristoforo e nel cardinal Federico. Due uomini che hanno imparato a perdonare. Quante volte dovrò perdonare a Don Rodrigo, si chiede Renzo nel lazzeretto davanti a Fra Cristoforo, in maniera da non poter mai più dire «Io gli perdono», è stata la risposta del frate.

Sono un figlio unico, eppure ho un fratello. Sono un gemello. Ho potuto così sperimentare entrambe le situazioni. Vorrei raccomandare a ogni famiglia, se possibile, non fermatevi al primo figlio. I fratelli sono la prima scuola di vita. Saranno anche un aiuto ai genitori nella vecchiaia, dopo che questi li avranno sostenuti come nonni nell'educazione dei figli. Dobbiamo lottare perché lo Stato aiuti le famiglie numerose. Non farebbe che aiutare se stesso, il futuro della nazione, dell'economia, della nostra cultura. I figli numerosi possono provvedere più facilmente ai propri genitori anziani e non caricare tutto su una società che sta già avendo grossi problemi di fronte all'invecchiamento generalizzato della popolazione. La famiglia soffre, ma non è morta. Essa è il cuore della vita civile e sociale di un popolo. Non può essere uccisa senza gravi conseguenze per tutti. Quando leggo Pirandello, la cui esperienza familiare fu certamente drammatica oltre ogni immaginazione, basterebbe leggere il suo epistolario, trovo una grande nostalgia della famiglia. Solo perché era siciliano? O forse piuttosto perché era un uomo? La famiglia è parte dell'humanum, quella monogamica nata dall'unione tra un uomo e una donna, più che oggetto del passato, mi appare come una bellissima tentazione per il futuro, come una promessa, una sfida, una possibilità che ci attende.

0: Rimici, l'autore di queste pagine, l'autore del volume Amare Ancora, Don Massimo Camisasca, che è il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, sono contento di parlare agli ascoltatori e di parlare di questo libro, perché è un libro in cui ho raccolto esperienze di 27 anni di educazione dei giovani. È vero, i miei giovani sono diretti al sacerdozio, qui parlo di famiglia, ma come avrò modo di dire più avanti, probabilmente le due cose sono strettamente congiunte.
0: E infatti insieme vogliamo appunto approfondire alcuni dei temi che abbiamo proprio ascoltato poco fa dalle sue pagine. Intanto lei partiva da una convinzione, no? Leggevamo pochi minuti fa, e cioè che la famiglia è una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. E perché appunto pensa questo?
1: Ma come ho detto nel libro e soprattutto nell'introduzione, la mia convinzione è questa, è una convinzione che deriva dai colloqui che quotidianamente ho con le famiglie, ma deriva anche dai racconti che i ragazzi mi fanno della loro vita di famiglia, che nella famiglia passa tutto, passa l'amore, ma purtroppo passano anche le divisioni, passa la gioia, passa anche la tristezza, passano gli sguardi verso il futuro, le attese, i desideri, passano anche le delusioni e le fatiche. È un crocevia, insomma, attraverso cui si capisce l'uomo, si capisce la sua vita e si capisce anche che cosa l'uomo spera e che cosa l'uomo teme. Quindi guardando alla famiglia si ha uno spaccato intero della nostra società e della situazione dell'uomo d'oggi.
0: Perché secondo lei c'è tanta attenzione alla famiglia? Noi appunto durante questo periodo seguiremo appunto le pagine del suo volume. Per quale ragione secondo lei tutta la società e la Chiesa in particolare sta prestando così tanta attenzione alla famiglia?
1: La Chiesa presta attenzione alla famiglia perché sa che la famiglia è un punto fondamentale dell'educazione dell'uomo, della sua apertura o chiusura alla realtà di Dio. È anche un luogo fondamentale dell'evangelizzazione, un luogo fondamentale della trasmissione della vita e della fede. La società perché intuisce la società civile che la famiglia e il bene della famiglia sono un moltiplicatore di bene per la società, e invece la caduta della famiglia crea piccole e poi grandi lacerazioni nel tessuto della vita di una città, di un paese, di una nazione. Purtroppo non c'è un'attenzione adeguata da parte di coloro che comandano, e cioè da parte dei politici nei confronti della famiglia, che a parole viene corteggiata ma in realtà non viene adeguatamente aiutata, e questo è un male perché, come appunto ho avuto modo di dire nel libro, lo Stato che fa il bene della famiglia in realtà fa il bene di se stesso e quindi dovrebbe avere un'attenzione molto più grande alle realtà familiari.
0: Lei ha voluto porre proprio all'inizio sul frontespizio del libro anche una frase di Platone che un po' già allora contemplava proprio questo concetto, no? Diceva che quando si sfugge all'ubbidienza dovuta al padre, alla madre, alle persone più anziane, si è vicinissimi alla fine della libertà e della democrazia.
1: Sì, una cosa che in un certo senso arricchisce il libro sono i rimandi alla letteratura, alla filosofia, all'arte. Mi colpisce molto che nella nostra antichità greco-romana si avvertissero già le connotazioni fondamentali del bene e del male dell'uomo. Un segno è proprio questa citazione di Platone che dice: quando non ci si cura più degli dèi si è alla fine della libertà e della democrazia, si vuole imitare la tirannia. Un'altra parte del libro, lo troveremo più avanti, ma lo voglio qui anticipare, è una citazione, è una frase folgorante di Cicerone che, parlando dell'amicizia, dice che essa è comunanza di beni umani e divini. In altri termini è un prendersi per mano e camminare verso Dio condividendo le cose di tutti i giorni. Realmente il mondo greco-romano aveva intuito, percepito e scavato cose fondamentali a riguardo dell'uomo, e non è un caso che Gesù sia nato in quei tempi e in quei luoghi e abbia utilizzato, si sia servito, non lui direttamente, ma i suoi, di quelle lingue per parlare a tutti i secoli futuri.
0: Quando lei comincia ad affrontare il tema del padre e della madre, incomincia ad affrontarlo dal punto di vista della memoria, infatti ne parla come una presenza o un'assenza, alle volte a causa della morte o di altre cause, come se appunto la nostra radice mancasse. In altri casi invece la presenza è stata probabilmente in qualche modo oppressiva rispetto alla, appunto all'adolescenza, e lei faceva, sempre per rimanere appunto nell'ambito degli esempi letterari, faceva l'esempio lampante della lettera al padre di Franz Kafka. Quindi lei parte comunque da una situazione di difficoltà rispetto alla nostra origine. Com'è possibile curare queste ferite?
1: Sì, innanzitutto, ecco, voglio dire questo: il libro non nasconde le difficoltà, non vuole dare un'immagine idilliaca della famiglia, così come d'altra parte, all'opposto, rifulge da un pianto continuo, da una lettura solamente di crisi. Il libro vuole raccontare le esperienze positive di famiglia, però senza nascondersi che essa è attraversata da molte ombre e da molte fatiche, e lo fa anche attraverso le parole dei grandi della letteratura, come ho accennato sopra. Quindi voglio aiutare il lettore a guardare con disincanto, ma anche con speranza, la realtà della famiglia e la stessa sua realtà personale. Poi il libro ha anche un tono bellatamente autobiografico, infatti è impossibile per un autore, parlando di qualunque tema, non parlare anche di se stesso, e talvolta lo faccio anche esplicitamente. Parlo per esempio della morte di mia nonna di parto quando è nato mio padre, e quindi dell'assenza del genitore che incombe sempre nella vita futura del figlio, presente e futura del figlio, come un buco che non si può mai definitivamente chiudere. Parlo dei genitori che abbandonano i propri figli, ma parlo anche dei genitori ritrovati, delle tante paternità che possiamo vedere e avere sulla terra e che ci accompagnano. Insomma, è un libro che parla di me stesso, parla delle persone che incontro e vorrebbe parlare a tutti. In questo senso è un libro laico.
0: C'è una parola chiave, secondo me, nel suo, appunto, proprio quando parla di queste ferite, di queste lacerazioni, e che è la parola perdono, con la quale chiude appunto quel capitolo.
1: Sì, io insisto molto sul perdono, perché in realtà, forse perché ho 65 anni, quindi una vita sufficientemente lunga alle spalle, il perdono mi sembra la chiave dell'esistenza e in fondo la chiave della possibilità di rimanere giovani. Perché le nostre ferite, le nostre colpe o le ferite degli altri, le colpe degli altri pesano dentro il nostro cuore. Se noi non sappiamo perdonare, veniamo poco poco invasi come da una nebbia oscura, come da un fumo che ci soffoca, diventiamo vecchi, anticipiamo la morte. Io capisco che è difficile perdonare, però da Dio possiamo ricevere questa grazia. E anche ancora più difficile che perdonare è perdonarsi, e questa è veramente una grazia divina. Solo Dio può darci il dono di saperci perdonare. Cioè, perdonarci che cosa vuol dire? Vuol dire saper riconoscere che anche il tempo che noi consideriamo negativo, che noi consideriamo vuoto del nostro passato, è stato in realtà redento e riempito da Dio, e tutto ci verrà riconsegnato. Questa leggerezza nella vita che viene dal perdono di Dio può generare in noi la capacità anche di perdonarci e di andare avanti.
0: La famiglia dunque è tutt'altro che un'istituzione del passato, un'istituzione finita.
1: No, io nel libro dico appunto che la famiglia è una realtà ferita oggi in molti casi, ma non è per niente una realtà morta, è una realtà d'altra parte essenziale, e non si tratta quindi di fare dei piani su una tomba, ma piuttosto si tratta di trovare le strade della speranza e della sua rigenerazione.
0: Don Massimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Arrivederci, Don Massimo.
1: Arrivederci.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: 8, ben trovati da Roberta Barbi. Alle 13 di oggi Papa Leone decollerà dall'eliporto Vaticano per atterrare a Pavia in poco meno di 2 ore. Le visite pastorali del Pontefice, che hanno avuto inizio lo scorso 8 maggio a Pompei e Napoli, si concluderanno il 4 luglio con la tappa a Lampedusa. I dettagli nel servizio della nostra inviata Silvia Giovanrosa.
1: C'è fermento per le vie della città lombarda che si prepara ad accogliere il Vescovo di Roma. Dispiegate le forze d'ordine pubblico e almeno 300 volontari della protezione civile. Date le temperature da bollino rosso, si potranno sfiorare 38 gradi nelle ore di punta, è stata improntata la distribuzione di circa 10.000 bottigliette d'acqua in varie zone della città. Dalle piazze che ospiteranno il Papa sono stati momentaneamente rimossi de or le pedane e gli arredi. Dopo l'arrivo in elicottero al campo da rugby di Cravino, previsto per le 14.45, Leone 14 si regherà al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dopo al Duomo con la sosta sul Sagrato per salutare i bambini e la comunità sudamericana. Infine sarà a Piazza della Vittoria per l'incontro con la cittadinanza. Seguirà quindi la tappa a Sant'Angelo Lodigiano per venerare il cuore di Santa Francesca Cabrini, madre e patrona dei migranti.
0: E apriamo la pagina internazionale, diplomazia in campo in Svizzera, dove in giornata sono attesi i referenti di Stati Uniti e Iran per il primo round di colloqui su un potenziale accordo sul nucleare. Da ieri alle 16 tregua in vigore anche in Libano, dove alcune violazioni di Hezbollah e Israele hanno causato almeno 2 morti negli scontri nel sud del paese. Francesco De Remigis.
2: Il presidente americano Donald Trump rivendica di aver spinto l'alleato israeliano ad accettare il cessate il fuoco in Libano, in vigore dalle 15 di ieri, ora italiana, è stato violato più volte per combattimenti nell'area di Nabatieh, nel sud del paese dei Cedri. 5 morti negli scontri nel villaggio adiacente di Arab Salim, secondo i media locali, e missione dei caschi blu dell'ONU che registra 52 violazioni dello spazio aereo da parte dell'esercito israeliano. Lo sguardo della Casa Bianca è rivolto soprattutto sull'altro fronte che vede gli USA direttamente coinvolti, lo stretto di Hormuz. Dopo la firma sul memorandum d'intesa, le navi stanno transitando, sono circa 700, secondo Trump, tornato a dire che se non verrà trovato l'accordo definitivo e più strutturato con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo cose che non li renderanno felici. Il cessate il fuoco è un punto positivo, la valutazione del presidente americano che ha inviato Jared Kushner in Svizzera per colloqui con l'Iran, attesi anche Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo il sito Axios ci sarebbe già anche il Premier del Qatar.
0: E come avete sentito, è entrata in vigore una fragile tregua in Libano. La fine della guerra nel paese è stata chiesta dall'Iran come precondizione per tenere colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Il presidente americano Trump ha espresso frustrazione per l'insistenza di Israele nel proseguire invece l'offensiva. Per capire meglio cosa prevede l'accordo, Marina Tomarro ha intervistato Maria Luisa Fantappié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
3: Il risultato più importante dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
4: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
3: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawassalam in una situazione molto delicata, cioè di dire fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a un crocevia molto interessante.
0: 5 persone sono rimaste ferite in un raid attribuito alle forze israeliane avvenuto nella serata di ieri nella striscia di Gaza, nella zona di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui l'attacco ha preso di mira una tenda che dava rifugio a famiglie sfollate. 77.000 persone, tra morti accertate e dispersi, hanno perso la vita dal 1990 ad oggi nel Mar Mediterraneo e nelle altre rotte dell'immigrazione verso l'Europa. Una triste statistica resa nota in occasione dell'odierna giornata giornata mondiale del rifugiato. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore della Fondazione Migrantes.
5: Un conto è dire i migranti lavorativi, un conto è dire chi è rifugiato e si rifugia a causa di una violenza e spera di tornare un domani nel proprio paese, chi richiede asilo e vuol dire che nel suo paese non ci torna più, chi è profugo ambientale ed è il secondo motivo delle migrazioni, desertificazione e quant'altro. Quindi bisogna spiegare bene questa realtà. Ne parliamo, ma le parliamo in maniera superficiale, dando numeri a volte non esatti. Sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentati i morti.
6: Ci sono polemiche per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri. Insomma, l'Europa sembra volersi chiudere sempre di più in se stessa.
5: C'è stato un comunicato della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMESCE, profondamente preoccupata per questi aspetti nuovi del nuovo quadro normativo, che rischiano di indeboliscono la protezione effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone vulnerabili.
0: E sono almeno 5 le vittime civili, tra cui un bambino, del raid aereo notturno russo su Kharkiv, in Ucraina, dove un edificio è stato distrutto e dove si presume ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie. Sullo stallo dei negoziati a margine del Consiglio europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha ribadito la vicinanza dell'Europa all'Ucraina e ha detto: prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati. Ed è di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un tema complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Al microfono di Edoardo Valentino, il professor Marco Dugato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha partecipato all'indagine.
7: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, e questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
8: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
7: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, no, dei primi anni, che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata

0: punti percentuali l'avversario. E chiudiamo con la cultura. Fino a domani si potrà visitare In Cammino, la mostra di Edoardo Bennato al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Per le sue opere l'artista e cantautore ha ricevuto dalla cooperativa Medi Hospes un premio che si lega alla giornata mondiale del rifugiato che si celebra oggi. Il servizio di Eugenio Murrali.
1: Due bambini camminano tra le macerie della loro terra. Donne e uomini attraversano le spiagge dell'Occidente con i loro poveri oggetti, stanchi ma instancabilmente in moto sulla crosta del pianeta, fuggendo da realtà che non sappiamo neanche immaginare. Con la sua mostra In Cammino, Edoardo Bennato racconta gli esseri umani sempre pronti a salpare, come dice il titolo di una sua canzone.
2: Pronti a salpare.
1: Spiega il cantautore, intervenuto per ricevere il premio della cooperativa Medi Hospes.
3: Ho pensato di raffigurare quelli in cammino, quelli che camminano sulle nostre spiagge, che rappresentano il cammino della famiglia umana di millenni. È un modo per veicolare l'attenzione su problemi che riguardano emigrazione, minoranze, guerre. Lo so che con l'arte non si possono risolvere i problemi, ma l'arte comunque ha una sua funzione eversiva. Io faccio arte per legittima difesa.
1: Un'arte che libera lo sguardo dal pregiudizio. Tele che parlano della grande famiglia umana, tra guerre e speranza.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

La mitezza implica una duplice rinuncia, alla violenza e alla vendetta. La rinuncia alla violenza non è facile da realizzare in una umanità in cui molto spesso si moltiplicano le azioni e manifestazioni violente. Lo constatiamo con apprensione nel momento presente, ma in effetti questo è un fenomeno proprio di tutte le epoche. Dall'origine dell'umanità c'è stata la violenza e ha fatto vittime. Nella sua esperienza umana, Gesù non ha mancato di subire violenza. Il suo cammino verso il Calvario era diretto verso quello che si potrebbe chiamare un culmine di violenza. Ma egli aveva in sé una forza superiore alla violenza, quella della sua mitezza. Gesù non ha mai ceduto alla tentazione di usare mezzi violenti per imporre la sua dottrina. Contava unicamente sulla mitezza del suo cuore per attirare l'umanità e comunicarle la verità. I suoi discepoli hanno certamente apprezzato questa mitezza, ma persino colui che ha appoggiato il capo sul petto del Maestro nell'ultima cena e ha mostrato sempre, nel corso della vita pubblica di Gesù, un attaccamento a questa mitezza, assieme a suo fratello Giacomo, ha domandato di poter scatenare un'azione violenta contro un villaggio della Samaria che non aveva voluto accogliere il gruppo dei discepoli. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? I due fratelli, figli del tuono, vorrebbero seguire l'esempio di Elia, che aveva fatto scendere il fuoco dal cielo su gruppi di soldati. Il confronto tra questo esempio dato da Elia e il rimprovero rivolto da Gesù ai due fratelli indica il progresso della dottrina e dell'atteggiamento pratico di Cristo rispetto all'antica alleanza. Non meno significativa è la reazione di Pietro all'arresto del Maestro. Egli vorrebbe difenderlo ricorrendo alla violenza. Sfodera la spada e colpisce l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Gesù non accetta una tale lotta per proteggerlo e gli dice: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Gesù guarisce l'orecchio ferito, mostrando che l'uso della violenza non è servito a nulla e che è importante soltanto l'amore che guarisce. Facendo l'elogio di Giovanni Battista, Gesù afferma la grandezza del precursore, ma ricorda anche l'ostilità di cui è stato fatto oggetto, considerandola una condizione caratteristica dello sviluppo del regno di Dio. La violenza che si oppone alla diffusione del Vangelo non è nuova. I profeti e Giovanni Battista sono stati perseguitati. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questa frase spesso è stata interpretata come se significasse che per entrare nel regno bisogna fare uso di una certa violenza. Questa sarebbe la violenza esercitata su se stessi per vincere le difficoltà di accesso al regno, o anche un genere di violenza sugli altri, ossia su quelli che impediscono lo sviluppo del regno o l'adesione ad esso. Ma il contesto mostra che si tratta delle persecuzioni per mezzo delle quali i violenti vogliono impadronirsi del regno per assoggettarlo. Coloro che esercitano la violenza sono i nemici del regno. Menzionando questi persecutori, Gesù li considera certamente un ostacolo, ma un ostacolo previsto dal disegno divino, che integra questa condizione nell'instaurazione e nell'espansione del regno. È una legge di tutte le epoche che il regno soffra violenza e che si scatenino contro di esso persecuzioni. Ci saranno sempre violenti che tenteranno di dominare il regno.

Tuttavia, non è la violenza che ottiene la vittoria. La crescita del regno è garantita nel piano divino. Essa risulta dalla vittoria definitiva riportata da Cristo nel suo sacrificio. La passione ha rappresentato il culmine dell'attività dei violenti che hanno messo a morte colui che era Dio. Gesù si è astenuto dal rispondere a questa violenza con un'altra violenza. Non ha opposto nessuna resistenza se non quella della sua mitezza. Come indica l'immagine dell'agnello, è il cuore mite e umile di Gesù che, attraverso la sua debolezza umana, assicura il trionfo della sua opera. Trionfo che è esso stesso improntato alla mitezza, poiché anche nelle sue apparizioni dopo la risurrezione, Gesù ha manifestato bontà e discrezione. La rinuncia alla vendetta non è meno importante di quella alla violenza. Il fatto che la mitezza del cuore di Cristo escluda ogni vendetta indica un progresso nella rivelazione degli atteggiamenti più intimi di Dio. Nell'antica alleanza, Dio stesso si era presentato, o era stato rappresentato, come un Dio vendicativo. La vendetta consiste nel rendere male per male. In Dio essa prendeva la forma di una manifestazione di giustizia. Perché fosse ristabilita la giustizia, occorreva che colui che aveva commesso il male fosse punito. Coloro che avevano subito ingiustizia si rivolgevano a Dio per ottenere la punizione dei colpevoli. Quando prendevano coscienza di non poter vendicarsi da sé, chiedevano a Dio di esercitare al loro posto questa vendetta. È così che a Dio veniva attribuita una specie di vendetta ideale. I testi biblici esprimono spesso questa mentalità. In quanto Salvatore, Cristo rivela un Dio che, lungi dall'esercitare la vendetta, offre perdono e salvezza. C'è qui una vera rivoluzione del modo di concepire gli atteggiamenti più fondamentali che reggono i rapporti di Dio con l'umanità. Certo, questa rivoluzione era stata preparata nella religione giudaica, con indicazioni sempre più insistenti sul perdono offerto da Dio ai peccatori. Dio era considerato come un padre pieno di indulgenza e di perdono per i suoi figli. Era definito Dio pronto a perdonare o Dio di misericordia. Queste espressioni tendevano a far apparire ciò che c'era di più profondo in Dio. Ma è solo con Cristo che questa rivelazione del perdono divino acquista la sua forma più assoluta, escludendo ogni intenzione di vendetta. Effettivamente, sotto questo punto di vista, l'affermazione del cuore mite e umile di Gesù manifesta un amore che era sempre esistito in Dio, ma che finora non aveva potuto mai manifestarsi in tutte le sue implicazioni ed estensioni. La mitezza che perdona è una mitezza che viene dall'eternità divina e che era destinata a rivelarsi pienamente in un cuore umano, più vicino a tutti gli uomini.

0: Da questo cuore proviene la sollecitudine con cui Gesù concede il perdono ai peccatori. Il paralitico, che era stato trasportato e posto davanti a lui, desiderava essere liberato dall'infermità, ma ha ricevuto dapprima la grazia del perdono divino, perché Gesù, pur essendo pieno di compassione per questo infermo e desiderando rispondere alla sua aspettativa, voleva innanzitutto farlo beneficiare del dono più prezioso, che era la remissione dei peccati. È questa remissione dei peccati che egli ha pronunciato per altri malati o infermi. In essa Gesù impegnava tutto il suo cuore. Quando, dopo la sua risurrezione, Gesù comunica agli apostoli il potere di rimettere i peccati, desidera moltiplicare questa grazia del perdono per la salvezza e la gioia dell'umanità. Questa grazia rinnova incessantemente nei cuori la vittoria ottenuta da Cristo al Calvario con il suo cuore mite e umile. La rinuncia alla vendetta e il trionfo della mitezza nel perdono si esprimono nella maniera più commovente nella preghiera pronunciata da Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Secondo il racconto evangelico, Gesù pronuncia queste parole nel momento stesso in cui è stato messo in croce, come per mostrare che nessuno, per un istante, si è abbandonato a sentimenti di vendetta. Di solito, coloro che sono stati feriti da qualche offesa o ai quali si ricorda l'obbligo di perdonare, dichiarano di aver bisogno di un certo tempo per poter perdonare. Il tempo in cui si placano in loro i moti spontanei di un cuore che esige vendetta. Gesù, da parte sua, non ha permesso che questi moti si sviluppassero in lui. Ha perdonato immediatamente. Inoltre, Gesù perdona completamente, implorando per i suoi nemici il perdono del Padre. Questa preghiera manifesta la sincerità del perdono. Se il perdono fosse stato accompagnato da una domanda di vendetta divina, non sarebbe stato perfetto. Implorando il perdono, un perdono che il Padre non poteva rifiutargli, Gesù mostrava di volere solo il bene per i responsabili della sua morte. Li difendeva e li scusava, facendo riferimento alla loro ignoranza. Invece di voler aggravare la loro colpevolezza, elencando rimproveri e mettendo l'accento su intenzioni cattive, cercava di attenuarla. Gesù non soltanto rinunciava alla vendetta, ma portava al culmine la sua generosità, implorando per quelli che l'avevano perseguitato con la loro ostilità il perdono totale, infinito, del Padre.
1: Al centro dell'amore, il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

0: Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Vi auguro questa giornata piena del Signore, ve la auguro con tutto il cuore, con tanto affetto. La nostra pace è nel Signore Gesù. E così oggi incominciamo a parlare più specificatamente di Lui. Secondo l'articolo del Credo, dove noi diciamo e professiamo, credo in Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio. Ed è questa la buona novella, l'essenza del nostro cristianesimo. Gesù è il cuore del Vangelo, che è buona notizia e che consiste nel dono che Dio ha fatto a noi di suo Figlio. Dio ha mandato il suo Figlio. È una notizia sbalorditiva, impensabile, incredibile per noi. Ecco perché dal peccato nasce la meraviglia della bontà e dell'infinita generosità di Dio. Lì dove ha abbondato il peccato, sovrabbonda la grazia. È venuto a noi Gesù, il Figlio di Dio, e si è fatto uno di noi. Ed è il nostro Maestro, il nostro Salvatore. La nostra gioia è la misericordia di Dio apparsa in mezzo a noi, per cui i nostri peccati sono cancellati. E noi possiamo diventare in Gesù figli di Dio, e lo siamo perché siamo stati battezzati nel suo nome. Ecco come si esprime la parola del Signore. San Paolo, nella lettera ai Galati, ci dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. È una proclamazione questa molto importante, che mette in relazione l'Antico con il Nuovo Testamento. La differenza che c'era tra l'accostarci a Dio nell'Antico Testamento attraverso la legge. E sappiamo che la legge ci giudica, ci fa vedere peccatori, perché chi di noi osserva la legge? Quindi la legge non ci salva, perché noi non possiamo osservarla. Il peccato ci ha talmente indeboliti che senza l'aiuto della grazia noi non possiamo ritornare a Dio. Allora ecco che il Figlio di Dio viene a noi nel tempo in cui dominava la legge. Ed è venuto per riscattarci dal giogo della legge, perché noi siamo salvi non perché osserviamo i comandamenti, che nessuno di noi li osserva, ma perché crediamo in Gesù Cristo. Gesù quindi ha istituito il nuovo tempo, il tempo della fede in Lui, nostro Salvatore, che è venuto al mondo per salvarci, che è morto e che è risorto e che è costituito Signore. E noi in Lui diventiamo figli di Dio. Chi vede il Figlio e crede in Lui ha la vita eterna. Ecco allora il grande dono, la grande notizia. Viene a noi il nostro Dio, che ci libera dalla legge e ci dona, ci regala la libertà dei figli di Dio.
1: Tutta la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amare Gesù Cristo, nostro Signore, nostro sommo bene e nostro Salvatore. Quanto semplice, no? La santità no, non è niente di straordinario. umanamente parlando, è molto di straordinario nel senso soprannaturale, che significa nell'attuare il comandamento del Signore: ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi la santità e la perfezione consiste nell'amore verso Gesù Cristo. La carità è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l'uomo perfetto. Anche Sant'Agostino diceva: ama e dopo fa tutto quello che vuoi. Perché se ami veramente, è certo che tutto quello che fai sarà tutto amore. Non ci sarà niente di egoismo, niente di peccato. Anche San Paolo diceva che la carità è la perfezione, l'amore perfetto. Vale più di tutte le altre virtù. È il carisma più grande, la carità. La fede e la speranza finiranno con questa vita terrena. La carità resterà per sempre, e poi in paradiso non faremo altro che vivere nella carità, perché in fondo la carità è Dio, Dio è amore. Ecco perché la santità consiste nell'amare, perché Dio è santo, santo, santo, perché è amore. Perciò se entriamo nell'amore, entriamo nella santità. Siccome l'amore è così grande, è vero anche che noi non possiamo amare con le nostre forze. Quindi la santità consiste nel ricevere l'amore di Dio, nell'essere convinti che Dio mi ama, nel riconoscere l'amore infinito di Dio per me. Difatti dice la parola del Signore che l'amore non consiste che noi amiamo Dio, ma l'amore consiste che Dio ci ha amati per primo. È Lui che ci ama, è Lui che si è mosso per primo. Noi possiamo amare in misura che riceviamo questo amore di Dio. Noi possiamo dare soltanto quello che riceviamo da Dio. Quindi la santità, potremmo dire che non è neanche sforzo nostro, conquista nostra, è dono gratuito di Dio. Ecco perché non si diventa santi quando si è agitati, nervosi, insoddisfatti, tristi, scoraggiati. E perché quando si è così è come correre con un bicchiere pieno d'acqua che correndo si agita e va fuori tutta l'acqua. Noi siamo come un bicchiere, il bicchiere non può darsi l'acqua, la può ricevere soltanto, e la riceve se sta calmo, buonino, sta in pace, se non si agita. Così la santità è serenità, pace, tranquillità, dominio di sé. Allora si riceve la pienezza dell'amore di Dio. Allora niente mi agita, niente mi turba, niente mi preoccupa, mi basta soltanto essere pieno dell'amore di Dio, cioè sapere che Dio mi ama. Perché per essere riempito dell'amore di Dio basta che io creda che Dio mi ama, perché Dio mi ama senza che io neanche me lo meriti. Dio mi ama anche se io non me ne accorgo, anche se io non ci penso. Dio mi ama sempre. Mi ama sempre perché mi conserva sempre. E Lui pensa sempre a me, non è che mi abbia creato una volta per sempre, Lui mi crea continuamente, perché se Lui non pensasse a me io cadrei nel nulla. La mia vita è una continua creazione da parte sua. Sarebbe come che io fossi sospeso nel vuoto, se uno non mi sostiene io cadrei nel nulla. Quindi l'amore di Dio è questa mano di Dio che mi sostiene in vita, che mi perdona, che ha misericordia di me. Ora quando io mi accorgo di questo, che sono tutto nelle mani di Dio, che tutto dipende da Lui, che Lui continuamente mi ama, mi sostiene, mi perdona, allora io in questo ricevo l'amore di Dio, mi rendo conto che sono pieno del suo amore, quindi ecco che cresce la mia santità. E quando io sono convinto di questo, tutto il resto sparisce, non mi interessa più niente degli affari, delle storie, dei contrasti, delle critiche, delle mormorazioni. Gesù Cristo andava via dritto, perché credeva nell'amore del Padre, anche quando era sulla croce, anche quando tutti lo insultavano, lui era tranquillo, sapeva che il Padre lo amava e lo avrebbe tolto dalla croce, e lo ha tolto risuscitandolo. E allora ecco la pienezza dell'amore in Gesù Cristo, la pienezza della sua santità, quella santità che adesso lui vuole donare a me e a tutti noi, purché noi la accogliamo. Ecco allora come la nostra vita deve puntare all'essenziale. Ecco perché Maria ha scelto la parte migliore mettendosi ai piedi di Gesù. Ecco perché Gesù riprovera Marta: Marta, Marta, ti affanni, ti agiti per troppe cose, non servono a niente, ti fanno del male, una sola cosa è necessaria. Ecco perché il Signore, quando uno è andato a chiedergli: di che mio fratello divida l'eredità con me, il Signore dice: chi mi ha costituito mediatore di questi affari? La vita non sta nei beni che si possiedono, così inteso, sta nell'amore. E dice il Signore: non siate avidi di cose materiali, siate avidi piuttosto dell'amore, di essere pieni di amore. Cercate il regno di Dio prima di tutto, tutto il resto vi sarà dato in soprappiù. Ecco, questo è l'essenziale un po' di tutta la nostra vita cristiana. È bene che lo ricordiamo stamattina, prima di andare a Lourdes, perché Maria ci porta questa pienezza di amore di Gesù. Il suo compito è questo: portarci a Gesù, perché noi possiamo ricevere la pienezza del suo amore. Allora ripetiamo l'introduzione di questo libro: tutta la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amar Gesù Cristo nostro Signore, nostro sommo bene e nostro Salvatore. La carità è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l'uomo perfetto. Forse il Dio non si merita tutto questo amore? Egli ci ha amati sin dall'eternità. Questo pensiero ci confonde, che noi facciamo anche fatica a capire cosa vuol dire eternità. Cioè da sempre, perché Dio è da sempre. In Dio le cose non è che si susseguono nel tempo, perché in Dio non c'è tempo, non c'è prima e dopo. In Dio tutto è eterno. Quello che Lui ha manifestato è da sempre in Lui. Quindi da tutta l'eternità Lui aveva presente ormai tutta questa storia che io sto vivendo. E di Lui da tutta l'eternità mi ha concepito, mi ha creato, mi ha pensato, mi ha progettato, mi ha conosciuto. Pensate che torto facciamo al Signore quando diciamo: ma il Signore si è dimenticato di me. Se fosse vero, tu saresti già nel nulla. Dio ti ha pensato da sempre, anche con tutte le tue difficoltà, con tutte le tue croci, perché nel suo progetto c'era in mezzo questo cammino di croce che non è stato risparmiato neanche a suo figlio. Il motivo è difficile conoscerlo, lo conosceremo. Ne conosciamo l'efficacia, perché è attraverso la croce che si arriva alla resurrezione. Era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse e morisse per entrare nella sua gloria, dice Gesù. Se Gesù non fosse morto, non avrebbe neanche potuto risorgere. Noi non avremmo Gesù Cristo risorto. E sappiamo che la resurrezione di Gesù è il dono più grande per l'umanità, perché in Lui possiamo risorgere anche noi. Quindi se noi non soffrissimo, non morissimo, non potremmo risorgere con Gesù Cristo. Quindi, per arrivare alla gloria, anche noi dobbiamo passare attraverso questa tribolazione. E Dio ha progettato tutto questo sin dall'eternità. Ecco quello che dice il Signore: uomo, considera che io sono stato il primo ad amarti. Tu non eri ancora al mondo, il mondo neppure v'era, e io già ti amavo. Da che sono Dio, io ti amo. Questo dice il Signore. E dice a me, a te, a tutti: uomo, donna, considera che io sono stato il primo ad amarti. Tu non eri ancora al mondo, il mondo neppure v'era, e io già ti amavo. Da che sono Dio, io ti amo. Ti amo al presente, che Dio ci ama sempre al presente. Vedendo il Dio che gli uomini si fanno tirare da benefici, volle per mezzo dei suoi doni cattivarli al suo amore. Perché che cos'è che desidera il Signore da noi? Che ci accorgiamo del suo amore e che quindi ci lasciamo amare. E lasciandoci amare corrispondiamo al suo amore, anche noi amiamo Lui. Allora Lui, per spingerci a questo amore, ci ricolma di benefici. Pertanto disse: voglio tirare gli uomini ad amarmi con quei lacci con cui gli uomini si fanno tirare, cioè coi legami dell'amore, ed non un amore a parole ma un amore a fatti. Tali appunto sono stati i doni fatti da Dio all'uomo. Egli, dopo averlo dotato di anima con le potenze a sua immagine, di memoria, intelletto e volontà, e di corpo fornito dei sensi, ha creato per lui il cielo e la terra e tante altre cose, tutte per amore dell'uomo, a ciò che servano all'uomo, e l'uomo lo ami per gratitudine di tanti doni. E qui abbiamo bisogno di essere illuminati per entrare nella verità, perché il demonio spesso ci tenta di vedere davanti a noi soltanto le cose che ci vanno male, ci mette sugli occhiali oscuri. Allora noi, ecco, pieni di tristezza, di avvilimenti, di musonerie, di mormorazioni, di disperazioni. Mentre qui il santo ci dice: prova a guardare a tutti i benefici che il Signore ti ha fatto. Prova a guardarli. Non soltanto ai benefici che hai dentro di te, ma alla ricchezza del tuo cuore, dei tuoi sentimenti, della tua intelligenza, gli occhi, le mani, il tuo corpo, la vita, ma anche a tutto quello che è attorno di te, tutto quello che ti viene fornito tutti i giorni perché tu possa mangiare, nutrirti e quindi vivere, l'aria che respiri, il sole che ti riscalda, e poi il cielo, la terra, tutte le cose, tutte sono state fatte per l'uomo. L'uomo è il centro della creazione, è il re del creato. Noi, ognuno di noi, fatto immagine di Dio, figlio di Dio. Ecco perché l'amore ci trasforma e ci fa dimenticare le cose negative, che diventano piccole, piccole, piccole. Ecco San Francesco: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Il Signore ci invita a essere molto ottimisti, a vedere le cose che vanno bene, non le cose che vanno male. Famoso aneddoto dei due che guardavano la bottiglia. Era una bottiglia mezza, uno piangeva, uno rideva. Quello che piangeva guardava la mezza bottiglia vuota, quello che rideva guardava la mezza bottiglia piena. E così dobbiamo fare anche noi. Non dobbiamo guardare quello che ci manca, ma dobbiamo guardare quello che abbiamo. E davanti al Signore molto di più quello che abbiamo, che non quello che ci manca. E questa è santità. Ma il Dio, dice il santo, non è stato contento di donarci tutte queste belle creature. Egli, per cattivarsi tutto il nostro amore, è giunto a donarci tutto se stesso. Questo è il dono più grande. L'Eterno Padre è giunto a darci il suo medesimo e unico figlio. Purtroppo ci capita che queste cose le dimentichiamo. E quando noi mormoriamo con il Signore, Lui potrebbe dirci: ma scusa, sai che io ti ho dato mio figlio? Che potevo darti di più? E te l'ho dato sapendo che tu me l'avresti ucciso. E io ho accettato che tu lo uccidessi, i tuoi peccati, perché con il suo sacrificio, con il suo sangue, tu potessi essere salvo e diventare mio figlio ed avere la vita eterna. Ti sembra poco questa? Perché lo dimentichi? Vedendo che noi eravamo tutti morti e privi della sua grazia per causa del peccato, che fece? Per l'amore immenso, anzi, come scrive l'Apostolo, per il troppo amore che ci portava, mandò il figlio diletto a soddisfare per noi e così renderci quella vita che il peccato ci aveva tolta. Dice la parola di Dio: il Dio ha tanto amato il mondo da darci suo figlio, perché il mondo non sia condannato, ma perché sia salvo. E dandoci il figlio, non perdonando al figlio per perdonare a noi, cioè ha accettato che il figlio suo assumesse su di sé la condizione di peccatore, di tutti i peccati del mondo, perché lui sulla croce Gesù si è fatto peccato, si è fatto maledizione davanti a Dio. Non perché Dio non amasse il suo figlio, ma perché Gesù ha voluto in quel modo distruggere il peccato del mondo, facendosi lui peccato, che era l'unica maniera perché il peccato potesse essere distrutto, perché soltanto Dio poteva distruggere il peccato. E quindi lui si fece maledizione, perché il peccato è maledizione. E Dio ha accolto questo sacrificio, questa obbedienza, questo atto di amore di suo figlio, perché tutti fossimo salvi e tutti potessimo risorgere in Gesù Cristo. E quindi, dandoci il figlio, insieme col figlio ci ha donato ogni bene, la sua grazia, il suo amore, il suo paradiso. Poiché tutti questi beni sono certamente minori del figlio, e difatti dice San Paolo: egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?

vogliamo ascoltare questa parola che è piena di sapienza divina, avendo davanti alla nostra immaginazione questo quadro di Gesù che sta per consumare il suo sacrificio di amore infinito sulla croce e di sua madre associata in quel momento solenne. Gesù crocifisso sulla croce con i chiodi, Maria crocifissa nel cuore, la madre dei dolori. Lei la tutta pura, la tutta santa, la tutta immacolata, lì che nel dolore, come in un parto dolorosissimo, lei genera tutta l'umanità perché Gesù gliela affida. Dice questo grande santo: il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone quanto nella storia stessa della passione del Signore, ed è per questo che la liturgia della festa di Maria Addolorata porta questo duplice Vangelo, il primo di Luca, dove si ricorda l'incontro di Gesù, di Maria e di Giuseppe con il vecchio Simeone, il quale, dopo aver benedetto questa famiglia, profetizza su Maria, dicendole: guarda che tuo figlio è qui, su questa terra, per la rovina e per la risurrezione di molti. Lui sarà segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. E poi l'altro Vangelo di Giovanni, che racconta l'ultimo momento della vita del Signore, quando Gesù, vedendo sua madre lì accanto alla croce, prima disse al discepolo Giovanni: ecco la tua madre. E a Maria disse: ecco tuo figlio. Quindi il martirio di Maria si corona nel momento della crocifissione di Gesù, della sua morte, e inizia in maniera solenne attraverso la profezia di Simeone, anche se il martirio di Maria era già iniziato precedentemente. Di Maria si ricordano i sette dolori, quelli che sono ricordati nel Vangelo, però questo sette è il numero simbolico che vuole indicare la donna che ebbe la pienezza dei dolori. Il sette è proprio segno di pienezza, di completezza, tutti i dolori, la mamma dei dolori, la donna dei dolori. Noi ricordiamo il dolore di Maria, di dover mettere al mondo Gesù nella grotta, dopo di essere stata rifiutata da tutte le case alle quali erano andati a chiedere ospitalità. Poi c'è il dolore di Maria che deve fuggire in Egitto perché Erode cerca di uccidere il bambino. Poi la profezia del vecchio Simeone, come abbiamo già detto. L'altro dolore è lo smarrimento di Gesù nel Tempio, Maria che perde suo figlio. Uno dei dolori di Maria certamente è anche la morte di Giuseppe, suo sposo, quindi la sua vedovanza, e nello stesso tempo il distacco da Gesù, poiché Gesù abbandonò sua madre per iniziare la sua missione pubblica. Erano tutte spade che si conficcavano nel cuore di Maria. L'altra spada penetrò nel cuore di Maria quando Maria incontrò Gesù lungo la via del Calvario e infine sotto la croce. Ecco, sono i sette dolori ideali, però come la vita di Gesù fu tutto un martirio, così anche la vita di Maria. E Maria fu
la donna più saggia, che seppe capire che questa sofferenza, che questa croce non era una maledizione, non era un castigo, non era il fatto che Dio si era dimenticato di lei, che l'aveva ingannata, aveva capito che quello era il disegno di Dio che doveva essere accettato, e perciò la sua adesione alla volontà di Dio Maria sempre l'ha espressa: ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, di giorno in giorno, di momento in momento, senza preoccuparsi di quello che era passato, senza angosciarsi per quello che doveva venire, accettando momento per momento la croce. E Maria così ci insegna anche come dobbiamo noi stessi accettare la nostra croce.

perché questo si compia, imploro dal Signore la sua benedizione, così che la vostra giornata sia ricolma di pace, siate anche protetti, liberati dai pericoli, possiate godere la salute, possiate realizzare fino in fondo i vostri desideri in adesione ai progetti di Dio nella vostra vita. Chiediamo questa benedizione per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, affidando a loro il compito di intercedere per gli ammalati, per i sofferenti, per tutti coloro che si trovano oggi in qualche particolare difficoltà. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro con tutto il cuore una giornata serena, tranquilla, benedetta da Dio.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.

0: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi con il quale cominciamo la trasmissione, veramente eccezionale, è Francesco Patton, che è il custode della Terra Santa, il quale,
1: buongiorno,
0: il quale ha pubblicato un libro che si chiama Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa, che è un'intervista che è stata realizzata da Roberto Ceter, che è un giornalista dell'Osservatore Romano. Il libro ha anche la prefazione di Papa Francesco. Io vorrei cominciare chiedendogli come sono stati questi anni nei quali lui ha dovuto gestire una cosa molto grande, perché noi Terra Santa pensiamo a Gerusalemme, ma la custodia della Terra Santa è una cosa molto più grande e articolata.
2: Certo, sono stati 6 anni, direi, molto intensi, perché la realtà è una realtà molto complessa, 300 frati, 60 nazionalità diverse, 11 paesi, molti dei quali anche in guerra o in difficoltà. È stato un tempo, direi, anche oltre che molto intenso, molto complesso, perché abbiamo dovuto affrontare all'inizio soprattutto le difficoltà legate alla guerra in Siria e al sostenere la piccola comunità cristiana rimasta lì, dove invece la comunità cristiana era il 10%. Poi abbiamo dovuto far fronte al tempo della pandemia, che ha voluto dire soprattutto per i cristiani della Cisgiordania, cioè della Palestina, ritrovarsi senza lavoro e senza reddito, e anche lì il sostegno, l'aiuto non è stato solo di tipo pastorale, ma anche di tipo sociale e materiale. E poi, ahimè, questi ultimi 15 mesi, ancora la guerra e di nuovo il dover far fronte a una esplosione di odio, di desiderio di vendetta, che personalmente non avrei mai immaginato di dover sperimentare e respirare. E quindi sono stati anni, per così dire, intensi, complessi, e adesso che mi trovo anche verso la fine del mio servizio, ringrazio Dio onestamente di vedere che c'è qualche barlume di speranza legato a novità in Siria, in Libano, e legato anche di vedere che c'è qualche barlume di speranza legato a novità in Siria.

0: Io ci sono andato perché, avendo lì i frati, sentivo in coscienza di dover andare dove stavano loro. Sapevo benissimo che c'era anche un pericolo, ma sapevo che il pericolo che io correvo per qualche giorno, loro lo correvano tutti i giorni, 365 giorni all'anno. E quindi, così come loro sostenevano i cristiani locali, compito mio era di sostenere i frati, che a loro volta avevano bisogno di essere anche incoraggiati. Poi questo tipo di incoraggiamento si è visto che ha avuto anche dei risvolti positivi, perché quelli che erano, ad esempio, i frati che vivevano nella regione di Idlib sono quelli che hanno potuto vedere anche l'evoluzione di questo gruppo, che inizialmente era un gruppo molto fondamentalista, Al-Qaeda, un derivato, evolvere verso un qualcosa di più moderato, che si spera possa anche portare verso una forma di democrazia sui generis anche la Siria.
1: Siamo con Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha pubblicato un libro per le edizioni, appunto, di Terra Santa. Il libro si intitola Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa. È un'intervista curata da Roberto Cetera con una prefazione di Papa Francesco.

0: L'ospite di oggi è Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha pubblicato Come un pellegrinaggio, edito dall'editore appunto Terra Santa, un'intervista a cura di Roberto Cetera. Io gli vorrei chiedere, lei dice che è importante diffondere e far sapere, far conoscere quali sono le esperienze positive, perché dove c'è la guerra, dove c'è il dolore, dove c'è la sofferenza, nasce anche altro, nasce anche la bontà, nasce anche l'incontro e lo scambio, la capacità di convivere.
1: Certo, nascono anche delle testimonianze di fede straordinaria. Penso ad esempio alla testimonianza di fede di un giovane diciottenne della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, si chiama Suheil Abu Daoud, che mandava dei messaggi anche nei momenti più terribili, quando erano in corso i bombardamenti tutto attorno alla parrocchia, e lui scrive: ho appena ricevuto un messaggio che la mia casa è distrutta, e dice: sono qui in chiesa, adesso mi rendo conto che l'unica mia vera casa è la chiesa, e mi rendo conto che anche se fuori sento i bombardamenti e so che in qualsiasi momento potrei essere colpito anch'io, la mia vita è sicura solo nelle mani di Dio. Allora, che un ragazzo di 18 anni in un contesto del genere arrivi a maturare questo tipo di fede e arrivi a testimoniarla, per me è un miracolo. Così come è un miracolo sentire la mamma di uno degli ostaggi, la signora Rachel Goldberg Polin, ragionare sul valore della sofferenza e dire: bisogna che noi israeliani impariamo a riconoscere la loro sofferenza dei palestinesi e che loro imparino a riconoscere la nostra. E in questo modo, dice, noi arriveremo anche

0: forse a riconoscere gli uni agli altri il diritto di esistere.
1: Ma esistono già delle realtà anche di collaborazione fra israeliani e palestinesi?
0: Esistono delle associazioni e anche delle realtà, anche dei centri. Esiste un'associazione che mette insieme i parenti di giovani morti in guerra sull'uno o sull'altro fronte, quindi israeliani e palestinesi. Esiste un'associazione anche di ex soldati che hanno deciso di non combattere più e di rifiutare l'uso delle armi come strumento di risoluzione dei conflitti e invece di cercare altre vie e quindi di imparare a riconoscersi reciprocamente. Esiste un'associazione di donne credenti, Women of Faith for Peace, sono donne molto religiose, cristiane, ebree, musulmane, che si ritrovano regolarmente per coltivare una spiritualità della pace e per diffondere anche una cultura della pace. E così ci sono anche molte altre associazioni che io stesso non conosco, ma queste, ecco, mi vengono in mente perché sono significative. Sono realtà ancora di nicchia, per così dire, ma io credo che se vengono fatte conoscere, se la gente sa che queste ci sono, capisce che c'è anche speranza.
1: Siamo con Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, che ha scritto un libro Come un pellegrinaggio, che è un'intervista curata da Roberto Cetera e che è edita da Terra Santa.

0: siamo con Francesco Paton, custode di Terra Santa, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Come un pellegrinaggio, i miei giorni in Terra Santa, per le edizioni di Terra Santa. Ecco, io le vorrei chiedere, lei ha lanciato un messaggio proprio insieme al Cardinal Pizzaballa per dire che i pellegrini debbono tornare in Terra Santa. Ecco, perché devono tornare? Qual è anche il ruolo positivo dei pellegrini, che va anche oltre alla parte chiaramente economica, certo, perché poi soprattutto la componente palestinese che sta lì vive molto, certo, dei pellegrinaggi?
1: Ma io direi che i motivi sono fondamentalmente tre. Primo motivo è che i pellegrini devono tornare per se stessi, cioè il pellegrino è tale perché sceglie nella vita di fidarsi di Dio. Fare un pellegrinaggio, e fare un pellegrinaggio anche in tempi rischiosi, è un modo per dire a Dio: mi fido comunque di te e desidero approfondire la mia fede. E non c'è un luogo migliore per approfondire la fede della Terra Santa, perché la Terra Santa custodisce i luoghi. Poi,
0: ma sono tempi davvero rischiosi.
1: In questo anno e mezzo, anche nei momenti peggiori, gli indonesiani non hanno mai cessato di venire e di portare gruppi di pellegrini. Allora, o gli indonesiani sono dei super coraggiosi, o gli indonesiani sono dei fuori di testa. No, la realtà è che anche se ci sono zone che possono essere considerate pericolose, ovviamente chi accompagna un gruppo di pellegrini non li porta nel pericolo, li porta a visitare luoghi santi e li porta a fare questa esperienza di incontro con la parola di Dio nei luoghi in cui la parola di Dio si è rivelata e si è fatta carne, nei luoghi che testimoniano fisicamente la bontà e il fondamento della nostra fede. Poi il pellegrinaggio ha un altro valore, che è il valore di far percepire ai cristiani locali che fanno parte di una grande famiglia, la famiglia della Chiesa, e quindi di rendersi conto che anche se lì sono meno del 2%, però la loro famiglia è significativa. Fa sempre bene non sentirsi soli. Fa sempre bene, soprattutto quando si è in un momento di difficoltà. Quindi la vicinanza dei fratelli cristiani di tutto il mondo è anche un atto di incoraggiamento e direi di consolazione nei confronti dei cristiani che vivono in Terra Santa e che, direi, lungo tutta la storia hanno sempre dovuto combattere con se stessi prima che con gli altri per resistere alla tentazione di emigrare e di abbandonare la Terra Santa. E poi c'è una terza dimensione, che è la dimensione anche economica. Nessuno di noi vive di aria, e quindi se i cristiani di Betlemme possono lavorare è quando e perché ci sono i pellegrini, perché i cristiani di Betlemme vivono dell'indotto del pellegrinaggio. Quelli che lavorano negli hotel, quelli che fabbricano oggetti religiosi, quelli che li vendono, quelli che guidano i pellegrini, eccetera, eccetera. E questo vale più o meno per tutte le zone dove ci sono santuari. Molti cristiani vivono grazie al fatto che ci sono pellegrini. Quindi i pellegrini diventano anche una risorsa concreta per i cristiani di Terra Santa.
0: E volevo farle un'ultima domanda relativa all'ecumenismo. Gerusalemme in particolare è il luogo nel quale si racconta delle contrapposizioni a volte fra i cristiani, però è anche il luogo dove sono tutti presenti, dove tutti si incontrano.
1: E guardi, io credo che valga per Gerusalemme quello che mi dice spesso uno dei miei confratelli che vive lì da più anni di me, e dice che Gerusalemme è l'unico posto al mondo dove i cristiani sono uniti anche se le chiese sono divise. E l'esperienza di questi anni per me è stata un'esperienza di grande collaborazione e anche di amicizia con i capi delle varie chiese e comunità cristiane. E dirò di più, uno degli auguri più belli che ho ricevuto in questi anni in occasione delle festività, quando ci si scambiano gli auguri tra capi delle chiese, è l'augurio che mi ha rivolto il patriarca greco Teofilos, il quale esplicitamente un giorno, eravamo presenti con un bel numero di frati ed erano gli auguri per Natale, ha detto: Io spero che arrivi il giorno, e faceva riferimento anche alla capacità di cooperare nei lavori di restauro al Santo Sepolcro, e mi ha detto: io spero che arrivi il giorno in cui potremo al Santo Sepolcro alzare insieme il calice nell'Eucarestia. Per me è l'augurio più bello che ho ricevuto, e io davvero spero di poter un giorno partecipare a questo evento.
0: Su questo augurio io ringrazio Francesco Patton, che è il custode di Terra Santa, di averci presentato il suo libro Come un pellegrinaggio ai miei giorni in Terra Santa, un'intervista raccolta da Roberto Cetera, edito da Terra Santa, e di averci anche presentato la Terra Santa proprio come oggi, in questi giorni. Grazie moltissimo.
1: Prego, e vi aspettiamo.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Emanuele Borsotti, Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi della Quiriniana, poi Laura Pepe, Sparta, di La Terza, e infine Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle edizioni Paoline. Ma cominciamo con questo Abitare di Emanuele Borsotti. Il libro, devo dire, è estremamente stimolante. È un libro che ha una caratteristica strana come modalità di scrittura, e una caratteristica che di solito non è che mi attragga molto, perché è ricchissimo, densissimo di citazioni. Per alcuni aspetti sembra quasi un florilegio, un'antologia. Le citazioni sono tantissime, però Borsotti le incorpora, le amalgama, le riunisce, le ricompone nel suo racconto in maniera così efficace, completa, che scorrono benissimo e la lettura risulta estremamente interessante. È Abitare. Cosa significa abitare? Io immaginavo che si trattasse di un libro più legato all'architettura, alle forme architettoniche. Invece è, come poi si capisce leggendo l'indice, è un libro che si riferisce all'esistere fisicamente, in qualche modo, cioè ad essere attenti a quella parte dell'esperienza umana che si basa sulla presenza fisica, ecco, se si può dire così. Ci sono tre capitoli: luogo e segno, poi sotto la tenda di un dio pellegrino, e infine abitare la vita. Luogo e segno è legatissimo all'esperienza di Giacobbe, parte da lì, da Giacobbe, che è in un luogo, arriva al pozzo e lì ha questa visione della scala, la famosa scala di Giacobbe, che qui tra l'altro si spiega non è tanto una scala a pioli quanto invece proprio una risalita su questa figura tempio, questa specie di piramide a gradoni. E poi c'è il risveglio, la consapevolezza di Giacobbe, e secondo me la cosa poi che suggerisce di più questo libro è che tutti i luoghi possono essere il luogo dell'incontro con Dio, perché Dio è dappertutto, e quindi c'è questa cosa strana che Dio aspetta la nostra disponibilità, è come in agguato dovunque, per incontrarci, per incontrare ciascuno di noi. E poi il secondo capitolo c'è questa dimensione pellegrina di Dio, questa difficoltà che c'è a bloccarlo, a chiedergli di fermarsi, questo suo scarso desiderio in fondo di essere onorato in un tempio. La storia del tempio poi non è una storia di successi, è una storia come di un tentativo di farlo prigioniero, mentre invece poi Dio chiede a Mosè di fargli la tenda. Le istruzioni, non ci sono istruzioni per la costruzione del tempio, ci sono istruzioni per la tenda che deve contenere l'arca dell'alleanza e che deve essere montata tutte le volte che gli ebrei nel loro camminare si accampano di qua o di là, nel loro anche vagare nel deserto, perché poi questi 40 anni nel deserto sono in buona parte degli anni nei quali abitano il deserto più che attraversare il deserto. E poi c'è questo finale che è un finale in qualche modo a sorpresa, perché l'abitare si trasforma, diventa qualcos'altro, diventa per esempio il linguaggio. C'è una citazione da Wittgenstein, dice: il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città, un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, di case con parti aggiunte in tempi diversi,
e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade dritte e regolari e case uniformi. Quindi proprio si arriva alla linguistica e poi si arriva agli spazi interiori. E qui Borsotti scrive: l'umano abitare è comunque in primo luogo il duro mestiere di abitare se stessi e con se stessi, abitare secum, in una forma di speleologia del sé e del proprio intimo, dove appunto c'è questa considerazione del fatto che noi in qualche modo siamo anche noi plurimi, come Dio che è trino, anche dentro di noi ci sono presenze diverse. Ci sono delle altre citazioni, da un certo punto torna l'abitare con noi stessi e dice: l'abitare secum, questo scrive Borsotti, abitare con se stessi, nella compagnia di se stessi, è un abitare con un coinquilino, talora scomodo, a volte sconosciuto, ribelle, in fuga, sempre da addomesticare, da ricondurre a casa, è un coabitare con se stessi che si coniuga con come curare, coltivare, custodire, preservare, scoprendo così che c'è un giardino dentro di noi come nel paradiso dell'imprincipio. E poi va avanti per concludere anche l'amore di se stessi, la consapevolezza di essere amati e la capacità quindi di amare che ci consente di continuare a vivere. Comunque una riflessione estremamente incalzante, appunto, che si muove attraverso sempre piani diversi e con degli scarti anche improvvisi e imprevisti, che però hanno tutti un elemento illuminante. Il libro è Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi, di Emanuele Borsotti, edito da Queriniana.

secondo libro di oggi è Laura Pepe, Sparta, edizioni La Terza. E il libro è un libro, direi, abbastanza interessante per la completezza dello sguardo e anche per la intelligenza nello sfuggire a quelli che sono tutti i luoghi comuni che poi in qualche modo imprigionano Sparta. A un certo punto dice Sparta non è la città dominata dall'interferenza assillante dell'autorità pubblica. Sparta è il luogo che affida alla comunità l'esercizio reciproco del controllo sul singolo. Lo spazio corale dove i cittadini collaborano insieme per una crescita che è insieme individuale e collettiva. E poi c'è uno sfatare tutta una serie di luoghi comuni e invece, per un altro verso, rivendicare alcune realtà che di solito si trascurano, per esempio che nella società spartana le donne hanno un ruolo enormemente più ampio che nelle coeve società della Grecia, quelle della Grecia più ionica e comunque dell'Attica di Atene e di tutte le società piccole polis collegate al meccanismo ateniese. Praticamente la donna sposata non poteva neanche uscire di casa, mentre invece la donna spartana, che tant'è ne parlano anche in maniera piuttosto critica gli altri greci, che per esempio è abbronzata, mentre invece la caratteristica della donna era di non essere abbronzata nella società greca, che è già una cosa che c'è nell'Egitto, nelle raffigurazioni parietali egiziane, tutti questi bellissimi disegni, queste bellissime pitture che abbiamo trovato nelle tombe reali. La differenza fra uomini e donne è che gli uomini sono fatti più scuri e le donne più chiare, perché le donne non possono andare in giro, mentre invece a Sparta sono abbronzate. A Sparta partecipano ai giochi ginnici, partecipano nei ginnasi, chiaramente, probabilmente erano molto separati uomini e donne, ragazzi e ragazze, però le ragazze facevano le corse, facevano queste cose. Ci sono vittorie olimpiche della corsa delle quadrighe, per esempio, che viene vinta da qualche regina spartana. Insomma, è una società che non è cupa come ci viene raccontata. E poi, secondo me, la Laura Pepe azzecca un particolare estremamente interessante. Dice: il fatto è che il contributo più importante dell'antichità greca, che l'antichità greca ha lasciato a noi come eredità politica, non è tanto l'idea di democrazia, è invece l'invenzione del cittadino, del polites, che è tale perché prende parte alla cosa pubblica, perché non è soggetto a nessuno, ma membro di una comunità di uguali. Gomoioi di Sparta. Cioè, Sparta avrebbe dato un contributo allo sviluppo di un ideale sociale moderno più efficace forse di quello di Atene, perché Sparta crea questa idea del cittadino, dello spartano, e poi sarà quel civis romano sum di San Paolo, quel il cittadino romano, l'idea di cittadinanza che forse è più moderna e più efficace di un'idea di democrazia che si incarna in maniera sempre diversa e a volte contraddittoria. Il libro è Laura Pepe, Sparta, edito da La Terza. Ultimo libro di oggi di Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle edizioni Paoline. La mia Ruth è una operazione narrativa, un'operazione narrativa interessante e direi molto ambiziosa, perché
Beatrice Bonanno, che è una studiosa di testi biblici e anche di testi biblici partendo dal testo originale. Lei mi pare sia da qualche parte in Europa a lavorare, a studiare questi. Ecco qua, lei è una palermitana che però è ricercatrice del Fonds de Recherche Scientifique e insegnante di greco biblico, quindi ha questa profonda preparazione relativa a questi temi, e ha voluto misurarsi con una pratica che in realtà è poco vissuta in questi anni, però è esistita in tempi diversi, che è questa riscrittura del testo biblico come riappropriazione e ripresentazione del testo biblico. Ruth è un libro molto breve, uno dei più brevi della Bibbia, ed è un libro strano perché ha una collocazione diversa a seconda di qual è la Bibbia, perché per i cattolici è un libro storico, invece mi pare per gli ebrei abbia più le caratteristiche di essere un libro sapienziale. Fa parte di uno dei 5 libri che vengono letti durante le festività, quindi è un libro molto importante e sul quale non si è mai discusso sulla canonicità, cioè sull'appartenenza del libro di Ruth alla Bibbia. Si tratta di una storia semplice, in qualche modo è una fiaba, è una sorta di Cenerentola, perché c'è questa donna che è rimasta vedova, accompagna la propria suocera, anche lei vedova, in un ritorno, lei è moabita, non è ebrea, in un ritorno nel paese a Betlemme, quindi in territorio ebraico sostanzialmente, giudeo, e la accompagna in una situazione di povertà, e lì ritrova una sorta di principe azzurro dalla quale ha un figlio che poi garantisce anche la continuità familiare anche per Noemi, che è sua suocera. E fra l'altro in questo modo lei è un'ava di David, e quindi dà una radice moabita allo stesso re David, e aprendo tutto un discorso su che cos'è uno straniero, che cos'è un moabita, che è una questione che per Israele è abbastanza importante. Ecco, sono operazioni di solito utili queste riscritture, perché avvicinano alla possibilità di leggere dei testi che altrimenti, soprattutto se tradotti in maniera filologicamente attentissima, possono essere un po' ostici. Secondo me questa trascrizione, questa riscrittura fatta in prima persona, cioè raccontando dal punto di vista di Ruth, come Ruth, questa storia, è un po' difficile, perché priva dei colpi di scena che invece un racconto in terza persona permette di dare in maniera più immediata, perché la scrittura in prima persona prevede che già si sappia tutto della storia, quindi chi la racconta ha più difficoltà a gestire i cambiamenti improvvisi e le improvvise agnizioni in qualche modo. Il libro è Beatrice Bonanno, La mia Ruth, delle Edizioni Paoline. Prima avevamo parlato di Laura Pepe, Sparta, Edizioni La Terza, e prima ancora di Emanuele Borsotti, Abitare, vivere i luoghi per essere se stessi, della Queriniana. E vi saluto io, Sergio Valzani, e come vi salutano Emiliano Cerdulli e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, quando la liturgia ci farà meditare il capitolo 10 di Matteo, dai versetti 26-33. Domenica scorsa, se ricordate, Gesù ci aveva coinvolti nella sua missione, a tal punto da renderci partecipi del suo stesso sacerdozio. Siamo un popolo sacerdotale. E altresì ci aveva invitati però a lasciarci coinvolgere di fronte alle folle smarrite e affamate, cioè a lasciarci scomodare dalle nostre tranquillità, pur di sentirci parte delle gioie e delle fatiche, delle speranze e delle sofferenze di quanti incontriamo lungo il cammino della vita. Di fatto Gesù ci ha chiesto domenica di fare come Lui, di avere compassione. Un compito, una missione che non è al di sopra delle nostre possibilità, perché ci ricorda il testo del Deuteronomio, questo compito è inciso nei nostri cuori e neppure dobbiamo lasciarci frenare dal peso delle nostre fragilità, perché come a San Paolo, così il Signore ripete a ciascuno di noi: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta nella debolezza. Oggi la liturgia ci fa fare un passo in più. Aver paura di fronte al compito affidatoci è normale, è umano. La paura è uno stato d'animo che attraversa i cuori di tutti, perché siamo di natura fragili, ci ricorda il testo della Genesi al capitolo 3. È il povero che c'è in noi, la miseria che ci caratterizza, ci accompagnerà per sempre. Parafrasando un testo di Gesù, i poveri li avrete sempre con voi, e noi siamo quel primo povero che sempre ci accompagna lungo il cammino della vita. Non siamo supereroi. Se ci pensiamo, anche Gesù nel Getsemani ha avuto paura, tanto da chiedere al Padre che gli fosse evitato quel calice. E così è stato per i profeti prima di Gesù. Motivi per cui avere paura ci sono dunque e ci saranno sempre. Paura che possono nascere dall'esterno, causate dall'avversione di coloro che non condividono il nostro stile di vita o il messaggio che portiamo, come è capitato al profeta Geremia nell'esperienza descritta nella prima lettura. Sentivo la calunnia di molti. Tutti i miei nemici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo. Altre volte invece la paura può nascere dal sentirsi inadeguati, pressati dal peso delle proprie fragilità. Pensiamo, per fare un esempio, ancora al profeta Geremia, dove in un altro passo scrive: non so parlare, Signore, perché sono giovane. Altre volte la paura può essere dovuta all'aridità interiore, dal sentire Dio lontano. È un'esperienza di oscurità di cui i nostri giorni si è fatta eco Santa Teresa di Calcutta nel suo diario, una situazione che San Giovanni della Croce definì in una sua opera la notte oscura. Preso quindi atto che la paura è parte di noi e non è un incidente di percorso, dobbiamo guardare come è stata affrontata. In fondo Gesù, nell'invitarci a seguirlo, non ci ha promesso una vita facile o senza ostacoli. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce. Ci ha però garantito di essere il Dio con noi. Io sono l'Emmanuele, il Dio con noi. Lo abbiamo contemplato a Natale. Ma ci ha anche detto che il suo aiuto è garantito fino alla fine del mondo. Io sarò sempre con voi fino alla fine. I profeti, ma così anche il Signore Gesù, hanno saputo su chi appoggiarsi. Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno, ricorda Geremia di fronte ai suoi avversari. Concetto che Gesù riprenderà nell'odierno testo del Vangelo: non abbiate paura.
perché nulla sfugge allo sguardo di Dio. Questa è la forza, questa è la speranza del credente, che la liturgia ci aiuta a trasformare in preghiera nel canto del Salmo. Per te io sopporto l'insulto, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Rivolgo a te la mia preghiera. Signore, rispondimi, perché buono è il tuo amore. Entriamo allora nel dettaglio del testo evangelico per cercare di capire cosa vuole dirci il Signore attraverso la sua parola. In quel tempo, dice il testo del Vangelo, Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo nelle terrazze. Gesù dunque invita i suoi discepoli oggi, ciascuno di noi, a non avere paura, perché il messaggio non è di chi lo porta, ma di chi manda, di Dio. Il profeta Geremia sentiva la calunnia di molti, dice il testo, sentiva il fiato sul collo dei suoi persecutori, ma non ha rinunciato ad annunciare la parola, non ha rinunciato ad essere ciò per cui è stato chiamato, messaggero di Dio. Un coraggio, il suo, che non è nato a tavolino, ma è emerso proprio dalla certezza che il Signore era al suo fianco. Riprendendo un testo di San Paolo, possiamo dire che i profeti di ieri, ma anche i profeti di oggi, sanno in quali mani hanno posto la loro vita. So, infatti, in chi ho posto la mia fede, e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Dio sa prendersi cura di ciascuno di noi in ogni situazione della vita, sia essa attraversata dalle gioie o dalle sofferenze, dalla serenità o dalla fragilità. La vita tutta è presa in seria considerazione da Dio e nulla a Lui sfugge. Continua il testo del Vangelo: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete molto più di molti passeri. La serenità, dunque, alla quale il Signore Gesù invita, non è la mancanza di difficoltà, di fatiche e di persecuzioni, ma sta nella certezza che Dio prende cura di ciascuno di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Potranno anche toglierci i beni, la salute e anche la vita, ma nessuno potrà toglierci la fiduciosa certezza che Dio è e rimane con noi. Nessuno può rubarci e uccidere la nostra anima, perché questa appartiene a Dio. Questa amicizia dolce e fedele nessuno potrà cancellarla. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, dice Gesù. Nessuno può rompere il legame con il Signore. Ormai l'amore di Dio per noi è inchiodato in croce e nessuno può togliercelo. Nessuno. Chiude il Vangelo: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. La fedeltà a Dio è salda perché non è appiattita qua giù, ma proiettata verso il cielo. Tutto diventa relativo perché solo Dio è assoluto, è il tutto della vita. La testimonianza del discepolo dunque sarà tanto più efficace quanto più il suo cuore sarà libero dalla paura, perché saldo
nella fiducia in Dio, nell'abbandono tra le braccia di Dio. La perseveranza più vera e più bella non è quando tutto va bene, quando non ci sono difficoltà, quando si sente Dio particolarmente vicino. Quasi che tutto dipenda dai nostri sforzi o dai nostri stati d'animo. No, la perseveranza più bella è quando siamo saldi in Dio anche nel momento dell'aridità, della difficoltà, della solitudine. E neppure nel dubbio e nella fatica, nella vergogna, della fragilità, noi sentiamo la lontananza di Dio. Dio c'è, è il Dio con noi per sempre. Di fronte a questa parola carica di speranza, comprendiamo ancora di più il testo di domenica scorsa. Domenica è stata la missione, la chiamata, l'invito a compatire le folle affamate. Oggi la rassicurazione che di fronte a questa missione non siamo da soli e che anche le paure che attraversano e abitano il nostro cuore non devono soffocare il grande desiderio di partecipare alla stessa missione di Dio. Allora capite come il Vangelo ci sta accompagnando passo dopo passo, di domenica in domenica, come a dire: è veramente un peccato perdere una puntata, perché perdiamo un pezzo del puzzle che ci aiuta a comprendere il grande mosaico della vita, del disegno che Dio ha su ciascuno di noi. Di fronte a questa parola carica di speranza, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E noi cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi che il sacerdote recita al termine del canto del Gloria e che riassume il testo del Vangelo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza, la sentite questa preghiera? Affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo amore davanti agli uomini. Insomma, il messaggio di Dio è posto in vasi di creta, ma Dio sa su chi ha puntato, a noi fare altrettanto. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una bella domenica e una bella settimana caratterizzata dalla fiducia e dalla speranza. Ho paura, Signore Gesù, paura nel sentirti lontano dall'esperienza della mia vita, paura di fronte al peso delle critiche che mi raggiungono quando parlo in tuo nome, paura di perdere la tua amicizia a causa delle mie fragilità. Ho paura, Signore Gesù. Poi mi fermo nel silenzio del santuario del mio cuore, lascio riecheggiare la tua parola. Non avere paura. Io ti ho scelto e chiamato. Io sono con te sempre. Mai perderai la mia fiducia e amicizia. Io ho bisogno di te. Il coraggio allora riapre la porta del cuore. Riaffiora la pace e la paura si placa. E forte di nuovo slancio dico: eccomi, Signore, manda me.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
2: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano, vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Stati Uniti, Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios. Atteso anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff, in viaggio è in Svizzera il genero di Trump, Kushner. Oggi previsti colloqui tra funzionari americani ed iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Intanto si segnalano nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. È tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminari 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera è aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: benvenuti. Questa iniziativa ha un titolo particolarmente suggestivo: Economia e famiglia nella continuità della realtà economica e sociale, con uno sguardo alla tematica dell'immigrazione. Chiederei di intervenire a Marco Zanussi, amministratore delegato SCM Zanussi, un nome diciamo che è particolarmente noto non soltanto in Friuli, Venezia Giulia, ma in Italia e in Europa. Cominciamo dalla storia generazionale della vostra importante azienda.
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, mio cognome è Zanussi, siamo di zona Pordenone, ma non abbiamo parente con i Zanussi più famosi, anche se qualcuno dice che alla lunga siamo tutti parenti. Io appartengo alla seconda generazione della nostra azienda di famiglia, che si chiama SCM Zanussi, è situata verso il ponte della Meduna, quindi tra zona industriale di Cordenone, quindi sostanzialmente al confine con Pordenone. E ci occupiamo di sviluppo, progettazione e costruzione di stampi per la pressofusione dell'alluminio di grandi dimensioni e estremamente complessi. Esportiamo, quando è poco, il 90% all'estero. Ci sono degli anni in cui esportiamo il 100% all'estero in tutto il mondo, ovviamente in Europa, dove la Germania la fa da padrone, perché noi siamo esclusivi fornitori del settore automotive, con tutte le gioie e i dolori che in questi ultimi tempi l'automotive ci sta portando. Ed è un'azienda, la nostra, che è nata nel 1963, con la classica genesi della nascita della piccola impresa, della piccola iniziativa, che poi diventa un po' più grande, si struttura a livello artigianale, poi cresce e diventa industria. Mio papà Giuseppe, con suo fratello Rolando, mio papà lavorava di giorno e studiava di sera, quindi di sera ha fatto la scuola tecnica per disegnatore meccanico, di giorno lavorava in una torneria. Mio zio Rolando, che era il più anziano, più vecchio, insomma 5 anni più vecchio, lavorava proprio in Zanussi. E le competenze acquisite da entrambi li hanno indotti a un certo punto a dire: ma Beppi, Giuseppe, dice Rolando, perché non ci mettiamo a fare le cose che facciamo al lavoro e le facciamo per noi e costruiamo qualcosa? Perché questo è il seme e lo stimolo di tantissime aziende di questa zona qua, del Triveneto, ma anche di tutta l'Italia, oserei dire. La signora Brancaccio ne è un esempio. E quindi partono con una stanza, mettono giù una macchina, un trapano, un tornio, cominciano a fare delle

0: lavorazioni meccaniche generiche, sempre per la Zanussi, che era un volano incredibile, è stato un volano incredibile, ora Electrolux. E poi per passare alla costruzione di macchinari un po' particolari da mettere in linea per le linee di montaggio dei frigoriferi, delle lavatrici, poi a un certo punto sempre Zanussi Elettrodomestici chiede: ma perché non cominciate a fare degli stampi, stampetti per particolari in plastica, guarnizioni di gomma? E poi nel tempo hanno deciso di passare nell'automotive, quindi entrando nel mercato tedesco, con degli aneddoti che potrei raccontarvi e perdere anche delle ore a raccontarvi, ma ve li risparmio. Circa 30 anni fa si presenta, io adesso ho 55 anni, si presenta il problema / opportunità di inserire o no i figli, sempre con il principio che bisogna inserire chi ha la volontà di farlo, chi ha la volontà di fare dei sacrifici per mettersi alla prova, e che anche chi ha le capacità. Io ho studiato economia aziendale a Ca' Foscari a Venezia. Mio padre mi diceva: studia, laureati, però vedi di andare a fare altro, perché sarà molto più dura per voi che per noi. E io mi sono impuntato: no, io vado a studiare, voglio entrare qua. Sono stato fortunato perché ho girato il mondo. I primi 10 anni, 15 anni ho girato tutto il mondo. Abbiamo clienti in Brasile, in Stati Uniti, in India. Quindi ho conosciuto diverse culture. Sono stato là non solo per il viaggio d'affari, ma anche per qualche mese, in diverse realtà anche molto grosse, compreso in Germania, alla Mercedes, eccetera. Quindi sono stato fortunato, mi sono fatto un'esperienza. Il figlio di Rolando, Enrico, che ha fatto studi di ingegneria, si occupa un po' più della parte tecnologica, anche se poi con il tempo, dopo tanti anni, le competenze a 360 gradi si sviluppano in entrambi. Quindi questa è un po' la storia. Attualmente siamo una piccola azienda, anche se canonicamente può essere definita, cioè è appena al di là del discrimine tra piccola e media, cioè abbiamo circa 70 dipendenti, però è un'azienda di dimensioni notevole per il tipo di lavoro che facciamo. Non ce ne sono di molto più grosse che fanno queste cose, che fanno solo un prodotto estremamente specializzato, molto complesso, di grandissima dimensione e grande complessità. E per cui sono un passaggio generazionale. Noi siamo stati fortunati perché siamo stati circondati da, non solo da i nostri padri saggi, ma anche da personale dirigenziale, da manager che si sentivano parte di una comunità. Non vogliamo chiamarla famiglia per i motivi che ha detto prima la collega, ma era una comunità, per cui la comunità era fatta da persone di grande esperienza che ci ha accompagnato i giovani, lasciandoci anche sbagliare.
1: Volevo aggiungere una cosa, è un tema che mi è venuto in mente adesso, quindi magari tutti noi siamo sensibili ai temi ecologici. Tutti noi sappiamo che l'agenda 2030 è fondamentale, che il cambiamento climatico, gli obiettivi, eccetera, eccetera. Ma questa accelerazione del perseguimento degli obiettivi nella vostra azienda, rispetto anche all'automotive e al futuro dell'automotive, vi lascia immaginare un futuro sereno o un futuro più complesso rispetto a cui prepararsi di fronte a una serie di normative sull'auto elettrica, sulla fine di certi processi produttivi che qui in Italia e anche in Germania hanno generato qualche preoccupazione?
0: Lei mi dà 3 minuti per rispondere a una domanda che di un'enormità richiederebbe un'enormità di considerazioni. È una palla di vetro, non è assolutamente scontato. Io direi che c'è un'onda di proporzioni enormi anche di demagogia su questa cosa. Non è un fenomeno che si può risolvere, questa transizione, da un giorno all'altro. Ci vorranno decenni, non basta il limite del 2035. Così come l'immigrazione. Zuppi diceva l'altro giorno: l'errore più grande è politicizzare, ma con questo intendendo che se si politicizza o ideologizza un fenomeno, si cerca un po' il consenso nel breve, e questo è quello che succede. E anche su questo tema è un tema veramente spinoso. Dal punto di vista, se io dovessi valutarlo dal punto di vista proprio della continuità economico dell'esistenza dell'azienda, io posso dire che ero molto preoccupato all'inizio, perché il discorso dell'elettrico non è una cosa di 2 o 3 anni, sono 10 anni che se ne parla, perché sì, l'auto elettrica ha molti meno componenti e quindi gioco forza, costruire un'auto elettrica vuol dire ridurre la complessità della supply chain, si chiama, la catena di fornitura. E invece si è visto nel tempo che i motori elettrici, cioè i componenti, le scatole, i box dove va dentro l'elettronica e la meccanica del motore, stanno diventando sempre più complessi e sono come complessità assimilabili alle scatole cambio che ci sono adesso. Io dico, faccio sempre la battuta ultimamente, che per ogni auto con motore termico c'è una scatola cambio, però ci saranno auto con motore elettrico che hanno 2 motori, per cui per me va anche bene. Certo che è una sfida da far tremare le vene ai polsi, è una sfida, è un tema che si trascina da 10 anni, devo dire, con alti e bassi, che ha creato delle sofferenze. Tuttora noi siamo un'azienda solida patrimonialmente, però non mi vergogno di dire che gli ultimi 2 o 3 anni, tra Covid e la guerra, noi abbiamo chiuso in perdita, ci stiamo ristrutturando cercando di mettere sul tavolo delle strategie nuove che stanno producendo degli effetti. Ci viene in aiuto il fatto che siamo storicamente inseriti all'interno del giro buono, cioè noi forniamo direttamente le case automobilistiche, io sono fornitore di BMW, di Mercedes, oppure di grossissime fonderie, sto parlando di fonderie che fatturano miliardi di dollari o di euro, che a loro volta forniscono le case automobilistiche, e siamo piazzati su un segmento di un brand alto. E quindi, bene o male, resistiamo a queste ondate che sono anche pesanti, quindi la resilienza c'è. Per il resto ci vuole la sfera di cristallo.
1: Comunque, oltre alla sfera di cristallo ci vuole di far politica meno con la pancia e più con la testa.
0: Esattamente.
1: E di fare meno ideologia e giocare meno con le emozioni. Questa è una grande, diciamo, responsabilità educativa dei politici italiani, che da questo punto di vista sono antieducatori per eccellenza, a differenza di chi ha fatto l'Italia o di chi ha fatto l'Europa, senza fare nessuna, diciamo, distinzione.
0: Se posso aggiungere una cosa sola, lei mi chiedeva delle difficoltà dal punto di vista tecnologico, spero che sta, va bene, è il mestiere dell'imprenditore. Le difficoltà che io vedo sono legate, secondo me, a quello che ha detto lei, nel senso che viviamo in un contesto che non ha stabilità di visione, e questo si riflette anche nelle persone. Il contesto è sempre più complicato, ci sono delle persone che sono molto degne, collaboratori molto degni, con grandi capacità, e che però, quando il contesto si complica e diventa mutevole, non dico giorno per giorno, ma di settimana in settimana, ma può accadere anche giorno per giorno, hanno difficoltà a switchare e a ribaltare la situazione. E questo succede dappertutto, questa è la più grande difficoltà. Come si può pianificare? Soprattutto, ci sono settori che sono più, forse più stabili, più con una visione più alla lunga, ci sono settori che sono estremamente dinamici. Il nostro settore, io dico che noi lavoriamo come se fossimo in un box della Formula 1. E quindi può succedere di tutto, questa è la difficoltà.
1: L'ultima domanda, un minuto sul tema competenze e immigrazione rispetto alla sua azienda.
0: Allora, noi abbiamo non italiani dentro, non molti, non siamo tantissimi. E il nostro è un caso particolare, noi richiediamo personale che ha una preparazione altamente specifica, perché c'è molta ricerca, c'è molto sviluppo, e quindi certo è che io potrei rispondere con un dato che mi ha veramente sorpreso, che io ho letto un po' di tempo fa, ed è una statistica, una previsione sullo sviluppo demografico. Parliamo dell'Italia. Nel 2080 gli statistici, i demografi dicono che se a bocce ferme, con le condizioni di adesso, andiamo avanti fino al 2080, avremo 33 milioni di abitanti. Ora, quindi 25 milioni in meno circa. Mettiamo anche che sia esagerato, mettiamone anche 10-15 in meno, è un'enormità. Quindi non è solo la mia azienda il focus, è anche il contesto, l'indotto, i miei fornitori, la gente che si muove, la gente da cui io compro i servizi. E quindi qualcosa deve essere fatto. E torniamo sul discorso che non è una cosa che si risolve da un giorno all'altro, è una cosa che risolve in decenni, come ha fatto la Germania con la Turchia. Ha cominciato 60 anni fa la Germania a costruire stabilimenti in Turchia, ad esportare competenze e tecnologie per poi riportarsele dentro. La comunità turca in Germania, lo so benissimo perché a Stoccarda ce n'è una enorme, accanto alla Mercedes, conta circa 6 milioni, 5-6 milioni di turchi o di origine turca, di cui 3 milioni turchi, di cui 1,5 milioni hanno ancora la doppia cittadinanza e sono perfettamente integrati. Ma perché questo? Perché ci lavorano da 60 anni, non si risolve da un giorno all'altro, assolutamente.
1: E soprattutto senza emozioni ma con intelligenza. Grazie mille. Simone Pedretti, amministratore delegato della Pedretti Home. Allora, cominciamo sempre dalla continuità generazionale e dal tema giovani dentro le imprese.
2: Allora, io ho una storia un po' differente rispetto a quelli che l'ha raccontata fino adesso. Mio nonno è partito negli anni 50, anche lui possiamo definirlo forse un po' un immigrato, perché è partito in bicicletta, è restato in Italia, però dalla provincia di Brescia è arrivato in Trentino e faceva lo scalpellino. Da questo piccolo percorso che ha fatto si è spostato perché nella provincia di Brescia non c'era il lavoro che lui era in grado di fare. È venuto in Trentino e ha aperto una piccola cava che poi è diventata la nostra azienda. Io purtroppo sono la quarta generazione, però mi sono trovato un momento che non c'è stato forse quel cambio generazionale alla terza generazione che mi ha permesso di vedermi in azienda. Quindi l'azienda di famiglia c'è, è sana, però io ho un po' visto i miei cugini, come diceva prima Stefania, magari ho sbagliato io, però vedevo nei miei cugini forse quella gente che è andata in azienda senza avere quelle capacità che io credevo fondamentali per portare avanti l'impresa, forse quella scusa dicendo cavolo, noi abbiamo l'azienda, sono qua, perché devo impegnarmi per cercare di ottenere qualcosa quando ho già l'azienda di famiglia. E quindi mi sono trovato nell'azienda di famiglia, ho fatto un'esperienza nell'azienda di famiglia, dopo un po', a parte che erano 12 cugini, quindi non era molto semplice da gestire, e ho detto, cioè questo non è mio, devo fare qualcos'altro, devo portare avanti comunque le tradizioni. Abbiamo aperto un'azienda che comunque fa le stesse, cioè, proprio stesse cose no, ci siamo specializzati più nel design, però abbiamo messo un piccolo payoff che per noi è italianità, etica e tradizione. Quindi io voglio portare avanti comunque la tradizione che abbiamo nell'azienda di famiglia. Non ho questa visione nell'azienda di famiglia che possa andare avanti tanto, però ho detto ci provo, lo faccio da solo come mi ha insegnato il nonno e provo a farlo in continuità, però con tra virgolette una ragione sociale differente.
1: Quindi continuità e discontinuità. Mi viene in mente una battuta che faceva sempre, facendo arrabbiare un po' di imprenditori. Io ho lavorato 30 anni in Confindustria, mi sono occupato di education, e c'era Montezemolo che quando andava alle assemblee diceva agli imprenditori: se avete un figlio o un nipote che non ha le capacità, regalatemi una Ferrari e evitate che vi distrugga l'azienda, perché ci sono aziende dove questa pretesa che comunque i figli o i nipoti, nel caso suo, diciamo nel pollaio, scusa l'espressione brutale, dei 15 cugini, si è tirato fuori e ha creato una cosa nuova. Seconda domanda, come siete messi con la formazione? Cioè, quanta importanza nella tua azienda dai alla formazione, se ospitate ragazzi in stage, se avete rapporti con le scuole, con le università, eccetera?
2: Ma allora, noi poi, mi sono staccato 3 anni fa dall'azienda di famiglia, mm-hmm. e fortunatamente sta andando abbastanza bene. abbiamo delle grandi difficoltà, perché comunque noi puntiamo all'eccellenza. Noi, io penso che in Italia, io e il mio socio, possiamo fare solamente l'eccellenza, quindi anche noi, se nel settore del mobile, del design, siamo nati dal marmo, perché l'azienda di famiglia comunque lavorava marmo, ma in futuro abbiamo in mente di spostarci anche con altri materiali. Effettivamente la difficoltà più grande è il finitore, l'artigiano che possa portare avanti quello che è la nostra richiesta di qualità. E in effetti è molto molto complicato. Ci sono delle scuole in cui facciamo con cui collaboriamo, però essendo noi nati 3 anni fa, per far diventare un artigiano come quelli che adesso collaborano con noi, che comunque ha 50-60 anni, perché sono tutti più grandi, è veramente complicato, ci vogliono veramente anni. E non c'è più, ma neanche io stesso, mie zie mi hanno detto: impara bene a fare il piastrellista, che abbiamo bisogno di qualcuno che posa in azienda, perché effettivamente non ce ne sono più. Quando me l'hanno detto, ho detto: no, grazie, faccio qualcos'altro. Effettivamente è capibile questa cosa, perché non abbiamo più questa voglia. E quindi è veramente molto complicato. Noi collaboriamo anche con altri artigiani esterni, che però in effetti hanno tutti un'età che in 10 anni sarà sicuramente da rimpiazzare, e questo è veramente veramente complicato. È la preoccupazione più grande che ho, in effetti.
1: Tra l'altro, su questo tema esiste un'associazione che si chiama Alta Gamma, che non è Confindustria, ma che raccoglie, diciamo così, i brand, diciamo, più importanti. Io ho collaborato un po' con questa associazione, dentro c'è da Bulgari a Lamborghini, eccetera, e una cosa interessante che abbiamo fatto è un'indagine insieme con Union Camere per capire quali erano le esigenze, diciamo, di competenza. Ma la cosa stupefacente, la cosa è lunga, ma facciamo un esempio: la moda, il settore moda. Allora, nei prossimi 5 anni andranno in pensione, quindi non è che devono assumere nuove persone, 40.000 persone vanno in pensione. E uno dice: bene, da qui a 5 anni ho bisogno di 40.000 persone esperte del settore moda. Andiamo a vedere quanti ragazzi italiani oggi sono iscritti all'Istituto Tecnico per la Moda, e scopri che sono molto meno dei 40.000 di cui ci sarebbe bisogno tra 4 anni. Quindi tu ti rendi conto già adesso, e poi le aziende cosa fanno? Vanno a prendere il disoccupato che è stato licenziato da un'altra azienda a cercare il senior. Cioè, questo problema della mancanza di competenze fa veramente immaginare che noi siamo un paese dove si ragiona il giorno per giorno e non si guarda al futuro. Tu, come giovane imprenditore, oltre che come, diciamo, e quindi come persona che sta dentro Lucid, che è un'associazione, insomma, che ha anche una finalità sociale, come ti poni questo tema della formazione, cioè del fatto che c'è bisogno anche di lanciare un messaggio verso le famiglie, verso i genitori? Adesso Valditara, l'avete visto, ha fatto un bel provvedimento che riguarda il filone tecnologico e professionale, facendo una proposta abbastanza suggestiva per quelle scuole di formazione che durano 5 anni, per un certo numero, il 30%, potranno durare invece che 5 anni, 4 anni, e chi esce fuori da queste scuole, che non è più l'istituto quinquennale ma diventa quadriennale, con 2 anni di ITS prende una specializzazione particolarmente significativa. Secondo te, visto dal tuo osservatorio, sia UCID che della tua azienda, quanto è importante orientare questi ragazzi e le famiglie su questo tema decisivo delle competenze?
2: Beh, allora, secondo me è fondamentale. Hai citato Alta Gamma, e 2 settimane fa abbiamo fatto un evento in Ferrari Trento, e Matteo Lunelli, che è nostro amico, nostro socio di Trento, è presidente, e loro hanno fatto una cosa bellissima, che secondo me
1: adotta una scuola.
2: Esatto, che il progetto adotta una scuola. Quindi ogni azienda del lusso di alta gamma ha cercato una scuola che sia simile alle loro esigenze, l'ha adottata. Ferrari, per esempio, ha adottato l'istituto alberghiero di San Michele all'Adige, perché Ferrari ha bisogno di gente che poi sia in grado di servire i vini in certi modi, di fare l'accoglienza in determinati modi. Quello che secondo me è fondamentale è il fatto che noi abbiamo sempre visto le scuole professionali, che sono importantissime per l'Italia, un po' come: non hai voglia di studiare, vai a fare le professionali, fai un gran casino e poi esci, in qualche modo qualcosa farai. E invece è fondamentale, secondo me, ridare credito a queste scuole, perché veramente è quello di cui abbiamo bisogno. A Verona c'è la scuola del marmo. Ogni tanto escono i ragazzi della scuola del marmo, abbiamo collaborato con dei ragazzi della scuola del marmo, però purtroppo sono lì perché non hanno quella voglia, quel qualcosa, ma perché non è colpa loro, perché dietro sono andati alla scuola del marmo perché non avevano altre alternative, non avevano motivazione, non erano magari in grado di studiare in un liceo o in un tecnico, e quindi sono andato lì. Non sono andati lì perché volevano fare i marmisti, i finitori. L'altro giorno abbiamo fatto, questa settimana da noi c'è Marmomac, che è la fiera più importante del settore del marmo, e c'era un evento, e in questo evento ho incontrato un ragazzo di qualche anno bisogno di me, perché comunque sono giovane anch'io, di 20 anni mi pare, appena uscito dalla scuola, e mi ha detto che aveva una gran voglia di iniziare, ha fatto la scuola d'arte, lui ha detto voglio provare a fare il finitore, voglio provare a fare le statue, voglio provare a fare il bisello nel marmo, che è una cosa che praticamente è impossibile trovare un ventenne che ti dice così. Sono fatto dare subito il numero, ho detto aspetta un attimo, è di Brescia però in qualche modo, vediamo, vieni a lavorare a Verona, troviamo qualcosa, perché trovare un ventenne che ti dice una roba del genere è pazzesco. Quindi secondo me dobbiamo essere noi a cercare di motivare i giovani che vanno a fare scuole professionali, che non è una scuola di secondo grado, ma che è una scuola fondamentale per portare avanti l'Italia, perché comunque noi siamo, se non mi ricordo più, se la prima o la seconda potenza manifatturiera europea, siamo lì con la Germania. Quindi abbiamo fatto l'anno scorso con Benedetto un piccolo evento, e i giovani dicevano tutti che volevano fare gli imprenditori, ma volevano fare tutti gli imprenditori del mondo high tech. Non siamo nella Silicon Valley, noi ci dobbiamo fare qualcosa di concreto, i mobili, dobbiamo fare i macchinari, i compressori, queste cose qua.
1: Artigianato industriale.
2: Esatto.
1: Grazie. È un grande onore per noi poter avere l'opportunità di ascoltare una delle persone, insomma, che hanno più esperienza nel mondo dell'impresa, l'avvocato Paolo Fresco. Io chiedo subito a lui, che ci ha ascoltato fino adesso, se vuole darci subito un commento su questo tema per noi molto importante del rapporto tra impresa e famiglia, visto dal suo punto di osservazione e della sua esperienza straordinaria.
3: Ma intanto vorrei premettere che si impara sempre quando si ascolta della gente che ha l'esperienza come movente iniziale. E questo è un'esperienza che io ripeto ogni volta che mi incontro con imprese grandi e piccole, e che affrontano il problema del fare le cose. Io sono convinto che dobbiamo più ascoltare che dire in questi casi, e chiaramente si può andare avanti a fare dei commenti specifici. Mi limiterei a dire semplicemente che la esperienza che gli imprenditori stanno facendo nei dintorni di Pordenone e così via è, direi, una scuola necessaria. Non ci si tuffa nel mondo concreto se non ci si trova di fronte a una impresa possibilmente non grande, piccola, che deve occuparsi di tutti i problemi che poi sono i problemi delle grandi aziende anche. Non è che cambi la qualità dei problemi, delle sfide che si affrontano, è semplicemente la dimensione che cambia, ma la cosa è la stessa. Quindi grande tesoro la piccola azienda, che parte da piccola, ha tutte le caratteristiche per diventare grande, è una questione di tempo e di, come dicevo mio collaboratore alla CGE di Milano, è una questione di olio di gomito, diceva lui, cioè bisogna imparare le cose, ma le cose non cambiano a dipendenza della dimensione. Credo che ci sia un sacco da imparare per i grossi imprenditori che magari sono già partiti dall'alto, come è capitato a me.
1: Voglio fare una domanda. Lei è un rappresentante di questo mondo di Pordenone, del Friuli Venezia Giulia. Come vede il futuro di una, zona come il Friuli, che lei conosce anche per esserci nato, dal punto di vista industriale e dal punto di vista imprenditoriale?
3: Dunque, io dato una precisazione, io non sono nato qui, però mia mamma era una furlana al 100%, e quindi ho preso, diciamo, dal latte materno la furlanità mia, e mi sento molto vicino al modo di pensare e di vivere dei friulani, che dà una priorità assoluta al lavoro e che lo fa proprio come educazione familiare. Ora, mi è sfuggita un po' la domanda qual era?
1: Come vede il futuro del Friuli, di questa zona così laboriosa, dal punto di vista industriale? Cioè, come può immaginare lei, che ha una visione anche più, diciamo, europea, globale, una realtà come questa? Abbiamo ascoltato imprenditori che qui in Friuli fanno molta innovazione tecnologica. Se dal suo punto di osservazione ritiene che ci sia una possibilità di miglioramento di questa realtà territoriale anche dal punto di vista industriale?
3: Ma intanto noi tutti abbiamo bisogno di migliorare, perché il mondo cambia, il mondo si muove, e se si rimane fermi a quello che facciamo oggi perdiamo l'opportunità di primeggiare domani. Quindi chiunque, anche chi è già in testa, deve continuare a migliorarsi. Sembra un'assurdità, ma è così, perché succede così. È chi ha fame di miglioramento che continua a avere un ruolo più importante nella vita. Però a me sembra che la strada che stanno percorrendo le aziende friulane, per quello che conosco e quello che ho ascoltato oggi, è quella giusta, è quella di continuare a porsi delle sfide sempre migliorative, e poi di dedicare tutte le nostre risorse. Proprio il discorso che si era fatto, che il giorno si lavora, la sera si pensa e si va avanti a programmare il domani. C'è sempre una... Io credo che la caratteristica vincente dell'imprenditore sia quello di dedicare l'organizzazione del presente nella prima parte di ogni giorno, ma poi dedicare la spinta per il futuro sempre, costantemente. E questo, mi lasci dire con una punta di orgoglio, è quello che noi italiani sappiamo fare meglio. Noi abbiamo creatività nella mente, abbiamo la capacità di prevedere il futuro forse più degli altri. Sicuramente la creatività dell'imprenditore medio italiano è superiore, per quello che io ho visto nella mia esperienza lavorativa, a quella di qualunque altra nazionalità del mondo, o quantomeno non inferiore.
1: Un'altra domanda, lei verrà sentito prima la dottoressa Brancaccio, che ha sottolineato quant'è importante la dimensione etica per la vita dell'imprenditore e dell'impresa, e come la dimensione etica non sia una diminuzio, non sia un freno a produttività e sviluppo, ma paradossalmente una buona azienda che ha un approccio etico alle problematiche aziendali alla fine ha anche più successo economico.
3: Ma guardi, io di questo sono convinto, e in complesso, sotto questo aspetto, la mia esperienza internazionale e prevalentemente di etica di etica di prevalentemente cristiana, e comunque di grande empatia per il proprio prossimo, è sicuramente un fatto positivo. Io nella mia esperienza ho visto che la dote uno per prima di un buon capo sia quello di immedesimarmi in quello che può vivere come, come diciamo sfida personale il proprio dipendente. E credo che questo copra tutti i campi, copre il campo del rapporto di lavoro fra, fra il capo e i suoi collaboratori, ma anche nel come si vede la possibilità del prodotto del futuro, perché deve essere simpatico nei confronti di quello che lo produce. Quindi secondo me è il lavoro di collaborazione, di team, sia la cosa più importante che esiste, e quello lo si può ottenere soltanto quando ci si medesima nella problematica del collega, del dipendente.
1: Noi la ringraziamo moltissimo, avvocato Fresco, anche per la, come dire, efficacia della sua, diciamo, testimonianza, e le auguriamo veramente ancora anni di salute e di vita nella sua, diciamo così, posizione di non più giovane, ma insomma giovane nel cuore, giovane nell'anima, e veramente tanti auguri e tanti ringraziamenti.
3: Grazie a lei. Io ho appreso, non mi stupisce, si apprende sempre a partecipare a una discussione fra diciamo colleghi del passato, perché poi i problemi dell'impresa sono molto simili, sia che sia una grande impresa sia che sia una piccola impresa, le sfide sono comuni, e gli argomenti che voi avete toccato oggi sono anche gli argomenti di una grande azienda come la General Electric o come la Fiat, insomma. E quindi credo che siamo un po' tutti nella stessa barca e possiamo aiutarci each other, ciascuno al proprio vicino, se diffondiamo questa nostra credenza, che è il solito discorso, insomma, che il gruppo, la collaborazione e l'abilità di fare un brainstorming, come dicono negli Stati Uniti, cioè una specie di tempesta intellettuale che crea la possibilità di perseguire nuove vie, e così è più che mai necessaria. Io posso anche, diciamo, fare un commento che oggi mi ritrovo a contatto con la realtà industriale, avendo lasciato l'attività diciamo industriale io stesso da circa 10 anni. Io ho 90 anni compiuti, e quindi è chiaro che faccio fatica delle volte ad adeguarmi a come corre il mondo, ma facevo fatica anche quando avevo 40 anni, e quindi sono abituato a queste rincorse, e è solo così che si può vivere. Forse nella condizione in cui mi trovo io ci vuole, posso contribuire più saggezza che creatività. La creatività ce l'avevo al suo tempo, ma a questo punto forse l'esperienza prevale. Ma quello che ho sentito oggi è una conferma che il genio italiano, quando è usato come è usato nelle esperienze che sono state discusse stamattina, può apportare frutti di grandissimo valore, come dimostrate quello che fate voi in questo momento. Grazie.
1: Grazie allora, grazie tanto. Dopo questa bellissima testimonianza di un giovane novantenne, dopo Paolo Fresco, diamo la parola a un giovane, Benedetto Delle Site, che è presidente nazionale del movimento Giovani UCID. Allora, parliamo dei giovani dentro le imprese, così ci racconti anche la tua esperienza e quella dell'UCID Giovani, diciamo, in qualche modo.
4: Allora, io sono la prima generazione. Mio padre era un dirigente in effetti era un dirigente, però nello stesso settore in cui io oggi opero, perché io opero nel settore dei servizi finanziari alle imprese e mio padre era un dirigente di banca. Ho sempre avuto un'attitudine per l'autoimprenditorialità. Ricordo che le prime avventure, diciamo, nel commercio di antiquariato, seguendo mio zio nelle fiere, per cui ho sempre avuto questa vocazione. E in effetti l'incontro con Lucid, di cui oggi insomma porto il saluto anche del Movimento Giovani Nazionale, tra l'altro Simone Pedretti fa parte del gruppo Giovani, è uno dei nostri vicepresidenti, cerca proprio di testimoniare un qualcosa che oggi, come tu ci dicevi Claudio, in Italia nella narrazione pubblica assolutamente è capovolto. Cioè noi nella narrazione pubblica, io ricordo insomma già dai tempi della scuola, vediamo l'imprenditore fondamentalmente come qualcuno che in qualche modo sfrutta il lavoro degli altri, si arricchisce e molto spesso è animato da una logica speculativa, che è l'esatto opposto di tutti i veri imprenditori. Cioè l'imprenditore è colui che ha evidentemente dei talenti, tutti noi abbiamo dei talenti, ma non tutti chiaramente siamo imprenditori. Il buon Dio ci dà dei talenti e scopo della nostra vita è quello in qualche modo di metterli a frutto. Quindi è effettivamente una vocazione, come altre vocazioni, assolutamente nobile vocazione, ci dice Papa Francesco, e sa noi appunto organizzare persone, realizzare servizi, realizzare prodotti, commercializzarli, e anche questo contribuisce al bene comune. Per esempio, come ci richiama spesso la gerarchia, create occupazione, ci dicono. Però per creare occupazione bisogna affrontare anche, diciamo, i nervi scoperti un po' del nostro paese. C'è questa narrazione negativa degli imprenditori, proprio la Chiesa ci dice: voi siete una vocazione, voi siete quasi imitatori di Dio, con creatori, no? Con la vostra responsabilità modificate il mondo e lo migliorate, però ecco, ci scontriamo col fatto che le nostre aziende oggi ricercano dei profili, ed è il grande tema che tu anche hai accennato, del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che purtroppo non si identificano con i profili che fuoriescono dal nostro sistema di istruzione e di formazione.
1: Aspetta, se no tu anticipi le domande. Allora, hai risposto alla prima domanda. Seconda domanda è il tema della formazione. Siccome anche voi come UCID, io ricordo i vostri eventi realizzati sia in ambito Confindustria che in ambito Festival di Verona della Dottrina Sociale della Chiesa, quanto è importante per un imprenditore e per un'impresa la buona formazione, il buon orientamento, la ricerca delle giuste competenze, anche alla luce di quello che il tuo, diciamo, vicepresidente ha detto prima?
4: Allora, innanzitutto oggi ci sono dei paradigmi che stanno cambiando. Un tempo l'azienda faceva ricerca ed innovazione all'interno con i propri uffici, oggi la cerca all'esterno. C'è tutto il tema, per esempio, dell'open innovation. L'open innovation significa che le aziende andranno a cercare l'innovazione fuori, nel mondo delle università, nel mondo della ricerca, quindi andando a dialogare con i giovani ricercatori, studenti, start-upper, e questo può effettivamente, se valorizzato, creare delle opportunità. Noi sappiamo che in Italia uno dei grandi problemi è la fuga dei cervelli, perché effettivamente altri sistemi imprenditoriali e altri sistemi del lavoro in Europa e fuori sono più attrattivi. Oggi dobbiamo pensare a come rimediare a questo scollamento che mi sembra molto evidente tra il nostro sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. È stato accennato giustamente alla formazione professionale, non è una formazione di serie B, ognuno appunto ha la propria vocazione e i propri talenti, e su questo io ricordo che un bel progetto che noi stiamo portando avanti, che sta dando anche dei risultati importanti, circa 3.000 giovani che stanno entrando in questo sistema a Reggio Emilia, dal Lucid Giovani della Calabria è partito. Lì c'era un problema evidentemente di mancanza di occupazione, però noi imprenditori ci siamo resi conto che non è che in Italia manchi il lavoro, in effetti mancano le competenze. abbiamo preso i giovani, abbiamo intercettato tutta una serie di opportunità per finanziare la formazione dei giovani, portandoli nelle aziende che cercano disperatamente dei profili come può essere il saldatore, il tornitore nelle aziende della meccanica, figure che oggi sono rarissime, sono petrolio praticamente, no? E le abbiamo portate nelle aziende, abbiamo fatto dei progetti social housing nelle aziende, quindi i ragazzi della Calabria, ma ormai ragazzi di tutta Italia, si spostano nei distretti industriali, vanno lì, fanno formazione gratuitamente, hanno degli alloggi gratuiti. Alla fine abbiamo visto che l'80% dei giovani che entravano in questo sistema venivano assunti, proprio perché quei profili erano fortemente ricercati ed era interesse delle aziende, appunto, una volta formati, fidelizzarli e quindi metterli dentro. Questo ci fa capire che se noi ci rendiamo conto che la situazione è questa, a un certo punto come imprenditori dobbiamo battere di più i pugni, farci ascoltare di più e fare in modo che anche il decisore politico inizi a lavorare su questi problemi. Giustamente un collega prima diceva la politica viaggia su un mondo di emozioni, di demagogia. Forse la visione degli imprenditori può aiutare un po' tutto il paese. Gli imprenditori non sono soggetti insensibili al bene comune, come è stato spesso narrato. No, gli imprenditori fanno fatica, hanno le loro problematiche, portano avanti con tanti sacrifici spesso le loro aziende, ma io trovo in tutta Italia imprenditori che sono sempre ben disposti a sedersi a un tavolo con altri soggetti e a offrire delle visioni, delle competenze, delle relazioni per risolvere insieme i problemi.
1: Ultima domanda, immigrazione. Mi faceva venire in mente, Benedetto, il discorso che non è soltanto un problema, diciamo, di accogliere o non accogliere, ma anche un problema di come li formiamo o nei loro paesi o da noi. Questo esempio della Calabria potrebbe essere interessante anche per altri paesi fuori dall'Italia.
4: Sì, in effetti il progetto, che poi è il progetto Virtus Lab, sta anche sviluppandosi a livello internazionale, proprio perché noi poi abbiamo il livello dell'UNIAPAC, che appunto sono gli imprenditori e i manager cristiani un po' di tutto il mondo. E il tema dell'immigrazione, io vedo tra queste persone che vengono da fuori, al di là delle competenze, c'è un problema di competenze e quindi dobbiamo anche iniziare a pensare a come attrarre un'immigrazione qualificata, sicuramente. Però c'è anche un profilo, secondo me, umano ed etico, ovvero sia in tanti giovani, anche queste, diciamo, faccio un esempio, io vengo dalla provincia di Latina, ormai i braccianti agricoli di origine indiana hanno appunto risparmiato con tanti sacrifici, hanno messo su, hanno iniziato a comprare terreni e sono diventati anche loro imprenditori. Alcuni sono miei clienti perché appunto noi offriamo servizi finanziari per le imprese. Inizialmente ero scettico, pensavo che il sistema finanziario non guardasse a questi soggetti favorevolmente. In realtà hanno tanti di quei valori che erano nel patrimonio morale dei nostri padri, dei nostri nonni, e che noi purtroppo stiamo perdendo. Allora recuperiamo il buono che ci... perché a volte il cristiano deve essere anche segnista, no? Vedere i segni dei tempi. Allora magari anche queste persone nelle nostre aziende ci possono insegnare dei valori che noi abbiamo perso, e quindi è vero che l'azienda è una comunità.
1: Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e dei leader di partito Schlein e Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni. Al telefono con una televisione il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, così riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto sulla città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo Papa agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso, una giornata che lasci una traccia di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Lo sottolinea il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe, lo ha reso noto la Farnesina. È tutto, grazie per l'ascolto.

I gesuiti, con San Francesco Saverio, furono i primi ad incominciare l'evangelizzazione del Giappone, che si sviluppò con notevoli risultati nei decenni successivi al 1549, tanto che nel 1587 i cattolici giapponesi erano circa 300.000, con centro principale a Nagasaki. Ma proprio nel 1587 lo shogun maresciallo della corona Hideyoshi, dai cristiani denominato Taikosama, che fino allora era stato condiscendente verso i cattolici, emanò un decreto di espulsione contro i gesuiti, allora unico ordine religioso presente nel Giappone, per delle ragioni non chiarite. Il decreto fu in parte eseguito, ma la maggior parte dei gesuiti rimase nel paese, mettendo in atto una strategia di prudenza, in silenzio e senza esteriorità, continuando con cautela l'opera evangelizzatrice.

Tutto questo fino al 1593, quando provenienti dalle Filippine sbarcarono in Giappone alcuni frati francescani, i quali, al contrario dei gesuiti, iniziarono senza prudenza una predicazione pubblica, e a ciò si aggiunsero le complicazioni politiche tra la Spagna e il Giappone, che provocarono la reazione dello shogun Hideyoshi, che emanò l'ordine di imprigionare i francescani e alcuni giapponesi. I primi arresti ci furono il 9 dicembre del 1596 e i 26 arrestati, fra cui tre gesuiti giapponesi, subirono il martirio il 5 febbraio del 1597. I protomartiri del Giappone furono crocifissi e trafitti nella zona di Nagasaki, che prese poi il nome di Santa Collina, e proclamati santi da Papa Pio IX nel 1862. Subentrato un periodo di tregua e nonostante la persecuzione subita, la comunità cattolica aumentò anche per l'arrivo di altri missionari, non solo gesuiti e francescani, ma anche domenicani e agostiniani. Ma nel 1614 la numerosa comunità cattolica subì una furiosa persecuzione decretata dallo shogun Ieyasu Teifusama, che si prolungò per alcuni decenni, distruggendo quasi completamente la comunità in Giappone, causando moltissimi martiri, ma anche molte apostasie fra gli atterriti fedeli giapponesi.

motivi che portarono a questa lunga e sanguinosa persecuzione furono vari, a partire dalla gelosia dei bonzi buddhisti che minacciavano la vendetta dei loro dei, poi il timore di Ieyasu e dei suoi successori Hidetada e Iemitsu per l'accresciuto influsso di Spagna e Portogallo, patria della maggioranza dei missionari che erano ritenuti loro spie, per gli intrighi dei violenti calvinisti olandesi e infine per l'imprudenza di molti missionari spagnoli. Del 1617 al 1632 la persecuzione toccò il picco più alto di vittime. I supplizi secondo lo stile orientale furono vari e raffinati, non risparmiando nemmeno i bambini. I martiri appartenevano ad ogni condizione sociale, dai missionari e catechisti ai nobili di famiglia reale, da ricche matrone a giovani vergini, da vecchi a bambini, dai padri di famiglia ai sacerdoti giapponesi. La maggior parte furono legati a un palo e arsi vivi, cosicché la santa collina di Nagasaki fu illuminata sinistramente dalla teoria di torce umane per parecchie sere e notti, altri decapitati. Non stiamo qui ad elencare le altre decine di tormenti mortali cui furono sottoposti per non fare una galleria degli orrori, anche se purtroppo testimoniano come la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere ai suoi simili, supera ogni paragone con la ferocia della bestie, che perlomeno agiscono per istinto e per procurarsi il cibo. Oltre i primi 26 santi martiri del 1597 già citati, la Chiesa, raccogliendo testimonianze, poté riconoscere la validità del martirio

Tutti gli altri erano fedeli giapponesi o intere famiglie, molti dei quali confratelli del Rosario. Non c'è una celebrazione unica per tutti, ma gli ordini religiosi a gruppi o singolarmente hanno fissato il loro giorno di celebrazione.

Oltre tre gesuiti, fa parte anche l'italiano Giovanni Battista Zola, nato a Brescia nel 1575. Conosciuta la spiritualità della Compagnia di Gesù, fondata da qualche decennio da Sant'Ignazio de Loyola, entrò ventenne fra i gesuiti. Per la sua inclinazione fu destinato all'attività missionaria e la sua prima destinazione fu nel 1602 l'India, dove rimase fino al 1606. In seguito fu destinato alla Corea, ma per diverse circostanze alla fine giunse in Giappone. Si stabilì nella regione del Takaku, densa di isole, dove per 20 anni svolse il suo ministero apostolico nonostante la sua cagionevole salute, riuscì anche a pubblicare piccole riviste cattoliche. Alcune testimonianze così lo descrissero: apostolo infaticabile nell'operare, di soda e provata virtù, di una suavissima carità nel trattare, per cui fu caro e stimato dai giapponesi, i cui costumi e la cui lingua aveva appreso ottimamente. Scrisse anche un libro sulla devozione alla Madonna, verso la quale nutriva un tenerissimo amore. Molto si adoperò per diffonderne il culto fra i cristiani. Quando scoppiò la persecuzione nel 1614, le difficoltà aumentarono fino a mettere a repentaglio la sua vita. Fra l'altro, poté recare in carcere conforto religioso al padre gesuita Pietro Paolo Navarra prima del suo martirio, il 1622, rimanendone edificato per la sua fede e l'ardente desiderio di dare la propria vita per il regno di Cristo. Dal padre Navarra ebbe la profezia che sarebbe stato martire anche lui. Nel 1625 la persecuzione assunse toni più violenti e sanguinari. Ci fu la caccia al cristiano, o per ucciderlo o per farlo apostatare. E il 22 dicembre anche padre Giovanni Battista Zola fu arrestato insieme al suo catechista Vincenzo Caun, coreano.

Per più di 6 mesi fu detenuta a Shimabara. Sopportò questa dura prigionia aggravata dalla malferma salute, ringraziando Dio, abbandonato alla sua volontà, e secondo un suo scritto al padre provinciale, stavano contenti ed allegri aspettando la loro ora, dispiaciuti solo di non avere arredi per celebrare messa, né qualche libro spirituale, né breviario, né corone del rosario. Il 17 giugno i prigionieri da Shimabara furono trasferiti a Nagasaki, dove il 20 giugno del 1626 padre Zola insieme ad altri 8 martiri gesuiti fu arso vivo sulle colline della città.

gruppo, la cui celebrazione al 20 giugno, era così composto: Francesco Pacheco portoghese, Baldassar de Torre spagnolo, Giambattista Zola italiano, Pietro Rinchei giapponese, Vincenzo Kaun coreano, Giovanni Kinsako giapponese, Paolo Xinzuki giapponese, Michele Tozzò giapponese e Gaspare Sadamatsu, fratello coadiutore giapponese.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento. le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati in questo weekend e questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Oggi è sabato 20 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Leone XIV ai giovani ha detto: la felicità non nasce dai social ma dall'incontro con Dio. Così nel videomessaggio per il 50° anniversario della Steubenville Summer Youth Conferences. Il Papa ha invitato a riscoprire l'eredità di San Francesco d'Assisi. La vera pace, ha detto, è un dono di Dio da portare nel mondo. Mentre la gioia perfetta non si trova nei beni materiali o scrollando sul cellulare, ma nella relazione viva con Cristo. Poi l'incoraggiamento a seguire con fiducia la propria vocazione. L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così ha detto il Papa. Saluto e plauso da parte sua alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo, che in questi giorni ha riunito a Castel Gandolfo rappresentanti di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa da tutto il mondo, impegnati in progetti di trasformazione ecologica, sociale ed economica. L'invito del Pontefice è stato a edificare la nuova Gerusalemme, la città di Dio che offre acqua viva agli assetati e cure riconoscimento, parole gentili e mani capaci di tenerezza a ogni essere umano. Il 19 giugno 1982 Robert Prevost diventava sacerdote. Esattamente 44 anni fa ieri il futuro Leone XIV veniva ordinato sacerdote nella cappella di Santa Monica in piazza del Santo Uffizio. Gli auguri sono giunti dalla diocesi di Roma, che ha detto: rimaniamo edificati dal suo quotidiano spendersi per la ricerca della pace. Gli agricoltori pavesi donano 2 tonnellate di riso all'elemosineria del Papa. L'iniziativa è un omaggio a Leone XIV, che oggi è in visita pastorale a Pavia, appunto, e a Sant'Angelo Lodigiano. Monsignor Luis Marin de San Martin ha detto: un gesto, questo, che tiene viva la forza, la speranza e la fede di chi è nel bisogno. Il riso sarà distribuito ai poveri di Roma e 800 chili partiranno proprio oggi per l'Ucraina. Alla Chiesa in Europa servono sacerdoti profondamente umani, questo dice la CCEE. Dal 14 al 17 giugno si è svolto a Belgrado il 53° incontro dei segretari generali delle conferenze episcopali d'Europa, CCEE. Al centro dei lavori, la formazione dei sacerdoti nel contesto contemporaneo tra sfide culturali, maturazione umana, fraternità e rinnovamento pastorale. Kovacad in Azerbaigian ha detto: bisogna rinnovare il dialogo tra religioni e culture diverse. Così ha affermato il cardinale prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso in visita fino a ieri nel paese caucasico dal 15 giugno. Nell'incontro col presidente Ilham Aliyev sono state evidenziate le attività della Chiesa Cattolica locale e la necessità di promuovere tolleranza e multiculturalismo per una pacifica e rispettosa convivenza tra le diverse comunità. CAICID, un seminario sul potere delle parole di integrare o discriminare. Il Centro Internazionale per il Dialogo Interreligioso e Interculturale ha organizzato per il pomeriggio del 18 giugno presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo un incontro sul discorso d'odio, altrimenti detto hate speech. La responsabile dei progetti, Albano, spiega: sono utili le leggi per contrastarlo, ma serve il dialogo per tenere unite le comunità. Notizie dal mondo. È entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma secondo Ben-Gvir tutto il Libano deve bruciare. Israele ed Hezbollah, il gruppo politico e militare libanese, hanno raggiunto un accordo per porre fine ai combattimenti con l'aiuto dell'Iran. L'accordo è stato mediato dagli Stati Uniti e dal Qatar ed è entrato in vigore ieri alle 15 italiane. Nelle 15 ore precedenti le forze israeliane avevano ucciso almeno 47 persone in Libano. Il cessate il fuoco è arrivato in un momento cruciale per gli sviluppi dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Financial Times, basandosi su alcune fonti informate, ha rivelato che le azioni israeliane nel sud del Libano avevano fatto saltare i negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti per ieri in Svizzera. Nello specifico, la Repubblica Islamica si sarebbe rifiutata di andare a Lucerna e avrebbe chiesto garanzie sulla fine delle ostilità in Libano. Non solo, gli iraniani avrebbero anche detto: noi abbiamo frenato Hezbollah, gli Stati Uniti non riescono a frenare Israele, finché non lo faranno non ci presenteremo. Ieri però Itamar Ben-Gvir ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele ha pronunciato queste parole commentando l'uccisione di 4 soldati israeliani in un combattimento contro Hezbollah nel sud del Libano, verificatosi prima dell'inizio del cessate il fuoco. Ha poi aggiunto che per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio diplomatico negli Stati Uniti, ma non è stata l'unica reazione. Molte figure politiche hanno espresso il loro supporto a Meloni e condannato Trump. Il presidente della Lombardia, Fontana, ha annullato a sua volta il viaggio programmato negli Stati Uniti. Mattarella ha chiamato Meloni per esprimere solidarietà e la stessa cosa hanno fatto i ministri e i partiti all'opposizione. In queste ore Trump era infatti tornato ad attaccare Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian, in cui i due avevano parlato insieme. Il presidente, in un'intervista, ha sostenuto che Meloni lo abbia letteralmente implorato di fare una foto con lei tanto da fargli pena. La risposta dall'Italia, Palazzo Chigi, è arrivata nel giro di pochissimi minuti. Giorgia Meloni si è detta contrariata e ha smentito categoricamente la ricostruzione del presidente statunitense. Anche Mattarella ha poi chiamato la presidente del Consiglio esprimendo la sua solidarietà. L'attacco non è un episodio isolato, ma rientra nella strategia comunicativa di Trump, che spesso prevede commenti e frecciatine nei confronti degli avversari e anche di alleati temporanei per ridefinire costantemente i rapporti di forza a proprio vantaggio. Questa ennesima prova continua di forza, però, sta rischiando di renderlo agli occhi dei leader mondiali un partner instabile e offensivo, compromettendo persino la fiducia dei paesi alleati agli Stati Uniti. I leader dell'Unione Europea intanto hanno deciso all'unanimità di rallentare l'ingresso dell'Ucraina nell'organizzazione e quanto emerge dal testo finale delle conclusioni del Consiglio Europeo, dove è stato eliminato il riferimento temporale che impegnava l'Europa ad aprire il prima possibile i capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione. Inoltre i leader dei paesi dell'Unione hanno visioni diverse in merito ai rapporti diplomatici con la Russia. Secondo quanto riportato da alcuni dei presenti, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz avrebbero criticato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, per aver stabilito autonomamente contatti con la Russia. Tuttavia la notizia è stata smentita dal cancelliere austriaco Christian Stoker. Anche il primo ministro ceco Andrej Babis ha commentato pubblicamente i colloqui avvenuti durante il Consiglio a Bruxelles, dichiarando che per quanto riguarda i negoziati con la Russia, l'Europa non è in grado di mettersi d'accordo nemmeno sul fatto se si debba negoziare o su chi debba farlo. Il regime cubano ha approvato misure economiche eccezionali improntate sul libero mercato. Cuba è in grave crisi economica a causa delle sanzioni statunitensi che hanno progressivamente isolato il paese. Per questo motivo, secondo il presidente cubano e leader del Partito Comunista Miguel Díaz-Canel, occorrono cambiamenti urgenti e necessari. Il piano prevede via libera a riforme per liberalizzare il sistema produttivo, dare più spazio alle imprese private e attrarre investimenti stranieri. Tuttavia non è ancora chiaro se queste misure potranno funzionare in un contesto simile.
4: Notizie dall'Italia. Dalla stampa inglese a quella indiana fa il giro dei media internazionali lo scambio di battute a distanza tra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni del presidente USA alla televisione italiana La 7. Trump ha raccontato che la premier lo aveva implorato di farsi fotografare con lei. Meloni ha bollato tali dichiarazioni come completamente inventate, sottolineando in un video sui suoi social che lei e l'Italia non hanno mai implorato niente a nessuno. La facciata di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, sarà illuminata di verde in occasione della giornata mondiale della SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Il 21 giugno, domani, è dedicato alla sensibilizzazione su una patologia neurodegenerativa complessa, ancora oggi priva di una cura risolutiva, che colpisce progressivamente le cellule nervose compromettendo le funzioni motorie. La ricorrenza rappresenta un momento fondamentale per accendere l'attenzione pubblica sui bisogni delle persone affette da SLA e delle loro famiglie, nonché per sostenere la ricerca scientifica. La regione promuove informazione, sensibilizzazione e interventi concreti. La FPCGL ha presentato una denuncia allo SPISAL, all'Ispettorato del Lavoro, all'ASPE e al presidente della regione Roberto Chiuto per sollecitare interventi immediati negli uffici pubblici di via Modena, Reggio Calabria, invasi dai topi. Il sindacato parla di penosa situazione che stanno vivendo i dipendenti e annuncia tolleranza zero. Non intendiamo più aspettare riscontri verbali che non si traducono in fatti, dicono. L'allarme relativo alla presenza di roditori all'interno di tutti gli uffici della struttura era stato lanciato circa un mese fa. Così scrive la FPCGL. PCCL in una nota e continua. Ad oggi, a seguito di interventi parziali poco efficaci, la situazione resta immutata. Riteniamo gravissima la decisione di chiudere per soli 2 giorni un singolo piano dell'edificio. Il volume di prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie i prestiti segnano un più 2,6%, per le imprese un più 3,1%, così scrive l'API nel rapporto mensile. Si consolida la crescita del credito e sono più costosi i mutui. Una testimonianza straordinaria della vita intellettuale, privata e amministrativa dello scrittore siciliano ad oggi inedita. Il 25 giugno Finarte porta in asta oltre 1300 lettere di Giovanni Verga e familiari, datate dal 1893 al 1912. Un imponente archivio familiare, in possesso di uno studioso, costituito dalla corrispondenza inviata da Giovanni Verga al fratello Pietro Verga. Stiamo parlando di un totale di 18 lettere, 6 cartoline e 3 telegrammi. Vestì alcune delle donne più celebri del Novecento, da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe, da Marlene Dietrich a Barbara Streisand, fino alla duchessa di Windsor. A Ferdinando Sarmi, lo stilista fiorentino che conquistò New York e la Fifth Avenue, il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti dedica la mostra, visitabile fino al 31 dicembre nel saloncino da ballo e nelle sale adiacenti. Si apre così ufficialmente la rassegna con abiti iconici, accessori d'epoca e altri materiali. E anche per le notizie locali parliamo dello scontro tra Trump e Meloni, con il presidente Agrusti che afferma: non parteciperò alla festa dell'indipendenza americana ad Aviano. La decisione dopo le ultime dichiarazioni del presidente statunitense nei confronti del premier italiano. L'appuntamento si svolge come da tradizione nella base USAF. È stata pubblicata l'ordinanza sul decoro urbano che introduce nuovi obblighi per locali commerciali, vetrine e facciate visibili della pubblica via, con sanzioni fino a 500 euro e l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. Il provvedimento, valido fino al 31 dicembre di quest'anno, si inserisce nel percorso che accompagna la città verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. L'ordinanza, firmata dal sindaco Alessandro Basso il 19 giugno, nasce dall'esigenza di contrastare degrado urbano, incuria e utilizzi impropri di spazi ed edifici che, secondo l'amministrazione, alimentano un senso di insicurezza e danneggiano l'immagine della città. Il sindaco richiama anche la necessità di prevenire interferenze con viabilità e accessi nelle aree della Fiera di Pordenone durante manifestazioni ed esposizioni. Rapine e furti aggravati, blitz della Polizia di Stato in tutta Italia, arresti e denunce anche a Pordenone. L'attività, che ha toccato diverse città del centro e del nord del paese, è stata condotta dagli investigatori delle squadre mobili allo scopo di contrastare i reati predatori. 70 arresti e 264 indagati in stato di libertà. Questo è il bilancio conclusivo. A Pordenone controllate oltre 100 persone. 9 tra 7 maggiorenni e 2 minori, le persone denunciate in stato di libertà. Calcolatrici accese, sguardi concentrati e quel pizzico di inevitabile tensione che si scioglie in un grande sospiro di sollievo solo all'uscita. Davanti ai cancelli del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone, la seconda prova scritta della maturità, ieri, ha visto i calcoli puri, stringere un patto inaspettato con la storia del territorio. Tra i 2 problemi e gli 8 quesiti proposti dal Ministero, a far la parte del leone tra i corridoi di via interna è stata la traccia dedicata al terremoto del Friuli del 76. Tuttavia, l'unanimità all'esame di Stato non esiste e c'è anche chi ha preferito battere strade diverse. Ad ogni modo, il quesito sull'orcolatte è stato in assoluto tra i più scelti. Bretella di Barbeano, ammirante, afferma: il traffico non aumenterà, sarà spostato dal centro abitato. L'assessore regionale alle infrastrutture replica le critiche di consiglieri Cardi e Conficoni, sottolineando che l'intervento serve inoltre a migliorare la sicurezza e la funzionalità di una strada di interesse regionale strategica per i collegamenti tra l'area pordenonese, la pianura nord della provincia di Pordenone, l'area pedemontana udinese e il collegamento verso Gemona. Per queste ragioni non è corretto sostenere che aumenterà il traffico e di conseguenza che il ponte dovrà sostenere carichi superiori rispetto a quelli attuali. Il caldo continua a farsi sentire sulla regione Friuli Venezia Giulia, con temperature decisamente oltre la media. Per questo fine settimana, oggi e domani, sono previste giornate afose. Queste le previsioni di Trevi Meteo, che vedono nella giornata di oggi la temperatura massima registrata di ben 36 gradi. Notizie dal Bellunese: 2 elicotteri, 26 ambulanze, 4 automediche, oltre 160 operatori tra medici, infermieri, OS, volontari e squadre di soccorso. L'ULS 1 Dolomiti si prepara così all'estate, con un piano da 1.130.400 euro pensato per affrontare l'ondata di turisti e l'aumento degli accessi ai pronto soccorso, che nell'agosto 2024 avevano superato quota 11.000. Il potenziamento dell'emergenza è il cuore dell'intervento. Ogni giorno saranno operative 2 equip di elisoccorso, Falco 1 da Pieve per 12 ore fino alle 21 e dal 4 luglio al 20 settembre, e Falco 2 dalle 6 alle 18. Nei pronto soccorso e nei punti di primo soccorso lavoreranno 21 medici, 72 infermieri, 30 OS autisti, 45 volontari e le squadre a terra di CNSAS e SAGF, confermata anche l'automedica nell'Alto Agordino, dopo la buona prova invernale. La conferenza di sindaci dell'ULS 1 Dolomiti continua a far discutere. Il voto sul giudizio all'operato dell'azienda sanitaria ha aperto un fronte politico che nelle ultime ore si è trasformato in un vero botte risposta pubblico. Da un lato il sindaco di Vigo di Cadore Mauro Giovanni Schiesaro, che difende senza esitazioni il lavoro dell'ULS. Dall'altro il sindaco di Danta di Cadore Thomas Megna Corbanese, che rivendica la libertà di esprimere un giudizio diverso e denuncia attacchi e falsità da parte di alcuni colleghi. La birra artigianale e il vino di montagna tornano protagonisti nel cuore della città. Quest'oggi dalle 7 alle 13 Piazza dei Martiri ha ospitato una nuova edizione del mercato Comprasano Nostrano Artigiano, l'iniziativa di Casa Artigiani Belluno Dolomiti, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e della filiera corta. Un appuntamento che si inserisce nel calendario nazionale della giornata della birra artigianale e che ha puntato ad avvicinare cittadini e turisti al mondo delle lavorazioni artigiane, raccontando ciò che sta dietro ad una bottiglia di birra o ad un calice di vino. Protagonisti di oggi, due realtà dell'Alpago, il birrificio Tribe di Puosse e Ava Viticoltori Alpago, espressione di una nuova generazione di produttori che punta su qualità, identità territoriale e sostenibilità. Attesa finita, il summer party di Essilor Luxottica è pronta ad entrare nel vivo, proprio nel cuore dell'impero fondato da Leonardo del Vecchio ad Agordo sulle Dolomiti bellunesi. Qui alle 18 prenderà il via la super festa che l'azienda dell'occhialeria offre ai propri dipendenti. Ne sono attesi migliaia, forse 10.000, e da un po' sembra anche finalmente risolto il rebus dell'ospite musicale. Infatti i Pinguini Tattici Nucleari saranno i super ospiti, con menù di benvenuto per gli invitati.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiale 2026 di calcio. La Coppa del Mondo FIFA regala spettacolo tra la giornata di ieri e le prime ore di oggi. I gironi C e D hanno emesso i primi verdetti cruciali della seconda giornata della fase a gruppi. Stati Uniti e Australia si è conclusa per 2-0, Messico, Corea del Sud 1-0, Scozia, Marocco 0-1, Brasile, Haiti 3-0, Turchia, Paraguay 0-1. Le prossime partite in programma vedono in campo Paesi Bassi contro Svezia, quest'oggi alle ore 19 italiane, Germania Costa d'Avorio, quest'oggi alle ore 22 italiane, Ecuador Curacao nella notte verso domenica alle ore 2 italiane e Tunisia-Giappone sempre nella notte verso domenica alle 6 italiane. I risultati delle ultime ore hanno delineato in modo chiaro le situazioni dei rispettivi raggruppamenti. Nel gruppo A in cima c'è il Messico con 6 punti, qualificato ai sedicesimi, nel gruppo C il Brasile con 4 punti e nel gruppo D gli Stati Uniti, sempre con 6 punti, qualificati anche loro come il Messico ai sedicesimi. E dalle corse della MotoGP, Ogura sorprende Burn, sfida tra Bezzecchi e Marc Marquez, leader nel mondiale secondo in prequalifiche, lo spagnolo quinto, accordo Circus Costruttori. La maratona di Londra raddoppia nel 2027 corsa in 2 giorni, la gara in programma il 24 e il 25 aprile, quest'anno record iscrizioni. E dal ciclismo, Narvez vince la terza tappa del Giro di Svizzera, Pogacar è leader, l'ecuadoriano batte in volata al compagno di fuga Meris. Andiamo adesso a vedere, amici ascoltatori, le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia di questi prossimi 3 giorni. Oggi sabato 20 giugno avremo su Pinure Costa cielo sereno poco nuvoloso. Sulla zona montana durante il pomeriggio cielo variabile con possibili rovesci temporali sparsi. Verso sera non escluso che qualche rovescio possa interessare l'alta pianura. Caldo afoso, con temperature marcatamente sopra la media del periodo. Venti di brezza. Domani, domenica 21 giugno, nella notte fino al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera cielo prevalentemente variabile, con possibili rovesce temporali sparse ad iniziare dalla zona montana, che successivamente potrebbero interessare pianure e costa. Non escluso qualche temporale più forte con locali raffiche di vento forti. Farà molto caldo, con massime superiori ai 35 gradi in pianura. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 22 giugno, su Pinure Costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana, variabile con possibili rovesci o temporali, nel corso del pomeriggio, che successivamente, non escluso, possono interessare anche alcune zone della pianura. Nelle ore notturne sofferà borino o bora moderata sulla costa e fascia orientale, poi in giornata brezza sulla costa occidentale. Farà ancora molto caldo, specialmente nel pomeriggio in pianura e anche di notte sulla costa. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 37. Bene, amici ascoltatori, allora concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi auguriamo un buon fine settimana, dandovi appuntamento all'inizio della prossima per una nuova edizione e augurando a voi tutti anche un buon ascolto, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pieno d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio, che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: dignificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Della grazia del Signore è piena la terra. Il Signore nell'Antico Testamento aveva promesso a Davide di far sedere uno sul suo trono. E abbiamo visto in questi giorni come Atalia, moglie del defunto re e madre del vero re che era morto giovane, fece di distruggere la casa reale, fece uccidere tutti i figli tranne l'ultimo, che fu salvato misteriosamente da una delle figlie del defunto re, e lei, questa Atalia, prese il potere e naturalmente governò da pagana, promosse il paganesimo, promosse la corruzione in mezzo al popolo. E quando il bambino ebbe 6 anni, la sorella lo presentò al sommo sacerdote Ioada, che lo fece incoronare re e fece anche uccidere la madre che aveva usurpato il regno. Dio ha promesso che sul trono di Davide siederà sempre un suo discendente. Ma questo giovane re, finché visse il sacerdote Ioada, obbedì e conservò la fede in Dio, ma morto lui, questo sommo sacerdote, i notabili della città andarono dal re a chiedere permesso di divulgare il paganesimo. Allora cominciarono i riti, i culti delle divinità pagane, i culti dei pali sacri che si reggevano nei cortili delle case, dove si faceva ogni genere di turpitudine nelle feste. E il figlio del defunto sacerdote Ioada, Zaccaria, provò a richiamare il popolo, ma per ordine del re fu ucciso. Questo re fece uccidere il figlio di colui che gli aveva salvato la vita, che l'aveva incoronato come re, l'aveva aiutato a svolgere anche la sua missione. E dice la scrittura: il Signore si allontanò dal popolo. Intervennero gli aramei, che con un piccolo esercito occuparono Gerusalemme, quando la difesa di Gerusalemme era molto più forte di quelle degli aggressori. Ma il Signore mise in mano a poco l'esercito più grande, a significare che non è il numero che salva, è la fede, è l'amore, la presenza di Dio. E questi razziarono tutta Gerusalemme, portarono tutte le ricchezze al re di Siria, però risparmiarono questo re giovane.

0: perché era malato, allettato, ma i nemici del re, morti, usciti gli occupanti, lo massacrarono al letto. E vedete come il peccato punisce se stesso. Il peccato tende all'autodistruzione. Chi sceglie il male viene punito dal suo male, che provoca situazioni, e questo lo vediamo in ogni persona, in ogni famiglia, fratelli. Il male punisce se stesso, anche se nascosto, anche se misterioso e occulto, perché il male è legato allo spirito, non alla carne. La carne subisce le conseguenze del male. Prendete la sensualità, è frutto di uno spirito corrotto, i sensi sono corrotti, ma perché il cuore è corrotto, che i pensieri sono corrotti, gli affetti sono corrotti. Ascoltiamo quello che dice il Signore per bocca del salmista, che nel Salmo 89 richiama la fedeltà di Dio verso il popolo. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza di generazione in generazione, edificherò il tuo trono, gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele, stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Queste parole dobbiamo impararle a memoria, fratelli. Dio non viene mai meno alla sua fedeltà. Dio non sa tradire. Se tradito non tradisce. Nel Padre nostro noi diciamo e non abbandonarci alla tentazione. Cioè, se noi cadiamo in tentazione, tu non lasciarci nella tentazione. Riprendici, Signore, correggici, liberaci. E quando il Signore fa, ma vuole la nostra disponibilità alla sua opera, allora anche se non senti la presenza del Signore, tu lodala dicendo grazie Signore. Io mi sono strano in questi giorni, non sono padrone di me stesso, ma tu mi stai aiutando, ma tu non vedi niente, ringrazialo sempre. Dio ti è fedele anche se non si fa sentire, e fa notare come la sua misericordia è sempre vicino a te. E nel Vangelo che ascoltiamo sentiamo Gesù, che è un brano dal sesto capitolo del Vangelo di San Matteo, dove si parla delle beatitudini e della legge nuova dello Spirito, la legge nuova dell'amore. E qui il Signore fa anche delle raccomandazioni quando la preghiera, l'uso denaro, e dice tra l'altro: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupa, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? E qui Gesù ricorre all'immagine del giglio, che è splendente più del vestito di Salomone, eppure non sa tessere. Gli uccelli del cielo, che sono nutriti senza aver seminato, così, dice il Signore, siete voi davanti a Dio. Signore Gesù, noi ti chiediamo di rinnovarci nel tuo spirito di amore. Allontana da noi, ti preghiamo, tutti gli assidi che abbiamo dentro di noi per cose terrestri e passeggere. Tu hai detto una cosa sola è necessaria: il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto poi vi sarà dato in sovrappiù. Signore, i nostri giorni tanti cercano di soddisfare i desideri più naturali, ma tu ci vuoi dare più di quanto noi ci attendiamo. Noi crediamo, Signore, tu accresci la nostra fede. Rinnovaci secondo il tuo spirito e la tua sapienza. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, di fronte alla morte del Figlio tuo Gesù Cristo, quando sembrava che tutto fosse distrutto, che tutta l'attività di Gesù fosse approdata a nulla, tu, con la luce della fede nel tuo cuore, come una lampada accesa nel buio del peccato del mondo, hai tenuto viva la fede che non si è spenta sulla faccia della terra. Tu l'hai tenuta viva con la fiamma del tuo cuore, dell'amore e della fede che regnava nel tuo cuore. E oggi tu sei per noi quella luce che ci porta ad affidarci sempre più del Figlio tuo, che per noi è donata la vita ed è eternamente fedele. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E queste parole del Signore, fratelli, non mettiamole da parte, ascoltiamole, imprimiamole nel nostro cuore e chiediamo allo Spirito Santo di poter adeguare la nostra vita alle parole di Gesù, che ha detto: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E la parola di Dio è spirito e vita, è viva ed efficace. Allode gloria di Dio Padre. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo. Ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione, diciamo.
1: Tra l'altro la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto diciamo sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
2: sì.
1: No? Si fanno anche
2: sì,
1: delle
2: sì.
1: cose magari, ecco, per contrariare tra virgolette la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
2: Ma devo dire un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che i miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. E questo devo dire non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto molto libero, mi hanno mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, certo, così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
2: Si mischiano molti, molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa. Ecco, poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
2: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
2: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
2: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni in modo abbastanza casuale mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa, non conoscevo per niente il mondo della scuola se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza, e poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
2: Altro che, certo, moltissimo, sì sì, anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio, e lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
2: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi. Questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente
1: sì.
0: Per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Se lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo, e questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica. dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno, e come la vita poi presenta pezzi, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo, mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere e toccare. Poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo, nelle scuole facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse, e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
0: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è, alla fine potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono? Cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è Un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo. Cioè, non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato, e ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero. È un

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì, è proprio così. Così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua. Però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare. Diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatto di tempi lunghi, è fatto di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente, però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Non me ero accorto, ma sono felice.
0: Anche io, molto, molto, di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite, Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della premier di una foto insieme, la secca smentita via social e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort, le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi Studio. Preoccupazione della premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata, infatti, il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
2: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. In forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Evian. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del Presidente del Consiglio.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Sintesi estrema del messaggio della Premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco. Almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
4: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatia in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che stamani navi della marina israeliana a largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Baia Hibe. Amelia Cartia.
5: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia. 70 le persone arrestate per reati predatori, 264 quelle che risultano indagate a piede libero. Andrea Domaschio.
6: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pressione delle tasse in Italia è stimata al 42,9% quest'anno, in leggero calo rispetto all'anno scorso. Questo secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il carico fiscale è sceso per famiglie e microimprese, ma è aumentato su banche e grandi imprese. Giuseppe Caporaso.
7: La pressione del fisco in Italia cala ma resta sempre elevata. Quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire nel 2027. Il coordinatore dell'Ufficio Studi CGA, Paolo Zabeo.
8: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali.
7: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure, anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ha detto: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. È una realtà allarmante. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani americani dice: la felicità non nasce dai social. Paolo Fucili.
9: Per San Francesco anche fame e freddo erano perfetta letizia, se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio. Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Così parla Papa Leoni agli adolescenti suoi connazionali partecipanti agli eventi che da 50 anni l'Università Francescana di Steubenville in Ohio organizza per loro. La gioia non si trova scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport, e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto, avverte Leone. La perfetta letizia è un dono di Dio. Per ricambiarlo, conclude il Papa, possiamo donargli a Dio solo noi stessi, senza paura. Se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso, vuoi formare una famiglia cattolica. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Domani a Aila celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, occasione per raccontare i progressi della ricerca. A disposizione un numero verde 800 22 65 24 per pazienti e familiari. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente Aila.
10: Beh, il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: caseari, l'assistenza domiciliare, i servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: Grazie a Daniele Caruso, la parte tecnica da Franco Rossi. Buona giornata.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino, la radio amiche e amici di In Blu 2000. Siamo sempre qua oggi a raccontare di una bella storia che passa dalla Caritas, che addirittura viene messa in onda attraverso un podcast. Insomma, rimanete con noi.
1: In Cammino.
0: Giovani e volontariato, quando la carità passa dalla comunicazione, spazio ai più giovani, la sfida della Caritas italiana e anche di quelle diocesane. Ne parliamo con Rocco Pezzullo, bentrovato, bentornato Rocco.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Responsabile della comunicazione e fundraising della Caritas italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli, bentrovato Pier Giorgio.
3: Buonasera.
0: Direttamente da Montesilvano, provincia di Pescara, fa parte lui di Young Caritas dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Insomma, qui abbiamo già gli ingredienti che ci attraverso gli ospiti ci faranno capire dove andremo a parare questa sera In Cammino. Rocco Pezzullo, insomma, giovani, Caritas, la presenza di nuove generazioni all'interno del grande movimento della Caritas, cambia un po' il volto anche alla Caritas, così come la conoscevamo?
2: Cambia il volto, perché cambia il volto delle persone che adesso diventano protagonisti di questa bellissima storia, che è la storia della Chiesa in Italia e di Caritas, con l'esigenza che è nata sì da Caritas italiana ma dalle Caritas diocesane di renderli davvero appunto protagonisti, perché i giovani possano non essere solo destinatari di progetti ma diventino parte attiva e propositiva di tutto quello che è appunto l'esperienza della carità nelle diocesi. Young Caritas è una di queste proposte che intercetta questo desiderio e questo bisogno, e quindi sì, quando ci sono i giovani, quando ci sono nuove idee, quando ci sono spazi nei quali queste persone, tutti, possono sentirsi liberi di creare, di immaginare e di sognare nuove possibilità in realtà, insomma, ci sono sempre poi belle storie che vengono fuori.
0: Pier Giorgio Mincarelli, posso chiederti quanti anni hai?
3: 28 anni.
0: 28 anni, a quanto tempo conosci il mondo Caritas?
3: Mondo Caritas da 6 anni, ho iniziato con il servizio civile un po' di anni fa.
0: Un civilista, esatto, e poi esatto. Sei rimasto contagiato, sei rimasto dentro.
3: Sì.
0: Perché?
3: Ambito animazione.
0: Animazione.
3: Sono rimasto perché è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita, il mondo del volontariato, del servizio, e Caritas mi ha dato la possibilità di conoscere qualcosa che mi era un po', diciamo, oscuro anche nel mondo del servizio e volontariato.
0: Qual è la differenza?
3: Stare a contatto con gli ultimi, con realtà vere, mettersi davvero in gioco, vedere cose che non vedi normalmente neanche nel servizio in parrocchia, magari, che sei chiamato più a stare con i bambini, la catechesi, queste cose un pochino che sono importantissime, però in Caritas tocchi con mano delle realtà diverse veramente che ti cambiano.
0: Quindi finito l'anno di servizio civile, come hai trasformato il tuo servizio, diciamo così?
3: Beh, mi devo occupare di appunto animazione del territorio, in particolare i giovani, che è quello che faccio oggi, no? Seguo il servizio civile, Young Caritas, scuole. Poi in realtà quando sono entrato in Caritas c'è stato il Covid, quindi i primi 2 anni sono stato
0: in attesa,
3: no, perché sono stato all'emporio a Pescara, e quindi anche lì ho toccato con mano delle realtà importanti che mi hanno fatto crescere, ecco, quindi mi hanno dato una spinta in più anche poi per lavorare sull'animazione.
0: Quanto è stato importante per te lavorare con altre persone, toccare diciamo così le pieghe delle storie delle persone che hanno difficoltà, però farlo insieme agli altri?
3: È stato fondamentale perché facendo questo lavoro insieme ad altri metti in relazione sia quelle che sono le tue fragilità sia quelle che sono le tue capacità, e si cresce insieme, che poi è un po' la modalità con cui oggi portiamo avanti un lavoro di rete che facciamo con Young Caritas, non un lavoro di singoli, e questo lo prendiamo proprio dall'esperienza che ho fatto in Caritas con i miei colleghi, con i volontari, con gli ospiti stessi che abbiamo in Caritas.
0: Rocco Pezzullo, ci ricordi brevemente qual è il valore aggiunto di un'iniziativa come quella di Young Caritas per la Caritas, diciamo, italiana?
2: Allora, ci pensavo in realtà, al di là di tutti i concetti che possiamo esprimere, a quanto bella sia l'esperienza che abbiamo appena ascoltato, perché il valore è questo qui: c'è la possibilità di incontrare le persone, di entrare in relazione con gli ultimi e di farsi in qualche modo

0: educare da queste relazioni che si rinnovano ogni giorno, è quella che Caritas, diciamo, chiama pedagogia dei fatti. Ecco, la pedagogia dei fatti è uno dei modi attraverso i quali la Chiesa e Caritas provano ad educare giovani e adulti, ci mancherebbe altro, ma in particolare è un'esperienza questa che fiorisce in questo contesto e che si forma nelle ferite delle persone. Forse per la prima volta davvero in Caritas molti giovani hanno la possibilità di entrare in contatto con le ferite della gente e di chiedersi in particolare: ma di fronte a queste ferite io che faccio? Come mi comporto? Le prime domande di senso magari per molti nascono lì. E da qui fiorisce tutto il resto, il chiedersi chi sei, che cosa fai di fronte a questo, a questi contesti, che fai tu della tua vita e che posto scegli nel mondo, che conosci anche in questo modo.
1: Certo.
0: E penso che questo sia un valore enorme che attraversa il paese, che attraversa molte Caritas, e Young Caritas ha questo valore. Attenzione, non è lo spazio in cui, non è il gruppo giovane di Caritas, questo
1: Ecco, questo
0: teniamo a
1: spieghiamolo bene.
0: dirlo, perché insomma ci sono altre esperienze di questo tipo. E invece no, è la possibilità che si dà ai giovani non di essere destinatari di proposte, ma di essere attori e protagonisti del pensiero profondo che attraversa le Caritas. E quindi sono i giovani che rientrano nell'equipe delle Caritas diocesane, che pensano, che propongono, che fanno discernimento. Non sono solo quelli che diventano operativi nel servizio. Ecco, è proprio la richiesta alta e profonda.
1: Quindi c'è un pensiero, un discernimento, c'è anche un approccio, diciamo così, anche filosofico, nato da un confronto in equipe, come si diceva Pier Giorgio Mincarelli, tanto che da questo confronto nella vostra diocesi vi siete inventati che cosa?
2: Tank,
1: Tank!
2: giovani sguardi sul mondo.
1: Ale!
2: Allora, che cos'è
1: Che
2: Tank?
1: cos'è Tank? È scritto Tank, quello
2: Sì,
1: lo dico sulla
2: Tank,
1: bacchetta scorta.
2: cisterna, perché vuole
1: Cisterna.
2: essere un contenitore.
1: Non carro armato.
2: Non carro armato,
1: Perché anche carro armato
2: perché potrebbe
1: vorrebbe
2: essere
1: dire.
2: carro
1: Certo,
2: armato, ma
1: però con la
2: lo decliniamo
1: Caritas
2: come cisterna. Ci
1: meglio
2: piaceva il suono
1: cisterna.
2: Tank, quindi l'abbiamo chiamato Tank. No, allora, Tank nasce dal lavoro di rete. Perché con Young Caritas, come diceva Rocco, non creiamo un gruppo giovane, ma cerchiamo di lavorare con le realtà giovanili del territorio, sia all'interno chiesa che esterno, e lavorare su quelle che sono i sogni, le capacità, le competenze dei giovani che incontriamo.
1: Per portare avanti anche con linguaggi diversi la missione di Caritas?
2: Assolutamente sì. E quindi lavoriamo insieme sulla comunicazione, lavoriamo insieme facendo un festival musicale a Pescara, quindi mettiamo insieme delle competenze dove all'interno portiamo le tematiche che stanno a cuore a Caritas.
1: Perfetto.
2: Da questo lavoro di rete, con ogni associazione che ha le sue peculiarità, è nato, dopo appunto aver lavorato, aver sperimentato, l'idea di perché non creiamo uno spazio dove noi, ma anche i giovani che incontriamo, possano esprimersi.
1: Ok.
2: Infatti, Tank vuole essere un canale podcast, non un programma, perché all'interno di questa cisterna inseriamo dei programmi. Io Caritas porterò un programma magari dedicato all'ascolto del territorio, un programma dedicato alle testimonianze di ragazzi che vengono da altri paesi, del SAI, per esempio, dei centri di accoglienza. Un'altra associazione, associazione con cui collaboriamo, che si occupa di produzione musicale, parla di dischi, parlerà per esempio. Quindi mettiamo insieme le nostre competenze, creiamo un canale e noi giovani parliamo delle cose di cui ci sta a cuore.
1: Ok, da quanto
2: Ognuno.
1: tempo è che va avanti questa
2: Lo
1: iniziativa?
2: abbiamo aperto da 3-4 mesi perché quest'anno la novità che abbiamo in Caritas Pescara è quella di collaborare ed essere ospiti di uno spazio, lo spazio Mincio 14, che si trova a Montesilvano, che è un centro di aggregazione giovanile del comune di Montesilvano. E appunto lì ci siamo ritrovati, lì abbiamo un pochino continuato ad espandere questa rete e da qui è nata sia l'idea di voler creare un podcast, ma sia l'idea di voler lavorare sempre di più sulla comunicazione, per Caritas ma anche per i giovani, perché Tank per noi di Caritas è fondamentale anche come strumento di indagine, anche per capire cosa i giovani vogliono, cosa piace fare, dove si sta andando. Quindi ha questa doppia valenza, ci incontriamo, parliamo, creiamo delle cose insieme, raccontiamo Caritas, perché
1: Certo.
2: appunto è un canale podcast video, ma anche un social che spingiamo molto con reel video, e quindi lavoriamo in questo senso.
1: Come
2: E
1: hai dei
2: poi.
1: collaboratori pazzeschi a questo punto sulla comunicazione, Rocco
0: Ma la
1: Pezzulli.
0: rete territoriale di fatto è sempre più avanti, insomma, rispetto alle possibilità e alle idee che riescono a tirar fuori. Tra l'altro, sempre ascoltando l'esperienza, immaginavo quanto ci siano persone che collaborano con questo contenitore, sì, che tiene dentro un po' tutti, che probabilmente nessuno sarebbe in grado di incontrare se non attraverso questo strumento.
1: Perfetto. Quindi ad extra.
0: Forse la traduzione di quell'educazione peer to peer che è diventata l'espressione importantissima, ma comunque legata al mondo della scuola, e che diventa parte della realtà Caritas. Giovani che parlano a giovani, e chi meglio di loro in questo caso.
1: E allora, visto che fate podcast, sentite anche musica voi? Proponete, sì, insomma, come Caritas?
2: Sì, dai.
1: Bene,
2: sì.
1: E allora ascoltiamo anche noi una canzone che ci arriva da Nicolò Favi, Il negozio di antiquariato.

0: Svariato, Nicolò Favi, siete sempre ascoltati in cammino, questa è In Blu 2000, oggi parliamo di giovani e volontariato, la sfida in questo campo di Caritas Italiana. Ne stiamo parlando con Rocco Pezzullo, responsabile comunicazione e fundraising di Caritas Italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli di Young Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Ci ha presentato Tank Sguardi, giovani sguardi sul mondo. Che rete siete riusciti a creare ampliandola grazie a questo strumento?
1: Siamo partiti, come dicevamo un pochino all'inizio, dalle relazioni. Quindi la rete nasce dalle relazioni, da persone che conosciamo e anche da cose che ci accomunano. Per esempio, io ho fatto il mio percorso di studi in conservatorio. Quindi per forza di cose la mia rete è anche quella di persone che suonano, che investono del tempo, certo, nell'ambito musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione fatta da giovanissimi che si occupa di produzione musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione che si occupa di sostenere i giovani nel lavoro, di fare anche orientamento, che è un'associazione magari creata da persone più adulte ma che hanno scelto di mettere all'interno un vicepresidente che ha meno di me, quindi che c'è comunque un'idea di voler dare spazio e protagonismo ai giovani. Ed è tutta così questa rete.
0: Beh, Rocco, è interessante come dall'idea iniziale di Caritas o dallo stereotipo del pacco viveri, no? Del centro d'ascolto, che non è uno stereotipo, è fondamentale, però magari quando uno pensa al servizio da poter fare in Caritas, poi nascono questi spin-off, diciamo così, no? Che comunque aiutano a rendere più visibile e più efficace l'opera di Caritas.
2: Ma Papa Francesco nel 50° di Caritas Italiana ci ha indicato la via della creatività, oltre a quella dei poveri del Vangelo. E la creatività non è mai un indirizzo specifico, perché insomma se no sarebbe indicazione chiara. Creatività significa accendere una scintilla e fare in modo che con creatività appunto si possa sviluppare nei territori. Ed ecco la bellezza della rete e di Young Caritas. Un'intuizione, una scintilla avviata un po' di tempo fa, lasciata tra le mani dei più giovani dei territori, e che sta fiorendo e sta esplodendo, mi viene quasi da dire, se parliamo di scintilla, in questi termini, ciascuno a modo suo, con le proprie specificità e con le caratteristiche proprie, perché insomma a Pescara c'è questo, Genova, insomma, esatto, altre esperienze di altro genere, insomma non le cito qui. La Caritas Saversa da un po' di anni partecipa a Sanremo già per riportare, insomma, per sfruttare l'onda emotiva ed emozionale del festival, per rilanciare i contenuti Caritas. Insomma, ciascuno a modo suo, secondo le proprie specificità, vive la creatività e racconta Caritas anche in questo modo, oltre il pacco viveri, ecco.
0: Oltre il pacco viveri. Mincarelli, ma è bello anche quello che ci raccontavi di fare rete con le attività del territorio, sì, essere presenti nel territorio per essere e rispondere alle questioni aperte del territorio. Anche il luogo che abitate, Spazio Mincio 14, Mincio, esatto, insomma, racconta una storia del territorio e anche una volontà di andare oltre.
1: Esattamente, perché lo spazio nasce da un luogo confiscato alla criminalità, che poi il comune di Montesilvano con l'associazione Formula ha reso uno spazio per giovani. Però per noi Caritas è importante appunto stare in quel territorio per vedere con i nostri occhi di cosa il territorio ha bisogno, quindi uscire per noi è fondamentale stare nei luoghi, stare con i giovani, che per me è stare con i miei coetanei.
0: Certo,
1: è banalmente questo,
0: nulla di più
1: se
0: semplice,
1: vogliamo,
0: no?
1: Esatto, se vogliamo. E poi questo in qualche modo contagia Caritas e viceversa, perché le nostre peculiarità le abbiamo portate in Caritas. Organizziamo con gli ospiti dei laboratori artistico musicali dove ci ascoltiamo, dove andiamo anche oltre la barriera della lingua, che spesso potrebbe essere un ostacolo, e viceversa, portiamo fuori quella che è l'esperienza Caritas.
0: Bellissimo. Il 19 gennaio scorso a Roma è stato presentato il nuovo rapporto promosso da Caritas Italiana, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, che si intitola Taglio Basso, come la povertà fa notizia. L'avete presentato presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Un rapporto che dice che cosa, Rocco?
2: Beh, il rapporto parte dal principio, faccio questa veloce premessa, che la povertà la consideriamo quale fenomeno strutturale del nostro paese. Questo insomma a partire da Istat, dalle rilevazioni di Caritas, dei centri d'ascolto, insomma ti fa strano continuare a parlare di emergenza quando pensiamo alla povertà, non è più così insomma. E di conseguenza un fenomeno strutturale ci stupisce che continui ad essere trattato dai media in maniera abbastanza emergenziale, in toni legati alle, appunto, alle emergenze specifiche, o comunque che occupi uno spazio, appunto, taglio basso, uno spazio nella, nell'attenzione o nella proposta dei media abbastanza, insomma, piccolo, insomma, residuale. Cioè, l'Osservatore di Pavia ha analizzato una serie di trasmissioni di prima serata, insomma, un buon numero di trasmissioni di prima serata dei principali canali televisivi, ha analizzato i post di giornalisti con un buon numero di follower. E, insomma, è emerso questo, questo tema. Di povertà si parla poco, quando se ne parla in riferimento ad emergenze o a fatti di cronaca negativi, specifici, certo. E il timore è che, insomma, si rischi di criminalizzare o di parlare al mare di questo tema.
0: Esperienze come quelle di Tank credo che vadano proprio ad agire come antidoto, anche se vogliamo, rispetto ai risultati, no? Anche di questa, di questo rapporto. Io vi ringrazio per queste buone notizie che abbiamo cercato di dare anche qui a In Cammino questa sera. Grazie a Rocco Pezzullo e grazie per Giorgio Mincarelli. E alla prossima, buon cammino.
2: Grazie a te.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro del nostro programma: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. In regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

I gesuiti, con San Francesco Saverio, furono i primi ad incominciare l'evangelizzazione del Giappone, che si sviluppò con notevoli risultati nei decenni successivi al 1549, tanto che nel 1587 i cattolici giapponesi erano circa 300.000, con centro principale a Nagasaki. Ma proprio nel 1587 lo shogun maresciallo della corona Hideyoshi, dai cristiani denominato Taikosama, che fino allora era stato condiscendente verso i cattolici, emanò un decreto di espulsione contro i gesuiti, allora unico ordine religioso presente nel Giappone, per delle ragioni non chiarite. Il decreto fu in parte eseguito, ma la maggior parte dei gesuiti rimase nel paese, mettendo in atto una strategia di prudenza, in silenzio e senza esteriorità, continuando con cautela l'opera evangelizzatrice.

Tutto questo fino al 1593, quando provenienti dalle Filippine sbarcarono in Giappone alcuni frati francescani, i quali, al contrario dei gesuiti, iniziarono senza prudenza una predicazione pubblica, e a ciò si aggiunsero le complicazioni politiche tra la Spagna e il Giappone, che provocarono la reazione dello shogun Hideyoshi, che emanò l'ordine di imprigionare i francescani e alcuni giapponesi. I primi arresti ci furono il 9 dicembre del 1596 e i 26 arrestati, fra cui tre gesuiti giapponesi, subirono il martirio il 5 febbraio del 1597. I protomartiri del Giappone furono crocifissi e trafitti nella zona di Nagasaki, che prese poi il nome di Santa Collina, e proclamati santi da Papa Pio IX nel 1862. Subentrato un periodo di tregua e nonostante la persecuzione subita, la comunità cattolica aumentò anche per l'arrivo di altri missionari, non solo gesuiti e francescani, ma anche domenicani e agostiniani. Ma nel 1614 la numerosa comunità cattolica subì una furiosa persecuzione decretata dallo shogun Ieyasu Teifusama, che si prolungò per alcuni decenni, distruggendo quasi completamente la comunità in Giappone, causando moltissimi martiri, ma anche molte apostasie fra gli atterriti fedeli giapponesi.

I motivi che portarono a questa lunga e sanguinosa persecuzione furono vari, a partire dalla gelosia dei bonzi buddhisti che minacciavano la vendetta dei loro dei, poi il timore di Ieyasu e dei suoi successori Hidetada e Iemitsu per l'accresciuto influsso di Spagna e Portogallo, patria della maggioranza dei missionari che erano ritenuti loro spie, per gli intrighi dei violenti calvinisti olandesi e infine per l'imprudenza di molti missionari spagnoli. Del 1617 al 1632 la persecuzione toccò il picco più alto di vittime. I supplizi secondo lo stile orientale furono vari e raffinati, non risparmiando nemmeno i bambini. I martiri appartenevano ad ogni condizione sociale, dai missionari e catechisti ai nobili di famiglia reale, da ricche matrone a giovani vergini, da vecchi a bambini, dai padri di famiglia ai sacerdoti giapponesi. La maggior parte furono legati a un palo e arsi vivi, cosicché la santa collina di Nagasaki fu illuminata sinistramente dalla teoria di torce umane per parecchie sere e notti, altri decapitati. Non stiamo qui ad elencare le altre decine di tormenti mortali cui furono sottoposti per non fare una galleria degli orrori, anche se purtroppo testimoniano come la malvagità umana, quando si sfrena nell'inventare forme crudeli da infliggere ai suoi simili, supera ogni paragone con la ferocia della bestie, che perlomeno agiscono per istinto e per procurarsi il cibo. Oltre i primi 26 santi martiri del 1597 già citati, la Chiesa, raccogliendo testimonianze, poté riconoscere la validità del martirio per almeno 205 vittime fra le migliaia che persero la vita anonimamente, e Papa Pio IX il 7 luglio 1867 poté proclamarli beati. Dei 205 beati, 33 erano dell'ordine della Compagnia di Gesù, ossia i gesuiti, 23 agostiniani e terziari agostiniani giapponesi, 45 domenicani, 28 francescani e terziari, tutti gli altri erano fedeli giapponesi o intere famiglie, molti dei quali confratelli del Rosario. Non c'è una celebrazione unica per tutti, ma gli ordini religiosi a gruppi o singolarmente hanno fissato il loro giorno di celebrazione.

Dei 33 gesuiti fa parte anche l'italiano Giovanni Battista Zola, nato a Brescia nel 1575. Conosciuta la spiritualità della Compagnia di Gesù, fondata da qualche decennio da Sant'Ignazio de Loyola, entrò ventenne fra i gesuiti. Per la sua inclinazione fu destinato all'attività missionaria e la sua prima destinazione fu nel 1602 l'India, dove rimase fino al 1606. In seguito fu destinato alla Corea, ma per diverse circostanze alla fine giunse in Giappone. Si stabilì nella regione del Takaku, densa di isole, dove per 20 anni svolse il suo ministero apostolico nonostante la sua cagionevole salute, riuscì anche a pubblicare piccole riviste cattoliche. Alcune testimonianze così lo descrissero: apostolo infaticabile nell'operare, di soda e provata virtù, di una suavissima carità nel trattare, per cui fu caro e stimato dai giapponesi, i cui costumi e la cui lingua aveva appreso ottimamente. Scrisse anche un libro sulla devozione alla Madonna, verso la quale nutriva un tenerissimo amore. Molto si adoperò per diffonderne il culto fra i cristiani. Quando scoppiò la persecuzione nel 1614, le difficoltà aumentarono fino a mettere a repentaglio la sua vita. Fra l'altro, poté recare in carcere conforto religioso al padre gesuita Pietro Paolo Navarra prima del suo martirio, il 1622, rimanendone edificato per la sua fede e l'ardente desiderio di dare la propria vita per il regno di Cristo. Dal padre Navarra ebbe la profezia che sarebbe stato martire anche lui. Nel 1625 la persecuzione assunse toni più violenti e sanguinari. Ci fu la caccia al cristiano, o per ucciderlo o per farlo apostatare. E il 22 dicembre anche padre Giovanni Battista Zola fu arrestato insieme al suo catechista Vincenzo Caun, coreano.

Per più di 6 mesi fu detenuta a Shimabara. Sopportò questa dura prigionia aggravata dalla malferma salute, ringraziando Dio, abbandonato alla sua volontà, e secondo un suo scritto al padre provinciale, stavano contenti ed allegri aspettando la loro ora, dispiaciuti solo di non avere arredi per celebrare messa, né qualche libro spirituale, né breviario, né corone del rosario. Il 17 giugno i prigionieri da Shimabara furono trasferiti a Nagasaki, dove il 20 giugno del 1626 padre Zola insieme ad altri 8 martiri gesuiti fu arso vivo sulle colline della città.

gruppo, la cui celebrazione al 20 giugno era così composto: Francesco Pacheco portoghese, Baldassar de Torre spagnolo, Giambattista Zola italiano, Pietro Rinchei giapponese, Vincenzo Kaun coreano, Giovanni Kinsako giapponese, Paolo Xinzuki giapponese, Michele Tozzò giapponese e Gaspare Sadamatsu, fratello coadiutore giapponese.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e bentrovati in questo weekend e questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Oggi è sabato 20 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Leone XIV ai giovani ha detto: la felicità non nasce dai social ma dall'incontro con Dio. Così nel videomessaggio per il 50° anniversario della Steubenville Summer Youth Conferences. Il Papa ha invitato a riscoprire l'eredità di San Francesco d'Assisi. La vera pace, ha detto, è un dono di Dio da portare nel mondo. Mentre la gioia perfetta non si trova nei beni materiali o scrollando sul cellulare, ma nella relazione viva con Cristo. Poi l'incoraggiamento a seguire con fiducia la propria vocazione. L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così ha detto il Papa. Saluto e plauso da parte sua alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo, che in questi giorni ha riunito a Castel Gandolfo rappresentanti di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa da tutto il mondo, impegnati in progetti di trasformazione ecologica, sociale ed economica. L'invito del Pontefice è stato a edificare la nuova Gerusalemme, la città di Dio che offre acqua viva agli assetati e cure, riconoscimento, parole gentili e mani capaci di tenerezza a ogni essere umano. Il 19 giugno 1982 Robert Prevost diventava sacerdote. Esattamente 44 anni fa ieri il futuro Leone XIV veniva ordinato sacerdote nella cappella di Santa Monica in piazza del Santo Uffizio. Gli auguri sono giunti dalla diocesi di Roma, che ha detto: rimaniamo edificati dal suo quotidiano spendersi per la ricerca della pace. Gli agricoltori pavesi donano 2 tonnellate di riso all'elemosineria del Papa. L'iniziativa è un omaggio a Leone XIV, che oggi è in visita pastorale a Pavia, appunto, e a Sant'Angelo Lodigiano. Monsignor Luis Marin de San Martin ha detto: un gesto, questo, che tiene viva la forza, la speranza e la fede di chi è nel bisogno. Il riso sarà distribuito ai poveri di Roma e 800 chili partiranno proprio oggi per l'Ucraina. Alla Chiesa in Europa servono sacerdoti profondamente umani, questo dice la CCEE. Dal 14 al 17 giugno si è svolto a Belgrado il 53° incontro dei segretari generali delle conferenze episcopali d'Europa, CCEE. Al centro dei lavori, la formazione dei sacerdoti nel contesto contemporaneo tra sfide culturali, maturazione umana, fraternità e rinnovamento pastorale. Kovacad in Azerbaigian ha detto: bisogna rinnovare il dialogo tra religioni e culture diverse. Così ha affermato il cardinale prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso in visita fino a ieri nel paese caucasico dal 15 giugno. Nell'incontro col presidente Ilham Aliyev sono state evidenziate le attività della Chiesa Cattolica locale e la necessità di promuovere tolleranza e multiculturalismo per una pacifica e rispettosa convivenza tra le diverse comunità. CAICID, un seminario sul potere delle parole di integrare o discriminare. Il Centro Internazionale per il Dialogo Interreligioso e Interculturale ha organizzato per il pomeriggio del 18 giugno presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo un incontro sul discorso d'odio, altrimenti detto hate speech. La responsabile dei progetti, Albano, spiega: sono utili le leggi per contrastarlo, ma serve il dialogo per tenere unite le comunità. Notizie dal mondo. È entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma secondo Ben-Gvir tutto il Libano deve bruciare. Israele ed Hezbollah, il gruppo politico e militare libanese, hanno raggiunto un accordo per porre fine ai combattimenti con l'aiuto dell'Iran. L'accordo è stato mediato dagli Stati Uniti e dal Qatar ed è entrato in vigore ieri alle 15 italiane. Nelle 15 ore precedenti le forze israeliane avevano ucciso almeno 47 persone in Libano. Il cessate il fuoco è arrivato in un momento cruciale per gli sviluppi dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Financial Times, basandosi su alcune fonti informate, ha rivelato che le azioni israeliane nel sud del Libano avevano fatto saltare i negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti per ieri in Svizzera. Nello specifico, la Repubblica Islamica si sarebbe rifiutata di andare a Lucerna e avrebbe chiesto garanzie sulla fine delle ostilità in Libano. Non solo, gli iraniani avrebbero anche detto: noi abbiamo frenato Hezbollah, gli Stati Uniti non riescono a frenare Israele, finché non lo faranno non ci presenteremo. Ieri però Itamar Ben-Gvir ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele ha pronunciato queste parole commentando l'uccisione di 4 soldati israeliani in un combattimento contro Hezbollah nel sud del Libano, verificatosi prima dell'inizio del cessate il fuoco. Ha poi aggiunto che per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Dopo l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio diplomatico negli Stati Uniti, ma non è stata l'unica reazione. Molte figure politiche hanno espresso il loro supporto a Meloni e condannato Trump. Il presidente della Lombardia, Fontana, ha annullato a sua volta il viaggio programmato negli Stati Uniti. Mattarella ha chiamato Meloni per esprimere solidarietà e la stessa cosa hanno fatto i ministri e i partiti all'opposizione. In queste ore Trump era infatti tornato ad attaccare Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian, in cui i due avevano parlato insieme. Il presidente, in un'intervista, ha sostenuto che Meloni lo abbia letteralmente implorato di fare una foto con lei tanto da fargli pena. La risposta dall'Italia, Palazzo Chigi, è arrivata nel giro di pochissimi minuti. Giorgia Meloni si è detta contrariata e ha smentito categoricamente la ricostruzione del presidente statunitense. Anche Mattarella ha poi chiamato la presidente del Consiglio esprimendo la sua solidarietà. L'attacco non è un episodio isolato, ma rientra nella strategia comunicativa di Trump, che spesso prevede commenti e frecciatine nei confronti degli avversari e anche di alleati temporanei per ridefinire costantemente i rapporti di forza a proprio vantaggio. Questa ennesima prova continua di forza, però, sta rischiando di renderlo agli occhi dei leader mondiali un partner instabile e offensivo, compromettendo persino la fiducia dei paesi alleati agli Stati Uniti. I leader dell'Unione Europea intanto hanno deciso all'unanimità di rallentare l'ingresso dell'Ucraina nell'organizzazione e quanto emerge dal testo finale delle conclusioni del Consiglio Europeo, dove è stato eliminato il riferimento temporale che impegnava l'Europa ad aprire il prima possibile i capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione. Inoltre i leader dei paesi dell'Unione hanno visioni diverse in merito ai rapporti diplomatici con la Russia. Secondo quanto riportato da alcuni dei presenti, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz avrebbero criticato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, per aver stabilito autonomamente contatti con la Russia. Tuttavia la notizia è stata smentita dal cancelliere austriaco Christian Stoker. Anche il primo ministro ceco Andrej Babis ha commentato pubblicamente i colloqui avvenuti durante il Consiglio a Bruxelles, dichiarando che per quanto riguarda i negoziati con la Russia, l'Europa non è in grado di mettersi d'accordo nemmeno sul fatto se si debba negoziare o su chi debba farlo. Il regime cubano ha approvato misure economiche eccezionali improntate sul libero mercato. Cuba è in grave crisi economica a causa delle sanzioni statunitensi che hanno progressivamente isolato il paese. Per questo motivo, secondo il presidente cubano e leader del Partito Comunista Miguel Díaz-Canel, occorrono cambiamenti urgenti e necessari. Il piano prevede via libera a riforme per liberalizzare il sistema produttivo, dare più spazio alle imprese private e attrarre investimenti stranieri. Tuttavia non è ancora chiaro se queste misure potranno funzionare in un contesto simile.
4: Notizie dall'Italia. Dalla stampa inglese a quella indiana fa il giro dei media internazionali lo scambio di battute a distanza tra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni del presidente USA alla televisione italiana La 7. Trump ha raccontato che la premier lo aveva implorato di farsi fotografare con lei. Meloni ha bollato tali dichiarazioni come completamente inventate, sottolineando in un video sui suoi social che lei e l'Italia non hanno mai implorato niente a nessuno. La facciata di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, sarà illuminata di verde in occasione della giornata mondiale della SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Il 21 giugno, domani, è dedicato alla sensibilizzazione su una patologia neurodegenerativa complessa, ancora oggi priva di una cura risolutiva, che colpisce progressivamente le cellule nervose compromettendo le funzioni motorie. La ricorrenza rappresenta un momento fondamentale per accendere l'attenzione pubblica sui bisogni delle persone affette da SLA e delle loro famiglie, nonché per sostenere la ricerca scientifica. La regione promuove informazione, sensibilizzazione e interventi concreti. La FPCGL ha presentato una denuncia allo SPISAL, all'Ispettorato del Lavoro, all'ASPE e al presidente della regione Roberto Chiuto per sollecitare interventi immediati negli uffici pubblici di via Modena, Reggio Calabria, invasi dai topi. Il sindacato parla di penosa situazione che stanno vivendo i dipendenti e annuncia tolleranza zero. Non intendiamo più aspettare riscontri verbali che non si traducono in fatti, dicono. L'allarme relativo alla presenza di roditori all'interno di tutti gli uffici della struttura era stato lanciato circa un mese fa. Così scrive la FPCGL. BCCL in una nota e continua. Ad oggi, a seguito di interventi parziali poco efficaci, la situazione resta immutata. Riteniamo gravissima la decisione di chiudere per soli 2 giorni un singolo piano dell'edificio. Il volume di prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie prestiti segnano un più 2,6%, per le imprese un più 3,1%. Così scrive l'API nel rapporto mensile. Si consolida la crescita del credito e sono più costosi i mutui. Una testimonianza straordinaria della vita intellettuale, privata e amministrativa dello scrittore siciliano ad oggi inedita. Il 25 giugno Finarte porta in asta oltre 1300 lettere di Giovanni Verga e familiari, datate dal 1893 al 1912. Un imponente archivio familiare, in possesso di uno studioso, costituito dalla corrispondenza inviata da Giovanni Verga al fratello Pietro Verga. Stiamo parlando di un totale di 18 lettere, 6 cartoline e 3 telegrammi. Vestì alcune delle donne più celebri del Novecento, da Audrey Hepburn a Marilyn Monroe, da Marlene Dietrich a Barbara Streisand fino alla duchessa di Windsor, a Ferdinando Sarmi, lo stilista fiorentino che conquistò New York e la Fifth Avenue, il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti dedica la mostra, visitabile fino al 31 dicembre nel saloncino da ballo e nelle sale adiacenti. Si apre così ufficialmente la rassegna con abiti iconici, accessori d'epoca e altri materiali. E anche al Natale. E anche per

della pubblica via, con sanzioni fino a 500 euro e l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. Il provvedimento, valido fino al 31 dicembre di quest'anno, si inserisce nel percorso che accompagna la città verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. L'ordinanza, firmata dal sindaco Alessandro Basso il 19 giugno, nasce dall'esigenza di contrastare degrado urbano, incuria e utilizzi impropri di spazi ed edifici che, secondo l'amministrazione, alimentano un senso di insicurezza e danneggiano l'immagine della città. Il sindaco richiama anche la necessità di prevenire interferenze con viabilità e accessi nelle aree della Fiera di Pordenone, durante manifestazioni ed esposizioni. Rapine e furti aggravati, blitz della Polizia di Stato in tutta Italia, arresti e denunce anche a Pordenone. L'attività, che ha toccato diverse città del centro e del nord del paese, è stata condotta dagli investigatori delle squadre mobili allo scopo di contrastare i reati predatori. 70 arresti e 264 indagati in stato di libertà. Questo è il bilancio conclusivo. A Pordenone controllate oltre 100 persone. 9 tra 7 maggiorenni e 2 minori, le persone denunciate in stato di libertà. Calcolatrici accese, sguardi concentrati e quel pizzico di inevitabile tensione che si scioglie in un grande sospiro di sollievo solo all'uscita. Davanti ai cancelli del liceo scientifico Grigoletti di Pordenone, la seconda prova scritta della maturità, ieri, ha visto i calcoli puri stringere un patto inaspettato con la storia del territorio. Tra i due problemi e gli 8 quesiti proposti dal Ministero, a far la parte del leone tra i corridoi di via interna è stata la traccia dedicata al terremoto del Friuli del 76. Tuttavia, l'unanimità all'esame di Stato non esiste e c'è anche che ha preferito battere strade diverse. Ad ogni modo, il quesito sull'orcolatte è stato in assoluto tra i più scelti. Bretella di Barbeano, Amirante afferma, il traffico non aumenterà, sarà spostato dal centro abitato. L'assessore regionale alle infrastrutture replica le critiche di consiglieri Cardi e Conficoni, sottolineando che l'intervento serve inoltre a migliorare la sicurezza e la funzionalità di una strada di interesse regionale strategica per i collegamenti tra l'area pordenonese, la pianura nord della provincia di Pordenone, l'area pedemontana udinese e il collegamento verso Gemona. Per queste ragioni non è corretto sostenere che aumenterà il traffico e di conseguenza che il ponte dovrà sostenere carichi superiori rispetto a quelli attuali. Il caldo continua a farsi sentire sulla regione Friuli Venezia Giulia, con temperature decisamente oltre la media. Per questo fine settimana, oggi e domani, sono previste giornate afose. Queste le previsioni di Trevi Meteo, che vedono nella giornata di oggi la temperatura massima registrata di ben 36 gradi. Notizie dal Bellunese: 2 elicotteri, 26 ambulanze, 4 automediche, oltre 160 operatori tra medici, infermieri, OS, volontari e squadre di soccorso. L'Ulsuno Dolomiti si prepara così all'estate. Con un piano da 1.130.400 euro pensato per affrontare l'ondata di turisti e l'aumento degli accessi ai pronto soccorso, che nell'agosto 2024 avevano superato quota 11.000. Il potenziamento dell'emergenza è il cuore dell'intervento. Ogni giorno saranno operative 2 equip di elisoccorso, Falcuno da Pieve per 12 ore fino alle 21 e dal 4 luglio al 20 settembre e Falco 2 dalle 6 alle 18. Nei pronto soccorso e nei punti di primo soccorso lavoreranno 21 medici, 72 infermieri, 30 OS e autisti, 45 volontari e le squadre a terra di CNSAS e SAGF, confermata anche l'automedica nell'Alto Agordino dopo la buona prova invernale. La conferenza dei sindaci dell'Ulsuno Dolomiti continua a far discutere. Il voto sul giudizio all'operato dell'azienda sanitaria ha aperto un fronte politico che nelle ultime ore si è trasformato in un vero botte risposta pubblico. Da un lato il sindaco di Vigo di Cadore Mauro Giovanni Schiesaro, che difende senza esitazioni il lavoro dell'Uls. Dall'altro il sindaco di Danta di Cadore Thomas Megna Corbanese, che rivendica la libertà di esprimere un giudizio diverso e denuncia attacchi e falsità da parte di alcuni colleghi. La birra artigianale e il vino di montagna tornano protagonisti nel cuore della città. Quest'oggi dalle 7 alle 13 Piazza dei Martiri ha ospitato una nuova edizione del mercato Comprasano Nostrano Artigiano, l'iniziativa di Casa Artigiani Belluno Dolomiti, dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali e della filiera corta. Un appuntamento che si inserisce nel calendario nazionale della giornata della birra artigianale e che ha puntato ad avvicinare cittadini e turisti al mondo delle lavorazioni artigiane, raccontando ciò che sta dietro ad una bottiglia di birra o ad un calice di vino. Protagonisti di oggi, due realtà dell'Alpago, il birrificio Tribe di Puosse e Ava Viticoltori Alpago, espressione di una nuova generazione di produttori che punta su qualità, identità territoriale e sostenibilità. Attesa finita, il summer party di Essilor Luxottica è pronto ad entrare nel vivo, proprio nel cuore dell'impero fondato da Leonardo del Vecchio ad Agordo sulle Dolomiti Bellunesi. Qui alle 18 prenderà il via la super festa che l'azienda dell'occhialeria offre ai propri dipendenti. Ne sono attesi migliaia, forse 10.000, e da un po' sembra anche finalmente risolto il rebus dell'ospite musicale. Infatti i Pinguini Tattici Nucleari saranno i super ospiti, con menù di benvenuto per gli invitati.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiale 2026 di calcio. La Coppa del Mondo FIFA regala spettacolo tra la giornata di ieri e le prime ore di oggi. I gironi C e D hanno emesso i primi verdetti cruciali della seconda giornata della fase a gruppi. Stati Uniti e Australia si è conclusa per 2-0, Messico, Corea del Sud 1-0, Scozia, Marocco 0-1, Brasile, Haiti 3-0, Turchia, Paraguay 0-1. Le prossime partite in programma vedono in campo Paesi Bassi contro Svezia, quest'oggi alle ore 19 italiane, Germania, Costa d'Avorio, quest'oggi alle ore 22 italiane, Ecuador, Curacao, nella notte verso domenica alle ore 2 italiane e Tunisia, Giappone, sempre nella notte verso domenica alle 6 italiane. I risultati delle ultime ore hanno delineato in modo chiaro le situazioni dei rispettivi raggruppamenti. Nel gruppo A, in cima c'è il Messico con 6 punti, qualificato ai sedicesimi, nel gruppo C il Brasile con 4 punti e nel gruppo D gli Stati Uniti, sempre con 6 punti, qualificati anche loro come il Messico ai sedicesimi. E dalle corse della MotoGP, Ogura sorprende Burn, sfida tra Bezzecchi e Marc Marquez, leader nel mondiale e secondo in prequalifiche, lo spagnolo quinto, accordo Circus Costruttori. La maratona di Londra raddoppia nel 2027 corsa in 2 giorni, la gara in programma il 24 e il 25 aprile, quest'anno record iscrizioni. E dal ciclismo, Narvez vince la terza tappa del Giro di Svizzera, Pogacar è leader, l'ecuadoriano batte in volata al compagno di fuga Meris. Andiamo adesso a vedere, amici ascoltatori, le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia di questi prossimi 3 giorni. Oggi sabato 20 giugno avremo su Pinure Costa cielo sereno poco nuvoloso. Sulla zona montana durante il pomeriggio cielo variabile con possibili rovesci temporali sparsi. Verso sera non escluso che qualche rovescio possa interessare l'alta pianura. Caldo afoso, con temperature marcatamente sopra la media del periodo. Venti di brezza. Domani, domenica 21 giugno, nella notte fino al mattino cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera cielo prevalentemente variabile, con possibili rovesce temporali sparse ad iniziare dalla zona montana, che successivamente potrebbero interessare pianure e costa. Non escluso qualche temporale più forte con locali raffiche di vento forti. Farà molto caldo, con massime superiori ai 35 gradi in pianura. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 22 giugno. Su Pinure Costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana, variabile con possibili rovesci o temporali nel corso del pomeriggio, che successivamente non escluso possono interessare anche alcune zone della pianura. Nelle ore notturne sofferà borino o bora moderata sulla costa e fascia orientale, poi in giornata brezza sulla costa occidentale. Farà ancora molto caldo, specialmente nel pomeriggio in pianura e anche di notte sulla costa. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 37. Bene, amici ascoltatori, allora concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi auguriamo un buon fine settimana, dandovi appuntamento all'inizio della prossima per una nuova edizione e augurando a voi tutti anche un buon ascolto, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danilon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la chiesa del seminario presieduta da Monsignor Basilio Danilon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

La mitezza implica una duplice rinuncia, alla violenza e alla vendetta. La rinuncia alla violenza non è facile da realizzare in una umanità in cui molto spesso si moltiplicano le azioni e manifestazioni violente. Lo constatiamo con apprensione nel momento presente, ma in effetti questo è un fenomeno proprio di tutte le epoche. Dall'origine dell'umanità c'è stata la violenza e ha fatto vittime. Nella sua esperienza umana, Gesù non ha mancato di subire violenza. Il suo cammino verso il Calvario era diretto verso quello che si potrebbe chiamare un culmine di violenza. Ma egli aveva in sé una forza superiore alla violenza, quella della sua mitezza. Gesù non ha mai ceduto alla tentazione di usare mezzi violenti per imporre la sua dottrina. Contava unicamente sulla mitezza del suo cuore per attirare l'umanità e comunicarle la verità. I suoi discepoli hanno certamente apprezzato questa mitezza, ma persino colui che ha appoggiato il capo sul petto del Maestro nell'ultima cena e ha mostrato sempre, nel corso della vita pubblica di Gesù, un attaccamento a questa mitezza, assieme a suo fratello Giacomo, ha domandato di poter scatenare un'azione violenta contro un villaggio della Samaria che non aveva voluto accogliere il gruppo dei discepoli. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? I due fratelli, figli del tuono, vorrebbero seguire l'esempio di Elia, che aveva fatto scendere il fuoco dal cielo su gruppi di soldati. Il confronto tra questo esempio dato da Elia e il rimprovero rivolto da Gesù ai due fratelli indica il progresso della dottrina e dell'atteggiamento pratico di Cristo rispetto all'antica alleanza. Non meno significativa è la reazione di Pietro all'arresto del Maestro. Egli vorrebbe difenderlo ricorrendo alla violenza. Sfodera la spada e colpisce l'orecchio del servo del sommo sacerdote. Gesù non accetta una tale lotta per proteggerlo e gli dice: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada». Gesù guarisce l'orecchio ferito, mostrando che l'uso della violenza non è servito a nulla e che è importante soltanto l'amore che guarisce. Facendo l'elogio di Giovanni Battista, Gesù afferma la grandezza del precursore, ma ricorda anche l'ostilità di cui è stato fatto oggetto, considerandola una condizione caratteristica dello sviluppo del regno di Dio. La violenza che si oppone alla diffusione del Vangelo non è nuova. I profeti e Giovanni Battista sono stati perseguitati. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questa frase spesso è stata interpretata come se significasse che per entrare nel regno bisogna fare uso di una certa violenza. Questa sarebbe la violenza esercitata su se stessi per vincere le difficoltà di accesso al regno, o anche un genere di violenza sugli altri, ossia su quelli che impediscono lo sviluppo del regno o l'adesione ad esso. Ma il contesto mostra che si tratta delle persecuzioni per mezzo delle quali i violenti vogliono impadronirsi del regno per assoggettarlo. Coloro che esercitano la violenza sono i nemici del regno. Menzionando questi persecutori, Gesù li considera certamente un ostacolo, ma un ostacolo previsto dal disegno divino, che integra questa condizione nell'instaurazione e nell'espansione del regno. È una legge di tutte le epoche che il regno soffra violenza e che si scatenino contro di esso persecuzioni. Ci saranno sempre violenti che tenteranno di dominare il regno.

Tuttavia, non è la violenza che ottiene la vittoria. La crescita del regno è garantita nel piano divino. Essa risulta dalla vittoria definitiva riportata da Cristo nel suo sacrificio. La passione ha rappresentato il culmine dell'attività dei violenti che hanno messo a morte colui che era Dio. Gesù si è astenuto dal rispondere a questa violenza con un'altra violenza. Non ha opposto nessuna resistenza se non quella della sua mitezza. Come indica l'immagine dell'agnello, è il cuore mite e umile di Gesù che, attraverso la sua debolezza umana, assicura il trionfo della sua opera. Trionfo che è esso stesso improntato alla mitezza, poiché anche nelle sue apparizioni dopo la risurrezione, Gesù ha manifestato bontà e discrezione. La rinuncia alla vendetta non è meno importante di quella alla violenza. Il fatto che la mitezza del cuore di Cristo escluda ogni vendetta indica un progresso nella rivelazione degli atteggiamenti più intimi di Dio. Nell'antica alleanza, Dio stesso si era presentato, o era stato rappresentato, come un Dio vendicativo. La vendetta consiste nel rendere male per male. In Dio essa prendeva la forma di una manifestazione di giustizia. Perché fosse ristabilita la giustizia, occorreva che colui che aveva commesso il male fosse punito. Coloro che avevano subito ingiustizia si rivolgevano a Dio per ottenere la punizione dei colpevoli. Quando prendevano coscienza di non poter vendicarsi da sé, chiedevano a Dio di esercitare al loro posto questa vendetta. È così che a Dio veniva attribuita una specie di vendetta ideale. I testi biblici esprimono spesso questa mentalità. In quanto Salvatore, Cristo rivela un Dio che, lungi dall'esercitare la vendetta, offre perdono e salvezza. C'è qui una vera rivoluzione del modo di concepire gli atteggiamenti più fondamentali che reggono i rapporti di Dio con l'umanità. Certo, questa rivoluzione era stata preparata nella religione giudaica, con indicazioni sempre più insistenti sul perdono offerto da Dio ai peccatori. Dio era considerato come un padre pieno di indulgenza e di perdono per i suoi figli. Era definito Dio pronto a perdonare o Dio di misericordia. Queste espressioni tendevano a far apparire ciò che c'era di più profondo in Dio. Ma è solo con Cristo che questa rivelazione del perdono divino acquista la sua forma più assoluta, escludendo ogni intenzione di vendetta. Effettivamente, sotto questo punto di vista, l'affermazione del cuore mite e umile di Gesù manifesta un amore che era sempre esistito in Dio, ma che finora non aveva potuto mai manifestarsi in tutte le sue implicazioni ed estensioni. La mitezza che perdona è una mitezza che viene dall'eternità divina e che era destinata a rivelarsi pienamente in un cuore umano, più vicino a tutti gli uomini.

0: Da questo cuore proviene la sollecitudine con cui Gesù concede il perdono ai peccatori. Il paralitico, che era stato trasportato e posto davanti a lui, desiderava essere liberato dall'infermità, ma ha ricevuto dapprima la grazia del perdono divino, perché Gesù, pur essendo pieno di compassione per questo infermo e desiderando rispondere alla sua aspettativa, voleva innanzitutto farlo beneficiare del dono più prezioso, che era la remissione dei peccati. È questa remissione dei peccati che egli ha pronunciato per altri malati o infermi. In essa Gesù impegnava tutto il suo cuore. Quando, dopo la sua risurrezione, Gesù comunica agli apostoli il potere di rimettere i peccati, desidera moltiplicare questa grazia del perdono per la salvezza e la gioia dell'umanità. Questa grazia rinnova incessantemente nei cuori la vittoria ottenuta da Cristo al Calvario con il suo cuore mite e umile. La rinuncia alla vendetta e il trionfo della mitezza nel perdono si esprimono nella maniera più commovente nella preghiera pronunciata da Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Secondo il racconto evangelico, Gesù pronuncia queste parole nel momento stesso in cui è stato messo in croce, come per mostrare che nessuno, per un istante, si è abbandonato a sentimenti di vendetta. Di solito, coloro che sono stati feriti da qualche offesa o ai quali si ricorda l'obbligo di perdonare, dichiarano di aver bisogno di un certo tempo per poter perdonare. Il tempo in cui si placano in loro i moti spontanei di un cuore che esige vendetta. Gesù, da parte sua, non ha permesso che questi moti si sviluppassero in lui. Ha perdonato immediatamente. Inoltre, Gesù perdona completamente, implorando per i suoi nemici il perdono del Padre. Questa preghiera manifesta la sincerità del perdono. Se il perdono fosse stato accompagnato da una domanda di vendetta divina, non sarebbe stato perfetto. Implorando il perdono, un perdono che il Padre non poteva rifiutargli, Gesù mostrava di volere solo il bene per i responsabili della sua morte. Li difendeva e li scusava, facendo riferimento alla loro ignoranza. Invece di voler aggravare la loro colpevolezza, elencando rimproveri e mettendo l'accento su intenzioni cattive, cercava di attenuarla. Gesù non soltanto rinunciava alla vendetta, ma portava al culmine la sua generosità, implorando per quelli che l'avevano perseguitato con la loro ostilità il perdono totale, infinito, del Padre.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù rinnova a Suor Faustina il comando di far conoscere la sua infinita misericordia, specialmente alle anime dei grandi peccatori.
1: Il Signore mi ha detto:
2: i più grandi peccatori ripongono la speranza nella mia misericordia. Essi hanno diritto prima degli altri di confidare nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi quanto è grande la mia misericordia per i sofferenti. Le anime che si rivolgono alla mia misericordia mi procurano una vera gioia. A tali anime concedo le grazie al di là dei loro desideri. Non posso punire neppure il più grande peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
2: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

0: peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre,

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: pescatori esci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Tu sei in carcere e io sono in carcere. Lo so, Signore, tu sei in carcere per amor mio. E solo perché io rimango nel carcere mio, tu resti nel tuo. Tutti e due si appartengono, tutti e due sono la stessa identica prigione. Se ti riuscisse di liberarmi dal mio carcere, saresti anche tu libero. I muri divisori tra noi verrebbero abbattuti, noi godremmo della stessa libertà. Anch'io potrei forse liberarti, liberando me stesso, e anche allora saremmo liberi entrambi. Ma è proprio questo. È questo che tu non puoi, che io stesso non posso. Io so del tuo mistero. Vuoi aver parte al mio destino. Ma io sono profondamente sepolto in me e non posso far saltare le porte di questo inferno. Pensavi che sarebbe andata meglio in due e ti sei offerto di aiutarmi. Ti sei seppellito nella mia caverna. Ma poiché la mia solitudine è solitaria, lo divenne anche la tua. E ora aspettiamo l'un l'altro, divisi da un muro. Lo so bene, la colpa è mia, non tua. Tu hai fatto tutto quanto era possibile. Hai sofferto, espiato al mio posto, pagato tutto in anticipo, fino all'ultima goccia. C'è però una cosa che tu non puoi. E proprio questa è quella che io non posso. Dovrei, ma non posso. Dovrei volere, ma non voglio. Vorrei volere, ma non voglio volere. Come stanno allora le cose? In quale rapporto? Io non lo capisco. Si tratta che tu hai lavato ed espiato il peccato. L'hai estinto, non solo coperto. Ed esso non esiste più d'ora in poi agli occhi di Dio. Ma il peccato è appunto questo, che io non voglio ciò che Dio vuole e non vedo in qual modo si possa infrangere questa resistenza in me. Non vedo in che modo si possa infrangere la parete della mia prigione. Comprendi, Signore, quello che penso? Non è facile spiegartelo, perché io stesso non so bene come vanno le cose, non riesco a connettere. Quando vi rifletto è tutto come un groviglio inestricabile e la mia anima vi è come imprigionata. Forse è come il montone che si è smarrito tra le spine. Voglio cercare di raccontartelo. A tutta prima tutto è semplice. Vedo che non posso ciò che vorrei. So anche bene ciò che dovrei. Tu me l'hai detto spesso, il prete me l'ha detto. Me lo sono detto io stesso. In questo senso non manca nulla. Ciò che manca è il volere, il poter volere. C'è una volontà in me che vuole e c'è un'altra volontà in me, la stessa, che non vuole. Ciò che faccio non lo capisco, perché non faccio ciò che voglio, il bene, ma faccio ciò che aborrisco, il male. La volontà del bene c'è in me, ma non il fare. Secondo l'uomo interiore, ho sì gioia della legge di Dio, ma mantengo nelle mie membra un'altra legge che contrasta con la legge del mio spirito e mi tiene prigioniero sotto la legge del peccato che comanda nelle mie membra. Uomo infelice, chi mi libererà da questo corpo?

mortifero. Così io sono lacerato nella mia più intima volontà, e proprio là dove io voglio, non voglio. E perciò io grido a te dal profondo del carcere del mio non volere: fa che io voglia. Ma è legittimo pregare così? Tu puoi certo dare tutto, ogni facilitazione, ogni grazia, ma volere e compiere il passo decisivo lo devo fare io stesso. Sto disteso sul letto delle mie delizie, e queste mi danno nausea. Vorrei distogliermene, staccarmi, e altro non mi manca che la decisione, l'atto che realmente fa la cosa. Posso dire all'amico che mi sta accanto e mi vuole aiutare: dammi la decisione. Mi potrà mostrare delle motivazioni, porgere alimenti che mi rafforzino, allungarmi la mano, ma il punto indivisibile della libertà, questo scoppio di scintilla del volere reale, come potrebbe fornirmelo? Da nessuno, se non da me, questo fatto può venire generato. Ora io non voglio, perché amo il mio piacere, questa amarezza mi è dolce, non mi posso risolvere a rinunciarvi. E se esteriormente mi costringessi e mi gettassi esteriormente nelle catene, la mia anima non si sarebbe con tutto questo distolta veramente. Solo per mancanza di occasione immediata potrebbe non peccare più per un tratto. Spesso mi apparirà sconveniente investirti di continuo con preghiere che non sono fatte sul serio. Mentre una delle mie mani congiunte piange: salvami dalla miseria, l'altra geme: risparmiami e lasciami ancora il mio male amato. Una preghiera dopo l'altra sale davanti a te, e nessuna è piena e chiara. Mentre parlo, parla in me anche un'altra voce, come un'eco diabolica: venga il tuo regno, venga il mio regno, sia fatta la tua volontà, sia fatta la mia. Dammi il mio pane quotidiano, lasciami il mio pane quotidiano. Fossi un santo, la mia voce diventerebbe forse muta, e io potrei amarti con tutto il cuore e obbedire alla tua legge con perfetta volontà. Ma io sono uno che è fatto di metà e metà, e come è mezza la mia volontà, così anche la mia preghiera. Perciò temo assai che non la potrai esaudire e che ti distoglierai da me come uno che mi sputa fuori. Ed ora vengo al peggio, e il groviglio diventa davvero inestricabile. Se non posso a un tratto fare il tutto, dovrei poterlo fare a poco. Tu vorresti vedermi camminare, rafforzarmi piano piano, guarire. I piccoli passi che mi sono proposto potrebbero, in luogo della metamorfosi improvvisa, portare passo dopo passo verso la meta. Ma non è così. Mi sembra che si verifichi il contrario. Quando nella mia gioventù il mio corpo si evolveva, pensavo anche ad un progresso nello spirito. C'era sopra di me come un sogno di paradiso, realtà passata o di un tempo futuro, non saprei. Una fantasia ondeggiava davanti a me che mi attraeva e scongiurava. In che modo dovessi raggiungerla non lo sapevo, non era importante, perché credevo che tutte le mie strade, anche le più confuse, andassero in quella direzione. E la meta si poteva vederla raggiunta in un giorno lontano. Era come un miraggio nel deserto. Un po' alla volta, il corso della vita cominciò a irrigidirsi. Arrivai a calpestare la terra sullo stesso posto. La bella immagine alta sopra di me impallidì e si confuse. Si trasformò in una stella o in un ideale, la cui irraggiungibilità formava una parte della sua bellezza. Come una città sommersa, visibile sotto la barca in certi giorni senza vento, ma fango e alghe vi si depositano sopra come un velo, e presto si riesce solo a distinguere qualche buio blocco informe. Tutto vigoreggiava come un cespuglio di rosa spina. Cominciai a interpretare l'ideale come un'astuzia della vita, che rende sopportabile, all'inguaribilmente mediocre, la sua disperazione. Da quel momento la disperazione affondò, inconfessabile, dentro il mio cuore.
Compresi che non avrei mai raggiunto niente. Pesai me stesso e mi trovai troppo leggero. Calcolai quanto profonde il peccato aveva poste in me le sue radici e vidi con esattezza che non mi sarebbe mai riuscito di strapparle. Ci sarebbe stato bisogno di una generosità congenita dell'anima, una nobiltà e forza d'impeto che non possedevo. Non c'era pensiero, non c'era azione in me che non fosse coperta dalla crosta della mia meschinità, del mio spirito mercantile. Niente era per me così incontestabile quanto la mia essenziale limitatezza, che mi costringeva a porre dappertutto limiti intorno a me. Con questi limiti io urtai contro di te, che sei l'incondizionato, e allora tutto divenne terribile. Sentii la tua infinità, seppi che tu non potevi non spronarmi ad una dedizione intera, al salto nella tua luce meravigliosa. Ma di contro stava, con insuperabile evidenza, l'inadeguatezza della mia natura. Quanto più la tua grazia tentava di levarmi via il peso, di reggermi con le sue braccia sulle onde, tanto più pesante e rigido io mi riducevo. Seppi che non ti sarebbe mai riuscito. Certo, tu potevi perdonarmi via via i miei peccati, portarmi e mantenermi per un breve momento a livello solare della purezza, ma la mia forza di gravità tendeva incessantemente di nuovo verso il basso. Così la prigione crebbe tutto intorno a me. Di fuori mi davo le arie di un'incosciente serenità e di una rassegnazione da persona navigata, ma di dentro, nello strato profondo della mia disperazione, formicolava una specie di pigra agitazione schiva di luce. Occasioni trascurate, grazie rifiutate, ineliminabile malinconia. E alla fine ho creduto di capire. Non può essere diversamente, poiché tutte le creature sono finite, hanno una misura e un limite. E se questa finitezza incontra l'amore infinito e le sue esigenze, diventa da sé una prigione.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans-Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jaka Book.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre di piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Della grazia del Signore è piena la terra. Il Signore nell'Antico Testamento aveva promesso a Davide di far sedere uno sul suo trono. Abbiamo visto in questi giorni come Atalia, moglie del defunto re e madre del vero re che era morto giovane, fece di distruggere la casa reale, fece uccidere tutti i figli tranne l'ultimo che fu salvato misteriosamente da una delle figlie del defunto re, e lei, questa Atalia, prese il potere e naturalmente governò da pagana, promosse il paganesimo, promosse la corruzione in mezzo al popolo. E quando il bambino ebbe 6 anni, la sorella lo presentò al sommo sacerdote Jehoiada, che lo fece incoronare re e fece anche uccidere la madre che aveva usurpato il regno. Dio ha promesso che sul trono di Davide siederà sempre un suo discendente. Ma questo giovane re, finché visse il sacerdote Jehoiada, obbedì e conservò la fede in Dio. Ma morto lui, questo sommo sacerdote, i notabili della città andarono dal re a chiedere permesso di divulgare il paganesimo. Allora cominciarono i riti, i culti delle divinità pagane, i culti dei pali sacri che si erigevano nei cortili delle case, dove si faceva ogni genere di turpitudine nelle feste. E il figlio del defunto sacerdote Jehoiada, Zaccaria, provò a richiamare il popolo, ma per ordine del re fu ucciso. Questo re fece uccidere il figlio di colui che gli aveva salvato la vita, che l'aveva incoronato come re, l'aveva aiutato a svolgere anche la sua missione. E dice la scrittura: il Signore si allontanò dal popolo. Intervennero gli aramei, che con un piccolo esercito occuparono Gerusalemme, quando la difesa di Gerusalemme era molto più forte di quelle degli aggressori. Ma il Signore mise in mano a poco l'esercito più grande, a significare che non è il numero che salva, è la fede, è l'amore, la presenza di Dio. E questi razziarono tutta Gerusalemme, portarono tutte le ricchezze al re di Siria, però risparmiarono questo re giovane, perché era malato, allettato. Ma i nemici del re, morti, usciti gli occupanti, lo massacrarono a letto. E vedete come il peccato punisce se stesso. Il peccato tende all'autodistruzione. Chi sceglie il male viene punito dal suo male, che provoca situazioni. E questo lo vediamo in ogni persona, in ogni famiglia, fratelli. Il male punisce se stesso, anche se nascosto, anche se misterioso e occulto, perché il male è legato allo spirito, non alla carne. La carne subisce le conseguenze del male. Prendete la sensualità, è frutto di uno spirito corrotto, i sensi sono corrotti, ma perché il cuore è corrotto, che i pensieri sono corrotti, gli affetti sono corrotti. Ascoltiamo quello che ci dice il Signore per bocca del salmista, che nel Salmo 89 richiama la fedeltà di Dio verso il popolo. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione. Edificherò il tuo trono. Gli conserverò sempre il mio amore. La mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono, come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Queste parole dobbiamo impararle a memoria, fratelli. Dio non viene mai meno alla sua fedeltà. Dio non sa tradire. Se tradito non tradisce. Nel Padre nostro noi diciamo e non abbandonarci alla tentazione. Cioè, se noi cadiamo in tentazione, tu non lasciarci nella tentazione. Riprendici, Signore, correggici, liberaci. E quando il Signore fa, ma vuole la nostra disponibilità alla sua opera, allora anche se non senti la presenza del Signore, tu lodala dicendo grazie Signore. Io mi sono strano questi giorni, non sono padrone di me stesso, ma tu mi stai aiutando, ma tu non vedi niente, ringrazialo sempre. Dio ti è fedele anche se non si fa sentire e fa notare come la sua misericordia è sempre vicino a te. E nel Vangelo che ascoltiamo sentiamo Gesù, che è un brano del sesto capitolo del Vangelo di San Matteo, dove si parla delle beatitudini e della legge nuova dello Spirito, la legge nuova dell'amore. E qui il Signore fa anche delle raccomandazioni quando la preghiera, l'uso denaro, e dice tra l'altro: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupa, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? E qui Gesù ricorre all'immagine del giglio, che è splendente più del vestito di Salomone, eppure non sa tessere. Gli uccelli del cielo, che sono nutriti senza aver seminato, così dice il Signore, siete voi davanti a Dio. Signore Gesù, noi ti chiediamo di rinnovarci nel tuo spirito di amore. Allontana da noi, ti preghiamo, tutti gli assidi che abbiamo dentro di noi per cose terrestri e passeggere. Tu hai detto una cosa sola è necessaria: il regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto poi vi sarà dato in sovrappiù. Signore, i nostri giorni tanti cercano di soddisfare i desideri più naturali, ma tu ci vuoi dare più di quanto noi ci attendiamo. Noi crediamo, Signore, tu accresci la nostra fede. Rinnovaci secondo il tuo spirito e la tua sapienza. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, di fronte alla morte del Figlio tuo Gesù Cristo, quando sembrava che tutto fosse distrutto, che tutta l'attività di Gesù fosse approdata a nulla, tu, con la luce della fede nel tuo cuore, come una lampada accesa nel buio del peccato del mondo, hai tenuto viva la fede, che non si è spenta sulla faccia della terra. tu l'hai tenuta viva con la fiamma del tuo cuore, dell'amore e della fede che regnava nel tuo cuore. E oggi tu sei per noi quella luce che ci porta ad affidarci sempre più del Figlio tuo, che per noi è donata la vita ed è eternamente fedele. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E queste parole del Signore, fratelli, non mettiamole da parte, ascoltiamole, imprimiamole nel nostro cuore e chiediamo allo Spirito Santo di poter adeguare la nostra vita alle parole di Gesù, che ha detto: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E la parola di Dio è spirito e vita, è viva ed efficace. Allode gloria di Dio Padre. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

memori dell'amore di Cristo, che con la prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia.

Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla Tua bontà. Fa che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna.

luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito.

fa che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più conforme alle legittime aspirazioni del progresso, nella giustizia e nella pace.

medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai moribondi, visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia.

0: Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, abbi pietà della nostra condizione umana. Salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e fa che, alzando al cielo mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: buonasera, buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme. Nuovo appuntamento di In Cammino, la radio amica, amici di In Blu 2000. Siamo sempre qua oggi a raccontare di una bella storia che passa dalla Caritas, che addirittura viene messa in onda attraverso un podcast. Insomma, rimanete con noi.
1: In Cammino.
0: Giovani e volontariato, quando la carità passa dalla comunicazione, spazio ai più giovani, la sfida della Caritas italiana e anche di quelle diocesane. Ne parliamo con Rocco Pezzullo. Bentrovato, bentornato Rocco.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Responsabile della comunicazione fundraising della Caritas italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli. Bentrovato Pier Giorgio.
3: Buonasera.
0: Direttamente da Montesilvano, provincia di Pescara. Fa parte lui di Young Caritas, dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Insomma, qui abbiamo già gli ingredienti che ci attraverso gli ospiti ci faranno capire dove andremo a parare questa sera In Cammino. Rocco Pezzullo, insomma, giovani, Caritas, la presenza di nuove generazioni all'interno del grande movimento della Caritas, cambia un po' il volto anche alla Caritas, così come la conoscevamo?
2: Cambia il volto, perché cambia il volto delle persone che adesso diventano protagonisti di questa bellissima storia, che è la storia della Chiesa in Italia e di Caritas, con l'esigenza che è nata sì da Caritas italiana ma dalle Caritas diocesane di renderli davvero appunto protagonisti, perché i giovani possano non essere solo destinatari di progetti ma diventino parte attiva e propositiva di tutto quello che è appunto l'esperienza della carità nelle diocesi. Young Caritas è una di queste proposte che intercetta questo desiderio e questo bisogno, e quindi sì, quando ci sono i giovani, quando ci sono nuove idee, quando ci sono spazi nei quali queste persone, tutti, possono sentirsi liberi di creare, di immaginare e di sognare nuove possibilità in realtà, insomma, ci sono sempre poi belle storie che vengono fuori.
0: Pier Giorgio Mincarelli, posso chiederti quanti anni hai?
3: 28 anni.
0: 28 anni, a quanto tempo conosci il mondo Caritas?
3: Mondo Caritas da 6 anni, ho iniziato con il servizio civile un po' di anni fa.
0: Un civilista, esatto. E poi sei rimasto contagiato, sei rimasto dentro.
3: Sì.
0: Perché?
3: Ambito animazione.
0: Animazione.
3: Sono rimasto perché è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita, il mondo del volontariato, del servizio, e Caritas mi ha dato la possibilità di conoscere qualcosa che mi era un po', diciamo, oscuro anche nel mondo del servizio e del volontariato.
0: Qual è la differenza?
3: Stare a contatto con gli ultimi, con realtà vere, mettersi davvero in gioco, vedere cose che non vedi normalmente neanche nel servizio in parrocchia, magari, che sei chiamato più a stare con i bambini, la catechesi, queste cose un pochino che sono importantissime, però in Caritas tocchi con mano delle realtà diverse, veramente, che ti cambiano.
0: Quindi, finito l'anno di servizio civile, come hai trasformato il tuo servizio, diciamo così?
3: Beh, mi devo occupare di appunto animazione del territorio, in particolare i giovani, che è quello che faccio oggi, no? Seguo il servizio civile, Young Caritas, scuole. Poi in realtà, quando sono entrato in Caritas c'è stato il Covid, quindi i primi 2 anni sono stato
0: in attesa,
3: no, perché sono stato all'Emporio che abbiamo a Pescara, e quindi anche lì ho toccato con mano delle realtà importanti che mi hanno fatto crescere, ecco, quindi mi hanno dato una spinta in più anche poi per lavorare sull'animazione.
0: Quanto è stato importante per te lavorare con altre persone, toccare diciamo così le pieghe delle storie delle persone che hanno difficoltà, però farlo insieme agli altri?
3: È stato fondamentale, perché facendo questo lavoro insieme ad altri metti in relazione sia quelle che sono le tue fragilità sia quelle che sono le tue capacità, e si cresce insieme, che poi è un po' la modalità con cui oggi portiamo avanti un lavoro di rete che facciamo con Young Caritas, non un lavoro di singoli, e questo lo prendiamo proprio dall'esperienza che ho fatto in Caritas con i miei colleghi, con i volontari, con gli ospiti stessi che abbiamo in Caritas.
0: Rocco Pezzullo, ci ricordi brevemente qual è il valore aggiunto di un'iniziativa come quella di Young Caritas per la Caritas, diciamo, italiana?
2: Guarda, ci pensavo in realtà, al di là di tutti i concetti che possiamo esprimere, a quanto bella sia l'esperienza che abbiamo appena ascoltato, perché il valore è questo qui: c'è la possibilità di incontrare le persone, di entrare in relazione con gli ultimi e di farsi in qualche modo educare da queste relazioni che si rinnovano ogni giorno. È quella che Caritas, diciamo, chiama pedagogia dei fatti. Ecco, la pedagogia dei fatti è uno dei modi attraverso quali la Chiesa e Caritas provano ad educare giovani e adulti, ci mancherebbe altro, ma in particolare è un'esperienza questa che fiorisce in questo contesto e che si forma nelle ferite delle persone. Forse per la prima volta davvero in Caritas molti giovani hanno la possibilità di entrare in contatto con le ferite della gente e di chiedersi in particolare: ma di fronte a queste ferite io che faccio? Come mi comporto? Le prime domande di senso magari per molti nascono lì. E da qui fiorisce tutto il resto, il chiedersi chi sei, che cosa fai di fronte a questo, a questi contesti, che fai tu della tua vita e che posto scegli nel mondo, che conosci anche in questo modo.
1: Certo.
2: E penso che questo sia il valore, un valore enorme che attraversa il paese, che attraversa molte Caritas, e Young Caritas ha questo valore. Attenzione, non è lo spazio in cui, non è il gruppo giovani di Caritas,
0: ecco,
2: questo teniamo,
0: spieghiamolo bene.
2: A dirlo, perché insomma ci sono altre esperienze di questo tipo, e invece no, è la possibilità che si dà ai giovani non di essere destinatari di proposte, ma di essere attori e protagonisti del pensiero profondo che attraversa le Caritas. E quindi sono i giovani che rientrano nell'equipe delle Caritas diocesane, che pensano, che propongono, che fanno discernimento. Non sono solo quelli che diventano operativi nel servizio. Ecco, è proprio la richiesta alta e profonda.
0: Quindi c'è un pensiero, un discernimento, c'è anche un approccio, diciamo così, anche filosofico, nato da un confronto in equipe, come si diceva Pier Giorgio Mincarelli, tanto che da questo confronto nella vostra diocesi vi siete inventati che cosa?
3: Tank. Giovani sguardi sul mondo.
0: Ale.
3: Allora, che cos'è Tank?
0: Che cos'è Tank? È scritto Tank, quello sì, lo dico sulla precisa
3: cisterna, perché vuole essere un contenitore.
0: Non carro armato. Perché anche carro armato vorrebbe dire.
3: Armato,
0: certo,
3: ma però con lo decliniamo come cisterna. Ci piaceva il suono Tank, quindi l'abbiamo chiamato Tank. No, allora, Tank nasce dal lavoro di rete. Perché con Young Caritas, come diceva Rocco, non creiamo un gruppo giovane, ma cerchiamo di lavorare con le realtà giovanili del territorio, sia all'interno chiesa che esterno, e lavorare su quelle che sono i sogni, le capacità, le competenze dei giovani che incontriamo.
0: Per portare avanti anche con linguaggi diversi la missione di Caritas?
3: Assolutamente sì. E quindi lavoriamo insieme sulla comunicazione, lavoriamo insieme facendo un festival musicale a Pescara, quindi mettiamo insieme delle competenze dove all'interno portiamo le tematiche che stanno a cuore a Caritas.
0: Perfetto.
3: Da questo lavoro di rete, con ogni associazione che ha le sue peculiarità, è nato, dopo appunto aver lavorato, aver sperimentato, l'idea di perché non creiamo uno spazio dove noi, ma anche i giovani che incontriamo, possano esprimersi.
0: Ok.
3: Infatti Tank vuole essere un canale podcast, non un programma, perché all'interno di questa cisterna inseriamo dei programmi. Io Caritas porterò un programma magari dedicato all'ascolto del territorio, un programma dedicato alle testimonianze di ragazzi che vengono da altri paesi, del SAI per esempio, sì, dei centri di accoglienza. Un'altra associazione con cui collaboriamo, che si occupa di produzione musicale, parla di dischi, parlerà per esempio. Quindi mettiamo insieme le nostre competenze, creiamo un canale e noi giovani parliamo delle cose di cui ci sta a cuore.
0: Ok. Da quanto tempo è che va avanti questa iniziativa?
3: Lo abbiamo aperto da 3-4 mesi, perché quest'anno la novità che abbiamo gli Young Caritas Pescara è quella di collaborare ed essere ospiti di uno spazio, lo spazio Mincio 14, che si trova a Montesilvano, che è un centro di aggregazione giovanile del comune di Montesilvano. E appunto lì ci siamo ritrovati, lì abbiamo un pochino continuato ad espandere questa rete, e da qui è nata sia l'idea di voler creare un podcast, ma sia l'idea di voler lavorare sempre di più sulla comunicazione.
0: Okay.
3: Per Caritas, ma anche per i giovani, perché Tank per noi di Caritas è fondamentale anche come strumento di indagine, anche per capire cosa i giovani vogliono, cosa piace fare, dove si sta andando. Quindi a questa doppia valenza, ci incontriamo, parliamo, creiamo delle cose insieme, raccontiamo Caritas, perché appunto è un canale podcast video, ma anche un social che spingiamo molto con reel video, e quindi lavoriamo in questo senso.
0: Come hai dei collaboratori pazzeschi a questo punto sulla comunicazione, Rocco Pezzulli.
2: Ma la rete territoriale di fatto è sempre più avanti, insomma, rispetto alle possibilità e le idee che riescono a tirar fuori. Tra l'altro, sempre ascoltando l'esperienza, immaginavo quanto ci siano persone che collaborano con questo contenitore, sì, che tiene dentro un po' tutti, che probabilmente nessuno sarebbe in grado di incontrare se non attraverso questo strumento.
0: Perfetto. Quindi ad extra.
2: Forse la traduzione di quell'educazione peer-to-peer che è diventata l'espressione importantissima, ma comunque legata al mondo della scuola, e che diventa parte della realtà Caritas. Giovani che parlano a giovani, e chi meglio di loro in questo caso.
0: E allora, visto che fate podcast, sentite anche musica voi? Proponete, sì, insomma, come Caritas?
3: Sì, dai.
0: Bene,
3: sì.
0: E allora ascoltiamo anche noi una canzone che ci arriva da Niccolò Favi, Il negozio di antiquariato.

0: Nicolò Favi, siete sempre ascoltati in cammino, questa è In Blu 2000, oggi parliamo di giovani e volontariato, la sfida in questo campo di Caritas Italiana. Stiamo parlando con Rocco Pezzullo, responsabile comunicazione e fundraising di Caritas Italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli di Young Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Ci ha presentato Tank Sguardi, giovani sguardi sul mondo. Che rete siete riusciti a creare, ampliandola, grazie a questo strumento?
1: Siamo partiti, come dicevamo un pochino all'inizio, dalle relazioni. Quindi la rete nasce dalle relazioni, da persone che conosciamo e anche da cose che ci accomunano. Per esempio, io ho fatto il mio percorso di studi in conservatorio.
2: Ah.
1: Quindi, per forza di cose, la mia rete è anche quella di persone che suonano, che investono del tempo, certo, nell'ambito musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione fatta da giovanissimi che si occupa di produzione musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione che si occupa di sostenere i giovani nel lavoro, di fare anche orientamento, che è un'associazione magari creata da persone più adulte ma che hanno scelto di mettere all'interno un vicepresidente che ha meno di me, quindi che c'è comunque un'idea di voler dare spazio e protagonismo ai giovani. Ed è tutta così questa rete.
0: Bello, Rocco, è interessante come dall'idea iniziale di Caritas o dallo stereotipo delle pacco viveri, no? Del centro d'ascolto, che non è uno stereotipo, è fondamentale, però magari quando uno pensa al servizio da poter fare in Caritas, poi nascono questi spin-off, diciamo così, no? Che comunque aiutano a rendere più visibile e più efficace l'opera di Caritas.
3: Ma Papa Francesco nel 50° di Caritas Italiana ci ha indicato la via della creatività, oltre a quella dei poveri del Vangelo. E la creatività non è mai un indirizzo specifico, perché insomma sennò sarebbe indicazione chiara. Creatività significa accendere una scintilla e fare in modo che con creatività appunto si possa sviluppare nei territori. Ed ecco la bellezza della rete e di Young Caritas: un'intuizione, una scintilla avviata un po' di tempo fa, lasciata dalle mani dei più giovani dei territori, e che sta fiorendo e sta esplodendo, mi viene quasi da dire, se parliamo di scintilla, in questi termini, ciascuno a modo suo, con le proprie specificità e con le caratteristiche proprie, perché insomma a Pescara c'è questo, Genova, insomma, esatto, altre esperienze di altro genere, insomma non le cito qui. La Carità Saversa da un po' di anni partecipa a Sanremo già per riportare, insomma, per sfruttare l'onda emotiva ed emozionale del festival, per rilanciare i contenuti Caritas. Insomma, ciascuno a modo suo, secondo le proprie specificità, vive la creatività e racconta Caritas anche in questo modo, oltre il pacco viveri, ecco.
0: Oltre il pacco viveri. Mincarelli, ma è bello anche quello che ci raccontavi di fare rete con le attività del territorio, sì, essere presenti nel territorio per essere e rispondere alle questioni aperte del territorio, anche il luogo che abitate, spazio Mincio 14,
1: esatto,
0: insomma, racconta una storia del territorio e anche una volontà di andare oltre.
1: Esattamente, perché lo spazio nasce da un luogo confiscato alla criminalità, che poi il comune di Montesilvano con l'associazione Formula ha reso uno spazio per giovani. Però per noi Caritas è importante appunto stare in quel territorio per vedere con i nostri occhi di cosa il territorio ha bisogno. Quindi uscire per noi è fondamentale. È fondamentale stare nei luoghi, stare con i giovani, che per me è stare con i miei coetanei.
0: Certo.
1: È banalmente questo.
0: Nulla di più
1: se
0: semplice,
1: vogliamo,
0: no?
1: Esatto, se vogliamo. E poi questo in qualche modo contagia Caritas e viceversa, perché le nostre peculiarità le abbiamo portate in Caritas. Organizziamo con gli ospiti dei laboratori artistico-musicali, dove ci ascoltiamo, dove andiamo anche oltre la barriera della lingua, che spesso potrebbe essere un ostacolo, e viceversa, portiamo fuori quella che è l'esperienza Caritas.
0: Bellissimo. Il 19 gennaio scorso a Roma è stato presentato il nuovo rapporto promosso da Caritas Italiana, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, che si intitola Taglio Basso, come la povertà fa notizia. L'avete presentato presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, un rapporto che dice che cosa, Rocco?
3: Beh, il rapporto parte dal principio, faccio questa veloce premessa, che la povertà la consideriamo quale fenomeno strutturale del nostro paese. Questo insomma a partire da di Istat, dalle rilevazioni di Caritas, dei centri d'ascolto, insomma ti fa strano continuare a parlare di emergenza quando pensiamo alla povertà, non è più così insomma. E di conseguenza un fenomeno strutturale, ci stupisce che continui ad essere trattato dai media in maniera abbastanza emergenziale, insomma, sì, in toni legati alle, appunto, alle emergenze specifiche, o comunque che occupi uno spazio, appunto, taglio basso, uno spazio nella, nell'attenzione o nella proposta dei media abbastanza, insomma, piccolo, insomma, residuale. Cioè, l'Osservatorio di Pavia ha analizzato una serie di trasmissioni di prima serata, insomma, un buon numero di trasmissioni di prima serata dei principali canali televisivi, ha analizzato i post di giornalisti con un buon numero di follower, e, insomma, è emerso questo, questo tema di povertà. Si parla poco, quando se ne parla, se ne parla in riferimento ad emergenze o a fatti di cronaca negativo, specifici, certo. E il timore è che, insomma, si rischi di criminalizzare o di parlare al mare di questo
0: tema. Esperienze come quelle di Tank credo che vadano proprio ad agire come antidoto, anche se vogliamo, sì, rispetto, sì, ai risultati, no? Anche di questa, di questo rapporto. Io vi ringrazio per queste buone notizie che abbiamo cercato di dare anche qui a In Cammino questa sera. Grazie a Rocco Pezzullo e grazie per Giorgio Mincarelli. E alla prossima, buon cammino.
3: Grazie a te.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro del nostro programma: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabrete e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. In regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo da Pordenone e quest'oggi torniamo in dialogo diretto con il professore Sergio Chiarotto e Silva Bettuzzi per proseguire nel ciclo di poesia e filosofia da loro curato sui temi di Eros e amore. Buongiorno, ben ritrovati entrambi e a voi il microfono.
1: Buongiorno. Oggi concludiamo il nostro ciclo anche con testi e autori a noi molto vicini. Comincerà la professoressa Bettuzzi con due riferimenti poetici e faremo poi una carrellata su due volumi recentemente pubblicati, da uno da Vito Mancuso e un volume un po' più antico ma che per noi ha una memoria molto significativa, di Don Luciano Padovese. Inizia e prende l'avvio della nostra conversazione Silva Bettuzzi con la proposta di carattere poetico.
2: Buongiorno, io oggi vi parlerò di due poeti, due sposi dei nostri tempi, dei nostri giorni, che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando tuttora il nostro mondo letterario e poetico. Lui è Milo De Angelis, considerato uno dei massimi poeti tuttora viventi. Lei è Giovanna Sicari, che è morta nel 2003 per una malattia incurabile, allora incurabile, ma che è stata una fertile produttrice letteraria in quegli anni, solo che morta a meno di 50 anni, perché è stata poetessa, scrittrice, è stata anche critico letterario. Inoltre è stata anche insegnante nel carcere di Re Bibbia a Roma, quindi una donna che si è molto spesa per la società e per la letteratura, per la poesia, ma soprattutto una donna che nasce a Taranto nel 54, dove vive i primi anni della sua vita, la sua infanzia in questo mare mediterraneo che le dà molti stimoli e che porterà sempre nel suo cuore, e poi da piccola si trasferisce a Roma, ma porterà sempre nel cuore la sua nascita mediterranea, e la caratterizzerà sempre questo suo essere donna del sud, e di avere contemporaneamente tutte le caratteristiche della donna molto piena di fascino e nello stesso tempo di cuore, e anche molto intellettuale e molto profonda. La bellezza di questa coppia sta proprio nel loro amore che ha qualcosa di profondo e di tragico. C'è qualcuno che addirittura ha definito il loro rapporto come un rapporto caratterizzato da una bellezza tragica, perché lui, che è un grandissimo poeta contemporaneo, ha avuto per lei una tenerezza e un'attenzione, una cura senza limiti in tutte le fasi della sua malattia. Ma andando con ordine, le prime poesie che lei scrive quando ancora la sua conoscenza con il marito è appena iniziata, una delle sue affermazioni poetiche è proprio questa. Lei dice: non ho che cosce dure e capelli di ferro, l'amore è una risata sarcastica, l'amore dal petto caricato di un prestigiatore attende che il petto sia una mareggiata che arrivi alla gola e bussi e crepi. C'è questa forza magmatica nei versi di questa poetessa, che racchiudono contemporaneamente tutta la forza di un amore passionale e tutte le contraddizioni anche di un amore che vuole essere incanalato verso qualche cosa di più profondo. Anzi, è il vero amore coniugale vissuto con la profondità e col pudore nello stesso tempo, di una grande passione vissuta con una grande forza e anche con una grande maturità. Un altro testo che lei scrive dedicato al marito è «Vorrei baciarti il sangue, amore mio», e ancora «Fare andare le dita nel vento, accarezzarti i capelli, la fronte, sentirti dentro l'aria, dentro il ventre, sentire com'è leggero il vento e come apre le vie e come tutto sembra possibile, sapere quanto possa l'amore con la saliva e il silenzio curare dalla fonte». Lei vive questa passione amorosa fin dall'inizio, fin da subito, con l'immediatezza, con la passionalità che le deriva dalla sua natura passionale e nello stesso tempo dalla sua cultura, perché è stata anche una critica letteraria di grande livello, oltre che lavorare appunto, come dicevo, nel penitenziario di Rebibbia. Un'altra che un'altra modo di scrivere di questa poetessa che nel frattempo matura, passa gli anni della giovinezza a Roma e la caratterizza per la grande forza comunicativa che avrà anche, eppur rimanendo a fianco di un poeta come Milo De Angelis, un poeta da una forte personalità, una personalità così forte da essere contraddistinto per la moralità profonda e non negoziabile della scrittura, così è definito dalla critica internazionale, oltre che per come noi lo conosciamo, la sua intensità e la sua concentrazione nel assolvere tante responsabilità sia in campo artistico, sia in campo culturale, sia anche in campo del volontariato, perché lui stesso, dopo aver conosciuto e condiviso con la moglie le esperienze a Rebibbia, lui stesso è diventato insegnante del carcere e ci ha lasciato molte testimonianze anche di quello che è stato il suo lavoro nel carcere. Ma andando avanti a parlare di Giovanna Sicari, un testo che è esemplare da questo punto di vista è questo: «Sognavo che ero morta e camminavo, l'ignoto scandiva impeti e campane, l'ignoto, quando tutti seguono la legge, dà la vertigine, una macchia il sole all'improvviso, ricordava tracce e ideali, penitenti, bagnati sull'asfalto, accarezzano l'aria. Seguitemi, dissi, ho mani divise, cerco un insensato forte luogo di alghe e sesso, dove lo scenario ha puri battiti sfrenati, coperte nuziali, ricamate di cielo». Questo testo si potrebbe dire che è la sintesi di tutti gli ossimori che caratterizzano la personalità culturale e umana di questa persona, dove contemporaneamente l'ignoto e la vertigine è anche qualche cosa da inseguire come un ideale profondo legato al sociale, però non legato all'aldilà. Nessuno dei due sembra orientato verso un sogno futuro di vita ultraterrena, e vedremo fra poco una poesia di Milo De Angelis come caratterizza questo passaggio. Eppure vivono il presente non con l'idea di una cosa che fugge e che vale la pena affrontare soltanto nel senso del fatto che è temporaneo e che verrà colto senza riflessione. Deve essere qualcosa di estremamente morale ed estremamente legato a una visione del futuro. Un'altra poesia di Giovanna Sicari, che è dedicata al marito. «Ti ho sognato con una divisa allegra da marinaio, giungevi come l'uomo pietoso, dentro la schiuma morbida toccavi con calma, evitando le ferite. Ogni giorno iniziavi la discesa, bruciavano le ferite, ma le vette aprivano drappi e buchi per istinto uniformi». E qua c'è già un accenno al fatto che lei si ammala e l'uomo che è stato il suo compagno, il suo marito, e che è con il quale ha condiviso la vita sociale e la vita culturale, adesso sarà anche l'uomo che la assisterà nell'ultima parte della sua vita, nel corso della sua malattia. Tant'è che gli dedica anche una poesia, La tua assenza. Anzi, in tua assenza. Non c'è niente da temere. Su quell'unica trapunta giacciono solide valigie. L'ultimo pensiero degli arabeschi del pomeriggio è un manoscritto di quest'era senza usignoli. Sopra il borbottio barocco, l'infinito arpeggio del mondo civile, morente alla frontiera. In tua assenza è l'incontro con i forestieri, più neri dei corvi, più bianchi dei cigni. Tu sei senza archi, sei una lumaca molle. Non faccio resistenza, sono sordamente epilettica. Il mio freddo gravita nell'orbita solare fuori campo in questa scena. Non toccarmi con forza nel lago del sogno della di lui promessa terra desolata. Sono promessa sposa nel fondale marino di un bordello. Immancabile è la vertigine, lo stile preso è il giusto spavento. Qualcuno ha scritto di lei che era animale, donna zingara, selvaggia e disciplinata al tempo stesso, che era capace, come vi dicevo, di riunire tutti gli ossimori nello spazio del suo corpo e dare loro un ordine rigorosissimo. La brevità del tempo, la dialettica tra il bene e il male, il contrasto tra polpa e involucro, tra superficie e sostanza. Anche l'amore era per lei esperienza iniziatica, istintiva e logica al tempo stesso, qualcosa sulla quale non ha mai smesso comunque di ragionare fino alla fine. E infatti l'uomo della sua vita, Milo De Angelis, 3 anni più di lui, tuttora vivente, un uomo imponente, vecchio, anche piuttosto burbero, è venuto qui a Pordenone diverse volte, non si direbbe capace di essere così dolce, così mite e anche così pudico nel seguire, nell'accompagnare la moglie in tutta la sua esperienza del mondo e soprattutto della malattia. Leggo la poesia che lui le dedica quando lei è ormai alla fine della sua vita, una poesia che

0: tempo. Il tempo era una luce marina tra le persiane, una festa di sorelle, la ferita, l'acqua alla gola, Villa Litta. Non c'era più giorno. L'ombra della terra riempiva gli occhi, con la paura dei colori scomparsi. Ogni molecola era in attesa. Abbiamo guardato il rammendo delle mani. Non c'era più luce. Ancora una volta ci stanno chiamando, giudicati da una stella fissa. Ritorno un attimo su alcuni passaggi di questa poesia. Poesia caratterizzata dal tema del distacco, evidentemente, dell'assenza e dell'addio. Vorrei tornare proprio sul primo verso. Non c'era più tempo, la camera era entrata in una fiala, cioè la fiala che simboleggia le terapie a cui questa donna doveva sottoporsi, era diventata così l'unico universo possibile in cui muoversi, che era la stessa fiala diventata la camera in cui loro vivevano. E questa ossessione del tempo li sfiora entrambi, e in questa ossessione del tempo che sta per finire il contrasto luce-ombra viene in qualche modo messo in evidenza dal fatto che il tempo era una luce marina tra le persiane, qualche cosa che rimane fuori ad aspettare che la vita si consumi definitivamente. E qui emerge anche la difficoltà per chi sta perdendo una persona cara di incontrare l'assenza nello strazio dell'attesa della fine. E qui possiamo anche riconoscere la concezione tragica dell'esistenza, in cui la morte è una presenza costante, senza il rapporto consolatorio con la religione tradizionale. Infatti lui continua a guardare l'aldilà, non l'aldilà. Ogni molecola era in attesa, però lui guarda, abbiamo guardato il rammendo delle mani, cioè queste mani scheletriche che erano trafitte da tutti gli aghi delle terapie a cui questa donna si stava sottoponendo. La morte non ha nulla da attendersi, tant'è che alla fine la poesia si conclude con questi versi: ancora una volta ci stanno chiamando, giudicati da una stella fissa. Questa stella fissa è una misteriosa divinità che incombe da lontano, distante, sul destino di tutti gli uomini, della quale in qualche modo si dovrà tener conto, ma alla quale non vengono dati connotati. E guardando da lontano questo profilo e questa tragedia, questa visione conclude la vita di questa donna, che lascia a lui un'eredità importante, quella di continuare a vivere senza lasciarsi trascinare dalle feste della mondanità, di chi lo applaude e di chi gli promette premi o onorificenze, perché la festa per lei era la festa tra le sue sorelle, in quella villa dove si ritrovavano quando si trovavano tutte insieme al mare e avevano il piacere di rivivere momenti della loro infanzia e della loro adolescenza. Infatti quando lui scrive: non avevi più tempo, il tempo era una luce marina tra le persiane, una festa di sorelle, la ferita, l'acqua alla gola, Villa Litta, si riferisce proprio a un valore, al valore che per lei aveva avuto la vita, questo valore che lui lo manterrà e lo conserverà e lo vive tuttora. E con questo consiglio, se arriverà ancora qualche altra volta, come è probabile, Milo De Angelis qui a Pordenone, di andare ad ascoltarlo, perché è un personaggio che pur nella sua austerità un po' respingente merita di essere ascoltato e di essere apprezzato. E con questo vi saluto e ricedo la parola a Sergio Chiarotto.
1: Proseguiamo per concludere questo nostro ciclo con le testimonianze di due personalità a noi vicine nel tempo, Vito Mancuso ancora presente fra di noi, Don Luciano Padovese che ci ha lasciato da qualche anno ma la cui presenza è ancora

0: incarnata nella sua creatura La casa dello studente, ma non solo, nei testi, nei libri, nelle testimonianze che ci ha lasciato. Due personalità che in maniera diversa hanno avuto rapporti con il mondo cristiano, dei rapporti di fedeltà e anche di analisi critica dei modi e dei tempi in cui stiamo vivendo, e hanno parlato dell'amore pur con un non coinvolgimento personale di tipo psicologico, ma riflettendo sulle dialoghi, sulle esperienze, sul significato più globale che questa esperienza ha nella vita dell'uomo. E quindi hanno parlato dell'umanità in quanto tale, che vede l'amore connesso da una parte con le emozioni, dall'altra parte con l'interiorità profonda e infine con un profondo senso di moralità. Ecco, vi proporrò alcune testimonianze che commenteremo brevemente come un messaggio che lasciamo come significato di queste riflessioni che abbiamo condotto in questi mesi su amore e Eros. Mancuso è autore di tanti volumi, uno è intitolato La bellezza. Può non essere interpretato come un discorso sull'amore, ma in verità la bellezza è qualcosa che avvolge la vita, non solo l'arte, ma coinvolge in profondità le emozioni e le riflessioni, la cultura di ogni persona che sia capace di avvicinarsi e di vivere in questa dimensione. E quindi le frasi, le parole che Mancuso dedica alla bellezza le possiamo interpretare come dedicate all'amore, come riflessioni sull'amore e sul senso più profondo del vivere in interiorità, con un significato etico e nello stesso tempo emotivo molto profondo. Il concetto di bellezza, dice Mancuso, può essere definito con questi termini: armonia, arte, bellezza, caos, cosmo, natura, eleganza, estetica, fascino, forma, grazia, meraviglia, splendore, stile. Ma sono tutte parole che possono applicarsi anche all'amore. Possiamo ripetere alcune cose: l'amore deve essere elegante, essere accompagnato da fascino, da meraviglia, da splendore, e tutte queste caratteristiche sono contemporaneamente le caratteristiche del nostro rapporto con la bellezza e del nostro sentimento di amore. Aggiunge un'altra frase Mancuso: l'arte, possiamo dire che la frase possa avere come soggetto l'amore, nasce dall'inspiegato desiderio di narrare l'impatto tra la forza e la bellezza del mondo, del soggetto amato, e la nostra interiorità, una narrazione sognante che affronta primariamente le radici nelle emozioni e nel sentimento. Ecco, quello che dice dell'arte lo possiamo benissimo interpretare come descrizione, come espressione più profonda di un amore vissuto in quella dimensione non superficiale, non banale, ma una emozione che coinvolge tutta l'umanità di una persona nel suo essere e nei suoi rapporti. aggiunge ancora Mancuso, nell'amore domina la volontà di stupire e ancor più di scandalizzare, accompagnata dal desiderio di divertimento, di eccesso, di evasione. E qui abbiamo una descrizione della bellezza, dell'arte e dell'amore che nel rapporto fra due persone, ma poi anche nel rapporto che l'autore, lo scrittore, nel caso di Don Luciano, il sacerdote, ha con tante persone, con un mondo molto più largo, con cui si può esprimere egualmente un sentimento di amore che è in questo caso un sentimento educativo. L'educazione senza amore è priva di contenuto e di comunicazione effettiva, ma nel rapporto educativo e nel rapporto di amare i soggetti a cui si rivolge la nostra educazione, la necessità di scandalizzare e nello stesso tempo di divertire, di evasione, di eccesso, ma anche di profonda riflessione. Dice ancora Mancuso, l'amante sente non solo il soggetto che vede, ma anche l'oggetto di una rivelazione traboccante, soverchiante, eccessiva, carica di contraddizioni e lacerazioni, e talora anche di mistero, e quindi ultimamente inafferrabile, inesprimibile. Ecco, l'amore nella sua globalità, nella sua capacità di avvolgere tutta la vita e tutti se stessi, è un amore che attinge alle sponde del mistero, dell'ineffabile e del trascendente. L'amore va al di là della esperienza empirica, dell'esperienza concreta, anche nel momento dei rapporti fisici, dei rapporti materiali, c'è sempre qualcosa che porta al di là di quello che è oggetto di pura conoscenza, di pura esperienza sensibile. Ma veniamo alla conclusione che avevo in qualche modo programmato, dedicandomi a recuperare la figura, il pensiero, l'attività, le emozioni che mi hanno coinvolto nei rapporti con Don Luciano Padovese. Don Luciano Padovese ci ha lasciato qualche anno fa, ha lasciato una grandissima eredità nelle attività della Casa dello Studente e forse soprattutto nei suoi appunti, nei suoi libri, nella sua biblioteca, che restano ancora in qualche modo fermi nelle stanze in cui lui ha vissuto per tanti anni nella Casa dello Studente, tutti i giorni partecipando alle attività, dialogando con le persone, ma poi ritirandosi nelle sue stanze per riflettere, per meditare. E le sue riflessioni sono contemporaneamente il frutto della sua interiorità, dei libri, della sua cultura, della sua esperienza religiosa, della sua preghiera, ma anche dei suoi costanti contatti con i gruppi di giovani, di adulti e con i dialoghi con le singole persone. Don Luciano ha sempre integrato il momento pubblico di dialogo, di confronto, con il momento della conversazione privata a cui dedicava moltissime ore nella sua stanza, ricevendo persone. E alla luce di tutte queste esperienze, uno dei tanti corsi trasformati poi in opuscoli che lui ci ha lasciato è intitolato proprio Amore. E vorrei leggere alcune frasi che rivelano la profondità e l'autenticità di queste esperienze che lui ricavava anche dai dialoghi personali, soprattutto con i giovani, con le coppie, con le difficoltà, nello stesso tempo con gli aspetti piacevoli e gradevoli dell'amore, ma anche col suo significato sempre profondamente umano e per Don Luciano la profondità dell'uomo attinge sempre anche a un salto verso il trascendente, verso una dimensione religiosa, e anche l'amore è un arco che parte dalla nostra sensibilità e poi si allarga verso il cielo, arrivando ad andare al di là quasi di quello che noi viviamo, per attingere, come aveva accennato Mancuso, al mistero, al senso della vita, al senso anche dell'eternità, che pur in un contrasto con la quotidianità che è legata al tempo, che è legata alla malattia, che è legata purtroppo alla morte, però attraverso l'amore c'è la speranza, c'è la prospettiva, c'è la proiezione di andare al di là di queste contingenze del tempo che inevitabilmente ci avvolgono. La caratteristica dell'amore è una uscita da se stessi per poi ritornare in sé più arricchiti. Ecco, questo avere rapporti sempre con gli altri. Aggiunge ancora sorpresa e tenerezza, reciprocità, complicità e compagnia, accoglienza e diversità, amicizia e dialogo, volontà e fermezza, fiducia e utopia. L'ultima parola allarga l'orizzonte in questo mondo che non sappiamo quale sia, che è il mondo della trascendenza, che nell'esperienza di amore ci è tante volte portata e ci è avvicinata e ci è fatta conoscere. Aggiunge Don Luciano: non si può generare da soli la felicità. Mettersi assieme significa accettare la diversità. La sua esperienza proprio era questo mettere assieme la riflessione individuale, la solitudine anche della sua vita, della sua stanza, delle sue esperienze, e il dialogo costante, il dialogo che non era un dialogo per convertire, per portare altri nelle sue posizioni, ma un dialogo che andava a scoprire le diversità, ad accettarle e a dialogare con le diversità per arricchire l'altro e arricchire se stesso, in un percorso che è contemporaneamente sentimentale di amore, che è anche contemporaneamente culturale e intellettuale. L'amore non è solo qualcosa di emotivo, ma è anche qualcosa di profondamente culturale e intellettuale, accettando di conseguenza un vero e proprio rischio: l'importanza e la fatica della diversità. Don Luciano, che ha conosciuto moltissime coppie che andavano da lui a parlare anche delle difficoltà che incontravano nella loro vita, aveva l'esperienza concreta del rischio dell'amore, dell'importanza, ma nello stesso tempo della fatica di accettare le diversità, una fatica che arricchiva, che rendeva le persone più importanti, più significative, più interessanti. Amore fondato sull'amicizia non è il colpo di fulmine, è il piacere di stare assieme, ma anche l'impegno di crescere ambedue pure con volontà e fatica. L'amicizia è serena e pacata e rispettosa l'uno dell'altro. Ecco le caratteristiche dell'amore adulto, in qualche modo, dell'amore che però anche già nella fase adolescenziale è importante proporre ai giovani un amore fondato sull'amicizia, che va al di là del colpo di fulmine, che è il piacere di stare assieme, di crescere ambedue con volontà e fatica. L'amore implica la volontà di stare assieme, la volontà di mettere in comune delle esperienze e anche la volontà di mettere in comune la felicità che provoca l'amore. Non necessariamente solo il discorso di cose serie, perché la vita è anche un gioco. Ecco, Don Luciano, che appariva sempre così serioso nei suoi incontri, aveva questo profondo senso di giocosità. Nelle sue stanze abbiamo trovato, chi le incontra adesso, una raccolta di tanti libri, di tanti quadri, di tante crocifissi, di tanta sobrietà e serietà nello stesso tempo, ma anche una infinita raccolta di paperette. Questo elemento giocoso del suo essere, che circondava le sue stanze, di cui riempiva tutti gli armadi per poter dare all'amore che lui coltivava, su cui rifletteva e che aiutava negli altri a crescere, mostrando una compartecipazione affettiva molto intensa nei dolori che gli venivano proposti, anche nelle felicità che gli venivano raccontate dalle persone, dalle coppie, dalle modalità con cui lui incontrava, sia nelle conferenze, sia nei libri che scriveva, sia, come dicevo, nei lunghi dialoghi personali con singole persone, con singole coppie. Aggiunge Don Luciano, e concludiamo queste nostre conversazioni, l'esercizio della volontà è indispensabile ad un amore vero, in quanto esso esige l'esercizio di una razionalità e un impegno che superino di molto un semplice assecondamento di emozioni. Questa è la sintesi di tutto il messaggio che Don Luciano ci ha lasciato. Mettere assieme e far convivere le emozioni, i sentimenti, con la razionalità intesa come impegno, come ricerca, come lettura, come riflessione, non può essere un semplice accostamento emotivo, superficiale, occasionale, ma proprio perché abbia una durata, le emozioni devono essere sostenute, accompagnate dalla riflessione, dalla razionalità. E questo è anche il modo con cui Don Luciano proponeva a noi che lo abbiamo incontrato, che lo abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto la fortuna di dialogare con lui, l'esperienza dell'amore umano e dell'amore religioso. Contemporaneamente le due dimensioni si integrano e si sovrappongono per giungere a una sintesi che è la sintesi della umanità completa, dell'umanità perfetta, se potessimo dire della perfezione, di una perfezione che è sempre precaria, perché la nostra esperienza di vita comporta anche l'esperienza anticipata della fine della vita. Ci pensiamo mentre viviamo, Don Luciano ci accompagnava all'esperienza di amore, sappiamo anche l'esperienza della fine di questo amore, soprattutto quando in una coppia uno viene a mancare e l'altro deve accompagnare il compagno, la compagna, la moglie, il marito verso la fine, ed è questo amore che apparentemente finisce e poi resta profondamente radicato nella propria esperienza. E di questo Don Luciano ci parlava costantemente e ci ricordava sempre di avere questa prospettiva di attenzione all'altro, di un amore vero che appunto mette assieme emozioni e impegno, che implicano razionalità, che non è la razionalità astratta, ma la razionalità dell'esame delle condizioni della vita, dei momenti concreti, dei problemi da affrontare, assieme. E aggiunge un'altra frase che ci ha sempre accompagnato: rispettare lo spazio di libertà l'uno dell'altro. Fidarsi significa stimare e stimarsi. Ecco, queste sono parole chiave che accompagnano la sua visione anche della dimensione religiosa, dove l'amore è anche l'amore religioso, ma un amore che vive sempre nella dimensione della libertà. Ed è straordinario che nel proporre una esperienza religiosa sottolinei la dimensione della libertà, della libertà che implica responsabilità, che implica anche possibilità di scelta, che implica anche possibilità di non adeguarsi costantemente alle formule che ci vengono proposte per la necessità di riviverle interiormente. E conclude Don Luciano con queste parole: la speranza cristiana è un dono regalato dalla generosità di Dio, che innerva di sua onnipotenza la nostra debolezza. È una citazione che San Paolo, che Don Luciano ricava da San Paolo, che conclude il ciclo del discorso che noi vi abbiamo proposto, non per fare un discorso religioso, ma per contenere in uno stesso orizzonte, in una stessa traiettoria, come abbiamo visto anche con i percorsi e con gli autori che vi abbiamo proposto, la dimensione umana, la dimensione più fisica, più emotiva, più erotica dell'amore, come un gradino, come diceva il vecchio Platone, la dialettica significa una scala che porta l'amore da un'esperienza immediata, concreta, sensibile, passo passo verso qualcosa di più alto, di più profondo, di più duraturo, che ha una prospettiva che va al di là del tempo, al di là della dimensione fisica della nostra vita. Con questo concludiamo questo ciclo, speriamo di avere occasione di incontrarci per altre esperienze. Ringraziamo i nostri ascoltatori, ringraziamo la radio che ci ha offerto questa possibilità e riprendiamo ancora questo ultimo messaggio attorno alla figura di Don Luciano Padovese, che cercheremo in altre forme, in altre modalità di coltivare, per non solo commemorare, ma per avere un esempio di vita, un esempio di conduzione della persona singola e della comunità. Grazie di nuovo ai nostri ascoltatori e a buon risentirci eventualmente in altre occasioni.
1: Ringraziamo molto il professore Sergio Chiarotto e la professoressa Silva Bettuzzi per questa nuova puntata su Eros e Amore nel ciclo di poesia e filosofia. Grazie a tutti voi per averci seguiti fin qua e buon proseguimento.

0: Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque, io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà, è uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento. le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

0: Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo, o Signore, e benedici la tua eredità. Sii loro pastore e sostegno. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa santa messa affidiamo alla misericordia di Dio i nostri defunti. Tonello, Benedetto, Gino. Buonasera a tutti. Buonasera. Come state? Bene. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ci invita a celebrare insieme questa santa messa. Chiediamo la sua grazia e la sua forza per vivere veramente con santità questa messa. Riconosciamo con lui i nostri peccati e imploriamo la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà. Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Signor Dio Andrea Onnipotente, Signore Dio, l'oggetto del Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, nello Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi preverremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che deve venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molti di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Parola del Signore. Cari amati da Dio, la pace e la gioia del Signore siano sempre con voi. In questo Vangelo che abbiamo ascoltato, c'è una parola che è stata ripetuta tante volte. Non so se siete stati attenti a questa parola. C'è una parola che è stata ripetuta tante volte, è la parola, la paura. Io ne ho contato quattro volte che Gesù ha usato la parola paura in questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Non abbiate paura degli uomini. Allora, quando consideriamo ciò che succede nel nostro mondo oggi, possiamo capire il perché Gesù invitava i suoi discepoli a non avere paura. San Giovanni Paolo, Papa, in occasione del giubileo dell'anno 2000, diceva: 2000 anni di cristianesimo sono contrassegnati dalla continua testimonianza dei martiri, e il XX secolo è il secolo del più grande martirio cristiano. Come per dire, è nel XX secolo che tanti cristiani sono stati uccisi, quindi sono divenuti martiri. E circa 40 milioni di cristiani nel secolo XX hanno dato la vita per testimoniare la loro fede in Cristo. Circa 40 milioni solo in questo XX secolo. E anche oggi la persecuzione continua. In alcuni paesi non è facile per i cristiani di vivere la loro fede, di testimoniare la loro fede. Ma perché tante persecuzioni nei confronti dei cristiani? Perché tanto odio verso la religione che condanna l'odio? Perché il cristianesimo condanna l'odio? Ma perché tanto odio verso questa religione? Perché tanta violenza contro coloro che hanno come legge di vita il comandamento dell'amore? Perché tanta violenza? Gesù, con estrema chiarezza, aveva annunciato le persecuzioni e gli aveva detto: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Sappiamo cosa è agnello e sappiamo cosa è lupo. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Gesù anche ha affermato: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ti ha detto la verità, ciò che succede oggi. Perché? Perché Gesù è stato odiato e perché ancora oggi tanta persecuzione si accanisce contro di lui? Gesù è la verità. Gesù è la trasparenza. Gesù è il rifiuto di ogni ambiguità, di ogni doppiezza, di ogni menzogna. Ma il mondo è pieno di ambiguità, pieno di menzogna, e allora si accanisce contro Gesù. Gesù è la mitezza in persona. Gesù è il rifiuto assoluto della violenza e della vendetta. Ma il mondo è pieno di violenza e poggia sulla legge infernale della vendetta. Per questo combatte Cristo. Gesù è l'umiltà, ma il mondo è pieno di orgoglio. Il mondo è guidato dall'orgoglio, è corroso dall'orgoglio. Per questo motivo odia chi parla di umiltà. Tutte queste persecuzioni sono la conseguenza dell'infedeltà dell'uomo al Vangelo. È perché il cristiano per primo non vive il Vangelo, e anche il mondo non ascolta il Vangelo, e le conseguenze, ecco, le violenze. E anche noi, nella misura in cui assomigliamo a Cristo, siamo perseguitati. Ma Gesù ha detto: beati voi quando sarete perseguitati a causa del mio nome. Rallegratevi e esultate, perché grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. E io penso che come cristiani tutto ciò che facciamo su questa terra è di avere in ricompensa il cielo. Ecco perché siamo qua per pregare, chiedere al Signore di aiutarci nella nostra vita per avere questo cielo. E preghiamo anche per tutti che non conoscono Dio o che non mettono Dio al cuore della loro vita. Chiediamo la grazia della conversione per ciascuno. Ecco, è in mezzo di questa realtà di persecuzioni che Gesù ci ricorda dicendo: non abbiate paura, e ci invita alla perseveranza, la perseveranza nella testimonianza della fede e dell'amore. E dice per finire: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non c'è più per noi vergogna di testimoniare di Gesù davanti agli altri, cominciando a casa nostra. Sia lodato Gesù Cristo. In risposta alla parola di Dio, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio,
1: onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Signore Gesù Cristo, Cristo, Cristo, nato dal Padre, in mente nei secoli, Dio da Dio, Dio da Dio, e la gloria di Dio. Il terzo giorno è risuscitato. E l'Evangelo si era la destra nella roba a giudicare i vivi e morti. Credo in una nuova fine, credo in un

0: Fratelli e sorelle, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede, invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per la Chiesa che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Noi ti preghiamo. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Noi ti preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Noi ti preghiamo.
0: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Noi ti preghiamo.
0: Fonte di divinità, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Noi ti preghiamo.
0: Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: E pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa del tuo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Tonello Benedetto, di Gino e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Non abbiate paura, ci dice Gesù. Chiediamo la grazia di non avere paura di testimoniare della nostra fede. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in Gesù e in te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guarderà i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto un

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E all'intercessione della Beata Vergine Maria affidiamo tutte le nostre preghiere. Chiediamo la pace per il mondo. Ave Maria.
2: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: O Maria, Regina della Pace, prega per noi, per il mondo intero. E per i nostri defunti, diciamo l'eterno riposo.
2: Una loro, Signore, splenda ad essi in una luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
4: Con il tuo spirito.
2: Signore, splenda ad essi in una luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.

Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica nella dodicesima domenica del tempo ordinario, Santa Messa prefestiva. Vi ricordo che la programmazione di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, proseguirà tra breve alle 19:20 con la settimana nel popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto. Subito dopo, ovviamente, il notiziario della sera, come tutti i sabati sera, per le ultime informazioni. Poi il programma, ecco, previsto sarà quello serale e notturno, con vari argomenti accuratamente predisposti, preparati proprio per queste ore di maggiore tranquillità e serenità. A tutti quindi un buon sabato sera e una santa domenica.

Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo ancora un annuncio importante per domenica, domani 21 giugno 2026. Ecco, presso l'Auditorium Seminario Diocesano a Pordenone, alle ore 16:30 si terrà quella famosa conferenza che già sicuramente avete sentito parlare, che vogliamo partecipare, ecco, attraverso questa conferenza tenuta dal relatore professor Giovanni Catapano, per parlare ancora una volta dell'eredità spirituale di Don Angelo Pandin, intitolata La chiamata alla santità comunitaria. Questo momento particolare, ecco, verrà svolto proprio dal relatore, il professor Giovanni Catapano, docente presso l'Università di Padova. Il tutto alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. Mentre alle termine della conferenza, quindi si presume verso le ore 18, vi proponiamo sempre nella chiesa all'interno del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Ricordo che questo incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Quindi il mio è un invito affinché, ecco, siate molti a partecipare, perché questo porterà ancora una volta a conoscenza di quanto Don Angelo ci ha lasciato come eredità spirituale. A tutti una buona continuazione con i programmi di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, ben trovato anche a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Siamo in un clima bello, anche se il cielo è leggermente annuvolato, dalla finestra mi arriva un raggio di luce ed è proprio quanto intendo fare con la proposta del settimanale Il Popolo, nel quale cerco di cogliere i frammenti di luce che sono sparsi in tutte le pagine, a iniziare dall'editoriale redatto dal direttore Simonetta Venturin, che scrive una lettera di pace. E Simonetta scrive una lettera per proporre un incontro che ponga fine alla guerra, l'ha scritta Zelensky a Putin la scorsa settimana. La risposta? Una battuta sarcastica, maschera d'ironia su una derisione tagliente. Così la guerra continua da entrambe le parti. Missili su Kiev, droni su San Pietroburgo, vittime e feriti su entrambi i fronti. Nella lettera in questione l'ucraino scrive: stiamo perdendo il nostro popolo e ogni perdita ci fa male. Poi dettaglia però solo le perdite russe, 30.000 soldati tra morti e feriti nel solo maggio 26, con i morti stimati nel 63%, quindi 18.900 morti. Ora, tenendo valido questo numero e calcolando che l'invasione è cominciata il 24 febbraio del 22, e che i mesi complessivi di combattimento sono ormai 51, si può arrivare a dire che quasi un milione di madri russe stanno piangendo un figlio che non tornerà dal fronte, e sono 963.900 questi giovani morti, con la consapevolezza che si fatte stime sono più che ardite. Va comunque ricordato che ai caduti russi vanno sommati i caduti ucraini, militari eppure tanti civili. Lascio la parte restante di questo tema di intensa attualità alla vostra lettura e entro nel vivo di altre tematiche. E si parla a pagina 3 dello sfruttamento dei braccianti agricoli con minacce, vita precaria in Calabria, 4 uomini bruciati vivi per punizione. Sconvolgente. Nella rete del caporalato sono dunque finiti e finiscono tante persone che vorrebbero semplicemente cercare un lavoro. Come spesso accade, l'Italia avrebbe gli strumenti per contrastare gli atti di criminalità sul versante del lavoro. La legge 199 del 2016 è ritenuta all'avanguardia per stroncare lo sfruttamento, in particolare in agricoltura. Colpisce gli intermediari o caporali, coinvolgendo anche i datori di lavoro che approfittano della vulnerabilità dei lavoratori. Il solito problema riguarda però l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione per efficaci iniziative di prevenzione e controlli. Occorre la volontà per applicare le normative che già esistono. Così scrive per noi Giuseppe Ragogna, ragguagliandoci appunto su questa realtà molto triste e purtroppo anche abbastanza diffusa. Siamo a Bibione. Bibione guarda a Francesco. La pace è la forma più alta dell'amore. E un'estate qui a Bibione, all'insegna del motto francescano, nell'ottavo centenario della sua morte. Le proposte ribadiscono l'importanza dell'incontro e della conoscenza tra i popoli. E il vescovo Pellegrini ci dice che la pace è la forma più alta dell'amore. Infatti nella comunità cristiana della parrocchia di Bibione ormai da diversi anni si propongono incontri, vegli e appuntamenti culturali che fanno confluire la dimensione culturale e spirituale in un cartellone di eventi che accompagna Bibione e i suoi turisti lungo l'intera stagione estiva. In questi tempi segnati da disordini, sfide complesse e conflitti, sentiamo l'urgenza di annunciare il messaggio evangelico di pace e riconciliazione sulle orme di San Francesco d'Assisi nell'anno del Giubileo francescano. Dice ancora Monsignor Pellegrini: Desidero ringraziare Don Ada, il parroco di Bibione, e Don Alberto, collaboratore pastorale, e quanti a loro vicini per aver curato e promosso nuovamente l'ormai consolidata proposta della parrocchia di Bibione, sostenuta dalla nostra diocesi di Concordia Pordenone. E procediamo, andiamo oltre ad altre pagine, siamo a Pordenone. Pordenone all'Electrolux, il 18 la manifestazione. Fedriga, pensare a misure ostative, e sappiamo di che cosa si tratta. E per quanto riguarda l'Electrolux, lo sciopero e il corteo sono arrivati fino alla prefettura, e c'è ancora l'incognita dell'incontro con il ministero. Siamo ancora alle prime pagine. Siamo al nuovo ospedale di Pordenone. Con il trasferimento delle chirurgie sarà aperta anche la nuova cappella, e la nuova cappella propone l'icona di Santa Maria degli Angeli in mosaico, ed è questa immagine che accoglie operatori, pazienti e i loro familiari. Siamo nell'estate pordenonese. Con 300 occasioni per uscire di casa è stato presentato il calendario degli eventi partendo dal 21 giugno. Sono 300 occasioni per uscire di casa, incontrarsi, scoprire la città sotto una luce nuova. L'estate a Pordenone 2026 non è soltanto un cartellone di eventi, è un racconto corale che da giugno a settembre trasformerà piazze, parchi, quartieri e luoghi della cultura in un grande palcoscenico diffuso, capace di parlare a tutte le generazioni. Musica dal vivo, cinema all'aperto, teatro, visite guidate, mostre, laboratori e attività per bambini. Il programma supera i 300 appuntamenti e nasce dal lavoro condiviso tra comune, associazioni, istituzioni culturali e partner pubblici e privati. Una rete che è già di per sé il segno più concreto del percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'estate 2026, l'attuale, racconta l'idea di città che vogliamo costruire viva, accogliente, capace di offrire occasioni di incontro e partecipazioni dal centro ai quartieri, sottolinea il sindaco Alessandro Basso. E qui, naturalmente, lascio alla vostra lettura la parte restante, che parla di iniziative che si stanno preparando e attuando a Pordenone, anche in vista dell'anno dedicato appunto a Pordenone, capitale d'Italia. Siamo alla cronaca di Pordenone, un'iniziativa che ha coinvolto la scuola e la protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Se accadesse oggi, studenti del Grigoletti che raccontano il terremoto. E naturalmente il terremoto raccontato dai ragazzi è un terremoto che è stato vissuto da loro attraverso il racconto, eppure i ragazzi hanno accolto, saputo cogliere intensamente e profondamente il clima, i problemi, le esigenze di quel tempo, e dalla loro partecipazione viva scaturisce appunto un'idea di giovani aperti ad appunto ad accogliere e accogliere le realtà del nostro territorio, compresa la storia che si riferisce alla vicenda dolorosa del terremoto. Un'altra notizia, ci spostiamo alla Casa della Madonna Pellegrina, dove, organizzata da Caritas e Scuola dell'Attore, si propone l'undicesima edizione di Nel Giardino del Mondo, con spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Ritorna infatti nella sua undicesima edizione la proposta di Nel Giardino nel Mondo, con le proposte e le iniziative che ho citato, è organizzata dalla Caritas diocesana di Concordia Pordenone e dalla sede sperimentale dell'Attore, con il supporto del Comune di Pordenone, assessorato delle politiche sociali, e una piccola chiedo scusa, dalle politiche sociali. La piccola rassegna si distingue per il suo orizzonte di curiosità, all'insegna della solidarietà e della inclusione a tutto tondo, con la garanzia di una grande qualità artistica. Procedo ad un altro approfondimento che riguarda comunque sempre il 50° del terremoto, l'opera indispensabile dei radioamatori, allora gli unici in grado di mettersi in contatto e di raccontare. E qui ci sono varie testimonianze appunto di chi ha vissuto questa realtà e soprattutto l'attenzione dei nostri ragazzi per questo evento di cui celebriamo oggi i 50 anni da quell'evento disastroso. E c'è la testimonianza del fotografo Gabriele Quassin con la sua corsa da Treviso, i luoghi terremotati, con la macchina al collo per testimoniare la tragedia che si era compiuta. Veramente una tragedia, e possiamo dire appunto che Forgaria fu uno dei nostri comuni più colpiti, è stato appunto uno dei siti maggiormente colpiti dagli eventi tellurici del maggio e settembre 1976, con 75 morti, una perdita di circa l'80% fra abitazioni e patrimonio storico artistico. Anche la chiesa parrocchiale del capoluogo, dedicata a San Lorenzo Martire, è stata quasi totalmente distrutta. E comunque questi ricordi, naturalmente affidati anche ai giovani perché sappiano, perché conoscono la storia della nostra realtà, questi ricordi richiamano immagini, eventi veramente disastrosi. Passiamo ad altre tematiche, alla cronaca di Pordenone, in cui il venerdì 12 giugno alle 18:30 si propone, con la festa patronale al Sacro Cuore, una serie di momenti significativi, e nella stessa pagina troviamo una notizia che peraltro si estende a tutte le realtà parrocchiali del nostro territorio. Si parla del Grestal Don Bosco con 350 protagonisti, sono previsti laboratori, gite e poi una grande festa finale. Sappiamo bene che in quasi tutte le nostre parrocchie nel periodo estivo si realizza il Grest, questo grande momento di incontro per i nostri ragazzi, che possono vivere l'intensità di stare insieme, di vivere momenti lieti e appunto di arricchirsi reciprocamente. Dal 15 giugno al 3 luglio, accompagnati dalla storia di Kang Fu Panda, si svolge il Punto Verde, siamo ancora nel tema, nella parrocchia di Sant'Agostino, e anche qui una vivacità di programmi, di proposte, di gioia che dagli oratori si estende a tutta la comunità. È successo in una delle nostre parrocchie, c'era un gruppo di signore che ogni giorno sostava davanti all'oratorio appunto durante il Grest, e qualcuno ha chiesto a queste signore che sostavano in piedi ad ascoltare le voci, ad ascoltare i canti e tutte le manifestazioni di gioia, è stato chiesto perché stessero lì, e queste signore hanno risposto: perché la festa che si svolge lì dentro si dilata a tutta la parrocchia e noi la sentiamo e vogliamo viverla qui da vicino, anche se fuori dai portoni. Comunque la festa estiva delle parrocchie è veramente un fatto che si dilata, che in qualche modo contagia tutta la comunità. Siamo a Pordenone, allo studio teologico diocesano Cardinal Costantini, e si parla di preparazione e competenza al servizio del Vangelo. inaugurando l'anno accademico della Pontificia Università Lateranense lo scorso 14 novembre 25, Papa Leone XIV ha richiamato alla necessità della testimonianza nel mondo di oggi, che spesso non conosce e fraintende il messaggio cristiano. Oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede per poterla declinare negli scenari culturali e nelle sfide attuali, ma anche per contrastare il rischio del voto culturale che nella nostra epoca diventa sempre più pervasivo. Così scrive Don Stefano Voaran, prorettore dello studio teologico del seminario, e prosegue: lo studio della teologia ha il compito di riflettere sul deposito della fede e farne emergere la bellezza e la credibilità nei differenti contesti contemporanei, perché appaia come una proposta pienamente umana, capace di trasformare la vita dei singoli e della società, di innescare cambiamenti profetici rispetto ai drammi e alle povertà del nostro tempo e di incoraggiare la ricerca di Dio. Il fine del processo educativo e accademico deve essere quello di formare persone che nella logica della gratuità, nella passione per la verità e la giustizia, possano essere costruttori di un mondo nuovo, solidale e fraterno. E ancora, per quanto riguarda il sacerdozio, siamo all'ordinazione sacerdotale di sabato 6 giugno, in cui il Vescovo ha proposto ai nuovi ordinati: vivete il sacerdozio come una diaconia, come un servizio gratuito e generoso verso tutti. E qui troviamo alcune immagini appunto dell'ordinazione e dell'abbraccio dei nuovi ordinati con il Vescovo. Passiamo ad altre tematiche, sempre che riguardano le nostre comunità, ma siamo nel Portogruarese. L'ospedale di Portogruaro ha il punto nascita in attesa di giudizio. Dopo un primo annuncio di chiusura e riconversione, la regione sta rivalutando. Infatti, per questa chiusura si sono levate tante voci di contrarietà e l'auspicio ovviamente che questo punto nascita permanga, e speriamo davvero che la regione valuti nel senso positivo, cioè di confermare la presenza del punto nascita presso l'ospedale di Pordenone. Siamo in alcune realtà parrocchiali del Portogruarese. E la Beata Maria Vergine Regina propone per il Grest la lampada di Aladino, e una lampada, naturalmente una lampada simbolica, che si snoda da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio dalle 15 alle 19 presso l'oratorio parrocchiale. Inizia con la messa animata dal plotone di iscritti delle elementari e medie, durante la quale ci sarà anche il mandato agli animatori. E poi anche a Santa Rita il Grest all'insegna di Lapis. Non vi leggo tutti i dettagli perché ovviamente ogni Grest, per quanto tutti i Grest possono assomigliarsi, possono essere affini, ci sono sempre delle particolari iniziative e peculiarità che connotano queste magnifiche manifestazioni estive delle nostre realtà. E diciamo pure che tutte le famiglie sono ben liete di mandare i loro figli, i loro ragazzi a questa festa dell'estate che si svolge appunto negli oratori. Siamo ancora in diocesi di Concordia Pordenone, ma a San Stino di Livenza, dove si sta svolgendo il restauro della chiesa, che è reso possibile dai fondi provenienti dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica. E la parrocchiale Santo Stefano all'abside è rivolta verso il fiume Livenza. Che meraviglia, come dire che da lì, da questo centro, si diparte una proposta che raggiunge la comunità e va anche molto oltre. Siamo ad altre tematiche, siamo sempre nel Veneto orientale, alla parrocchia di Loncon. La parrocchia di Loncon festeggia i suoi 100 anni con iniziative e appuntamenti. domenica 14 giugno alle 20 la celebrazione con il Vescovo per sottolineare questo magnifico traguardo centenario. E si parla pure dei parroci che qui si sono avvicendati nei 100 anni, delle vocazioni religiose, e poi si parla anche di tutta una realtà appunto umana, cristiana, che ruota intorno alle parrocchie. Siamo a Settimo di Cinto con Maggiore, festeggiamenti di San Giovanni Battista. A Settimo di Cinto con Maggiore, dal 12 al 22 giugno, si tengono i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni Battista. L'evento, organizzato dall'Unione Sportiva di Settimo in collaborazione con l'amministrazione comunale e la parrocchia, anima la frazione per due weekend lunghi consecutivi. E poi siamo a Bibione, località balneare, taglio del nastro con la velocista Manuela Levorato per quanto riguarda la nuova pista di atletica per la località. A San Michele al Tagliamento, sempre in prossimità alla zona balneare, torna il teatro nelle frazioni, 7 gli appuntamenti fino al 30 luglio. E poi abbiamo anche da San Michele al Tagliamento e da Fossalta la cronaca di festeggiamenti, di iniziative, quale ad esempio al San Michele al Tagliamento la proposta di pulire il bacino a cura per iniziativa della Proloco. Ovviamente non posso che offrirvi alcuni spunti fra tante belle pagine ricche di proposte e iniziative. Restiamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento. Don Eric Salvador saluta la comunità e ci dice, Don Eric, fratello di Don Thomas, lascio con gratitudine questa realtà, qui casa e famiglia. E siamo ancora nella realtà prossima a Porto Guavese, a Sesto Arreghena, recuperati e restituiti all'abbazia 3 dipinti rubati nel 2002. Pensate la meraviglia. La notte tra il 1 e il 2 maggio del 2002, l'abbazia di Santa Maria dei Sesto in Silvi subì un enorme furto. 28 opere, fra pale d'altare, reperti lapidei, o lapidei, non so bene come si legga, affreschi staccati e riportati a telaio, sparirono nel nulla. Alla denuncia corredata di foto e dimensioni presentate all'autorità di sicurezza, seguirono anni di silenzio e tentazioni di rassegnazione. Dopo 15 anni dal furto ci voleva molto coraggio a continuare a sperare. E nel 2017 una notizia che apriva il cuore alla speranza. Un giovane carabiniere del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Cagliari aveva visto in un catalogo online di un antiquario olandese due pale d'altare che riconobbe come due di quelle rubate a Sesto. Pensate un po', ed è una magnifica ricchezza recuperata e restituita all'abbazia. Si tratta di, come dicevamo, appunto di dipinti rubati nel 2002. E la speranza deve restare sempre aperta anche in questo campo. Ad Azzano Decimo l'agricoltura ha assunto un nuovo assetto, con tecniche sempre più avanzate, con macchine agricole. Naturalmente il lavoro, l'intensità del lavoro richiesto dall'agricoltura permane, ma il sostegno, l'aiuto delle macchine consente appunto di vivere questa realtà, questo impegno e appunto l'attività di agricoltore, di viverla con minori disagi e probabilmente anche con maggiori soddisfazioni. A Maniago, nell'ambito della settimana della cultura friulana con la Filologica, si propone l'antologia di Tiare, di Timb, di Cur, Quatripass, Traperaulis e Figuris. ci lasciamo stupire dalla, dalla musicalità della Marilenghe e dalla particolarità di un lessico unico e a volte intraducibile. Solo così questa antologia diventerà un invito a scoprire Maniago come spazio poetico e visivo, un piccolo ma autentico omaggio alla comunità. E poi a Casarsa si ricorda che nel nome del terremoto si stabilì un gemellaggio con Castelnuovo e allora la solidarietà e la promozione umana trovarono linfa vitale. E questo terremoto ovviamente, che ha lasciato segni di distruzione e di morte, ora sembra un ricordo lontano, ma colpì le nostre zone, i nostri territori con violenza e con tanta distruzione. A Casarsa sono state consegnate due borse di studio in memoria del giornalista Stefano Polzot. E queste borse di studio ricordano Stefano Polzot, già capo servizio del Messaggero Veneto e presidente della Pro Casarsa della Delizia, scomparso il 12 dicembre del 2018. Abbiamo ancora tante pagine, non rimano altro che l'imbarazzo della scelta. Comunque vorrei concludere con questa notizia che arriva dalle Fratte di Fiume Veneto. Nuovi macchinari per la cucina delle Fratte, taglio del nastro delle attrezzature per cucine professionali acquisite col sostegno della Fondazione Friuli tramite il bando welfare, un passo avanti verso la crescita dell'inclusione e del riscatto sociale. Infatti la cucina delle Fratte è un servizio della cooperativa sociale Piccolo Principe. E siamo arrivati praticamente alla conclusione. Siamo all'ultima notizia, al Teatro Verdi a Pordenone, concerti e proposte varie con orchestra e drammaturgia. È sempre una presenza viva e attiva nella nostra realtà. È arrivato il momento di salutarci, di concludere e di dirci un lieto a risentirci alla prossima settimana.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo adesso in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Visita pastorale del Papa a Pavia, la Chiesa accompagna nel riscoprire la fede. Agostino ci è maestro, ha detto il pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Fra poco l'arrivo di Papa Leone a Sant'Angelo Lodigiano. Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz dopo i raid israeliani in Libano in violazione del cessate il fuoco. Nuovo botta e risposta fra Trump e la Meloni dopo le duro scontro di ieri. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Buonasera da Antonella Mitola, visita pastorale di Papa Leone questo pomeriggio a Pavia. Facciamo crescere una chiesa che si rinnovi senza divisioni, ha detto il pontefice nell'omelia dopo l'atto di venerazione alle reliquie di Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Sentiamo Rita Salerno.
2: Prima il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la tanto desiderata tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, la tappa in Duomo e infine in Piazza Vittoria. Quattro momenti in poche ore per incontrare malati e fragili, bambini, la comunità sudamericana e tutta la cittadinanza. Ultimo momento della sua visita a Lampo.
3: Che viva Pavia! Viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio. Basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.
2: Una comunità viva e presente nella città, attenta ai segni del tempo e alle sue sfide, che non si lascia scoraggiare dalle fatiche. Queste le parole del pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ascoltiamo il suo discorso denso di contenuti e poi la linea può tornare allo studio.
3: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
1: E voltiamo pagina. Una donna italiana di 45 anni è deceduta nel rogo in un resort a Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. Sentiamo il servizio di Alessio Orlandi.
4: Erano le 11 di ieri, ora locale, le 17 in Italia, quando all'improvviso un inferno di fuoco e fumo ha avvolto il Viva Dominicus Beach, resort di lusso a Santo Domingo. Le fiamme, spinte dal forte vento, hanno avvolto in pochi minuti tutta la struttura. Non è ancora chiara l'origine del rogo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa dell'hotel. Nell'incendio ha perso la vita Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata assieme ad altri turisti. Inutile la corsa disperata in ospedale con un'auto privata, per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediati soccorsi con i vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Quasi 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel, tra loro anche 285 italiani. Di questi 130 sono già rientrati in Italia. Italia questa mattina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E c'è un nuovo botta e risposta oggi nello scontro fra il capo della Casa Bianca Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci aggiorna Antonella Mazza Teruel.
5: Non si ferma il capo della Casa Bianca, anzi arricchisce di un nuovo capitolo l'attacco contro la Presidente del Consiglio e questa volta lo mette nero su bianco. Donald Trump scrive sbagliato il nome della Meloni, ma intanto motiva la sua irritazione. La Premier non ha appoggiato gli USA contro Teheran e non ha concesso l'uso delle piste di atterraggio e ora, dopo la sconfitta militare dell'Iran, vuole tornare ad essere amica per aumentare i suoi bassi consensi. Nel post del Presidente americano viene ribadita, ma perde di importanza, la pressante richiesta, detta di Trump, di una foto insieme al recente G7, causa scatenante del pubblico scontro tra i due, che ha portato la Meloni, che ha ottenuto la solidarietà del Parlamento e del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a rispondere ieri in video per smentire la dichiarazione del potente alleato e oggi ad obiettare per iscritto in inglese, suggerendo al Presidente Trump di concentrarsi sulla propria popolarità, sottolineando che l'Italia è una nazione sovrana e assicurando che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Sentiamo Pierluigi Vito.
6: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. L'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA per i raid di Israele in Libano. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ammonito le imbarcazioni nel Golfo Persico a non avvicinarsi a Hormuz a rischio della loro sicurezza. Una brusca frenata nel processo di distensione, proprio mentre le delegazioni negoziali sono in arrivo in Svizzera. Per gli Stati Uniti sarebbero già presenti Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il presidente J.D. Vance annuncia la sua presenza entro un paio di giorni. Teheran ha inviato il ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione del Pakistan sarebbero già iniziati. L'obiettivo è arrivare a firmare un nuovo trattato entro metà agosto, ma il cammino è tutt'altro che in discesa. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E in Libano, appunto, non si fermano i raid israeliani, almeno 16 oggi le vittime. Sentiamo Vito De Torre.
7: Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, entrato in vigore almeno sulla carta nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse aree del paese. Secondo i media libanesi, tra la mezzanotte e le 3 del pomeriggio l'aviazione israeliana ha effettuato 70 raid contro 22 villaggi, mentre i droni sono esplosi in 13 località del paese. Israele sostiene di aver reagito al lancio di oltre 50 proiettili da parte di Hezbollah contro le proprie truppe schierate nel Libano meridionale. L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani, affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese. Vito De Torre, linea allo studio.
1: È stato fermato un presunto responsabile che a bordo del SUV ieri notte ha investito uno scooter uccidendo un ragazzo di 17 anni. Sentiamo Marco Bergamaschi.
8: A rendere noto il termine del presunto autore dell'incidente nel quale ha perso la vita stanotte un 17enne in Versilia è stata la polizia. Il ragazzo era a bordo di uno scooter con un amico sul viale al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe effettuato un'inversione ad U travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo mentre l'altro ragazzo ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV, pare 3 persone, erano fuggiti a piedi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, mentre l'amico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono al lavoro anche analizzando le immagini delle videocamere della zona per ricostruire la dinamica dello scontro e per rintracciare tutte le persone a bordo del SUV. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E c'è una dichiarazione di Monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, che esprime amarezza per il cinismo mostrato da chi ha preferito dileguarsi piuttosto che prestare soccorso e assumersi le proprie responsabilità. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Nell'occasione il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Sentiamo Giorgia Bresciani.
9: Sono 117.800.000, secondo gli ultimi dati dell'UNHCR, le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente Mattarella manifesta solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli né rispetto alcuno per la dignità della persona. e si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. E anche oggi si registrano soccorsi in mare. 100 migranti che viaggiavano su due gommoni partiti dalla Libia sono stati portati a Lampedusa, fra loro anche una donna cieca e 5 minori. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora andiamo a Sant'Angelo Lodigiano, dove il Papa è atteso a breve. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Frullone. Buonasera.
10: Sì, buonasera, finalmente l'attesa sta per terminare qui a Sant'Angelo Lodigiano. Tra circa un'ora Papa Leone XIV atterrerà allo stadio comunale Carlo Chiesa, dove ad accoglierlo ci saranno 2500 ragazzi dei centri estivi con i loro educatori. Da lì raggiungerà poi la Basilica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, dove ci troviamo e dove ore, da ore migliaia di persone hanno preso posto nonostante il caldo torrido di questa giornata di giugno. Fedeli, famiglie arrivate anche da lontano, tanti ammalati. Per le strade campeggiano striscioni, bandiere americane, tanto entusiasmo per questa che è una visita storica, un appuntamento che ruota attorno alla figura di Santa Francesca Cabrini, nata proprio a Sant'Angelo Lodigiano e diventata la prima santa americana dopo una vita dedicata agli emigrati italiani. Stati Uniti, è morta in quella Chicago che qualche anno dopo avrebbe dato i natali a Robert Francis Prevost. Tra i momenti più attesi la visita alla Basilica, la preghiera davanti alla reliquia del cuore della Santa che arriva dalla casa madre delle missionarie del Sacro Cuore della vicina Codogno, poi l'adorazione eucaristica, segno della missionarietà che si radica nella preghiera. Da Sant'Angelo Lodigiano è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Raffaella Frullone e domani ricordiamo AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente dell'AIL.
11: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era l'aspetto più interessante, perché oggi grazie alla ricerca scientifica il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente, case AIL, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

paura voi, aprite le porte a Cristo, ci raccomandava Giovanni Paolo II. Oggi Gesù chiede agli apostoli, ma anche a tutti noi, di ritrovare il coraggio della testimonianza, mostrare nella nostra vita che siamo abitati da Dio, che abbiamo fatto nostro il suo pensiero, la sua mentalità, e cerchiamo con coerenza, pur con umiltà, di manifestare coraggiosamente la nostra appartenenza a Lui. Non vergognatevi di me, dice Gesù. Non vergognatevi di ripetere che siete miei discepoli. Non andate a nascondervi come foste una setta, ma pubblicamente, nella vita sociale, nel luogo di lavoro, nelle vostre famiglie, nella comunità, manifestate e aiutate a manifestare il dono che avete ricevuto. Questo dono l'ha fatto il Padre, chiamandovi suoi figli, ma è un dono che continua, perché Lui vi conosce fino in fondo, anzi vi tiene nel palmo della sua mano, vi arricchisce ogni giorno con la forza del suo spirito. Per essere testimoni coraggiosi, per eliminare da noi la paura e la vergogna, occorre crescere nella conoscenza, nell'intimità. Occorre scoprire quel tesoro che portiamo nella nostra debolezza. Tesoro, dice l'Apostolo, in vasi di creta, che possono frantumarsi, che possono rompersi. A noi allora vivere questa intimità. E l'occasione della messa della domenica è proprio il momento in cui riprendiamo forza, ci carichiamo della fedeltà di Dio. Anche quando noi non siamo fedeli, Lui è sempre fedele. Aprire le porte a Lui vuol dire spalancargli il cuore e invocare questa forza, anche se non siamo compresi dagli altri, anche se ci troviamo tante volte ad essere un segno di contraddizione e spesso anche colpiti, accusati, perseguitati, dice Gesù, che vuol dire vissuti dagli altri come un segno di disturbo. Ricordiamo qui la testimonianza bella che hanno dato i martiri, i nostri martiri di Concordia. Ci richiamano oggi che la nostra vita deve essere testimonianza audace. Nessun nemico può spegnere la forza vitale di questo seme della fede che Dio stesso ha impiantato nei nostri cuori. È la forza che trova il profeta Geremia, circondato da complotti, da gente che non lo accoglie, anzi che lo disprezza e trama la morte nei suoi confronti. Quando sente questa aria di rifiuto, si raccoglie in preghiera e implora dal Signore che gli stia accanto per difenderlo, per farlo camminare nella retta via, per mantenerlo ancora con la forza della profezia del nuovo che noi portiamo. Ecco da dove prende vita la testimonianza. Se siamo convinti, fratelli, che la vita seguendo Gesù è più bella, la vita nella fedeltà del matrimonio è più bella di una vita improvvisata con altre relazioni, la vita nella preghiera
è più bella di una vita dissipata, che non gusta mai il silenzio del dialogo con Dio. La vita dove ci si lascia guidare dal Vangelo è più bella anche quando chiede rinunce a piaceri momentanei, a soddisfazione delle nostre passioni. La vita con Gesù è più sicura in un mondo dove la gente oggi ti sta vicino per interesse, perché tu gli servi a qualcosa e ti strumentalizza. È la vera libertà quella che ci dà il Signore di servire, di metterci accanto agli altri. La vita con Gesù è la vita delle beatitudini, della gioia. Più cresce allora dentro di noi questa convinzione, più sentiremo la necessità di annunciarla. Ecco perché Gesù dice: quello che avete ascoltato, quello che avete accolto da me, riferitelo dalle terrazze. Non andate dietro a quelli che vi radunano per qualche comizio sempre interessato. Non andate dietro a chi vi fa delle proposte di felicità facile, immediata. Ma voi narrate che la vera gioia sta nel seguire il Signore. Vedete quanto è importante oggi recuperare questa franchezza cristiana. Rischiamo di venire come sepolti da tutte le mode che ci passano sopra. Rischiamo infatti di annacquare il messaggio del Vangelo, che può andar bene a tutti, dimenticando che la croce fa paura, ma la croce è l'unico messaggio che può dare liberazione e salvezza. Pensate allora ai luoghi, gli spazi della nostra testimonianza, là dove siamo chiamati con coraggio a superare quel senso di disfattismo che spesso c'è anche nelle nostre parrocchie. Siamo sempre quelli che vanno in chiesa, sono sempre quelle persone che si danno da fare, non c'è nessuna novità, e poi questa chiesa in minoranza, e poi quelli che la pensano in questo modo sono forse soltanto i vescovi quando si radunano e vengono bersagliati dai mezzi di comunicazione. Chi avrà ragione? Questa incertezza, questo dice che non abbiamo fatto ancora l'esperienza del Dio vivo, che può portare nelle vene del mondo un sangue purificato, non con le scorie, vivo, che può portare nelle vene del mondo un sangue purificato.

0: dire quello in cui crediamo nel nome del Signore, anche se possiamo venire colti da persecuzione o essere radiati. Questo non vuol dire mettere in noi la sicurezza, non vuol dire essere spavaldi, non vuol dire gridare e accontentarsi di ottenere subito dei risultati. Questo vuol dire continuare a seminare con grande convinzione attraverso i nostri gesti e le nostre parole. Il Signore ci dice: non fermatevi, neppure quando sentite il terremoto di tante cose sbagliate. Sappiate dire la bellezza e la novità della vostra fede. Imparate il linguaggio della gente perché vi capisca. Pensate alla difficoltà di imparare noi il linguaggio dei giovani, delle giovani generazioni. Quanta pazienza ci vuole, ma nello stesso tempo quanta coerenza di vita, quanta franchezza. Non si tratta di metterci come davanti in un tribunale per cercare di avere ragione, ma si tratta di diffondere il buon profumo di Cristo con la nostra libertà di cuore, ma anche con la nostra passione perché il mondo cambi e soprattutto il cuore delle persone che incontriamo sentano la nostalgia di Dio, nostra salvezza, nostro Padre, che ci libera da ogni paura, anche da quella della malattia, della morte, davanti alla quale spesso ci sentiamo così sconfitti in partenza. È il Dio della vita che vuole far crescere i suoi figli, quello che oggi ci ha parlato.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Esodo al capitolo 24. Il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aaron, Nabat e Abiu e 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano, solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue, lo mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Mosè salì con Aaron, Nabat, Abiu e i 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele, sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Il Signore disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù, io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirti. Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: restate qui ed aspettateci fin quando torneremo da voi. Ecco, avete con voi Aaron e Cur. Chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro. Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè salì sul monte, rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. È parola di Dio.

cari fratelli e sorelle, siamo alla conclusione di quanto era iniziato con il capitolo 19 dell'Esodo. Quando Mosè era salito sul monte Sinai e ricevette da Dio le parole dell'alleanza, quel patto di amore che avrebbe indicato al suo popolo la via da seguire e poi le aveva comunicate a Israele radunato ai piedi del monte. Qui di nuovo il Signore dice a Mosè: sali. Diverse volte, 7, si ripete questo verbo, salire. Sì, per incontrare il Signore si deve salire, lasciare un po' se stessi, l'attaccamento alla terra, a quel posto in cui siamo abitualmente, che spesso ci lega, ci sottrae a uno sguardo più largo, lo stesso sguardo che il Signore ha su di noi e sul mondo. Poi qui Dio chiede a Mosè di salire con Aronne, Nabad e Abio e i 70 anziani di Israele, coloro che condividevano con Mosè la responsabilità di quel popolo. Sono come i pellegrini che salgono insieme per incontrare il Signore. Sono come Pietro, Giacomo, Giovanni che salirono insieme sul monte Tabor per vedere il Signore trasfigurato. Ecco il senso dell'essere chiesa, fratelli e sorelle, popolo, comunità che cammina insieme verso il Signore per ascoltarlo e gioire del dono dell'alleanza e della sua parola. In un mondo così dominato dall'io, in cui a volte anche i credenti vivono la loro fede camminando da soli, la parola di Dio indica in quel salire di quegli uomini verso Dio mentre camminano nel deserto dalla schiavitù dell'Egitto la possibilità di essere liberi, non perché slegati, non perché soli, isolati, ma insieme, un popolo. Salire fa vedere. È quasi sorprendente che il testo dica per ben due volte che coloro che erano saliti videro il Dio di Israele, ma Dio li protesse perché nessuno può vedere Dio. Eppure, in quel loro salire, in quel vedere, si manifesta l'intimità di Dio con loro, quasi che il Signore voglia manifestare al suo popolo vicinanza e protezione, ma anche svelare qualcosa di sé perché possano comprendere la grazia di quanto sta avvenendo. Dio si manifestava così vicino con la sua parola da poter essere visto. Così la parola che prima Mosè aveva comunicato al popolo ora viene scritta, incisa sulla pietra, non solo per essere conservata, ma perché non venisse distrutta dalla dimenticanza, dalla forza del male e dal peccato degli uomini. Si dice prima che Mosè scrisse tutte le parole del Signore nel libro, che poi venne letto a tutti, ma poi si aggiunge che Dio disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù, io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli. Non basta Mosè perché quelle parole diventino salde, anche se abbiamo bisogno tutti di qualcuno che li avvicini a noi, siano roccia su cui fondare la vita. Dio stesso scrive quella parola su tavole di pietra perché rimangano incise per sempre. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è salda come la pietra, nessuno la potrà cancellare. Nessun potente di questo mondo la potrà cancellare. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, disse Gesù. Il male, la forza del potere non potranno mai eliminarla. In Gesù essa è diventata così vicina da essere uno di noi. E quella roccia su cui fondare la nostra casa, le case delle nostre comunità, perché siano luoghi di ascolto di quella parola, luoghi dove stare insieme davanti al volto di Gesù per essere illuminati da quella parola di vita. La legge non è un insieme di norme, ma è vita, insegnamento di Dio che va ascoltato ogni giorno. Quale fu la risposta di quel popolo? Due volte si dice che il popolo rispose: noi la eseguiremo.
ma sorprende che la seconda volta dica: noi la eseguiremo e la ascolteremo. Questa risposta ci dice che non si deve sempre discutere, mentre da mettere davanti noi stessi, capire tutto e poi fare. Tu vivi quella parola e mentre la vivi la capisci, come se la ascoltassi di nuovo. Grazie, Signore, di questo grande dono di grazia che ci fai e che ci rende alleati con te e tra noi, per essere segno della tua presenza nella storia. Che ognuno di noi possa entrare come Mosè nella nube protettrice di Dio e contemplare la sua gloria, la sua presenza luminosa, luminosa che rende felici.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia, il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo e donna trovino nella sua croce la speranza di una vera resurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua resurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e liberatore degli uomini, malgrado la nostra miseria e il nostro peccato. Non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci rivolgiamo ancora a te oggi, Signore, nella preghiera per intercessione di San Romualdo, anacoreta e monaco, fondatore dell'eremo di Camaldoli e promotore della congregazione dei camaldolesi. Preghiamo per i nostri amici e fratelli e sorelle camaldolesi, a cui la comunità di Sant'Egidio è legata fin dalle sue origini, perché continui a crescere nello spirito di San Romualdo, per illuminare con lo spirito di preghiera, di accoglienza e di umanità il tempo che viviamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore conceda a noi la sua benedizione e la sua pace.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: benvenuti. Questa iniziativa ha un titolo particolarmente suggestivo: Economia e famiglia nella continuità della realtà economica e sociale, con uno sguardo alla tematica dell'immigrazione. Chiederei di intervenire a Marco Zanussi, amministratore delegato SCM Zanussi, un nome diciamo che è particolarmente noto non soltanto in Friuli, Venezia Giulia, ma in Italia e in Europa. Cominciamo dalla storia generazionale della vostra importante azienda.
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, mio cognome è Zanussi, siamo di zona Pordenone, ma non abbiamo parente con i Zanussi più famosi, anche se qualcuno dice che alla lunga siamo tutti parenti. Io appartengo alla seconda generazione della nostra azienda di famiglia, che si chiama SCM Zanussi, è situata verso il ponte della Meduna, quindi tra zona industriale di Cordenone, quindi sostanzialmente al confine con Pordenone. E ci occupiamo di sviluppo, progettazione e costruzione di stampi per la pressofusione dell'alluminio di grandi dimensioni e estremamente complessi. Esportiamo, quando è poco, il 90% all'estero. Ci sono degli anni in cui esportiamo il 100% all'estero in tutto il mondo, ovviamente in Europa, dove la Germania la fa da padrone, perché noi siamo esclusivi fornitori del settore automotive, con tutte le gioie e i dolori che in questi ultimi tempi l'automotive ci sta portando. Ed è un'azienda, la nostra, che è nata nel 1963, con la classica genesi della nascita della piccola impresa, della piccola iniziativa, che poi diventa un po' più grande, si struttura a livello artigianale, poi cresce e diventa industria. Mio papà Giuseppe, con suo fratello Rolando, mio papà lavorava di giorno e studiava di sera. Quindi di sera ha fatto la scuola tecnica per disegnatore meccanico, di giorno lavorava in una torneria. Mio zio Rolando, che era il più anziano, più vecchio, insomma 5 anni più vecchio, lavorava proprio in Zanussi. Le competenze acquisite da entrambi li hanno indotti a un certo punto a dire: ma Beppi, Giuseppe, dice Rolando, perché non ci mettiamo a fare le cose che facciamo al lavoro e le facciamo per noi e costruiamo qualcosa? Perché questo è il seme e lo stimolo di tantissime aziende di questa zona qua, del Triveneto, ma anche di tutta l'Italia, oserei dire. La signora Brancaccio ne è un esempio. E quindi partono con una stanza, mettono giù una macchina, un trapano, un tornio, cominciano a fare delle lavorazioni meccaniche generiche, sempre per la Zanussi, che era un volano incredibile, è stato un volano incredibile, ora Electrolux. E poi, per passare alla costruzione di macchinari un po' particolari da mettere in linea per le linee di montaggio dei frigoriferi, delle lavatrici, poi a un certo punto sempre Zanussi Elettrodomestici chiede: ma perché non cominciate a fare degli stampi? Stampetti per particolari in plastica, guarnizioni di gomma. E poi nel tempo hanno deciso di passare nell'automotive, quindi entrando nel mercato tedesco, con degli aneddoti che potrei raccontarvi e perdere anche delle ore a raccontarvi, ma ve li risparmio. Circa 30 anni fa si presenta, io adesso ho 55 anni, si presenta il problema / opportunità di inserire o no i figli, sempre con il principio che bisogna inserire chi ha la volontà di farlo, chi ha la volontà di fare dei sacrifici per mettersi alla prova, e che anche chi ha le capacità. Io ho studiato economia aziendale a Ca' Foscari a Venezia. Mio padre mi diceva: studia, laureati, però vedi di andare a fare altro, perché sarà molto più dura per voi che per noi. E io mi sono impuntato: no, io vado a studiare, voglio entrare qua. Sono stato fortunato perché ho girato il mondo. I primi 10 anni, 15 anni ho girato tutto il mondo. Abbiamo clienti in Brasile, in Stati Uniti, in India. Quindi ho conosciuto diverse culture. Sono stato là non solo per il viaggio d'affari, ma anche per qualche mese, in diverse realtà anche molto grosse, compreso in Germania, alla Mercedes, eccetera. Quindi sono stato fortunato, mi sono fatto un'esperienza. Il figlio di Rolando, Enrico, che ha fatto studi di ingegneria, si occupa un po' più della parte tecnologica, anche se poi con il tempo, dopo tanti anni, le competenze a 360 gradi si sviluppano in entrambi. Quindi questa è un po' la storia. Attualmente siamo una piccola azienda, anche se canonicamente può essere definita, cioè è appena al di là del discrimine tra piccola e media, cioè abbiamo circa 70 dipendenti, però è un'azienda di dimensioni notevole per il tipo di lavoro che facciamo. Non ce ne sono di molto più grosse che fanno queste cose, che fanno solo un prodotto estremamente specializzato, molto complesso, di grandissima dimensione e grande complessità. E per cui sono un passaggio generazionale. Noi siamo stati fortunati perché siamo stati circondati da, non solo da i nostri padri saggi, ma anche da personale dirigenziale, da manager che si sentivano parte di una comunità. Non vogliamo chiamarla famiglia per i motivi che ha detto prima la collega, ma era una comunità, per cui la comunità era fatta da persone di grande esperienza che ci ha accompagnato i giovani, lasciandoci anche sbagliare.
0: Volevo aggiungere una cosa, è un tema che mi è venuto in mente adesso, quindi magari tutti noi siamo sensibili ai temi ecologici. Tutti noi sappiamo che l'agenda 2030 è fondamentale, che il cambiamento climatico, gli obiettivi, eccetera, eccetera. Ma questa accelerazione del perseguimento degli obiettivi nella vostra azienda, rispetto anche all'automotive e al futuro dell'automotive, vi lascia immaginare un futuro sereno o un futuro più complesso rispetto a cui prepararsi di fronte a una serie di normative sull'auto elettrica, sulla fine di certi processi produttivi che qui in Italia e anche in Germania hanno generato qualche preoccupazione?
1: Lei mi dà 3 minuti per rispondere a una domanda che di un'enormità richiederebbe un'enormità di considerazioni. È una palla di vetro, non è assolutamente scontato. Io direi che c'è un'onda di proporzioni enormi anche di demagogia su questa cosa. Non è un fenomeno che si può risolvere, questa transizione, da un giorno all'altro. Ci vorranno decenni, non basta il limite del 2035. Così come l'immigrazione, Zuppi diceva l'altro giorno, l'errore più grande è politicizzare, ma con questo intendendo che se si politicizza o ideologizza un fenomeno, si cerca un po' il consenso nel breve. E questo è quello che succede. E anche su questo tema è un tema veramente spinoso. Dal punto di vista, se io dovessi valutarlo, dal punto di vista proprio della continuità economico dell'esistenza dell'azienda, io posso dire che ero molto preoccupato all'inizio, perché il discorso dell'elettrico non è una cosa di 2 o 3 anni, sono 10 anni che se ne parla, perché l'auto elettrica ha molti meno componenti e quindi gioco forza, costruire un'auto elettrica vuol dire ridurre la complessità della supply chain, si chiama, la catena di fornitura. E invece si è visto nel tempo che i motori elettrici, cioè i componenti, le scatole, i box dove va dentro l'elettronica e la meccanica del motore, stanno diventando sempre più complessi e sono come complessità assimilabili alle scatole cambio che ci sono adesso. Io dico, faccio sempre la battuta ultimamente, che per ogni auto con motore termico c'è una scatola cambio, però ci saranno auto con motore elettrico che hanno 2 motori, per cui per me va anche bene. Certo che è una sfida da far tremare le vene ai polsi. È una sfida, è un tema che si trascina da 10 anni, devo dire, con alti e bassi, che ha creato delle sofferenze, tuttora Noi siamo un'azienda solida patrimonialmente, però non mi vergogno di dire che gli ultimi 2-3 anni tra Covid e la guerra noi abbiamo chiuso in perdita. Ci stiamo ristrutturando, cercando di mettere sul tavolo delle strategie nuove che stanno producendo degli effetti. Ci viene in aiuto il fatto che siamo storicamente inseriti all'interno del giro buono, cioè noi forniamo direttamente le case automobilistiche. Io sono fornitore di BMW, di Mercedes, oppure di grossissime fonderie. Sto parlando di fonderie che fatturano miliardi di dollari o di euro, che a loro volta forniscono le case automobilistiche, e siamo piazzati su un segmento di un brand alto, e quindi bene o male abbiamo, resistiamo a queste ondate che sono anche pesanti, quindi la resilienza c'è. Per il resto ci vuole la sfera di cristallo.
0: Comunque, oltre alla sfera di cristallo ci vuole di far politica meno con la pancia e più con la testa.
1: Esattamente.
0: E di fare meno ideologia e giocare meno con le emozioni. Questa è una grande, diciamo, responsabilità educativa dei politici italiani, che da questo punto di vista sono antieducatori per eccellenza, a differenza di chi ha fatto l'Italia o di chi ha fatto l'Europa, senza fare nessuna, diciamo, distinzione.
1: Se posso aggiungere una cosa sola, lei mi chiedeva delle difficoltà dal punto di vista tecnologico, spero che sta, va bene, è il mestiere dell'imprenditore. Le difficoltà che io vedo sono legate, secondo me, a quello che ha detto lei, nel senso che viviamo in un contesto che non ha stabilità di visione, e questo si riflette anche nelle persone. Il contesto è sempre più complicato. Ci sono delle persone che sono molto degne, collaboratori molto degni, con grandi capacità, e che però quando il contesto si complica e diventa mutevole, non dico giorno per giorno, ma di settimana in settimana, ma può accadere anche giorno per giorno, hanno difficoltà a switchare e a ribaltare la situazione. E questo succede dappertutto, questa è la più grande difficoltà. Come si può pianificare? Soprattutto, ci sono settori che sono più, forse più stabili, più con una visione più alla lunga, ci sono settori che sono estremamente dinamici. Il nostro settore, io dico che noi lavoriamo come se fossimo in un box della Formula 1, e quindi può succedere di tutto, questa è la difficoltà.
0: L'ultima domanda, un minuto, sul tema competenze e immigrazione rispetto alla sua azienda.
1: Allora, noi abbiamo non italiani dentro, non molti, non siamo tantissimi, e il nostro è un caso particolare. Noi richiediamo personale che ha una preparazione altamente specifica, perché c'è molta ricerca, c'è molto sviluppo, certo è che io potrei rispondere con un dato che mi ha veramente sorpreso, che io ho letto un po' di tempo fa, ed è una statistica, una previsione sullo sviluppo demografico. Parliamo dell'Italia. Nel 2080 gli statistici, i demografi dicono che se a bocce ferme, con le condizioni di adesso, andiamo avanti fino al 2080, avremo 33 milioni di abitanti. Ora, quindi 25 milioni in meno circa. Mettiamo anche che sia esagerato, mettiamone anche 10-15 in meno, è un'enormità. Quindi non è solo la mia azienda il focus, è anche il contesto, l'indotto, i miei fornitori, la gente che si muove, la gente da cui io compro i servizi. E quindi qualcosa deve essere fatto. E torniamo sul discorso che non è una cosa che si risolve da un giorno all'altro, è una cosa che risolve in decenni, come ha fatto la Germania con la Turchia. Ha cominciato 60 anni fa la Germania a costruire stabilimenti in Turchia, ad esportare competenze e tecnologie per poi riportarsele dentro. La comunità turca in Germania, lo so benissimo perché a Stoccarda ce n'è una enorme, accanto alla Mercedes, conta circa 5-6 milioni di turchi o di origine turca, di cui 3 milioni turchi, di cui 1,5 milioni hanno ancora la doppia cittadinanza e sono perfettamente integrati. Ma perché questo? Perché ci lavorano da 60 anni, non si risolve da un giorno all'altro. assolutamente,
0: e soprattutto senza emozioni ma con intelligenza. Grazie mille, Simone Pedretti, amministratore delegato della Pedretti Home. Allora, cominciamo sempre dalla continuità generazionale e dal tema giovani dentro le imprese.
2: Allora, io ho una storia un po' differente rispetto a quelli che l'ha raccontata fino adesso. Mio nonno è partito negli anni 50, anche lui possiamo definirlo forse un po' un immigrato, perché è partito in bicicletta, è restato in Italia, però dalla provincia di Brescia è arrivato in Trentino e faceva lo scalpellino. Da questo piccolo percorso che ha fatto si è spostato, perché nella provincia di Brescia non c'era il lavoro che lui era in grado di fare, è venuto in Trentino e ha aperto una piccola cava che poi è diventata la nostra azienda. Io purtroppo sono la quarta generazione, però mi sono trovato un momento che non c'è stato forse quel cambio generazionale alla terza generazione che mi ha permesso di vedermi in azienda. Quindi l'azienda di famiglia c'è, è sana, però io ho un po' visto i miei cugini, come diceva prima Stefania, magari ho sbagliato io, però vedevo nei miei cugini forse quella gente che è andata in azienda senza avere quelle capacità che io credevo fondamentali per portare avanti l'impresa, forse quella scusa dicendo: cavolo, noi abbiamo l'azienda, sono qua, perché devo impegnarmi per cercare di ottenere qualcosa quando ho già l'azienda di famiglia? E quindi mi sono trovato nell'azienda di famiglia, ho fatto un'esperienza nell'azienda di famiglia, dopo un po', a parte che avevano 12 cugini, quindi non era molto semplice da gestire, e ho detto: cioè, questo non è mio, devo fare qualcos'altro, devo portare avanti comunque le tradizioni. Abbiamo aperto un'azienda che comunque fa le stesse, cioè, proprio stesse cose no, ci siamo specializzati più nel design, però abbiamo messo un piccolo payoff che per noi è italianità, etica e tradizione. Quindi io voglio portare avanti comunque la tradizione che abbiamo nell'azienda di famiglia. Non ho questa visione nell'azienda di famiglia che possa andare avanti tanto, però ho detto: ci provo, lo faccio da solo come mi ha insegnato il nonno e provo a farlo in continuità, però con, tra virgolette, una ragione sociale differente.
0: Quindi continuità e discontinuità. Mi viene in mente una battuta che faceva sempre, facendo arrabbiare un po' di imprenditori. Io ho lavorato 30 anni in Confindustria, mi sono occupato di education, e c'era Montezemolo che quando andava alle assemblee diceva agli imprenditori: se avete un figlio o un nipote che non ha le capacità, regalatemi una Ferrari e evitate che vi distrugga l'azienda, perché ci sono aziende dove questa pretesa che comunque i figli o i nipoti, nel caso suo, diciamo nel pollaio, scusa l'espressione brutale, dei 15 cugini, si è tirato fuori e ha creato una cosa nuova. Seconda domanda: come siete messi con la formazione? Cioè, quanta importanza nella tua azienda dai alla formazione? Se ospitate ragazzi in stage, se avete rapporti con le scuole, con le università, eccetera?
2: Ma allora, noi poi, mi sono staccato 3 anni fa dall'azienda di famiglia, mm-hmm. e fortunatamente sta andando abbastanza bene. Abbiamo delle grandi difficoltà perché comunque noi puntiamo all'eccellenza. Noi, io penso che in Italia, io e il mio socio, possiamo fare solamente l'eccellenza, quindi anche noi siamo nel settore del mobile, del design. Siamo nati dal marmo perché l'azienda di famiglia comunque lavorava marmo, ma in futuro abbiamo in mente di spostarci anche con altri materiali. Effettivamente la difficoltà più grande è il finitore, l'artigiano che possa portare avanti quello che è la nostra richiesta di qualità. E in effetti è molto molto complicato. Ci sono delle scuole in cui facciamo con cui collaboriamo, però essendo noi nati 3 anni fa, per far diventare un artigiano come quelli che adesso collaborano con noi, che comunque ha 50-60 anni, perché sono tutti più grandi, è veramente complicato, ci vogliono veramente anni e non c'è più, ma neanch'io stesso, mie zie mi hanno detto: impara bene a fare il piastrellista, che abbiamo bisogno di qualcuno che posa in azienda, perché effettivamente non ce ne sono più. Quando me l'hanno detto, ho detto: no grazie, faccio qualcos'altro. Effettivamente è capibile questa cosa, perché non abbiamo più questa voglia, e quindi è veramente molto complicato. Noi collaboriamo anche con altri artigiani esterni, che però in effetti hanno tutti un'età che in 10 anni sarà sicuramente da rimpiazzare, e questo è veramente veramente complicato. È la preoccupazione più grande che ho, in effetti.
0: Tra l'altro, su questo tema esiste un'associazione che si chiama Alta Gamma, che non è Confindustria, ma che raccoglie, diciamo così, i brand, diciamo, più importanti. Io ho collaborato un po' con questa associazione, dentro c'è da Bulgari a Lamborghini, eccetera, E una cosa interessante che abbiamo fatto è un'indagine insieme con Union Camere per capire quali erano le esigenze, diciamo, di competenza. Ma la cosa stupefacente, la cosa è lunga, ma facciamo un esempio, la moda, il settore moda. Allora, nei prossimi 5 anni andranno in pensione, quindi non è che devono assumere nuove persone, 40.000 persone vanno in pensione. E uno dice, bene, da qui a 5 anni ho bisogno di 40.000 persone esperte del settore moda. Andiamo a vedere quanti ragazzi italiani oggi sono iscritti all'Istituto Tecnico per la Moda e scopri che sono molto meno dei 40.000 di cui ci sarebbe bisogno tra 4 anni. Quindi tu ti rendi conto già adesso, e poi le aziende cosa fanno? Vanno a prendere il disoccupato che è stato licenziato da un'altra azienda a cercare il senior. Cioè, questo problema della mancanza di competenze fa veramente immaginare che noi siamo un paese dove si ragiona il giorno per giorno e non si guarda al futuro. Tu come giovane imprenditore, oltre che come, diciamo, e quindi come persona che sta dentro Lucide, che è un'associazione, insomma, che ha anche una finalità sociale, come ti poni questo tema della formazione, cioè del fatto che c'è bisogno anche di lanciare un messaggio verso le famiglie, verso i genitori? Adesso Valditara, l'avete visto, ha fatto un bel provvedimento che riguarda il filone tecnologico e professionale, facendo una proposta abbastanza suggestiva per quelle scuole di formazione che durano 5 anni, per un certo numero, il 30%, potranno durare invece che 5 anni, 4 anni, e chi esce fuori da queste scuole, che non è più l'istituto quinquennale ma diventa quadriennale, con 2 anni di ITS prende una specializzazione particolarmente significativa. Secondo te, visto dal tuo osservatorio, sia UCID che della tua azienda, quanto è importante orientare questi ragazzi e le famiglie su questo tema decisivo delle competenze?
2: Beh, allora, secondo me è fondamentale. Hai citato Alta Gamma, e 2 settimane fa abbiamo fatto un evento in Ferrari Trento, e Matteo Lunelli, che è nostro amico, nostro socio di Trento, è presidente, e loro hanno fatto una cosa bellissima che secondo me...
0: Adotta una scuola.
2: Esatto, che il progetto adotta una scuola. Quindi ogni azienda del lusso di Alta Gamma ha cercato una scuola che sia simile alle loro esigenze, l'ha adottata. Ferrari, per esempio, ha adottato l'istituto alberghiero di San Michele all'Adige, perché Ferrari ha bisogno di gente che poi sia in grado di servire i vini in certi modi, di fare l'accoglienza in determinati modi. Quello che secondo me è fondamentale è il fatto che noi abbiamo sempre visto le scuole professionali, che sono importantissime per l'Italia, un po' come non hai voglia di studiare, vai a fare le professionali, fai un gran casino e poi esci, in qualche modo qualcosa farai. E invece è fondamentale, secondo me, ridare credito a queste scuole, perché veramente è quello di cui abbiamo bisogno. A Verona c'è la scuola del marmo. Ogni tanto escono i ragazzi della scuola del marmo, abbiamo collaborato con dei ragazzi della scuola del marmo, però purtroppo sono lì perché non hanno quella voglia, quel qualcosa, ma perché non è colpa loro, perché dietro sono andati alla scuola del marmo perché non avevano altre alternative, non avevano motivazione, non erano magari in grado di studiare in un liceo o in un tecnico, e quindi sono andato lì. Non sono andati lì perché volevano fare i marmisti, i finitori. L'altro giorno abbiamo fatto, in questa settimana da noi c'è Marmomac, che è la fiera più importante del settore del marmo, e c'era un evento, e in questo evento ho incontrato un ragazzo di qualche anno bisogno di me, perché comunque sono giovane anch'io, di 20 anni mi pare, appena uscito dalla scuola, e mi ha detto che aveva una gran voglia di iniziare. Ha fatto la scuola d'arte, lui ha detto voglio provare a fare il finitore, voglio provare a fare le statue, voglio provare a fare il bisello nel marmo, che è una cosa che praticamente è impossibile trovare un ventenne che ti dice così. Sono fatto dare subito il numero, ho detto aspetta un attimo, è di Brescia però in qualche modo vediamo, vieni a lavorare a Verona, troviamo qualcosa, perché trovare un ventenne che ti dice una roba del genere è pazzesco. Quindi secondo me dobbiamo essere noi a cercare di motivare i giovani che vanno a fare scuole professionali, che non è una scuola di secondo grado, ma che è una scuola fondamentale per portare avanti l'Italia, perché comunque noi siamo, se non mi ricordo più se la prima o la seconda manifatturiera, potenza manifatturiera europea, siamo lì con la Germania. Quindi abbiamo fatto l'anno scorso con Benedetto un piccolo evento, e i giovani dicevano tutti che volevano fare gli imprenditori, ma volevano fare tutti gli imprenditori del mondo high tech. Non siamo nella Silicon Valley, noi ci dobbiamo fare qualcosa di concreto. I mobili, dobbiamo fare i macchinari, i compressori, queste cose qua.
0: Artigianato industriale.
2: Esatto.
0: Grazie. È un grande onore per noi poter avere l'opportunità di ascoltare una delle persone, insomma, che hanno più esperienza nel mondo dell'impresa, l'avvocato Paolo Fresco, e io chiedo subito a lui, che ci ha ascoltato fino adesso, se vuole darci subito un commento su questo tema per noi molto importante del rapporto Paolo Fresco.

0: un'esperienza che io ripeto ogni volta che mi incontro con imprese grandi e piccole, e che affrontano il problema del fare le cose. Io sono convinto che dobbiamo più ascoltare che dire in questi casi, e chiaramente si può andare avanti a fare dei commenti specifici. Mi limiterei a dire semplicemente che la esperienza che gli imprenditori stanno facendo nei dintorni di Pordenone e così via è, direi, una scuola necessaria. Non ci si tuffa nel mondo concreto se non ci si trova di fronte a una impresa possibilmente non grande, piccola, che deve occuparsi di tutti i problemi che poi sono i problemi delle grandi aziende anche. Non è che cambi la qualità dei problemi, delle sfide che si affrontano, è semplicemente la dimensione che cambia, ma la cosa è la stessa. Quindi grande tesoro la piccola azienda, che parte da piccola, ha tutte le caratteristiche per diventare grande, è una questione di tempo e di, come dicevo mio collaboratore alla CGE di Milano, è una questione di olio di gomito, diceva lui, cioè bisogna imparare le cose, ma le cose non cambiano a dipendenza della dimensione. Credo che ci sia un sacco da imparare per i grossi imprenditori che magari sono già partiti dall'alto, come è capitato a me.
1: Voglio fare una domanda. Lei è un rappresentante di questo mondo di Pordenone, del Friuli Venezia Giulia. Come vede il futuro di una zona come il Friuli, che lei conosce anche per esserci nato, dal punto di vista industriale e dal punto di vista imprenditoriale?
0: Dunque, io dato una precisazione, io non sono nato qui, però mia mamma era una furlana al 100%, e quindi ho preso dal latte materno la furlanità mia, e mi sento molto vicino al modo di pensare e di vivere dei friulani, che dà una priorità assoluta al lavoro e che lo fa proprio come educazione familiare. Ora, mi è sfuggita un po' la domanda qual era?
1: Come vede il futuro del Friuli, di questa zona così laboriosa, dal punto di vista industriale? Cioè, come può immaginare lei, che ha una visione anche più europea, globale, una realtà come questa? Abbiamo ascoltato imprenditori che qui in Friuli fanno molta innovazione tecnologica. Se dal suo punto di osservazione ritiene che ci sia una possibilità di miglioramento di questa realtà territoriale anche dal punto di vista industriale?
0: Ma intanto noi tutti abbiamo bisogno di migliorare, perché il mondo cambia, il mondo si muove, e se si rimane fermi a quello che facciamo oggi perdiamo l'opportunità di primeggiare domani. Quindi chiunque, anche chi è già in testa, deve continuare a migliorarsi. Sembra un'assurdità, ma è così, perché succede così. È chi ha fame di miglioramento che continua a avere un ruolo più importante nella vita. Però a me sembra che la strada che stanno percorrendo le aziende friulane, per quello che conosco e quello che ho ascoltato oggi, è quella giusta, è quella di continuare a porsi delle sfide sempre migliorative, e poi di dedicare tutte le nostre risorse proprio al discorso che

0: si era fatto che il giorno si lavora, la sera si pensa e si va avanti a programmare il domani. C'è sempre una. Io credo che la caratteristica vincente dell'imprenditore sia quello di dedicare l'organizzazione del presente nella prima parte di ogni giorno, ma poi dedicare la spinta per il futuro, sempre, costantemente. E questo, mi lasci dire con una punta di orgoglio, è quello che noi italiani sappiamo fare meglio. Noi abbiamo creatività nella mente, abbiamo la capacità di prevedere il futuro, forse più degli altri. Sicuramente, la creatività dell'imprenditore medio italiano è superiore, per quello che io ho visto nella mia esperienza lavorativa, a quella di qualunque altra nazionalità del mondo, o quantomeno non inferiore.
1: Un'altra domanda, lei verrà sentito prima la dottoressa Brancaccio che ha sottolineato quant'è importante la dimensione etica per la vita dell'imprenditore e dell'impresa e come la dimensione etica non sia una diminuzione, non sia un freno a produttività e sviluppo, ma paradossalmente una buona azienda che ha un approccio etico alle problematiche aziendali, alla fine ha anche più successo economico.
0: Ma guardi, io di questo sono convinto e in complesso, sotto questo aspetto, la mia esperienza internazionale e prevalentemente di etica, direi, di etica prevalentemente cristiana e comunque di grande empatia per il proprio prossimo, è sicuramente un fatto positivo. Io nella mia esperienza ho visto che l'immedesimazione, che la dote une per prima di un buon capo, sia quello di immedesimarmi in quello che può vivere come diciamo, sfida personale il proprio dipendente. E credo che questo copra tutti i campi, copra il campo del rapporto di lavoro fra il capo e i suoi collaboratori, ma anche nel come si vede la possibilità del prodotto del futuro, perché deve essere simpatico nei confronti di quello che lo produce. Quindi, secondo me, è il lavoro di collaborazione, di team, sia la cosa più importante che esiste. E quello lo si può ottenere soltanto quando ci si immedesima nella problematica del collega, del dipendente.
1: Noi la ringraziamo moltissimo, avvocato Fresco, anche per la, come dire, efficacia della sua, diciamo, testimonianza e le auguriamo veramente ancora anni di salute e di vita nella sua, diciamo così, posizione di non più giovane, ma insomma giovane nel cuore, giovane nell'anima e veramente tanti auguri e tanti ringraziamenti.
0: Grazie, grazie a lei. Io ho appreso, non mi stupisce, si apprende sempre a partecipare a una discussione fra, diciamo, colleghi del passato, perché poi i problemi dell'impresa sono molto simili, sia che sia una grande impresa, sia che sia una piccola impresa. Le sfide sono comuni e gli argomenti che voi avete toccato oggi sono anche gli argomenti di una grande azienda come la General Electric o come la Fiat, insomma. E quindi credo che siamo un po' tutti nella stessa barca e possiamo aiutarci each other ciascuno al proprio vicino, se diffondiamo questa nostra credenza, che è il solito discorso, insomma, che il gruppo, la collaborazione e l'abilità di fare un brainstorming, come dicono gli Stati Uniti, cioè una specie di tempesta intellettuale che crea la possibilità di perseguire nuove vie, e così è più che mai necessaria. Io posso anche, diciamo, fare un commento che oggi mi ritrovo a contatto con la realtà industriale, avendo lasciato l'attività diciamo industriale io stesso da circa 10 anni. Io ho 90 anni compiuti, e quindi è chiaro che faccio fatica delle volte ad adeguarmi a come corre il mondo, ma lo facevo fatica anche quando avevo 40 anni, e quindi sono abituato a queste rincorse, e è solo così che si può vivere. Forse nella condizione in cui mi trovo io ci vuole, posso contribuire più saggezza che creatività. La creatività ce l'avevo al suo tempo, ma a questo punto forse l'esperienza prevale. Ma quello che ho sentito oggi è una conferma che il genio italiano, quando è usato come è usato nelle esperienze che sono state discusse stamattina, può portare frutti di grandissimo valore, come dimostrate quello che fate voi in questo momento. Grazie.
1: Grazie, grazie allora, grazie tanto. Dopo questa bellissima testimonianza di un giovane novantenne, dopo Paolo Fresco, diamo la parola a un giovane, Benedetto Delle Site, che è presidente nazionale del movimento Giovani UCID. Allora, parliamo dei giovani dentro le imprese, così ci racconti anche la tua esperienza e quella dell'UCID giovani, diciamo, in qualche modo.
2: Allora, io sono la prima generazione. Mio padre era un dirigente, in effetti era un dirigente però nello stesso settore in cui oggi opero, perché io opero nel settore dei servizi finanziari alle imprese, e mio padre era un dirigente di banca. Ho sempre avuto un'attitudine per l'autoimprenditorialità. Ricordo che le prime avventure, diciamo, nel commercio di antiquariato, seguendo mio zio nelle fiere, per cui ho sempre avuto questa vocazione. E in effetti l'incontro con l'UCID, di cui oggi, insomma, porto il saluto anche del Movimento Giovani Nazionale, tra l'altro Simone Pedretti fa parte del gruppo Giovani, è uno dei nostri vicepresidenti, cerca proprio di testimoniare un qualcosa che oggi, come tu ci dicevi, Claudio, in Italia nella narrazione pubblica assolutamente è capovolto. Cioè, noi nella narrazione pubblica, io ricordo, insomma, già dai tempi della scuola, vediamo l'imprenditore fondamentalmente come qualcuno che in qualche modo sfrutta il lavoro degli altri, si arricchisce e molto spesso è animato da una logica speculativa, che è l'esatto opposto di tutti i veri imprenditori. Cioè, l'imprenditore è colui che ha evidentemente dei talenti. Tutti noi abbiamo dei talenti, ma non tutti chiaramente siamo imprenditori. Il buon Dio ci dà dei talenti e scopo della nostra vita è quello in qualche modo di metterli a frutto. Quindi è effettivamente una vocazione, come altre vocazioni, assolutamente nobile vocazione, ci dice Papa Francesco, e sa noi appunto organizzare persone, realizzare servizi, realizzare prodotti, commercializzarli, e anche questo contribuisce al bene comune. Per esempio, come ci richiama spesso la gerarchia, create occupazione, ci dicono. Però per creare occupazione bisogna affrontare anche, diciamo, i nervi scoperti un po' del nostro paese. C'è questa narrazione negativa degli imprenditori. Proprio la Chiesa ci dice: voi siete una vocazione, voi siete quasi imitatori di Dio, con creatori, no? Con la vostra responsabilità modificate il mondo e lo migliorate, però ecco, ci scontriamo col fatto che le nostre aziende oggi ricercano dei profili, ed è il grande tema che tu anche accennato, del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che purtroppo non si identificano con i profili che fuoriescono dal nostro sistema di istruzione e di formazione.
1: Aspetta, se no tu anticipi le domande. Allora, hai risposto alla prima domanda. Seconda domanda è il tema della formazione. Siccome anche voi come UCID, io ricordo vostri eventi realizzati sia in ambito Confindustria che in ambito Festival di Verona della Dottrina Sociale della Chiesa, quanto è importante per un imprenditore e per un'impresa la buona formazione, il buon orientamento, la ricerca delle giuste competenze, anche alla luce di quello che il tuo, diciamo, vicepresidente ha detto prima?
2: Allora, innanzitutto oggi ci sono dei paradigmi che stanno cambiando. Un tempo l'azienda faceva ricerca ed innovazione all'interno con i propri uffici, oggi la cerca all'esterno, c'è tutto il tema per esempio dell'open innovation. L'open innovation significa che le aziende andranno a cercare l'innovazione fuori, nel mondo dell'università, nel mondo della ricerca, quindi andando a dialogare con i giovani ricercatori, studenti, start-upper, e questo può effettivamente, se valorizzato, creare delle opportunità. Noi sappiamo che in Italia uno dei grandi problemi è la fuga dei cervelli, perché effettivamente altri sistemi imprenditoriali, altri sistemi del lavoro in Europa e fuori sono più attrattivi. Oggi dobbiamo pensare a come rimediare a questo scollamento che mi sembra molto evidente tra il nostro sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. È stato accennato giustamente alla formazione professionale, non è una formazione di serie B, ognuno appunto ha la propria vocazione, i propri talenti, e su questo io ricordo che un bel progetto che noi stiamo portando avanti, che sta dando anche dei risultati importanti, circa 3.000 giovani che stanno entrando in questo sistema a Reggio Emilia, dall'UCID Giovani della Calabria è partito. Lì c'era un problema evidentemente di mancanza di occupazione, però noi imprenditori ci siamo resi conto che non è che in Italia manchi il lavoro, in effetti mancano le competenze. Abbiamo preso i giovani, abbiamo intercettato tutta una serie di opportunità per finanziare la formazione dei giovani, portandoli nelle aziende che cercano disperatamente dei profili come può essere il saldatore, il tornitore, nelle aziende della meccanica, figure che oggi sono rarissime, sono petrolio praticamente, no? E le abbiamo portate nelle aziende, abbiamo fatto dei progetti social housing nelle aziende, quindi i ragazzi della Calabria, ma ormai ragazzi di tutta Italia, si spostano nei distretti industriali, vanno lì, fanno formazione gratuitamente, hanno degli alloggi gratuiti. Alla fine abbiamo visto che l'80% dei giovani che entravano in questo sistema venivano assunti, proprio perché quei profili erano fortemente ricercati ed era interesse delle aziende appunto, una volta formati, fidelizzarli e quindi metterli dentro. Questo ci fa capire che se noi ci rendiamo conto che la situazione è questa, a un certo punto come imprenditori dobbiamo battere di più i pugni, farci ascoltare di più e fare in modo che anche il decisore politico inizi a lavorare su questi problemi. Giustamente un collega prima diceva la politica viaggia su un mondo di emozioni, di demagogia. Forse la visione degli imprenditori può aiutare un po' tutto il paese. Gli imprenditori non sono soggetti insensibili al bene comune, come è stato spesso narrato. No, gli imprenditori fanno fatica, hanno le loro problematiche, portano avanti con tanti sacrifici spesso le loro aziende, ma io trovo in tutta Italia imprenditori che sono sempre ben disposti a sedersi a un tavolo con altri soggetti e a offrire delle visioni, delle competenze, delle relazioni per risolvere insieme i problemi.
1: Ultima domanda, immigrazione. Mi faceva venire in mente, Benedetto, il discorso che non è soltanto un problema, diciamo, di accogliere o non accogliere, ma anche un problema di come li formiamo o nei loro paesi o da noi. Questo esempio della Calabria potrebbe essere interessante anche per altri paesi fuori dall'Italia.
2: Sì, in effetti il progetto, che poi è il progetto Virtus Lab, sta anche sviluppandosi a livello internazionale, proprio perché noi poi abbiamo il livello dell'UNIAPAC, che appunto sono gli imprenditori e i manager cristiani un po' di tutto il mondo. E il tema dell'immigrazione, io vedo tra queste persone che vengono da fuori, al di là delle competenze, c'è un problema di competenze e quindi dobbiamo anche iniziare a pensare a come attrarre un'immigrazione qualificata, sicuramente. Però c'è anche un profilo, secondo me, umano ed etico, ovvero sia in tanti giovani, anche queste, diciamo, faccio un esempio, io vengo dalla provincia di Latina, ormai i braccianti agricoli di origine indiana hanno appunto risparmiato con tanti sacrifici, hanno messo su, hanno iniziato a comprare terreni e sono diventati anche loro imprenditori. Alcuni sono miei clienti perché appunto noi offriamo servizi finanziari per le imprese. Inizialmente ero scettico, pensavo che il sistema finanziario non guardasse a questi soggetti favorevolmente. In realtà hanno tanti di quei valori che erano nel patrimonio morale dei nostri padri, dei nostri nonni, e che noi purtroppo stiamo perdendo. Allora recuperiamo il buono che ci... perché a volte il cristiano deve essere anche segnista, no? Vedere i segni dei tempi. Allora magari anche queste persone nelle nostre aziende ci possono insegnare dei valori che noi abbiamo perso, e quindi è vero che l'azienda è una comunità.
1: Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, quando la liturgia ci farà meditare il capitolo 10 di Matteo, dai versetti 26-33. Domenica scorsa, se ricordate, Gesù ci aveva coinvolti nella sua missione, a tal punto da renderci partecipi del suo stesso sacerdozio. Siamo un popolo sacerdotale. E altresì ci aveva invitati però a lasciarci coinvolgere di fronte alle folle smarrite e affamate, cioè a lasciarci scomodare dalle nostre tranquillità, pur di sentirci parte delle gioie e delle fatiche, delle speranze e delle sofferenze di quanti incontriamo lungo il cammino della vita. Di fatto Gesù ci ha chiesto domenica di fare come Lui, di avere compassione. Un compito, una missione che non è al di sopra delle nostre possibilità, perché ci ricorda il testo del Deuteronomio, questo compito è inciso nei nostri cuori e neppure dobbiamo lasciarci frenare dal peso delle nostre fragilità, perché come a San Paolo, così il Signore ripete a ciascuno di noi: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta nella debolezza. Oggi la liturgia ci fa fare un passo in più. Aver paura di fronte al compito affidatoci è normale, è umano. La paura è uno stato d'animo che attraversa i cuori di tutti, perché siamo di natura fragili, ci ricorda il testo della Genesi al capitolo 3. È il povero che c'è in noi, la miseria che ci caratterizza, ci accompagnerà per sempre. Parafrasando un testo di Gesù, i poveri li avrete sempre con voi e noi siamo quel primo povero che sempre ci accompagna lungo il cammino della vita. Non siamo supereroi. Se ci pensiamo, anche Gesù nel Getsemani ha avuto paura, tanto da chiedere al Padre che gli fosse evitato quel calice. E così è stato per i profeti prima di Gesù. Motivi per cui avere paura ci sono dunque e ci saranno sempre. Paura che possono nascere dall'esterno, causate dall'avversione di coloro che non condividono il nostro stile di vita o il messaggio che portiamo, come è capitato al profeta Geremia nell'esperienza descritta nella prima lettura. Sentivo la calunnia di molti. Tutti i miei nemici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo. Altre volte invece la paura può nascere dal sentirsi inadeguati, pressati dal peso delle proprie fragilità. Pensiamo, per fare un esempio, ancora al profeta Geremia, dove in un altro passo scrive: non so parlare, Signore, perché sono giovane. Altre volte la paura può essere dovuta all'aridità interiore, dal sentire Dio lontano. È un'esperienza di oscurità di cui i nostri giorni si è fatta eco Santa Teresa di Calcutta nel suo diario, una situazione che San Giovanni della Croce definì in una sua opera la notte oscura. Preso quindi atto che la paura è parte di noi e non è un incidente di percorso, dobbiamo guardare come è stata affrontata. In fondo Gesù, nell'invitarci a seguirlo, non ci ha promesso una vita facile o senza ostacoli. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce. Ci ha però garantito di essere il Dio con noi. Io sono l'Emmanuele, il Dio con noi. Lo abbiamo contemplato a Natale. Ma ci ha anche detto che il suo aiuto è garantito fino alla fine del mondo. Io sarò sempre con voi fino alla fine. I profeti, ma così anche il Signore Gesù, hanno saputo su chi appoggiarsi. Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno, ricorda Geremia di fronte ai suoi avversari. Concetto che Gesù riprenderà nell'odierno testo del Vangelo: non abbiate paura.
perché nulla sfugge allo sguardo di Dio. Questa è la forza, questa è la speranza del credente, che la liturgia ci aiuta a trasformare in preghiera nel canto del Salmo. Per te io sopporto l'insulto, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Rivolgo a te la mia preghiera. Signore, rispondimi, perché buono è il tuo amore. Entriamo allora nel dettaglio del testo evangelico per cercare di capire cosa vuole dirci il Signore attraverso la sua parola. In quel tempo, dice il testo del Vangelo, Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo nelle terrazze. Gesù dunque invita i suoi discepoli oggi, ciascuno di noi, a non avere paura, perché il messaggio non è di chi lo porta, ma di chi manda, di Dio. Il profeta Geremia sentiva la calunnia di molti, dice il testo, sentiva il fiato sul collo dei suoi persecutori, ma non ha rinunciato ad annunciare la parola, non ha rinunciato ad essere ciò per cui è stato chiamato, messaggero di Dio. Un coraggio il suo che non è nato a tavolino, ma è emerso proprio dalla certezza che il Signore era al suo fianco. Riprendendo un testo di San Paolo, possiamo dire che i profeti di ieri, ma anche i profeti di oggi, sanno in quali mani hanno posto la loro vita. So, infatti, in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Dio sa prendersi cura di ciascuno di noi, in ogni situazione della vita, sia essa attraversata dalle gioie o dalle sofferenze, dalla serenità o dalla fragilità. La vita tutta è presa in seria considerazione da Dio e nulla a Lui sfugge. Continua il testo del Vangelo: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete molto più di molti passeri. La serenità, dunque, alla quale il Signore Gesù invita, non è la mancanza di difficoltà, di fatiche e di persecuzioni, ma sta nella certezza che Dio prende cura di ciascuno di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Potranno anche toglierci i beni, la salute e anche la vita, ma nessuno potrà toglierci la fiduciosa certezza che Dio è e rimane con noi. Nessuno può rubarci e uccidere la nostra anima, perché questa appartiene a Dio. Questa amicizia dolce e fedele nessuno potrà cancellarla. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, dice Gesù. Nessuno può rompere il legame con il Signore. Ormai l'amore di Dio per noi è inchiodato in croce e nessuno può togliercelo. Nessuno. Chiude il Vangelo: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. La fedeltà a Dio è salda perché non è appiattita qua giù, ma proiettata verso il cielo. Tutto diventa relativo, perché solo Dio è assoluto, è il tutto della vita. La testimonianza del discepolo dunque sarà tanto più efficace quanto più il suo cuore sarà libero dalla paura, perché saldo
nella fiducia in Dio, nell'abbandono tra le braccia di Dio. La perseveranza più vera e più bella non è quando tutto va bene, quando non ci sono difficoltà, quando si sente Dio particolarmente vicino, quasi che tutto dipenda dai nostri sforzi o dai nostri stati d'animo. No, la perseveranza più bella è quando siamo saldi in Dio anche nel momento dell'aridità, della difficoltà, della solitudine. E neppure nel dubbio e nella fatica, nella vergogna, della fragilità, noi sentiamo la lontananza di Dio. Dio c'è, è il Dio con noi per sempre. Di fronte a questa parola carica di speranza, comprendiamo ancora di più il testo di domenica scorsa. Domenica è stata la missione, la chiamata, l'invito a compatire le folle affamate. Oggi la rassicurazione che di fronte a questa missione non siamo da soli e che anche le paure che attraversano e abitano il nostro cuore non devono soffocare il grande desiderio di partecipare alla stessa missione di Dio. Allora capite come il Vangelo ci sta accompagnando passo dopo passo, di domenica in domenica, come a dire: è veramente un peccato perdere una puntata, perché perdiamo un pezzo del puzzle che ci aiuta a comprendere il grande mosaico della vita, del disegno che Dio ha su ciascuno di noi. Di fronte a questa parola carica di speranza, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola e cosa dice a noi oggi questa parola. E noi cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi che il sacerdote recita al termine del canto del Gloria e che riassume il testo del Vangelo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza, la sentite questa preghiera? Affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo amore davanti agli uomini. Insomma, il messaggio di Dio è posto in vasi di creta, ma Dio sa su chi ha puntato, a noi fare altrettanto. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una bella domenica e una bella settimana caratterizzata dalla fiducia e dalla speranza. Ho paura, Signore Gesù, paura nel sentirti lontano dall'esperienza della mia vita, paura di fronte al peso delle critiche che mi raggiungono quando parlo in tuo nome, paura di perdere la tua amicizia a causa delle mie fragilità. Ho paura, Signore Gesù. Poi mi fermo nel silenzio del santuario del mio cuore, lascio riecheggiare la tua parola. Non avere paura. Io ti ho scelto e chiamato. Io sono con te sempre. Mai perderai la mia fiducia e amicizia. Io ho bisogno di te. Il coraggio allora riapre la porta del cuore. Riaffiora la pace e la paura si placa. E forte di nuovo slancio dico: eccomi, Signore, manda me.

0: Oggi siamo insieme a Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema Giona.
1: Quando mi avete suggerito il tema, io ho pensato, ma il tema della missionarietà, il tema dell'uscire incontro al mondo, eccetera, no? Espressioni che ormai da qualche anno risuonano abbastanza spesso nella Chiesa. Ho detto, ma di che cosa potremmo parlare? Qual è il testo che ci potrebbe aiutare a capire un po' che cosa significa l'andare, l'uscire, l'annunciare. E mi è venuto in mente un testo biblico sul quale forse, penso, non ci siamo mai fermati più di tanto, e questo testo biblico è il libro di Giona. Quindi ci faremo aiutare in questi giorni proprio da questa figura profetica, da Giona. Lo conosciamo tutti questo testo, il problema è che lo conosciamo troppo, no? E l'abbiamo sempre preso per un bel racconto edificante e nulla di più. Io spero che da questi giorni riusciamo a capire anche la profondità e il dramma che è dentro questo testo. Perché questo testo biblico è di una profondità straordinaria. Purtroppo siamo stati abituati a leggerlo molto superficialmente, ma non è assolutamente un libro leggero, non è un raccontino, non è un aneddoto. Racconta il dramma dell'annuncio, potremmo chiamarlo così. Il libro di Giona è il libro del dramma dell'annuncio, dello scandalo dell'annuncio, per colui che deve portare la buona notizia, per l'evangelizzatore. È la fatica, la sofferenza, il cambiamento che esige l'andare e annunciare quello che il Signore ci dice. Non è così semplice, non è così scontato. Anzi, tante volte incontra in noi delle resistenze inaudite. E questa sarà proprio l'esperienza sulla quale mediteremo in questi giorni. Beh, diciamo qualcosa come introduzione a questo libro, che è brevissimo, quattro capitoli, li potete leggere in mezz'ora, quindi già stasera potete già leggervelo tutto da cima a fondo, il libro di Giona. Ma sicuramente all'interno della Bibbia è un racconto unico, potremmo dire, che si diversifica da tutti gli altri brani dell'Antico Testamento. E questo un pochettino ci sbilancia, perché non riusciamo bene a capire dove poterlo collocare. Però la cosa più ovvia è il fatto che il libro di Giona non è messo nei libri sapienziali, ad esempio, dove si vuole dare degli insegnamenti. Non è posto neppure tra i libri storici, ma è messo dove? All'interno dei libri profetici. Fa parte del corpo dei 12 profeti dell'Antico Testamento. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, quindi è un testo che è un testo profetico, è una profezia che è fatta attraverso un racconto, ma è una profezia. Chi è Giona? Per capire chi è Giona dobbiamo distinguere il Giona della storia e il Giona invece di cui si parla in questo testo. Chi è il Giona della storia? Il Giona della storia è esistito ed è un profeta di cui abbiamo un oracolo nell'Antico Testamento, nel secondo libro dei Re si parla del profeta Giona, ma questo profeta vive nel 750 avanti Cristo. Questo è il Giona della storia. che propone questo suo oracolo, questa sua profezia, che consiste in che cosa? Essenzialmente in questo: Israele, non avere paura, perché Dio ti prenderà

Dio riverserà su di te tutta la sua misericordia, non temere di nulla. Questa è l'essenza dell'oracolo del Giona della storia. Un amore incondizionato da parte di Dio nei confronti del popolo di Israele. Un amore incondizionato. In quel testo Dio non dice se vi convertirete, se cambierete vita e così via, no. Dio dice al profeta, fa dire al profeta che Dio in ogni modo salverà Israele e Israele sarà per sempre il suo popolo. Ma attenzione, qui c'è un problema, perché ma il libro di Giona, quando viene scritto, il libro di Giona viene scritto un po' di tempo dopo. Il Giona storico vive nel 750 a.C. Il libro di Giona viene scritto dopo il 536-38, ovvero dopo l'esilio di Babilonia. Dopo l'esilio di Babilonia. Però per colui che legge, il profeta Giona è la stessa figura, questo è il problema. Per il lettore, quel Giona che va a Ninive, eccetera, è lo stesso Giona che annuncia la salvezza per il popolo di Israele. Però qual è il problema? Il problema è che il Giona che scrive questo libro ha visto che cosa? Ha visto la distruzione di Gerusalemme. Ha visto la distruzione del Tempio, la profanazione del Tempio. Ha visto tutto il popolo deportato a Babilonia. E tutto questo anche in conseguenza di che cosa? Della distruzione da parte degli Assiri del popolo di Israele. Perché gli Assiri sono quelli che per primi entrano in Israele e deportano prima la popolazione del nord, tutta la Samaria, no? Poi gli Assiri seguono i Babilonesi che distruggono poi Gerusalemme, il Tempio, eccetera. Quindi il Giona che scrive il libro è il Giona che sa che comunque in Ninive è stata la causa dell'inizio della distruzione del popolo di Israele. Ecco, vi dico queste cose perché dopo torneranno utili per capire il testo, non è che siano soltanto delle curiosità. Quindi come dobbiamo prendere questo testo, questo libro della Bibbia? Io direi è una parabola, proprio una parabola, non direi neppure un racconto, è una parabola come quelle parabole che racconta Gesù. Una parabola che viene scritta dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia, che non è stato questo momento di gloria e di trionfo per Israele, il ritorno dall'esilio di Babilonia. Prima di tutto perché non sono ritornati tutti, parecchi sono rimasti a Babilonia. Quei pochi che sono tornati hanno avuto delle esperienze di sofferenza, di fatica, di incomprensione, di lotte, eccetera, non da poco. Quindi il trionfo è stato, il ritorno dall'esilio è stato un trionfo, diremmo quasi in sordina, e un trionfo che è stato estremamente faticoso per gli esiliati che ritornavano. Tant'è vero che prima di ricostruire il Tempio passeranno parecchi decenni, perché non riescono, anche perché i popoli che c'erano già lo impediscono la ricostruzione di Gerusalemme. E questi qua che dicono, ma come? Dio ci ha promesso che saremmo tornati e Gerusalemme sarebbe stata riedificata e qui ci ritroviamo nella povertà peggio che a Babilonia. Quindi c'è parecchia delusione, parecchio astio anche nei confronti dei popoli vicini, eccetera. Allora cosa succede? Succede, abbiamo in mente i libri di Esdra e di Neemia, che propongono che cosa? Propongono al popolo di Israele di fare massa compatta per salvaguardare la nostra identità in mezzo a questa situazione così difficile, così dispersa, così confusa,
stringiamoci tra di noi, alziamo i muri, alziamo proprio i muri per difenderci dagli altri. Distinguiamoci dagli altri, distanziamoci dagli altri. Non dobbiamo avere nessun rapporto con gli altri. Questa è un po' la mentalità del giudaismo dopo l'esilio di Babilonia. Quindi una comunità che si rischia proprio di rinchiudersi in se stessa. In se stessa. Sicuramente c'è una polemica nel libro di Giona contro questa tentazione di Israele di rinchiudersi per difendersi. Perché? Perché facendo questo Israele rischia di non capire il senso dell'elezione. Perché Dio ti ha eletto? Sei migliore degli altri, sei più bravo degli altri, sei più santo, no? A un certo punto un profeta dirà: ma tu sei un piccolo verme, Israele, cosa pretendi di essere? Io ti ho eletto, e qui andiamo ad Abramo, perché tu sia benedizione per tutti i popoli. Il tuo compito è missionario, il tuo compito è profetico. Tu devi annunciare Dio a tutte le nazioni, portare Dio a tutti. Questo è il tuo compito, Israele. Il compito che poi passa alla Chiesa, no? Quello di riunire tutti i popoli. Infatti abbiamo le grandi visioni di Isaia e di altri profeti che dicono alla fine dei tempi che cosa succederà. Tutti i popoli, tutte le lingue saliranno al monte del Signore, no? Riconosceranno che lì è il centro di tutta la terra, dove abita il Dio di Israele. Ecco, quindi ci sono queste due anime, no? L'anima di Israele che ha capito il senso di Israele e dell'elezione, che è un senso missionario, e invece un Israele che dice: no, dobbiamo in questo mondo così confuso, così disgregato, così pericoloso, dobbiamo rinchiuderci, stringerci e alzare dei muri in modo da difenderci dagli altri. Infatti una delle preoccupazioni di Esdra e di Neemia saranno che cosa? Prima di tutto ricostruire le mura di Gerusalemme, la prima cosa, il Tempio, ricostruire il Tempio che mi assicura la presenza di Dio, infine proibire i matrimoni con donne dei popoli vicini. Dobbiamo rimanere tra di noi, no? Questa è un po', ed è tuttora per alcuni la visione che Israele continua ad avere, no? La preoccupazione della terra che deve essere mia soltanto e non devo condividerla con gli altri, no? Questa è la situazione anche di oggi, no? Israele che dice: no, questa terra è mia e non può essere anche tua. E viceversa gli altri dicono: ma noi ci abbiamo abitato per secoli quando voi non c'eravate. E adesso noi dobbiamo darcene via, perché la terra non può essere nostra, o deve essere soltanto di uno o dell'altro. Allora bombe di qui e bombe di là, no? E la guerra va avanti e non finisce. Diciamo ancora altro. Allora bombe di qui e bombe di là, no? E la guerra va avanti e non finisce.

all'inizio del terzo capitolo. Alzati e va, alzati e va. Sono come due ante di un quadro, no? I due capitoli di qui, due capitoli di là, che potremmo anche chiudere perché le cose sono scritte in modo abbastanza parallelo. I fatti dei primi due capitoli ricalcano poi i fatti degli altri due capitoli, anche se in un altro modo. Qual è il compito essenziale che Giona deve assolvere? Andare a Ninive e annunciare il giudizio di Dio, che è un giudizio negativo, questo sicuramente è un giudizio negativo. La tua malvagità è salita fino a me. Questo è l'annuncio che Giona deve portare a Ninive. Cosa sta in mezzo a queste due chiamate? Lo sappiamo bene, c'è quell'episodio del pesce che inghiotte Giona. Giona raggiunge il punto più profondo di tutta la sua vita, perché non solo è gettato nel mare, ma viene inghiottito dal pesce che lo porta fino in fondo al mare. E lì si innalza a Dio la preghiera. Quella preghiera segna il punto, chiamiamolo, di svolta, è l'aggancio con gli altri due capitoli. Questa preghiera, questo salmo che Giona innalza dal buio della profondità del mare, dentro quel pesce che è una tomba, innalza la sua preghiera a Dio, che è un'invocazione di salvezza. Chiede per sé la salvezza, chiede per sé di essere strappato dagli inferi. Signore, salvami, perché l'acqua mi sta sommergendo e io sto morendo. Salvami e strappami via dalle profondità della terra. Come finisce il libro? Finisce aperto, Nel senso che noi non sappiamo come finisce il libro. Questo cosa significa? Significa che l'autore si è dimenticato di dirci il finale, no? E perché il finale il lettore lo lascia a ciascuno di noi, un po' come nella parabola del figlio prodigo, Quando il padre esce e va dal figlio maggiore, però non si dice come finisce la parabola. Perché? Perché ognuno di noi deve decidere, nella parabola del figlio prodigo, se entrare far festa o rimanere fuori. Devi decidere. O accogli il Vangelo, che è l'annuncio della misericordia, o rimani fuori con la tua rabbia. E così anche il libro di Giona finisce con un punto di domanda. Dio invita Giona alla conversione, al cambiamento, ma si dice se Giona lo accoglie o no? No, non si dice. Questo perché? Perché è come se il lettore dice o dicesse a ciascuno di noi: tu adesso mettiti nei panni di Giona e scegli da che parte stare. Se dalla parte di Giona, con la sua rabbia, o se dalla parte di Dio. Devi decidere tu. Collegando ancora il Giona della profezia del secondo libro dei Re con il Giona del libro, dobbiamo già dire qualcosa sul perché Giona non vuole andare a Ninive. Perché non vuole andare a Ninive questo Giona del libro? Perché questo Giona sa benissimo che qualora Dio salvasse Ninive, questo decreterebbe inevitabilmente la distruzione di Israele. Quindi Giona è nemico di Israele, è geloso di Israele, non vuole che i ninibiti si convertano. No, non è questo il motivo. È che non vuole che Gerusalemme sia distrutta. Questo è il motivo per cui il Giona, che porta lo stesso nome del primo Giona storico,

se fosse lo stesso personaggio, no, non vuole andare lì, perché dice: ma io ci tengo al mio popolo, io ci tengo al tempio, non voglio che tutto vada distrutto, che il mio popolo vada deportato in schiavitù. E allora io, Ninive, io non ci voglio andare, perché di Dio non mi fido, perché questo Dio è capace anche di perdonare i Niniviti. E qualora li perdonasse, cosa succede? Che questi Niniviti un giorno o l'altro arriveranno e distruggeranno il mio popolo e la città santa. Questo, se vogliamo, è un po' la cartina tornasole che sta dietro al dramma di Giona, eh?

innamorato di Israele, che non vuole la distruzione del popolo di Israele, che non vuole la distruzione, che talmente vuole bene al suo popolo, al suo tempio, che è la casa di Dio, che preferisce disobbedire a Dio piuttosto che vedere la distruzione di Gerusalemme. Disposto a venire meno al suo compito di profeta piuttosto che correre il rischio di salvare questo popolo che sarà il nemico acerrimo di Israele. Voi sapete che dire Ninive significa dire il nemico assoluto di Israele. E allora potremmo cominciare proprio con il nostro testo, dal capitolo primo. Magari la prossima volta portate anche la Bibbia se ce l'avete, così avete sotto mano il testo della Sacra Scrittura. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai. Guardate che questo fa riferimento al secondo libro dei Re, di quel Giona vissuto 250 anni prima, grosso modo. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. L'inizio è molto brusco, perché si parte da questo comando imperioso da parte di Dio, che entra, quasi diremmo, con una prepotenza nella vita di Giona, dicendogli: ehi, alzati e va a Ninive. E qui devi annunciare a questa città che la sua malizia, ovvero il suo peccato, è grande ed è salito fino a me. All'inizio era molto brusco, diremmo quasi ci lascia un pochettino frastornati, non ci viene detto nulla di quello che precede, eccetera. E la prima domanda che ci viene: perché non viene detto perché Giona fugge, no, subito? Perché Giona disobbedisce? Perché Giona scappa via? Perché si dirige a Tarsis, che è nella direzione esattamente opposta? Dio gli chiede di andare a Oriente e lui si dirige verso il posto più lontano, a Occidente. Tarsis è dopo le colonne, dopo lo stretto di Gibilterra, quindi siamo dopo la Spagna. Si dirige proprio dalla parte diametralmente opposta a Ninive. L'altra domanda che sorge, avendo ascoltato questo inizio, vi direi: dimenticate come prosegue il testo, rimanete soltanto su questi primi versetti, non dite ma so già come va a finire. Questi primi versetti basta, come se non sapessimo altro di questo libro. È possibile, questo profeta disobbedisce, Dio come reagisce di fronte a questa disobbedienza? Gli manda un fulmine? Lo stecchisce sul colpo perché ha disobbedito? Lo lascerà fare? Oppure lo punirà severamente? Non ci viene detto neppure questo. E poi perché Dio manda Giona a Ninive quando ha già decretato che il peccato di Ninive è già al massimo? Perché bisogna andarglielo a dire? Che Dio distrugga questa città senza troppi problemi e senza dover annunciarlo prima? Perché bisogna annunciarlo prima? Ecco, queste sono tutte domande che sorgono, no? Perché? Perché? Perché? E questa parola del Signore di Ninive, che la sua malizia è salita fino a me, è una parola di un giudizio, diremmo, stroncante, stroncante. Diremmo quasi che non c'è a nessun scampo per questa città, non c'è nessuna possibilità di salvezza per questa città.
avarizia è già giunta al massimo, al colmo, basta, è finita. Guardate che questa espressione, la sua malizia è salita fino a me, è giunta fino a me, sono le espressioni che ritroviamo nel libro della Genesi quando, vi ricordate, altre due città? No. Quando Dio prende Abramo, lo porta sul ciglio del monte, gli fa vedere le due città e gli dice: la loro malizia è salita fino a me. Quindi aveva già decretato il giudizio, aveva già decretato la condanna. Però in quel caso Dio attende che Abramo faccia da intermediario, faccia da intercessore. Oh Signore, se almeno ce ne fossero 50 dopo, 50, un problema. Se ne fossero 40, va bene, insomma, va bene. Fossero 30, e va bene. Fossero almeno 20, e va bene. Arriva fino a 10. Sotto i 10 Abramo non se la sente di scendere, Non ha questa sfacciataggine che arrivi a dire: se ce ne fosse soltanto uno. In quel caso Sodoma e Gomorra vengono distrutte con fuoco e zolfo, no? Non rimane più nulla di quelle due città. Ora la stessa espressione è usata per Ninive: la sua malizia è giunta fino a me. E quindi Giona sa benissimo che cosa? Che questa città è destinata alla punizione, alla distruzione più completa. Non c'è nessuna possibilità di salvezza. È un giudizio inesorabile. Questo giudizio viene dato a Giona di portare e annunciare a questa città. Alzati, va, proclama. Le parole del missionario, no? Alzati, va, alzati in piedi, cammina, vai e proclama e racconta di la mia parola a coloro ai quali io ti manderò. Ci meraviglia fino a un certo punto che Giona rifiuti e scappi via. Perché? Perché nella Bibbia, insomma, vediamo che quando il Signore chiama qualcuno, generalmente questo qualcuno avanza sempre delle perplessità, delle resistenze. L'unico che non fa alcuna resistenza all'inizio è Abramo. Abramo dice, non dice neanche una parola. Abramo, prendi, vai, esci. Abramo fa, senza dire una parola. Ma se prendiamo tutti gli altri, a partire da Mosè. Mosè, ma io non so parlare, non sono capace, insomma, ho già sperimentato il fallimento del mio tentativo di liberare Israele in Egitto. È andata male, mi vuoi rimandare lì? Guardate lì, mi vogliono già ammazzare. E Dio dice, no, no, io ho scelto proprio te. Geremia, ma io sono giovane, manda qualcun altro, insomma. Proprio non c'è nessuno. No, no, voglio che vai tu. Isaia, ah Signore, ma io sono un uomo debole, peccatore, le mie labbra sono impure, incapaci di proferire la tua parola. Ma Dio dice, no, io ho scelto te, non ho scelto un altro. Gedeone, ripensate a Gedeone, no? Quando viene scelto a essere giudice del popolo di Israele. Signore, insomma, come faccio io? Ho sempre fatto il pastore, adesso mi porti a dover combattere, a diventare un militare, eccetera, liberare, salvare il mio popolo. Ecco allora la prova del vello, no? Prima bagni il vello, rimane asciutta l'aria, poi dice, ma no, adesso facciamo il contrario, adesso l'aria è bagnata, il vello deve rimanere asciutto. Tutti presentano le loro difficoltà, fino ad arrivare a Zaccaria, no? Anche Zaccaria avanza le sue perplessità, le sue paure, dice, ma
guarda che è impossibile quello che mi stai dicendo. Ecco, quindi la scrittura ci rivela che cosa? Ci rivela la fatica del dire subito di sì al Signore, no? Perché non diciamo subito di sì al Signore? Perché abbiamo paura. Non crediamo fino in fondo che Lui sia realmente con noi, che la nostra missione sia la sua e non la nostra. Non crediamo fino in fondo che sia Lui a ispirare le nostre parole attraverso il dono dello Spirito Santo. Siamo un po' tutti, un po' come Pietro, che quando dice, ma se vuoi ordina che cammini con te sulle acque. Sì, all'inizio si fida, ma poi quando vede attorno che cosa, le onde, il vento, la tempesta, eccetera, e distacca gli occhi del Signore, comincia ad affondare. E così anche nel nostro essere missionari. Se noi stacchiamo gli occhi del Signore e li puntiamo su di noi, sulle nostre incapacità, sui nostri peccati, sui nostri limiti, sulle nostre povertà, ahimè, cominciamo subito a sprofondare. Non ci fidiamo fino in fondo che colui che ci chiama ci darà la grazia di portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato, come è nel rito della professione, no? Che bella quella frase che la liturgia fa dire, no? A colui che accoglie il rito, la formula della professione, quando si dice Dio porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. Non siamo noi a portarla a compimento, è Dio che la porta a compimento. Tu devi essere soltanto uno strumento, e più docile sei, più Dio può fare meraviglie. Per usare l'espressione di Teresa di Calcutta, devi essere una matita nella mano di Dio, con cui Dio può scrivere qualsiasi cosa. In questo momento Dio chiede a Giona di essere la sua matita, no? Ma Giona fa tutti i suoi ragionamenti, no? Fa tutte le sue lucubrazioni, prospetta, pensa, ragiona, ma in termini umani. E allora alla fine decide che non conviene andare a Ninive e compiere quella missione che il Signore gli ha chiesto. Quindi qui siamo messi già di fronte alla problematica di tutte le nostre resistenze di fronte alla chiamata di Dio. E guardate che non è soltanto la chiamata dell'inizio, no? Della prima professione, del noviziato, eccetera. Pensiamo in termini di tutta la nostra vita, a tutti i sì che il Signore ci chiede di dire ogni giorno, ogni giorno. Ogni giorno il Signore ci dice alzati, va, proclama. Ma Signore, ma oggi, ma forse domani, adesso non me la sento. Ma adesso avrei altre cose da fare, Signore. Quante scuse accampiamo, no? Qual è la differenza tra Giona e tutti questi altri personaggi? La differenza è fondamentale, che poi tutti gli altri alla fine dicono di sì e accolgono l'opera di Dio, il mandato di Dio. Giona è l'unico profeta in tutto l'Antico Testamento che rifiuta la missione, che dice di no. Non dice con la bocca, perché Giona non dice una parola a Dio. Fate conto anche di questo, Giona non rivolge neanche una parola a Dio. Non dice a Dio le sue paure, le sue obiezioni.

0: che Dio gli affida. E qui abbiamo già, secondo me, un problema grande sul quale riflettere. E questo problema grande è che possiamo e abbiamo la libertà di poter dire anche di no a Dio e al compito che Lui ci affida. Abbiamo questa tremenda responsabilità e libertà di poter dire a Dio di no. È successo qualche volta nella nostra vita? Forse sì, Signore. Che qualche volta di fronte alla missione che tu mi affidavi, io ho detto di no. Non l'ho detto con la bocca, facendo dei ragionamenti, eccetera. Ho fatto finta di niente, ho fatto altro, no? Quante volte è successo? Tante volte, penso, tante volte. E la reazione è immediata, vi ho detto, non c'è neanche una parola, un dialogo con Dio. Dio, Giona, sì, si alza e si mette in cammino, ma prende la strada esattamente opposta, va dall'altra parte. Per cui attenzione ai verbi, perché questo testo poi è da leggere con molta attenzione anche nei verbi che usa, perché si dice scende a Giaffa. Tutto il cammino di Giona è un cammino di fuga, tutta la fuga di Giona è una fuga in discesa, scende verso Giaffa, quando è sulla nave scende in fondo alla nave, quando viene gettato in mare scende nel profondo dell'abisso. Quando tu ti allontani da Dio non fai altro che scendere. E scendi verso dove? Scendi verso la morte. Questo è il frutto della lontananza da Dio, Ecco, comunque Giona si dirige, prende una nave per dove? Per Tarsis. Tarsis. Cosa significa in Tarsis? Tarsis, vorrebbe, detto in poche parole, va in capo al mondo. Fugge nel punto più lontano conosciuto. Allora si pensava che tutto finisse con le colonne d'Ercole, no? Allo stretto di Gibilterra. Arriva fino a lì. E poi perché Tarsis? Proprio perché Tarsis? Per capire Tarsis bisogna leggere il profeta Isaia, no? Il profeta Isaia che dice: io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle genti di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che non hanno mai udito parlare di me. Quindi dire che Giona vuole andare a Tarsis vuole dire: io voglio andare dove Dio non ha mai fatto udire la sua parola. Detto in altre parole, io non voglio più ascoltarlo. Questo significa andare a Tarsis, andare nel luogo dove Dio non ha mai parlato. Mi tolgo via dall'impiccio di Dio. Tremendo questo. Mi voglio sottrarre all'eventualità che Dio mi parli ancora, che Dio mi rivolga ancora la sua parola. Perché? Perché io vado a Tarsis, dove il profeta Isaia dice lì non hanno mai udito parlare di me. E quindi fuggo via da Dio e vado nel punto più lontano. E lì me ne sto in pace. Detto in altre parole, o meglio, crede di andare verso la pace. Ma sappiamo che poi ci sarà il Salmo che dice che cosa? Se vado in cielo là tu sei, se vado negli inferi ci sei lì, se vado a destra sei di lì, se vado di là sei di lì, dove fuggire dalla tua presenza? Non posso scappare via da te, perché tu sei ovunque. Non posso scappare via da Dio. Però attenzione, qui termino, non viene ancora detto nel testo perché questa parola che deve portare a Ninive è così dice, provoca in lui una resistenza così grande, non è detto ancora. Potremmo ipotizzare, ma lui, piccolo ebreo, va nella città nemica a dire questa città è stata giudicata da Dio, la sua malizia è giunta al colmo. Il minimo che mi fanno qual è? Riprendermi, mettermi in galera o tagliarmi la testa. Vado in una città nemica ad annunciare la distruzione. Insomma, non è che mi aspetti gli applausi, però è questo il motivo per cui per Giona è intollerabile andare a Ninive, perché ha paura per la sua vita, ma fino a un certo punto forse lo capiremo poi cammin facendo, perché tutto questo. Ma io direi, fermiamoci qui. Il Signore ci ha chiamato, la sua parola è entrata nella nostra vita, non soltanto una volta, ma in una continuità di volte, in momenti forse anche inaspettati, entra con le parole, entra con i fatti, entra con le situazioni, entra con le persone. Entra con le situazioni della vita, che può essere la salute, la malattia. Sono tutte parole che il Signore ci rivolge e che racchiudono in sé una missione. E allora io accoglierò dal Signore questa missione che mi giunge attraverso la sua parola, che mi raggiunge in una marea di modi infiniti. Anche attraverso un piccolo fiore Dio mi può parlare, no? Accoglierò questa parola, questa missione, oppure dirò no, Signore, oppure addirittura farò finta di non ascoltare e guarderò da un'altra parte pensando di avere più pace lontano da Lui. E questa è un'eventualità che ci può essere nella nostra vita spirituale. Poter pensare che ci sarà un luogo nel quale Dio non mi farà udire la sua parola. Ma questo è impossibile. Va bene, ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo Padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, è una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo, ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione diciamo.
1: Tra l'altro scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto diciamo sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo, però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione diciamo. Dall'altra parte insomma la dimensione più spirituale anche, più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
2: sì.
1: No? Si fanno anche
2: sì,
1: delle
2: sì.
1: cose magari ecco per contrariare tra virgolette la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
2: Devo dire un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa diciamo con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo devo dire non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto molto libero, mi hanno mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco. Però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
2: Si mischiano molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa, ecco. Poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco. Ma penso, cioè, non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
2: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco. E questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
2: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
2: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni in modo abbastanza casuale mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza, e poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare tutta una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
2: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
2: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu. Il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: Sì, poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi. Questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e beh, credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Se lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo, e questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol, su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica, dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, no? La vocazione, no? di ciascuno e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo, mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. E poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi.

0: da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
1: E poi per completezza la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
0: Questa è, beh, è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? E qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono? Cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
1: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
0: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà, affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo. Cioè, non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice: altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale. Cioè, uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato. Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca. Non si esaurisce, cioè, certo, i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti, un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero. È un

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì. È proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua, però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare. Diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatta di tempi lunghi, è fatta di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti,
1: Non me ero accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: che amo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone la conversazione di Ignazio Laragnaga dal tema Vita con Dio, esercizi di preghiera.

Esercizi di preghiera. Primo, lettura pregata. Se ti sei dimenticato come si prega e non sai come comportarti con Dio, ti consiglio di cominciare a fare i primi passi con l'aiuto del metodo che chiamo lettura pregata. Osserva. La mente umana è una farfalla irrequieta, vagante come il vento. Deve stare in continuo movimento, saltando dal passato al futuro, dai ricordi alle immagini, dalle immagini ai progetti, a volte con logica, quasi sempre senza logica. È incapace di stare fissa per 5 secondi su un oggetto. Pregare invece consiste nell'assoggettare l'attenzione e fissarla nel Signore. Come farlo con una mente così pazza? Abbiamo bisogno di appoggi. E l'appoggio è la preghiera scritta e il metodo la lettura pregata. Prendi una preghiera scritta, per esempio un salmo o un'altra preghiera. Ricorda bene che non si tratta di un capitolo della Bibbia su cui meditare, ma di un salmo o di una preghiera scritta. Comincia a leggere lentamente. Leggendo, cerca di rendere vivo ciò che leggi, ossia, cerca di assumere, di fare tue le frasi lette, di sentirle, identificando l'attenzione con il significato o contenuto delle frasi lette. Concentrandoti sul contenuto della frase, dato che il contenuto è Dio, la tua attenzione rimane con Dio. La parola è stata il ponte per l'aggancio. Però la tua mente vagante rapidamente si staccherà da Dio e si disperderà. Fissa nuovamente i tuoi occhi sulla preghiera scritta e nuovamente la preghiera scritta controllerà la tua attenzione e la incentrerà in Dio. Ancora una volta la tua mente si staccherà per disperdersi. Abbi pazienza. Continua a leggere. Di nuovo la parola letta, che è una preghiera scritta, assoggetterà la tua attenzione e la metterà in Dio. Presto ti imbatterai in una frase che ti dice molto. Non continuare, fermati. Ripeti questa frase molte volte, vivendola, sentendola, unendoti a Dio per mezzo di essa. Pensa, convinciti che per unirti a Dio ti basta un solo ponte. Perciò ripeti senza paura questa frase fino a che la sua novità si esaurisca o il suo contenuto inondi completamente la tua anima. Se questo non succede, continua a leggere molto lentamente, assumendo e rendendo vivo il significato della lettura. Ogni tanto, fermati. Ritorna indietro per ripetere le frasi più espressive. Se sei solo, pronuncia alcune frasi a voce alta, possibilmente con le braccia aperte o in altre posizioni. Continua con una lettura serena, concentrata, tranquilla, unendoti e riempiendoti della presenza che emana dalle parole lette. Se in un dato momento ti sembra di poter abbandonare l'appoggio della lettura, lascia da parte le preghiere scritte e permetti che lo Spirito Santo si esprima in te con espressioni spontanee ed ispirate. È conveniente che tu ti renda conto di quanto segue. Il tempo in cui la tua attenzione rimane propriamente con Dio in realtà è brevissimo, data la natura della mente umana sempre inquieta e volubile.
non pretendere di rimanere propriamente con Dio per 30 minuti, neppure 30 secondi. Accontentati, almeno all'inizio, di stare con Lui 3, 4, 5 secondi. Ora, questi momenti intermittenti possono aumentare, per esempio, durante 90 minuti. In questo caso, possiamo dire che abbiamo avuto 90 minuti di preghiera, però in realtà questi 90 minuti consistevano di brevi istanti. Così si fa la lettura pregata. La seguente pratica aiuta la vita spirituale. Imparare a memoria vari salmi, versetti di salmi o semplicemente frasi forti come «Mio Dio e mio tutto», «Tu sei il mio Dio» o altre frasi. Quando stai viaggiando in treno, sull'autobus, quando cammini per la strada o sei occupato in faccende domestiche, costituisce un eccellente aiuto spirituale ripetere queste frasi e unirsi al Signore mediante queste preghiere vocali imparate a memoria. Uno degli alimenti più sostanziosi per l'anima sono i salmi. Sono portatori di una forte carica di esperienza di Dio. Sono arricchiti dal fervore di milioni di profeti e uomini di Dio lungo 3.000 anni. Con queste stesse parole comunicavano con l'Eterno gli apostoli Maria, Gesù giovane, Gesù evangelizzatore, Gesù crocifisso. È conveniente utilizzarli come mezzi per prepararci alla relazione personale con Dio. Come fare? Prendi i salmi che più ti piacciono. Ripeti quei versetti che ti toccano maggiormente. Mentre ripeti le frasi, lasciati contagiare da quella vibrazione divina. Cerca di sperimentare ciò che hanno sperimentato i salmisti, i profeti, Maria, Gesù. Lasciati travolgere dalla presenza di Dio. Lasciati avvolgere dai sentimenti di stupore, ammirazione, pentimento, umiltà, consolazione di cui sono imbevute quelle parole. Per coloro che vogliono prendere seriamente la vita con Dio, è opportuno fare uno studio personale dei salmi. Mi spiego. Dato che ognuno sperimenta le cose in modo diverso, può succedere che quello che a me dice molto, a te dica poco. Per questo deve essere qualcosa di personale e lo chiamo studio per gli aspetti seguenti. In un giorno prestabilito, in un momento forte e determinato, mettiti in contatto con Dio. Parla con Dio mediante uno dei primi salmi come strumento di unione. Quando ti imbatti in una strofa che ti dice molto, dopo averla ripetuta varie volte, sottolineala con una matita. Se un versetto ti risulta particolarmente stimolante e ricco, puoi sottolinearlo con più righe, secondo il grado di ricchezza che avverti. Puoi segnare in margine l'idea che ti ispira quel paragrafo. Una parola, per esempio lode, adorazione, fiducia, che indica l'idea che ti ispira quel versetto. Può capitare che uno stesso salmo un giorno ti dica molto e un altro giorno ti dica poco, perché la stessa persona può percepire la stessa cosa in modi diversi, in momenti differenti. Se il salmo non ti dice niente, lascialo in bianco. Un altro giorno studia un altro salmo in questo stesso modo e così i 150 salmi. Nel giro di uno o due anni avrai una conoscenza personale di tutti i salmi. Quando vorrai lodare, adorare o avrai necessità di essere consolato, già saprai a quale salmo ricorrere.
Secondo, lettura meditata. Diceva Santa Teresa: sono stata 14 anni senza poter fare meditazione se non con la lettura. E aggiungeva che dopo la comunione non si azzardava a mettersi in preghiera senza avere un libro tra le mani, e se non l'aveva, sentiva paura e insicurezza come chi deve affrontare un esercito. Questo esercito, naturalmente, era lo sciame di distrazioni ed immaginazioni. Una volta avuto il libro tra le mani, continua, restava consolata e tranquilla, come se il libro fosse stato uno scudo di difesa. Solo aprendo il libro i suoi pensieri si mettevano in ordine, dice. A volte leggeva poco, altre volte leggeva molto, secondo gli stati d'animo. La meditazione è un'attività mentale in cui si adoperano concetti ed immagini, spiegando, applicando, combinando differenti idee al fine di scoprire l'intenzione dello scrittore sacro di approfondire la vita divina, formare una mentalità, costruire criteri di vita e giudizi di valore. Non è facile meditare. Il pensiero va e viene, e al tempo stesso ci deve essere un'attività controllata ed ordinata. Anche in questo caso ci serve una guida, un qualche talismano, ossia un appoggio, e l'appoggio è la parola scritta, ed il metodo è la lettura meditata. Questa consiste nel fatto che la parola scritta domina l'attenzione e la conduce per i sentieri di una riflessione ordinata. Il libro deve essere attentamente selezionato, che non disperda, ma che concentri, ponga e mantenga l'anima nella presenza. Naturalmente, il libro dei libri è la Bibbia. Anche in questo caso, l'ideale sarebbe che ognuno avesse fatto uno studio personale, così da sapere dove sono i grandi brani, per esempio sulla fede, la consolazione, l'amore, la precarietà della vita, i grandi momenti della vita di Gesù Cristo, eccetera. Avere familiarità e sapere quali sono i capitoli che a me dicono molto. Prima di iniziare la lettura meditata, è conveniente sapere esattamente quale tema si vuole meditare o quale capitolo della Bibbia. Assumi una posizione adatta e, dopo aver invocato l'assistenza dello Spirito Santo, comincia a leggere lentamente, molto lentamente. Procedendo nella lettura, cerca di capire ciò che leggi, di captare il significato naturale della frase nel suo contesto ed anche l'intenzione dell'autore sacro. Se si presenta qualche idea che richiama la tua attenzione, fermati lì e, dopo averla compresa, rivolta questa idea nella tua mente. Considerala sotto l'uno e l'altro aspetto e poi applicala alla tua vita. Se questo non succede, continua a leggere attentamente, comprendendo ciò che leggi. Se si presenta un paragrafo che non comprendi, torna indietro. Rileggi un ampio brano per collocarti nel contesto. E nel contesto cerca di capire quel paragrafo. Continua a leggere lentamente ed attentamente. Se nel meditare in qualche momento il tuo cuore si commuove e senti il desiderio di lodare, ringraziare, supplicare, eccetera, lascia le briglie sciolte al cuore. Se ciò non succede, continua a leggere lentamente, comprendendo e rimuginando quello che leggi. Se un determinato pensiero ti colpisce fortemente, chiudi il libro. Pensa
e ripensa questa idea. Applicala alla tua vita, tira le conclusioni, fino a che non sia esaurita tutta la ricchezza che tale pensiero racchiude. Se ciò non avviene, continua con una lettura calma, concentrata, tranquilla. L'ideale è che la lettura meditata spinga l'anima alla presenza di Dio. È normale che la meditazione finisca in preghiera. Cerca di farlo anche tu. E cerca inoltre che questa lettura meditata sbocchi in orientamenti concreti di vita da utilizzare durante la giornata.

terzo. Orazione di uscita e quiete. In questo esercizio vi è un'uscita. L'anima esce da se stessa facendo leva su di una frase verso un tu, cioè nell'assumere e rendere vivo il significato o contenuto di una frase, questa prende l'attenzione, la trasporta e depone in un tu. C'è quindi un movimento, un'uscita, e così tutto il mio essere rimane in tutto il tuo essere fisso ed immobile. C'è dunque anche una quiete. È un'adorazione estatica. Non ci deve essere movimento mentale, cioè non devi preoccuparti di capire ciò che la frase ti dice. Capire è sempre movimento. C'è un andare e un venire. Per esempio, se dico «tu sei immensità infinita», la mente comincia, tentando di capire la frase, ad analizzare che cosa vuol dire immenso nella sua relazione con lo spazio e che Dio, essendo spirito, trascende lo spazio, eccetera, eccetera. Questo è un comprendere, al massimo un meditare. Noi ora siamo in adorazione, perciò non si deve avere nessuna attività analitica. Al contrario, la mente, spinta da una frase, si lancia verso un tu e resta presa, fissa nel tu, quieta e unita, ammirando, contemplando, possedendo, amando. È contemplazione, non meditazione. Un oggetto o una verità, a seconda della parte da cui lo si guarda, si presenta diverso. Però è lo stesso oggetto, la stessa verità. Dato che Dio è infinito, ha innumerevoli sfaccettature o prospettive possibili. È quiete, è fortezza, è eternità, è immensità, è paternità. Non devi preoccuparti di capire come e perché è eterno o immenso, ma di guardarlo e ammirarlo estaticamente, ora come eterno, poi come immenso, eccetera. Mettiti in posizione di preghiera. Distaccati da rumori e presenze. Vedi di mettere in silenzio tutto il futuro e il passato. Lascia andare le preoccupazioni, i progetti. Fuori di te non c'è niente. Fuori di questo momento non c'è niente. Resti soltanto tu, presente a te stesso. Rendi presente nella fede colui nel quale esistiamo, ci muoviamo e siamo, colui che penetra e sostiene tutto. Comincia a pronunciare la frase con voce sommessa. Cerca di vivere ciò che la frase dice fino a che la tua anima non sia imbevuta della sostanza della frase. Dopo aver pronunciato la frase, fermati per 15 secondi o più, in silenzio, muto, estatico, come chi ascolta un eco, mantenendo l'attenzione immobile, compenetrata nel possesso della frase, aderente e identificata con la sua sostanza che è Dio stesso. Una stessa frase può essere ripetuta molte volte o per tutto il tempo. In questo esercizio devi lasciarti rapire dal tu. L'io praticamente scompare, mentre il tu rimane in una presenza dominatrice. Ti voglio suggerire alcune espressioni che tu stesso puoi utilizzare. Tu sei il mio Dio. Da sempre
e per sempre tu sei Dio. Tu sei eternità immutabile. Tu sei immensità infinita. Tu sei senza principio né fine. Sei tanto lontano e tanto vicino. Tu sei il mio tutto. O profondità dell'essenza e presenza del mio Dio. Tu sei il mio riposo totale. Solo in te sento pace. Tu sei la mia fortezza. Tu sei la mia sicurezza. Tu sei la mia pazienza. Tu sei la mia gioia. Tu sei la mia vita eterna. Grande e ammirabile Signore. E così altre espressioni. L'esercizio può durare 45, 50 o 60 minuti. Quarto, esercizio di accoglienza. Come nell'esercizio che abbiamo terminato, tu esci verso Dio, così in questo esercizio di accoglienza tu rimani quieto e ricettivo e Dio esce e giunge a te e tu accogli gioioso questo arrivo. È conveniente compiere questa pratica con Gesù risorto e presente. Devi utilizzare il verbo sentire. Però attenzione, sentire non inteso come emozione, ma come percezione. Si possono percepire tante cose senza avere emozioni. Senti come la presenza di Gesù risorto e che fa risorgere, entra ed invade tutto il tuo essere, nella fede, arrivando fino agli ultimi angoli della tua anima. Senti come questa presenza prende pieno possesso dei tuoi domini. Senti come Gesù tocca e risana questa ferita che ti fa soffrire, come Gesù toglie la spina di questa amarezza che ti opprime, ti allevia e ti libera da questi timori, da quei risentimenti. Poi passa alla vita, alla tua casa, al tuo lavoro. Accompagnato da Gesù, fa un giro per i luoghi dove vivi o lavori. Presentati davanti a quella persona con cui hai conflitti. Immagina come la guarderebbe Gesù. Guardala tu con gli occhi di Gesù. Come sarebbe la serenità di Gesù se dovesse affrontare quel contrasto, affrontare questa situazione? Che cosa direbbe a questa persona? Come si presterebbe in quella necessità? Immagina, insomma, ogni tipo di situazione, anche le più difficili, e lascia che Gesù agisca attraverso di te. Guarda con gli occhi di Gesù. Parla con la sua bocca, che il suo aspetto si manifesti nel tuo aspetto. Non sia tu colui che vive in te, ma Gesù. È un esercizio trasformante. Assumi una posizione di preghiera, come nell'esercizio precedente, e dopo aver pronunciato e vissuto la frase, fermati per un po', quieto e in silenzio, permettendo che la vita della frase risuoni e riempia lo spazio della tua anima. Ecco alcune frasi che ti possono servire per fare questo esercizio. Gesù, entra dentro di me. Gesù, prendi possesso di tutto il mio essere. Prendimi con tutto ciò che sono, che penso, che faccio. Prendi il più intimo del mio cuore. Cura questa ferita
che mi causa tanto dolore. Toglimi la spina di quest'angustia. Liberami da questi timori, rancori, tentazioni. Gesù, che cosa vuoi da me? Come guarderesti quella persona? Quale sarebbe il tuo atteggiamento in quella difficoltà? Come ti comporteresti in quella situazione? Ciò che faresti tu lo voglio fare anch'io. Quelli che mi vedono, vedano te, Gesù. Trasformami tutto in te. Che io sia una viva trasparenza della tua persona. Anche questo esercizio deve durare 45 o 50 minuti.

0: sei tu, oh Dio?
1: Sono il sorriso di un bambino. Sono un papà carico di bontà. Sono il creatore del cielo. Sono il cammino preparato per ognuno.
2: Radio Voce nel Deserto.

Quinto, esercizio visivo. Prendi una raffigurazione espressiva. Può essere ad esempio un'immagine del Signore, di Maria o un altro soggetto. L'importante è che susciti impressioni forti come bontà, forza, pace, eccetera. Più importante ancora è che a te dica molto. Assumi una posizione di preghiera. Pratica gli esercizi per creare il silenzio. Tieni l'immagine tra le mani. Per prima cosa, per qualche minuto, con serenità, guarda la raffigurazione. Semplicemente guardare. Osservala globalmente e nei particolari senza analizzare, senza pensare. Poi, per un tempo più prolungato, cerca di captare come intuitivamente le impressioni che l'immagine suscita in te. Fa ciò in modo sereno, concentrato, tranquillo. Che cosa ti dice questa figura? Che cosa ti ricorda questa immagine? Poi trasferisciti nella riproduzione, cioè con tutta tranquillità trasportati mentalmente in questa immagine, come ti identificassi con essa, come se tu fossi questa immagine o stessi all'interno di essa. E così, con riverenza e calma, lasciati come inondare e impregnare da quelle impressioni che l'immagine desta in te. Falle tue. E così, vitalmente identificato con questa figura, rimani per lungo tempo, divenuto una sola cosa con la disposizione di Gesù espressa dall'immagine. Finalmente, in questo clima interiore, trasferisciti mentalmente nel luogo dove vivi o lavori. Immagina situazioni difficili e superale con i sentimenti di Gesù che hai appena vissuto. Sesto, esercizio uditivo. Mettiti in una posizione adatta e di preghiera. Avvolgiti di un'atmosfera di tranquillità. Distaccati dai rumori e dalle voci che risuonano intorno a te. Fai in modo che anche il tuo corpo sia completamente in silenzio, distendendo muscoli e nervi. Lascia andare anche i ricordi del passato e le preoccupazioni del futuro. Fermati in un presente semplice, puro e spoglio. Solo io con me stesso. Ora entra lentamente nel mondo della fede. Prendi una frase molto breve, per esempio, mio Dio è mio tutto. O una sola parola, per esempio, Padre, Gesù, Signore. Comincia a pronunciarla dolcemente ogni 15 o 20 o più secondi. Nel pronunciare la frase, cerca di viverla, farla tua, assumendo il suo contenuto o significato. Compilo senza violenza interiore, ma con la massima tranquillità e calma. Il silenzio che segue, dopo averla pronunciata, deve essere un silenzio sonoro, nel quale la frase continua a risuonare come un eco. Comincia a percepire come la presenza che è racchiusa in queste parole va inondando tutto il tuo essere, fino a che tutte le energie mentali restino imbevute del contenuto di queste parole. Progressivamente distanzia la ripetizione delle parole fino a che possibilmente il silenzio sostituisca, prenda il posto della parola.

Questo esercizio presenta una variante. Consiste nel pronunciare la parola al momento dell'espirazione, cioè quando si espelle l'aria dai polmoni. Avrai fatto caso che nell'inspirare il tuo corpo si gonfia e resta teso e nell'espellere l'aria, al contrario, si rilascia. In questa variante approfittiamo della fase naturalmente rilassata del corpo, che è l'espirazione, per pronunciare con più profondità la frase e unirci più vivamente al Signore. E così, lentamente, il corpo e l'anima possono entrare in una combinazione unificante ed armonica fino a che tutto il tuo essere, corpo e anima, restino inondati della presenza del Signore. Puoi riscontrare effetti sorprendentemente benefici, tanto per il corpo come per l'anima. Settimo, esercizio al posto di Gesù. L'essere cristiano consiste nel sentire come Gesù e vivere come Gesù. Sentire come Gesù consiste nell'avere lo stesso atteggiamento di Gesù. E l'atteggiamento è intessuto di emozioni, convinzioni e decisioni. Avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù consiste nel vivere l'atmosfera interiore di Gesù, nel partecipare alla sua vita profonda. E per questo abbiamo bisogno di scendere nello Spirito Santo alle sorgenti prime e originarie di Cristo Gesù, laddove nascono gli impulsi, le decisioni e la vita. Questa immersione nelle vibrazioni profonde di Gesù sarà possibile solamente nello Spirito Santo che insegna tutta la verità. Verità con la maiuscola, verità oggettivata, sostantivata, lo stesso Cristo Gesù. Assumi quindi una posizione di preghiera convenientemente rilassata. Metti tutto in silenzio, il mondo esterno, il corpo, la mente. Poniti in atteggiamento di fede. Chiedi una speciale assistenza dello Spirito Santo. Immagina Gesù in adorazione. Per esempio di notte, sulla montagna, sotto le stelle. Poi raccogli le facoltà, concentrati e con infinita riverenza, con fede e pace, affacciati sull'intimo di Gesù e con la sensibilità dello Spirito Santo cerca di cogliere, individuare, far presente qualche cosa di ciò che avviene in quegli abissi. Immerso in questa atmosfera, quieto ed immobile, cerca di farti presente ciò che Gesù viveva. Come si sentiva Gesù quando, per esempio, diceva «Santificato sia il tuo nome»? Farti presente come doveva essere l'ammirazione e la venerazione che Gesù sentiva per il Padre nel dire ad esempio «Padre, glorifica il tuo nome» o nel pregare il Padre nostro. Che cosa avrà sentito? Come sarà stato quell'atteggiamento di offerta e sottomissione che Gesù ha sperimentato davanti alla volontà del Padre quando diceva «Non si compia ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu», o quando diceva «sia fatta la tua volontà». Che cosa sentiva, per esempio, quando diceva «così come tu e io siamo uno»? Cerca di rivivere tutto ciò, di partecipare a queste esperienze intime vissute dal Signore, di fare tuo, sperimentare tu stesso ciò che Gesù sperimenterebbe. Questa è la conoscenza che supera ogni conoscenza.
Questa è l'eminente sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, come diceva San Paolo. Poi, mentalmente, ritorna alla vita. Immagina situazioni difficili e affrontale con la disposizione interiore di Gesù. E qui fa un'inversione. Fino ad ora tu ti sei messo al posto di Gesù. Adesso metti Gesù al tuo posto. Che cosa farebbe Gesù se fosse al mio posto? Quale sarebbe la sua reazione se gli facessero ciò che hanno fatto a me? Come rimarrebbe il cuore di Gesù Cristo se lo emarginassero come me? Se trovasse qualche conflitto? L'obiettivo della preghiera è quello di vivere come Gesù. Essere come Gesù. Ottavo, preghiera scritta. Per i momenti di bisogno, per esempio nei tempi di estrema aridità, forte dispersione, gravi dispiaceri, la preghiera scritta può essere l'unica maniera di pregare. Si tratta di scrivere semplicemente quello che uno vuole o vorrebbe dire al Signore. È uno dei mezzi più efficaci per padroneggiare l'attenzione. Per di più, offre il vantaggio di poter pregare con queste stesse parole in tempi successivi.

Nono. Preghiera di contemplazione. Nella misura in cui l'anima si eleva e approfondisce la sua relazione con il Signore, vanno scomparendo le parole, prima quelle esteriori, poi le interiori. Le parole portano concetti, i concetti portano solo frammenti o particelle di Dio. Il silenzio soltanto può abbracciare colui che è infinito. Quando l'incontro con Dio si fa più contemplativo, tende ad essere ogni volta più semplice, più profondo e più possessivo. Non c'è più riflessione, non c'è più conoscenza, c'è semplicemente accorgersi. Ora, il rapporto con Dio è intuizione, possesso, integrazione, unione. La riflessione viene meno. Quando la mente si mette a riflettere, resta soggetta alla instabilità, molteplicità, inquietudine e movimento, e questo divide e turba. Perciò, nella misura in cui l'incontro diviene più contemplativo, la riflessione tende a sparire e l'incontro viene ad essere semplice, totalizzante, quieto. Dove c'è possesso, non c'è movimento. A questo punto, il mezzo per sperimentare Dio non è l'intelligenza, ma la persona intera. Per questo, si abbandona il linguaggio e la comunicazione si realizza da essere a essere, da persona a persona. E così, nella contemplazione sparisce l'attività mentale o la intellezione, e in un atto semplice e totale il contemplativo si sente in Dio, con Dio, dentro di Lui e Lui dentro di me. Si tratta quindi di una specie di intuizione densa e penetrante allo stesso tempo, soprattutto molto vivida, senza immagini, senza pensieri. I pensieri rappresentano Dio. Però nella contemplazione non c'è bisogno di rappresentare, perché Dio è qui, con me. È un'esperienza immediata e è un'esperienza immediata e cosciente della grande realtà. Esperienza, non intelligenza. Immediata, che vuol dire senza intermediari, parole o idee. E non si sperimenta una realtà vaga, ma qualcuno affettuoso, familiare, concreto, carissimo. Esperienza immediata di Dio. Per questo il contemplativo vive immerso nel silenzio. Anche se non c'è un dialogo di parole, neppure mentali, nella contemplazione vi è una corrente calda e palpitante di comunicazione. È quindi un silenzio popolato di meraviglia e di presenza. Come dice il Salmo 8, Signore, Signore, quanto è ammirabile il tuo nome su tutta la terra. O come dice il primo versetto del Salmo 103, benedici il Signore, anima mia, Dio mio, come sei grande. Non afferma niente, non spiega niente. Il contemplativo non comprende niente, né pretende di capire. È arrivato al porto ed è entrato nel riposo sabbatico, nella terra promessa. Si trova nella condizione di pienezza, in cui i desideri e le parole tacciono per sempre. Al contemplativo basta stare ai piedi dell'altro, senza sapere e senza voler sapere niente. Solo guardare,
e sapere che si è guardati. Come in un sereno tramonto, in cui tutte le aspettative si sono colmate completamente e tutto sembra un'eternità quieta e completa. Potremmo dire che il contemplativo sta muto, inebriato, identificato, avvolto e compenetrato dalla presenza. Come dice San Giovanni della Croce, restai e dimenticai il volto reclinato sull'amato. Cessò tutto e mi abbandonai, lasciando ogni timore tra i gigli dimenticato. San Giovanni della Croce offre i seguenti indizi per sapere se siamo nella contemplazione. Sono parole sue. Quando l'anima gioisce di restarsene da sola, con attenzione amorosa e tranquilla, in Dio. Stare solo, in una consapevolezza amorosa e tranquilla. Lasciare che l'anima rimanga in tranquillità, quiete, anche se le sembra che sta perdendo tempo. In pace interiore, quiete e riposo. Lasciare l'anima libera da ogni discorso mentale, senza preoccuparsi di pensare o meditare. Solo attenzione e conoscenza generale, sebbene amorosa, senza capire su che cosa. Sono parole di San Giovanni della Croce. Una materia tanto complessa come la contemplazione, noi la riduciamo a queste due parole: silenzio e presenza. Scegli un luogo possibilmente solitario, una cappella, ad esempio, una casa o un monte. Riserva per questa pratica un tempo forte, in cui tu non sia minacciato dalla fretta o da preoccupazioni. Prendi una posizione comoda e di preghiera, in quiete e tranquillità. Crea il silenzio. Distendi tutto il corpo e mettilo a tacere, parte dopo parte. Sospendi l'attività dei sensi. Fa il vuoto interiore. Spegni i ricordi. Abbandona le preoccupazioni. Non pensare a niente. Meglio, non pensare affatto. Fermati al di là della sensazione e dell'azione, senza fissarti in niente, senza guardare niente, né dentro né fuori di te. Fuori di te non c'è niente. Dentro di te non resta niente. Solo tu resti sveglio. Il tuo cervello, la tua mente, il tuo corpo, tutto sta in silenzio. Tu sei solo questo. Una attenzione di te stesso a te stesso. Un'attenzione purificata dal silenzio, in pace. Ora, apri questa attenzione al Signore nella fede. Come chi guarda senza pensare, come chi semplicemente ama e si sente amato. Evita di immaginarti Dio. Ogni immagine o forma di Dio deve scomparire. Devi creare il silenzio su quanto si riferisce a una localizzazione di Dio. A Dio non si adatta il verbo stare. Dio non sta lontano, vicino, sopra, sotto. Dio non sta da nessuna parte. Dio è. Trascende e di conseguenza abbraccia e comprende ogni tempo e spazio. Egli è
Egli è la presenza. La presenza pura e amante e avvolgente e compenetrante e onnipresente. Rimane soltanto un tu, per il quale io sono in questo momento una attenzione aperta, amorosa e tranquilla. Lui mi guarda, io lo guardo. Fa l'esercizio uditivo con queste parole. Tu mi scruti, mi conosci, mi ami. Ripetilo ogni volta più dolcemente, ogni volta più lentamente, fino a che la parola cada da sola. Resta senza pronunciare nulla con la bocca, nulla con la mente. Ricorda, solo il silenzio può abbracciare colui che è. Tu sei come la spiaggia, egli è come il mare. Tu sei come il campo, egli è come il sole. Lasciati inondare, illuminare, vivificare. Lasciati amare, lasciati amare, lasciati amare. Tu mi scruti, mi conosci, mi ami. Tu mi scruti, mi conosci, mi ami.

Avete ascoltato una conversazione di Ignazio Laragnaga sul tema Vita con Dio, esercizi di preghiera. Radio Voce nel Deserto vi ringrazia per l'ascolto.

0: Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio: non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa, sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica, Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento. le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.
0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La via di Maria, prima meditazione. Buon ascolto.

Allora, oggi in maniera ufficiale iniziamo un po' il nostro corso di esercizi entrando nel tema vivo, ecco, che caratterizzerà un po' questi nostri giorni. Non so come è andata ieri frequentando la guarigione del cieco e cercando di dare un nome al nostro buio, cercando di capire quali sono anche le nostre gradualità nel recuperare la vista, che cos'è che condiziona i nostri punti di vista e questo desiderio profondo di recuperare quella luce giusta attraverso cui rileggere la nostra storia. La nostra meditazione di ieri è importante proprio in funzione anche di quello che faremo durante questi giorni, cioè il percorso che tenteremo di fare attraverso uno sguardo fisso su Maria, perché questi esercizi sono intitolati proprio La Via di Maria, La Via Marie. Hanno come scopo quello di capire che in fondo la vicenda che è legata a questa donna è una vicenda che si ripete costantemente dentro ciascuno di noi. Tutte le fasi della vita di Maria sono ripercorse un po' dalle fasi, dalle stagioni della nostra vita spirituale. Quindi c'è una vicinanza profondissima tra l'esperienza di questa donna e la vita di ciascuno di noi. Capite allora che io non sono d'accordo quando ogni tanto noi cantiamo che Maria è l'irraggiungibile. Sì, è unica, è irripetibile, è immacolata innanzitutto, ha delle caratteristiche che per grazia la rendono unica, ma è pur sempre una creatura che il Signore ha messo sulla nostra strada non soltanto perché potessimo ammirarla, ma perché attraverso di lei potessimo capire che cosa dovremmo fare? Come la nostra vita diventa autenticamente cristiana? Questo la teologia l'ha sempre capito, tant'è vero che l'immagine che ha sempre sovrapposto a Maria è stata quella della Chiesa. Quando vuoi capire che cos'è la Chiesa, devi guardare Maria. Quando vuoi capire in che modo un discepolo deve essere un discepolo, devi guardare Maria. Quindi Maria è la bella copia di ciò che noi siamo invece soltanto la bozza. Non so se si usa ancora adesso a scuola, ai miei tempi almeno, quando si preparava il tema, c'era la brutta copia e poi la bella copia. Ecco, la brutta copia c'ha le cancellature, gli appunti, la scrittura non è delle migliori, eccetera. Poi c'è la bella copia in cui è tutto messo in maniera ordinata. Ecco, voi immaginate un po' che Maria è la bella copia, cioè così come noi dovremmo essere, così come la nostra vita dovrebbe mostrarsi per ciò che è davvero, non perché in fondo noi facciamo le stesse cose che ha fatto lei o viviamo le stesse cose che ha vissuto lei, ma perché ciò che ha caratterizzato un po' la sua vita, la sua esperienza, si ripete un po' nella vita di ciascuno di noi. Questo è il motivo per cui al rallentatore in questi giorni noi prenderemo ciascuna dei momenti della vita di Maria e cercheremo di avvicinarli alla vita di ciascuno di noi. È la prima volta che incontriamo questa donna nel Vangelo. Oggi soprattutto ci fermeremo sull'Evangelista Luca, e proprio durante quel brano dell'Annunciazione famosissimo, cioè sapete, siamo nella terra di Loreto e abbiamo la prova, la reliquia vivente di quelle pietre che hanno assistito a quel dialogo tra Gabriele e questa giovane fanciulla di nome Maria, in cui il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, la meditazione di questa mattina sarà proprio sull'Annunciazione, in che modo, in che senso noi possiamo attualizzare esistenzialmente l'Annunciazione. Allora, partiamo da questo presupposto. L'incontro con Dio nella vita di Maria avviene in un momento preciso e questo è molto importante perché Dio non è vago, Dio è puntuale. Noi non siamo d'accordo quando qualcuno ci dice che le persone hanno bisogno di amore. Sì, è vero, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amicizia. Sì, è vero, hanno bisogno di amicizia, ma queste sono parole, sono concetti. Quando tu dici che hai bisogno di amore, questa non è una cosa vaga, è una cosa concreta. Cioè, o l'amore lo incontri in maniera puntuale, oppure non te ne fai niente. O un'amicizia la incontri in maniera puntuale, o non te ne fai niente. Gesù stesso si fa bisognoso di amici, ma gli amici di Gesù sono amici puntuali.
Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria, Lazzaro, e potremmo continuare un elenco che non conosciamo, ma certamente Gesù avrà avuto delle persone che in maniera concreta e precisa rappresentano l'amicizia. Ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita in maniera puntuale l'incontro con ciò che lui reputa importante. Ecco, Dio, che in fondo si trova dietro ciascuna di queste esperienze, ad esempio dietro l'esperienza dell'amore c'è Dio, dietro l'esperienza dell'amicizia c'è Dio, dietro l'esperienza di una sofferenza che ti cambia la vita c'è Dio. Ecco, Dio lo incontriamo sempre in una maniera puntuale, non in una maniera vaga. Ecco, l'Annunciazione ci dice innanzitutto questo, che Dio lo si incontra in un momento preciso della nostra vita. E quell'incontro è un incontro che fa da spartiacque, una sorta di anno zero, un incontro che segna un prima e un dopo. E ti accorgi che quello è un incontro decisivo perché tu non sei più la stessa persona di prima dopo quell'incontro. Tu sei cambiato. Papa Benedetto nella Deus Caritas Est ci dice che in fondo la nostra fede cristiana è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Cioè, dopo che tu hai incontrato quella persona, la tua vita assume una direzione, un orientamento completamente diverso. Ora, se noi dovessimo dire qual è stato il momento puntuale della nostra vita in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo o no difficoltà a rintracciare quel momento? Cioè, sappiamo dire il giorno, l'ora, la circostanza, il volto, la situazione? Io ve lo auguro. A volte noi facciamo fatica perché in fondo non sempre abbiamo consapevolezza di aver incontrato quel qualcosa che ha segnato la nostra vita in maniera indelebile. Però è importante nella vita spirituale di ciascuno di noi poter rintracciare quel momento. A me capita spesso, magari parlando con le famiglie, di dire: la nostra vita è cambiata quando è nato nostro figlio, nostra figlia. Cioè, la nascita di un figlio, credo, segni in maniera indelebile l'orientamento della vita di una persona. È un momento preciso, puntuale. Oppure l'aver vissuto una malattia. Cioè, è un momento preciso che ha cambiato completamente il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè, Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di tempesta. Dobbiamo solo capire in che momento effettivamente è passato dentro la nostra vita e lo abbiamo incontrato fino al punto da riconoscerlo, fino al punto da riconoscerlo. E questo non è facile, cioè non è facile riuscire a rintracciare quel momento, a dare un nome proprio a quel momento. In questi giorni, con molta gratitudine, sentivo nel cuore veramente un sentimento di gratitudine nei confronti di un ragazzo, un ragazzo straniero che diversi anni fa con la mia comunità abbiamo incontrato, un ragazzo rom, che viveva in mezzo alla strada, in mezzo a situazioni difficilissime, arrestato, poi rilasciato, era minorenne, ha fatto dei danni infiniti, alla fine l'hanno espulso dall'Italia. E per diverso tempo io non ho più avuto notizie di questo ragazzo e l'unica cosa che potevamo fare era pregare per lui. Non molto tempo fa è ricomparso, cioè ha trovato un modo per riscrivermi e per darmi notizie di lui. Nel frattempo, anche se giovanissimo, si è sposato, anche forse un po' nella loro cultura questo, e gli sono nati due bambini. E mi ha detto una cosa che mi ha molto commosso, mi ha detto: non sono più la stessa persona di prima, questi figli mi hanno cambiato, ho rimesso la testa a posto, io adesso vivo per loro. Ora, non so se lui lo sa, ma quello è Dio che è passato dentro la sua vita. Ecco, se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, noi dobbiamo dire questo: tu ti accorgi che Dio è passato dentro la tua vita quando quello che ti è accaduto non solo ti ha cambiato, perché attenti, una cosa può cambiarti anche in peggio, ma ti ha cambiato perché tu smetti di vivere per te stesso e cominci a vivere per. Metteteci poi accanto a questo per quello che volete, ma tu non vivi più per te stesso.
cioè non sei più rivolto all'interno di te, ma sei in una posizione estroversa, non introversa. Questa mattina è passato un diacono che era presente ieri alla veglia, è venuto, mi ha portato il dépliant di una casa di aiuto che si trova qui nelle vicinanze, e mentre mi diceva, mi raccontava di questa esperienza caritativa, mi ha detto: ho voluto sostenere questa iniziativa perché io ci sono passato da questa sofferenza. Allora, voi immaginate un po' una persona che ha avuto un vissuto familiare devastante, e questo vissuto familiare devastante lo ha portato a non vivere più per se stesso e quindi a sviluppare una sensibilità inclusiva, aperta agli altri. Ad esempio, il dolore di questa persona è diventato un dolore accogliente, un dolore che si è aperto al dolore degli altri, alla sofferenza degli altri. Ora, io lo so che quando noi pensiamo all'Annunciazione la pensiamo sempre come un'esperienza mistica, spirituale, quasi fuori dalla realtà. La fatica più grande che dobbiamo fare noi cristiani è ricordarci che la logica dell'incarnazione è la logica di rintracciare esistenzialmente il passaggio di Dio dentro la nostra vita. Cioè, Dio entra dentro la nostra vita mescolandosi agli eventi della nostra esistenza, non al di fuori della nostra esistenza, ma esattamente lì, in quel momento. È un'autentica vita spirituale, è una vita che riesce ad accorgersi e ad assecondare questo passaggio esistenziale. Voglio citarvi un po' di brani che spero possano risultarvi utili e poi andare all'esperienza concreta di alcune persone, di alcuni santi, così da avere davanti a noi una sorta di attualizzazione di che cosa sia l'Annunciazione. Innanzitutto, senza lavorare troppo di fantasia, dovremmo dire che Maria non è una non credente che dopo l'Annunciazione diventa credente. È una donna che vive già dentro una religiosità, una religione, una tradizione. È una donna certamente allenata all'ascolto. Questo è valido per lei, ma è valido anche per Giuseppe. Se volete prendervi il parallelo dell'Annunciazione a Maria, dovete andare nel Vangelo di Matteo e leggervi l'Annunciazione a Giuseppe. Cosa voglio dirvi in maniera molto concreta? Che tu puoi accorgerti di Dio se hai sviluppato una capacità di essere attento, una capacità di ascolto. Maria e Giuseppe hanno questa capacità di ascolto, sono persone che non vivono in maniera superficiale. E questo lo sappiamo per certo perché Dio, quando parla, da loro è ascoltato. E ascoltato. Io mi domando se noi siamo persone allenate all'ascolto. Troppo spesso la nostra vita, qualunque essa sia, una vita laicale, la vita di impegno nel mondo, una vita ministeriale, di consacrazione, è una vita riempita dal fare. Noi facciamo. E pensiamo che fare la volontà di Dio coincida con il fare. Invece, so che può sembrare contraddittorio, fare la volontà di Dio significa innanzitutto ascoltare la volontà di Dio, cioè avere uno spazio in cui è presente l'ascolto. Non l'azione, ma l'ascolto. E l'ascolto non si nutre di cose complicate, ad esempio si nutre dell'educazione al silenzio. Io non lo so se noi siamo abituati ad avere momenti di silenzio nella nostra giornata, senza trasformarle in pratiche, in pratiche yoga. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi ci fissiamo sulla prestazione anche, non lo so, l'ascolto, la posizione del nostro corpo, una sorta di equilibrio emotivo, affettivo, intellettuale. Semplicemente, in maniera molto disarmante, avere un tempo nella giornata di silenzio, solo di silenzio, fossero anche 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della nostra giornata in silenzio. Ecco,
Il tempo del silenzio è il tempo in cui tu ti accorgi che non esiste il vuoto. Cioè tu fai silenzio, ma magari quel silenzio coincide con un silenzio anche dentro. Il silenzio che tu fai ti catapulta dentro di te e ti accorgi che dentro di te non c'è silenzio, che ci sono tante cose. Ma il silenzio di cui io vi parlo non è assenza di pensieri, assenza di emozioni, non è capacità di svuotarsi. Il silenzio di cui vi parlo è attenzione. Cioè una persona è allenata al silenzio quando, facendo silenzio, è catapultata dentro di sé e comincia a osservare quello che si porta dentro. E proprio perché guarda, riesce a discernere, a distinguere le cose che si porta dentro. Ad esempio, riesce a vedere che c'è un malessere che lo accompagna, lo vede. Oppure c'è un'ansia che segna la maggior parte delle cose. Oppure ci sono dei pensieri ricorrenti, anche banali, devo pagare la bolletta, ma sta là. Non riesci a dire il rosario perché ti viene in mente che devi fare quella telefonata. Com'è possibile? Ecco, la capacità del silenzio è la capacità di accorgersi di questo mondo interiore e di saperlo distinguere. E questo è importante perché Maria e Giuseppe, ad esempio, non sanno, non fanno un silenzio che li svuota. È un silenzio che gli permette di dire a un certo punto che in ciò che li abita riconoscono una voce che non è la loro, è la voce di Dio. Avrà avuto Maria dei pensieri come noi? Avrà pensato anche lei che doveva andare alla fontana a lavare il bucato, che forse qualcuno la stava aspettando? Aveva anche lei, non lo so, dei pensieri che le facevano immaginare la sua vita futura? Giuseppe avrà immaginato la sua vita familiare, o avrà avuto preoccupazioni per la sua attività, per la sua bottega? Insomma, l'interiorità di queste persone, di Maria e di Giuseppe, è abitata da tutte le cose che noi stessi abbiamo, ma loro hanno la capacità a un certo punto di accorgersi che in mezzo a tutte queste voci che ci sono dentro c'è una voce che non è la loro, è la voce di Dio che gli sta parlando. Per Maria lo si dice in maniera esplicita, per Giuseppe si usa l'alfabeto del sogno. Giuseppe si accorge che quel sogno non è lui, non è il suo inconscio. Ecco, io credo che nessuno di noi può fare a meno di questa interiorità. Maria ci insegna innanzitutto questa attenzione, questo silenzio attento. Il che non significa che ci riusciamo sempre, ma che ci proviamo sempre. La cosa peggiore che possa accadere alla nostra vita è vivere fuori di noi, perché le persone che vivono fuori da se stesse a un certo punto si esauriscono. Abbiamo bisogno di tornare dentro di noi, perché abbiamo bisogno di incontrare, attenti a quello che sto per dirvi, abbiamo bisogno di incontrare quella parola che rende possibile davvero la nostra vita, che la renda vivibile. Che è un po' come dire che se tu non frequenti il motivo, tu ti dimentichi il motivo della tua vita, a un certo punto ti esaurisci. Hai bisogno di tornare costantemente a quel motivo. Le parole di Gabriele sono l'incontro con quel motivo. Sarà capitato a ciascuno di voi di andare a visitare San Damiano ad Assisi, no? Questo luogo, sì, che è un luogo di Francesco, forse dovremmo dire che è innanzitutto un luogo di Chiara. E perché è importante quel luogo? Ogni tanto qualche guida lo dice.
perché dice: e qui per Chiara Cristo è diventato carne. E come è avvenuto questo incontro, questa annunciazione con Chiara? Chiara ha incontrato il Verbo, la parola che le ha cambiato la vita, attraverso l'incontro con il carisma di Francesco. È qualcosa di puntuale, di vero. Ora, ogni volta che noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, questa esperienza risignifica tutto il resto della nostra vita, e ogni volta che noi dobbiamo riprendere ossigeno dobbiamo ritornare a quell'esperienza, cioè a quell'incontro. Allora, per Chiara è stato Francesco, non lo so, per Ignazio a un certo punto è stata una battaglia in cui rimane ferito. Allora, prima ho citato una persona, adesso ho citato un evento, potremmo continuare all'infinito, eh? Per Paolo, sulla via di Damasco, c'è un evento puntuale, no? Un incidente di percorso che gli cambia, gli capovolge l'esistenza. Per Teresa D'Avila c'è una crisi durata 20 anni che a un certo punto trova un suo punto di svolta. Ecco, questa parola ci raggiunge sempre in maniera concreta, sempre. E noi abbiamo bisogno di quella parola per poter vedere in maniera nuova la nostra vita.